incontro, sguardo che si posa con grazia sulle cose e cerca il proprio simile. Questo è evidente quando si legge la raccolta di racconti di Marco Vichi, È di te che si parla, pubblicata da Guanda. Quello di Marco Vichi è un libro denso di vita vissuta, tra biografia e storia, invenzione e metaletteratura. Allora, adesso però è tempo di iniziare questo nostro piccolo viaggio tra romanzo, racconto e poesia, quindi un po' di musica. Questa è Il primo uomo sulla neve di Beppe Donadio e Fabio Concato.

0: Il 30 maggio del 1431 moriva sul rogo Giovanna d'Arco, una delle figure storiche più note e amate dagli specialisti e anche dal grande pubblico. Patrona di Francia, canonizzata santa nel 1920, la storia racconta come Giovanna d'Arco abbia condotto valorosamente l'armata francese contro quella inglese durante la Guerra dei Cent'anni. Giovanna combatteva per volere di Dio, o almeno così diceva, ispirata dalle fonti, ispirata dalle voci dell'Arcangelo Michele, Santa Caterina e Santa Margherita. Dopo essere diventata una figura centrale dell'esercito francese, Giovanna fu venduta agli inglesi da Giovanni di Lussemburgo, vassallo del re d'Inghilterra, e poi processata per eresia. Questi sono i fatti che ci riportano le cronache. Ma che ragazzina era Giovanna e oggi cosa ci insegna la sua vicenda? Ne parliamo con l'autrice di un libro dedicato a Giovanna d'Arco, La ragazzina di Valeria Parrella. Buongiorno Valeria, ben trovata da Alice.
1: Buongiorno. Dunque, che tipo di ragazzina era? Io ho potuto ovviamente inserire tutta la parte narrativa, quindi il lavoro, diciamo, della romanziera nelle intercapedini, no? Perché appunto questi sono i dati biografici che sono rimasti dalle fonti di prima mano e da quelli di seconda, cioè coloro che ne hanno scritto e che io ho rivisto, considerato. Io ho considerato fonti tutto quello che veniva prima di me, anche la più fantasiosa delle ricostruzioni, perché per Giovanna è successo un po' quello che succede per i personaggi di invenzione, no? Che ognuno la utilizza oppure se ne ispira o ne fa quello che è più vicino a sé. E quindi che cosa restava? Restava, secondo me, tutta la parte umana, cioè tutta la parte di costruzione del sé che porta a questa ragazzina meravigliosa, appunto a cui vengono attribuite queste voci, che si immola per la propria corona e che poi viene uccisa in maniera così drammatica, poi anche santificata. La parte personale, quindi, che cos'era? Era l'infanzia, era il momento in cui lei sogna, il momento in cui parla con le voci, ecco, di quelle non ci sono attestazioni. Avrà avuto una migliore amica e ce l'aveva, perché purtroppo ha testimoniato nel processo di revisione, si chiamava Oviette. Ma cosa si sono dette quando andavano, passeggiavano nei boschi? Mi sono potuta inventare questo. Aveva una mamma, lo sappiamo di certo, si è battuta per il processo di revisione tenuto appena 25 anni dopo il rogo, nello stesso luogo dove l'avevano bruciata viva. Ma qual era il suo rapporto con la mamma? Anche qui ho potuto inventarlo, ricostruirlo sulla base delle mie emozioni, delle emozioni delle ragazze che vedo attorno a me, sulla base dei rapporti tra madre e figlia che conosco, per essere io stessa madre e per essere stata io stessa figlia. Quindi la parte, diciamo, del romanzo che in qualche modo ce la fa sedere accanto, secondo me, è proprio questa qui.
0: Ecco, cerchiamo di tirare un po' le fila, abbiamo toccato già tantissimi temi. Giovanna d'Arco nasce nel 1412 e muore nel 1431. E appunto le tappe della vita di Giovanna sono moltissime e una cosa che mi è piaciuta molto del suo romanzo è non soltanto la resa storica, ma anche la resa linguistica, la resa formulare attraverso verbi all'imperfetto, allusioni, metafore e immagini suggestive. La ragazzina sembra formarsi un nuovo modo di parlare di sante e di guerre, di miracoli e morti sul rogo. Come mettere in relazione questa lingua e questo romanzo con il genere epico o con il genere storico?
1: Grazie per questa domanda, le domande linguistiche sono sempre quelle che mi appassionano di più. Allora, io ho lavorato su tre piani. Una cosa che dico a latere è che io ho scritto questo romanzo in terza persona, io non sono solita ad utilizzare la terza, in genere utilizzo la prima, ho scritto dei romanzi, dei racconti in terza ma mai un'intera novella, quindi anche questo, no, è una scelta perché appunto mi serviva lo sguardo del falco, lo sguardo dei santi, lo sguardo di Dio, lo sguardo della madre di Giovanna, quindi ho sentito di avere la necessità di una, non di una soggettiva, di una voce più ampia. La terza certo permette questi giochi, il rischio della terza è di restare impersonali, di non riscaldare mai, no? Cosa che invece in prima è facilissima, ti metti dentro un personaggio e vai. Dopodiché, una volta fatta questa scelta, sostanzialmente ho lavorato su tre piani. Il primo era quello che lei ha colto nella, dicendo che c'è un andamento favolistico, no? Fiabesco, e quello in realtà l'ho mutuato più che altro da Calvino, Cioè, mi sono andata a cercare come il Novecento italiano avesse trattato i cicli classici, quindi senza tornare troppo indietro, e nel Cavaliere inesistente, per esempio, si trova questo modo ironico quasi, no? Formulare, ma il formulare è molto semplice da spiegare, anche il c'era una volta, a quell'epoca, diciamo, sono dei piccoli sintagmi verbali che aiutano a dare un senso che in qualche modo viene già conosciuto, perché è il senso con cui ci hanno raccontato le fiabe quando eravamo piccoli, quindi dà un senso di ciclicità. Ecco, però Calvino li utilizza, ma li utilizza in maniera brillante, ironica, quasi mostrando che già questo uso è archetipico. Quindi la seconda risposta, il secondo livello, io non volevo mai essere mimetica, cioè io non ho mai voluto, pur attenendomi a tutto quello che ho potuto ricostruire del periodo medievale, anche con l'aiuto degli storici, soprattutto della cultura materiale, che è sempre la cosa più difficile dell'epoca, io non ho voluto mai dimenticarmi il punto da cui parlavo. E io parlo dal 2026, cioè io sono una donna bianca occidentale del 2026. Volevo ricordarmi sempre che noi siamo quelli che l'abbiamo uccisa. Poi io come donna potrei essere anche quella che finisce sul rogo. Però, come diciamo, ganglio privilegiato di una società molto sperequata, così come era quella del Medioevo e così come è l'attuale, io volevo ricordarmi da dove partivo, quindi che la lingua non fosse mimetica. E questo in qualche modo lo faccio concludendo rapidamente i capitoli, sempre con una sorta di conte philosophique alla fine di ciascun breve capitolo, cioè quasi come se io ritornassi sempre a un punto un po' più avanzato della storia, che quindi questa terza persona non può che conoscere perché parte da un altro punto. Infine, dialoghi. I dialoghi li ho proprio presi da una cosa diversissima dalla letteratura, che è il cinema, dalla visione di un film molto bello che si chiama Il Leone d'Inverno, il film con cui Katharine Hepburn ha vinto il premio Oscar, in cui lei dialoga con suo marito, che è Peter O'Toole, e con suo figlio, che è Anthony Hopkins, quindi stiamo parlando di un parterre de rois, e questi dialoghi sono velocissimi. Sono velocissimi perché certo lì siamo in Inghilterra 300 anni prima, quindi l'epoca dei Plantageneti, e quindi in qualche modo c'è una eco shakespeariana, no? Che il blank verse è proprio Shakespeare in generale, che ha questo ritmo così veloce, però non solo per quello, anche perché è Hollywood. Diciamo, i dialoghi sono divertenti e divertiti, in qualche modo sostenuti. Nessuno si parla dicendosi oibò messere, tutti si parlano dicendosi le cose. Questa famiglia ha un sacco di problemi, eh sì, lo penso anche io. Ecco, quindi evitando parole che non sono dell'epoca, quindi evitando di dire energia, per esempio, perché è vero che viene da energeia greco, ma comunque a noi fa venire in mente una lampadina, si può tenere per una novella breve dei dialoghi molto efficaci che riescono a dare il senso che io volevo dare, cioè un senso di non estraneità a quello che stava succedendo a Giovanna.
0: All'interno di un'intervista lei ha specificato che La ragazzina non vuole essere un romanzo storico o epico, ma un romanzo civile, dedicato alle ragazze che si ribellano alle ingiustizie. Ci spiega un po' meglio questo punto?
1: Io non ho mai pensato a questo libro come un romanzo storico, altrimenti non l'avrei scritto. Io ho pensato a questo libro perché quando mi sono imbattuta nella vita di Giovanna, ho trovato che questa vita era rispondente a tantissime cose che vedo anche accadere nella cronaca e nella politica attuali. E vorrei dire solo all'estero, ma non è vero, anche in Europa, anche in Italia, tutte le rappresaglie che vengono fatte sulle studenti e sugli studenti se scendono in piazza per manifestare, non sono altro che esercizi di potere sul corpo dei ragazzi che si mettono di traverso rispetto a qualcosa che credono debba essere cambiato, tutti gli arresti che subisce Greta Thunberg, anche semplicemente in Inghilterra, quindi vicinissimi a noi perché decide di manifestare per l'ambiente o perché decide di mettersi alla guida di manifestazioni che sostengono il popolo palestinese, sono la carcerazione, l'arresto, i vari arresti di Giovanna. Tutte le volte che una flottiglia viene fermata in acque territoriali greche e coloro che cercano di portare viveri per rompere un assedio vengono incarcerati o, dicono le testimonianze, torturati, sono il tentativo di Giovanna di portare viveri attraversando le file nemiche all'assedio di Orléans. E tutte le perquisizioni sul corpo e tutte le accuse che Giovanna mirabilmente riesce a sventare o a sopportare fino al supplizio finale ci ricordano tremendamente la storia delle donne iraniane che devono sempre dimostrare di avere i capelli a posto, di essere vergini, di essere così come il potere maschile pretende che loro siano. Questo avviene sempre rispetto al loro corpo. No? Alle donne iraniane non è dato, così come succede a Kabul, no? Non è dato di poter scegliere cosa studiare, se diventare Rita Levi-Montalcini o Margherita Hack, ma la cosa che importa ai poteri maschili, travestiti anche, o davvero diciamo consapevoli da poteri teocratici, è quella di sapere come stanno vestiti o come portano i capelli.
0: Ecco, lei quello che ha fatto è stato riscrivere un mito e la riscrittura del mito, in questo caso del mito di Giovanna d'Arco, è un processo caro al femminismo. Penso per esempio alla Cassandra di Christa Wolf o alla Penelope di Margaret Atwood. Lei scrive e riscrive spessissimo di donne. Pensa che utilizzare l'etichetta di letteratura femminista possa essere utile oppure no? Possa essere un'etichetta sterile?
1: Allora, io in genere le etichette non le sopporto tanto, nel senso che mi sembra che siano riduttive, siano sempre un modo per prendere una cosa e infilarla da qualche parte, ma pure dire romanzo civile, cioè basta romanzo, no? Quindi secondo me le etichette sono un modo per ridurre le cose, per non apprezzarne la complessità, ma cercare di semplificare la realtà delle cose. Detto ciò, femminista mi va benissimo, cioè sono molto contenta se dovendo proprio attaccarci su delle etichette viene vista come letteratura femminista, perché penso che il femminismo sia una delle grandi rivoluzioni dalle quali non bisogna mai arretrare, anzi che bisogna in qualche modo sostenere e sospingere. È una pratica di lotta che io frequento da quando sono nata, anche prima, perché i miei genitori sono sessantottini e quindi è da loro che io la derivo.
0: Torniamo a forse un concetto un po' più interessante delle etichette, qualcosa che lei ha già menzionato in apertura, cioè alla mamma di Giovanna, Isabel, che è una donna apprensiva nei suoi confronti, sa che la figlia è diversa dalle altre, ma continua a battersi per il suo bene nonostante le difficoltà. Lei scrive, cito: "Fu così che si arrivò al processo di revisione per Giovanna d'Arco, la pulzella d'Orléans, perché sua madre non si arrese all'idea che su sua figlia si fossero scagliati tutti i mali del mondo e continuò a chiedere verità per lei. Penso che tante madri non riescano a stare al passo con le figlie e possano rivedersi in quella di Giovanna. Secondo lei, la società come può sostenere le ragazzine di oggi?"
1: Allora, quello non è neppure che può, quello deve, cioè deve essere un imperativo categorico, cioè le generazioni, diciamo, che decidono, quindi insegnanti, le famiglie, le istituzioni, hanno il dovere di prendersi cura dei desideri delle ragazze e dei ragazzi, cioè di guardar loro le spalle mentre loro scelgono strade diverse da quelle che noi ci aspetteremmo. L'unico dovere costituzionale che noi abbiamo è quello di rendere libere le persone secondo le loro intenzioni, di non mettere nessun tipo di ostacolo. Sta proprio scritto nella Costituzione italiana c'è proprio scritta questa cosa qui, che noi dobbiamo rimuovergli gli ostacoli. Allora, anche l'ostacolo del proprio desiderio va rimosso a favore della realizzazione completa della persona. Articolo 3. E non ci possiamo mica sottrarre a questo, cioè se decidiamo di vivere in società e decidiamo di pagare le tasse e di andare a votare, ma anche se decidiamo di essere anarchici e non andare a votare, ma di vivere comunque sottoposti a queste leggi, su questo stato, noi dobbiamo fare questa cosa. Come si fa? Come si fa? Si fa con l'ascolto, si fa con il rispetto, si fa con soprattutto dando fiducia. La fiducia è la chiave, creare una relazione di fiducia è sempre secondo me la chiave con cui si possono ottenere le cose, anche secondo me tra l'altro il soft power femminile, cioè mi piace pensare che tutto quello che le donne decidono viene dalla relazione, cioè non è mai una decisione gerarchica, non è mai calata dall'alto. Cioè, esiste la locuzione in italiano dell'uomo solo al comando, donna solo al comando non esiste, ci sarà un motivo.
0: Lei ha parlato di decisioni non gerarchiche, un aspetto che emerge molto nel suo libro però è anche quello dell'immaginazione. Le ragazzine immaginano il mondo. È proprio questo processo che serve a cambiare le cose, secondo lei?
1: Immaginare è il primo tassello del fare, cioè diciamo che noi abbiamo un mondo già fatto attorno e possiamo decidere di muoverci in quel mondo secondo le convenzioni di quel mondo. Saper immaginare oltre, e questo per esempio è il grande portato leopardiano, no? Lui stava dietro una siepe e ci fa vedere l'infinito. Io non so cosa sia l'infinito, ma so cos'è una siepe. Grazie alla siepe vedo l'infinito. È una cosa meravigliosa. Lui era un ragazzino quando lo scrive, e questa è la prima parte, cioè la prima parte è riuscire a immaginare qualcosa che non è stato ancora fatto. È l'unico modo, il motto, l'abbrivio, l'invio con cui si può cominciare a creare veramente la nuova realtà, un nuovo mondo. Quindi sì, assolutamente la costruzione dell'universo, la costruzione del sé, la costruzione del proprio spazio nascono dall'immaginazione.
0: L'ultima scena del suo romanzo racconta la morte di Giovanna, asfissiata per il fumo e poi bruciata su una pira, mentre il balivo di Rouen, i giudici civili, i clerici del re d'Inghilterra e 120 soldati assistono alla scena. Cito: raccolsero la cenere e la lasciarono cadere nella Senna, come sabbia o come pioggia, o come cenere e basta. È finita, si dissero quegli inquisitori che erano rimasti in paese. È finita. Ma a queste parole la Senna sorrise, la Senna abbracciò Giovanna e la accompagnò fino alla foce, lì la lasciò andare nella manica e dalla manica Giovanna arrivò nei mari e negli oceani e da lì poi in ogni luogo del mondo. Come continua oggi la storia di Giovanna, Valeria Parrella?
1: Così continua andando così, continua in tutti i posti dove le ragazzine si mettono di traverso e noi non sappiamo neppure che lo stanno facendo, ma lo stanno facendo. È inarrestabile questa cosa, non, è inutile metterci sì, diciamo, contro, pensare che sia finita. Per questo la Senna sorride, certo lì le regalo, diciamo, un finale panpsichista, non più religioso, perché in realtà la storia vera di Giovanna finisce con la santificazione. Tra l'altro fa molto ridere, lei è patrona di Francia per le telecomunicazioni. Comunicazioni, che secondo me è perché sentiva le voci, cioè non vedo altra spiegazione, mi ha sempre fatto sorridere questa cosa. Però la verità è che continua così questa storia, continua ogni volta che sappiamo dire no, ogni volta che sappiamo imporci, ogni volta che non cediamo al posizionamento già deciso per noi, ogni volta che non ci facciamo raccontare dall'autorità come le cose vanno fatte, ogni volta che mandiamo una PEC, ogni volta che ci fermiamo ad ascoltare una storia anche se non abbiamo tempo, ogni volta che ci spostiamo leggermente rispetto a un sentiero dato, noi stiamo in qualche modo raccogliendo dalla Senna le ceneri di Giovanna.
0: Grazie Valeria Parrella, la ragazzina in libreria per Feltrinelli.

0: Parrella, a proposito del suo romanzo su Giovanna d'Arco, La ragazzina, uscito per Feltrinelli. Lasciamo la storia con la S maiuscola per ascoltare dei racconti intimi, a tratti autobiografici, narrazioni che tuttavia si rivolgono a tutte e a tutti. Il libro a cui dedichiamo il nostro secondo spazio di Alice è Di te che si parla di Marco Vichi. Buongiorno Marco Vichi, benvenuto ad Alice.
1: Buongiorno.
0: Marco Vichi, lei ha esordito nel 99 con il romanzo L'inquilino pubblicato da Guanda. Dal 99 a oggi ha pubblicato molti libri di narrativa, tra questi Occhi di bambina del 25, finito tra la dozzina dello Strega di quest'anno. Lei però, prima ancora di scrivere romanzi, ha cominciato a scrivere racconti. Ricordo le raccolte Perché dollari, Buio d'amore, Racconti neri e Il bosco delle streghe, tutte edite da Guanda. E noi discutiamo di un libro di racconti anche oggi, È di te che si parla. È di te che si parla, infatti, raccoglie alcuni dei suoi testi pubblicati sul quotidiano La Nazione. Com'è costruita la raccolta?
1: Dunque, in realtà non ci sono soltanto racconti usciti sulla Nazione, io ne scrivo uno alla settimana, ogni tanto con Guanda decidiamo di prenderne alcuni, ma ci sono anche altri racconti usciti su piccole antologie o anche antologie Guanda, poco visti magari, li riuniamo in un unico libro. Quelli della Nazione sono molto più brevi perché sono una o due puntate, al massimo tre, ma sono brevi, mentre gli altri racconti sono anche molto più lunghi. A volte riusciamo a trovare un tema, altre volte invece, come in questo caso, sono talmente diversi tra loro che alla fine è quel titolo lì che li riunisce, un titolo rubato a un verso di Orazio e mi sono permesso di rubarglielo, tradotto in italiano e sotto questo titolo ci può stare di tutto.
0: Questo titolo rimanda anche un pochino alla varietà di cui lei parlava, appunto all'idea della satira come piatto pieno di cose. Ma al di là di Orazio, il suo libro è pieno di citazioni letterarie e io vorrei ricordarne una in particolare, quella di Chekhov, che apre la raccolta. Chekhov ricorda appunto che chi è intelligente ha un sacco di cose da dire, tra queste cose anche sciocchezze. La cosa bella di Chekhov è che Chekhov non è soltanto un drammaturgo, ma è anche uno straordinario autore di racconti, racconti brevi, caratterizzati soprattutto per un'arguzia e anche per una certa leggerezza con cui si trattano temi importanti come il dolore e la morte. A me è sembrato di ritrovare un po' questa arguzia anche nei suoi testi. Ci ho visto giusto oppure no?
1: Ma allora, intanto io sono un ammiratore di Chekhov da quando sono un ragazzino, in realtà di tutto l'Ottocento russo e anche di Bulgakov. Diciamo che è un po' la mia formazione, me li sono scelti come maestri, diciamo, loro. Di Chekhov mi piace tantissimo che non ha mai avuto troppo bisogno di romanzi, ne ha scritto uno in gioventù che non conosce praticamente nessuno, si chiama La caccia tragica, bellissimo breve romanzo, ma poi ha scritto credo 650 racconti e lui andava in due direzioni, o l'ironia, il divertimento, la situazione divertente o il tragico, ecco, sono le due direzioni che appartengono di più al racconto perché essendo fulminante devi puntare in una direzione. Io ho cercato di seguire l'esempio. Quando scrivo racconti per la Nazione, cerco di andare in queste due direzioni più che posso. Per cui, diciamo così, se poi parlando di un mio libro qualcuno nomina Chekhov, io sono felice.
0: Allora, sono contenta di averla fatta felice. C'è Chekhov nel suo libro, però ci sono anche tantissimi altri scrittori. La scrittura è proprio uno dei temi della raccolta, perché tanti dei suoi personaggi sono narratori o potrebbero diventarlo. Vorrei citare un passo da un suo racconto, John e William. Cito: la macchina da scrivere era una sorta di alambicco da alchimisti, appunto. Code di lucertola, zampe di rospo, denti di serpente, occhi di Barbagianni e veleno di scorpione si trasformavano in pozioni magiche, capaci di guarire piaghe e ferite. Eccola qua, la letteratura. La letteratura, secondo lei, è un antidoto ai nostri dolori e che cosa d'altro?
1: Beh, può essere tante cose, sia per chi legge, sia per chi scrive. Quel racconto lì parla di John Fante e di William Starr.

0: anche erano amici, io mi sono permesso di inventare un loro incontro nella villa di John Fante a Malibu, cercando di immaginare cosa si potessero dire questi due grandissimi scrittori, entrambi sradicati ma nati in America da genitori non americani, Fante italiano e Saroyan armeno, e si sono trovati proprio per questo loro sradicamento particolare, perché non sono emigrati, ma sono nati in America da genitori stranieri. Allora, per me scrivere, io ogni tanto mi chiedo cosa significhi, perché scrivo. Istintivamente la prima risposta è non lo so, ma non posso farne a meno. È un modo di migliorarmi la vita, è un percorso di conoscenza, è qualcosa che mi fa sentire anche meno solo nel mondo in senso assoluto, e questa cosa la vivo anche da lettore. Diciamo che scrivere è una forma di lettura, ma che riguarda più da vicino chi la sta vivendo, perché io non progetto i romanzi, quasi mai neanche i racconti, ho un'idea per un racconto, poi dopo il racconto mi porta da altre parti, io sono abituato a seguire le sorprese che trovo mentre scrivo, per cui posso quasi dire che sono il primo lettore di quello che sto scrivendo, perché a volte mi sembra di scrivere sotto dettatura, ecco, cioè mi sembra di sotterrare una storia che è già stata scritta, che è già avvenuta e che io ho l'onore di portare alla luce. Qui, insomma, con la scrittura si possono fare tantissime cose. Scopro via via anche tenersi accanto persone che non ci sono più, raccontando momenti di vita, raccontando personaggi che somigliano a queste persone che non ci sono più.
1: Ecco, rimaniamo su quest'idea del percorso di conoscenza. La sua scrittura è anche un percorso di conoscenza di sé. Ci sono tanti suoi racconti che sono o sembrano autobiografici e questa sensazione è rafforzata anche da una narrazione talvolta in prima persona. Proprio nel testo d'esordio il protagonista è un ragazzino che si chiama Marco. Ma secondo me la cosa interessante è il fatto che lei intervalla le narrazioni su di sé a narrazioni su altri e sul mondo, creando una sorta di contrasto e di apertura, di dinamismo. Come vede lei questo rapporto tra scrittura, alterità e biografia?
0: Partiamo appunto dal fatto che a me scrivere diverte tantissimo, è cibo di cui ho bisogno, ma appunto il materiale narrativo che viene a galla, che uso quando scrivo, io non so da dove viene. Probabilmente è questo grande calderone dove finisce tutto quello che ho vissuto e dimenticato, che poi all'occorrenza si combina insieme, emerge e mi aiuta ad andare avanti nelle storie. Salvo i momenti in cui vado a recuperare delle storie davvero vissute, ma anche in quelle storie io riesco a trovare delle sorprese, perché quando si scrive si guardano le cose da molto vicino e si notano dei dettagli, emergono delle situazioni, anche sentimenti, emozioni che se le ricordiamo così solo mentalmente non possono emergere. Per cui anche quando ad esempio scrivo in prima persona io spesso invento, no? Cioè, seguo una storia che emerge dentro di me mentre la scrivo spesso, ma la prima persona a volte per alcuni lettori significa autobiografia, tanto che nel primo romanzo che lei ha citato, L'inquilino, a una presentazione mi si avvicinò un ragazzo e mi disse che gli dispiaceva che io avessi vissuto una storia del genere. Io ho detto: guarda, che non ho mai vissuto una storia del genere, però mi fece molto piacere che qualcuno avesse creduto che io avessi potuto raccontare quella storia solo perché l'avevo vissuta. Questa è un po' la magia che a volte accade. Però, diciamo, i percorsi non autobiografici e quelli autobiografici si possono fondere insieme e creare una storia ancora diversa, quello che io chiamo il materiale narrativo. Io non so bene da dove viene, dove sta, ma quando scrivo sento che quello che mi serve per scrivere viene da dentro, viene da qualche profondità a cui posso accedere solo con la mente scrivo la storia.
1: Il complimento che le ha fatto quel lettore dell'Inquilino secondo me è straordinario, non c'è niente di meglio per uno scrittore che avere conferma che il suo gioco di make believe ha funzionato in qualche modo. Invece però io vorrei tornare al versante storico, o meglio alla dimensione storica politica dei suoi racconti, che toccano tante questioni che hanno segnato la società italiana, dal comunismo all'immigrazione, e però non sono mai racconti di storia o di politica. Ci vuole raccontare un episodio in particolare, qualcosa che ci dia l'idea di come la storia emerge nelle vite che lei ci mette davanti?
0: Beh, tanto la storia che io non ho vissuto, ma ho vissuto attraverso i racconti di mio padre, di mia madre e degli altri parenti, quello della Seconda Guerra Mondiale, sono cresciuto ascoltando questi racconti. Per me erano serate magiche quando mio padre mi raccontava di quando era in prima linea nel reggimento San Marco, davanti agli alleati per spianare la strada dell'avanzata. Quando poi c'è stata l'occasione, ho salvato tutti i racconti di mio padre che allora mi avevano emozionato tantissimo e adesso mi emoziona l'idea di averli salvati sulla carta. Poi probabilmente lei si riferisce anche all'entrata del 68 nella nostra famiglia attraverso mio fratello più grande. E quello, anche se è leggermente romanzato, è un episodio assolutamente vero. Ma quando io sono andato a raccontarlo, anche lì, come dicevo prima, ho scoperto dettagli, situazioni, ho potuto anche rivivere da vicino emozioni che avevo provato e che avevo messo a dormire nella mia memoria, le ho risvegliate, mi sono servite per raccontare quell'episodio, che è insieme divertente e tragico, quello direi che è proprio cecoviano, se posso dirlo, è proprio l'unione di queste due cose, che è raccontato in modo divertente ma è un momento tragico per la famiglia, come forse per tante famiglie borghesi italiane che hanno visto arrivare questo tornado in casa, non che arrivava dall'esterno ma da una persona in famiglia, cioè i figli che portavano in casa questo fuoco di rivoluzione che i genitori non capivano.
1: Allora è di te che si parla, edito da Guanda in libreria. Grazie a Marco Vichi.
0: Grazie a lei.

0: Yo-Yo Ma al violoncello e Catherine Stott al pianoforte. Questa era La Gitana. E anche oggi siamo arrivati al momento del consiglio di lettura con il nostro critico Roberto Galaverni. Ciao Roberto e bentrovato ad Alice, ormai sei di casa.
1: Sì, bentrovate anche a voi tutti.
0: Parliamo di casa, ma soprattutto parliamo di viaggi. Oggi infatti ci porti un'antologia che lavora un po' su questa dinamica, sul viaggio e sulla poesia.
1: Sì, è un'antologia curata da Nicola Crocetti, noto editore proprio per le edizioni che portano il suo nome, ma anche importante traduttore dal greco, che tra l'altro è la sua lingua madre, e Giovanotti, niente meno che lui, che si intitola Poesie da viaggio e fa seguito a un'altra antologia che i due avevano fatto insieme qualche anno fa, che si intitolava, titolo un po' più light, Poesie da spiaggia. E questa volta invece è poesie da viaggio, che può intendersi sia come accompagnamento nei nostri spostamenti, treno, in auto mentre non si guida, ma soprattutto questa volta il titolo è tematico, cioè poesie anche di viaggio, e quindi uno dei grandi temi universali della letteratura di ogni tempo, lingua e paese, insomma.
0: Nell'introduzione al libro Giovanotti scrive che, cito, la poesia di Andreas Gryphius, che troverete qui, è un piacere. Milarepa è una compagnia da portarsi nel cuore. Whitman contiene moltitudini, Omero precede la storia e resterà anche dopo. La poesia a volte ti schiaffeggia e te lo sei meritato. Che autori troviamo tra queste poesie da viaggio, o meglio, che viaggio si costruisce attraverso la poesia?
1: Troviamo innanzitutto delle grandissime poesie, cioè Omero per esempio, no? Oppure i grandi classici delle letterature orientali, i poeti latini, Orazio, Ovidio per esempio. Quindi da quel punto lì non si sbaglia, credo che ogni lettore troverà non solo la propria poesia, ma le proprie poesie, perché ce ne sono davvero di bellissime, e anche con delle traduzioni che sono dei classici spesso e volentieri, quindi dei grandi traduttori italiani. Quindi da quel punto di vista lì c'è questo grande tema, che è il tema del viaggio, ma ci sono anche e soprattutto grandi poesie. Del resto il tema è il tema dei temi. Mi ricordo che il mio professore all'università mi diceva a tutti, a noi allievi, che la letteratura occidentale ha come capostipiti e fondamenti l'Iliade e l'Odissea. L'Iliade, che è tutto in loco, cioè quindi l'assedio a una città e quindi quasi una fissità coatta, e poi c'è l'Odissea, che è il modello delle nostre vite, dei viaggi, dell'avventura, della ricerca, e quindi Ulisse, no? Ecco, questo diciamo che è il libro che dà seguito a Ulisse attraverso le poesie, appunto, come dicevo, di ogni tempo, e ce ne sono davvero di splendide.
0: Questa antologia è il frutto di una collaborazione tra Giovanotti, che non ha bisogno di presentazioni, e Nicola Crocetti, che è una figura meno nota forse a chi ci ascolta, eppure un pilastro veramente dell'editoria italiana, un grande mediatore culturale, una persona che ha dato tantissimo al mondo dei libri. Chi è Nicola Crocetti?
1: Sì, è vero, Giovanotti lo conosciamo tutti. Aggiungerei che la letteratura, la poesia in particolare, un po' c'entra nella sua storia, no? E salta fuori spesso questa sua attenzione alla letteratura e alla poesia in particolare. Mi ricordo che qualche anno fa, in un'edizione di Sanremo, niente di meno, recitò una poesia di Mariangela Gualtieri, insomma. Crocetti, meno noto, però è davvero un benemerito della poesia italiana. Un po' le cose le stiamo ricordando, traduttore molto importante, e fondatore di questa casa editrice, il Crocetti Editore, che porta il suo nome, ma anche e soprattutto aggiungerei l'inventore della rivista Poesia, che da decenni ormai ha accompagnato lo svolgimento della poesia italiana e ha avuto anni anche di tirature straordinarie, andava in edicola, era tutto, poi poeti presentati per la prima volta in Italia che poi sono diventati famosi, cronache, eventi, approfondimenti, traduzioni importanti, quindi insomma un personaggio, sì, la parola proprio si dice benemerito in questi casi, ma lo è sicuramente, ecco, tanta passione, tanta competenza, e ce ne fossero insomma di Crocetti nella letteratura italiana.
0: A me è capitato di sentirlo spesso parlare a delle conferenze, insomma di incontrarlo, e è sempre stato un bel momento, un bel incontro. A proposito di incontri, soffermiamoci di nuovo sull'incontro della poesia, che è una cosa che si dice ma soprattutto si canta, e questo è molto vero soprattutto per Giovanotti. Quindi qual è il nesso tra poesia e musica in questa raccolta?
1: Giovannotti, che ha scritto l'introduzione, tra l'altro al libro, torna sul dato ritmico, come dice lui, è un cantante insomma in cui la base musicale ritmica è fondamentale e quindi il rapporto della parola con la musica. È anche una questione molto controversa, no? I puristi dicono per esempio che i cantautori non sono poeti, insomma ognuno avrà l'idea che vuole. Io ricordo però quello che diceva Giorgio Caproni, uno dei grandi poeti insomma della letteratura, della poesia italiana del secolo passato, e diceva questa cosa, che la poesia non è musicale, ma è musica, e quindi non è qualcosa che ha bisogno di un accompagnamento esterno dal punto di vista musicale a se stessa, ma è musica in quanto la musica è data dal ritmo delle parole, quindi è un fatto intrinseco. Poi ovviamente anche Giovannotti parla del problema della traduzione, che ovviamente la musica cambia dalla lingua originaria a quella di arrivo, ma se il traduttore è un poeta, non che scriva poesie di suo, ma che sappia armonizzare le parole, quindi in senso poetico, quella musica in qualche misura travasata, cambiata un poco, approda anche nel testo finale. Quindi la frase di Caproni io l'ho sempre tenuta come la specie di nord della mia bussola riguardo a questo problema, che appunto la poesia non è musicale, ma è musica di per sé stessa.
0: Mi fa sorridere il fatto che abbiamo menzionato l'Iliade e l'Odissea, e l'Iliade e l'Odissea erano poesia cantata, quindi anche l'origine della nostra poesia nella cultura occidentale è un'origine cantata. A proposito di origine, torniamo a una delle poesie che io ho apprezzato di più all'interno di questa raccolta, una poesia che conoscevo e che qua rientra in una bellissima traduzione di Guido Ceronetti. È una poesia delle Odi di Orazio e ne leggo un pezzettino. I venti che si combattono sopra l'onda in tempesta, ecco di colpo abbattersi, ai cipressi, ai vecchi frassini languire il moto. Come sarà il domani? Quest'ansia fuggila. Quanti giorni segreti t'abbia la sorte, vigili come un raro guadagno, ragazzo mio, e i dolci amori e i balli, finché dalla lunatica vecchiezza l'età verde resta lontana, non trascurare. Questo è il movimento. Questo è il movimento della poesia, e una poesia che io ho letto con grande piacere. Invece, Roberto, quali sono le nuove scoperte che tu hai trovato all'interno di questa antologia? E invece quali sono i testi che hai ritrovato con amore, con un sorriso?
1: Allora, direi che di scoperte vere e proprie è qualcosa, ma insomma è il vizio mio del mestiere di averne letto tanta di poesia. Qui ovviamente ci sono quasi sempre dei testi classici, importanti, Whitman, Rimbaud, Baudelaire, alcuni non me li ricordavo, appunto alcuni testi orientali magari non li avevo così a fuoco ed è stata una bella occasione per rileggerli. E mi è piaciuto molto ritrovare due poesie a cui sono molto legato. Una è La strada non presa di Robert Frost, il poeta statunitense, che è una breve poesia dove però il lio poetico che parla dice che si trova ad un bivio in un bosco, un semplice bivio tra due sentieri, ma dice che lui ha preso la strada meno battuta e da lì tutta la differenza è venuta. Quindi un semplice giro di frasi diverse riesce a sintetizzare il senso di tutta un'esistenza, cioè di un bivio e di una scelta, di un sentiero anziché di un altro, che ha condizionato tutta la sua vita. E l'altra invece è una poesia di un poeta italiano che so che anche tu ami, che è Vittorio Sereni, si intitola L'autostrada della Cisa, una poesia splendida dove lui racconta lo scavallamento sull'autostrada della Cisa, quindi scritta e diciamo vista con gli occhi di uno che è in viaggio in auto sull'autostrada, nel passaggio tra il mare e la pianura, dalla Liguria insomma alla pianura padana, e diventa anche quello un grande viaggio che sintetizza in sé tra luce e buio, tra tunnel e aria, insomma il viaggio della nostra stessa esistenza.
0: Ma Roberto, a dire la verità, a me piace tantissimo anche La strada non presa, The Road Not Taken di Robert Frost. È una poesia che io mi ripeto ogni qualvolta devo prendere una decisione. Credo che in realtà ne abbiamo anche parlato in una puntata di Alice. In ogni caso io ti ringrazio per la bellissima suggestione, per il bellissimo consiglio di lettura, e ci vediamo alla prossima puntata.
1: Arrivederci anche a voi.

Martin Lechner con Seven Seconds. Lettrici e lettori, eccoci alla fine del nostro viaggio tra romanzi, racconti e poesie, tra eroine moderne, vita quotidiana e versi tascabili da viaggio. Proprio dei versi da viaggio hanno ispirato la nostra puntata di Alice. Poesie da viaggio, questo è il titolo del libro che ci ha appena consigliato Roberto Galaverni, è una raccolta di testi curata da Giovanotti e Nicola Crocetti per Crocetti Editore. In questa antologia, scrive Giovanotti, cito, «Non c'è una mappa, è un viaggio in lungo e in largo, è una festa di poeti alla quale siete tutti invitati. È un viaggio per tutte e tutti, anche È di te che si parla di Marco Vicchi, una raccolta di racconti pubblicata da Guanda. Vicchi, peraltro, è anche tra i finalisti della cinquina del Premio Strega e ha scritto un libro che guarda nel passato e nel presente di tante persone, tra storia collettiva e biografia personale. E anche il nostro romanzo di oggi, La ragazzina di Valeria Parrella, ci ha fatto volare nella Francia del XV secolo. Parrella racconta la storia di Giovanna d'Arco, riscrive il mito della santa patrona di Francia. Ne emerge una Giovanna testarda, divertente, visionaria, moderna, ma pur sempre una ragazzina. Ma lettrici e lettori, o meglio autrici e autori, non fermiamoci ai viaggi con i libri degli altri. Viene inaugurata quest'anno a Biel, o Bien, tra il 2 e il 7 novembre, una residenza di scrittura in lingua italiana in collaborazione con l'Institut Littéraire Suisse. Bilaterale, questo è il nome della residenza, accoglierà 4 autrici e autori italofoni, 2 provenienti dalla Svizzera e 2 dall'Italia, selezionati tramite un bando sulla base della qualità e dell'originalità dei progetti di scrittura. Durante una settimana di lavoro le partecipanti e i partecipanti frequenteranno un laboratorio di scrittura, coordinato dallo scrittore e docente Alessandro De Francesco. I testi prodotti saranno presentati con una lettura pubblica e poi raccolti in una plaquette collettiva, pubblicata dalla casa editrice indipendente Il Verziere. Lettrici e lettori, per partecipare c'è tempo fino al 15 giugno. Chi volesse più informazioni le trova su bilaterale.ch, scritto con la E, bilaterale.ch. Allora, lettrici e lettori, io non posso che augurarvi buon viaggio e buoni libri. Alla prossima e un caro saluto da Laura Piccina.

0: Gran Bazar, l'invenzione sonora fuori dalle righe del pentagramma. Modi, stili, generi e approcci originali al fare musica nei tempi e nei luoghi della tradizione musicale. Gran Bazar, giovedì alle 15.35, in replica alle 23 e la domenica alle 16.35.
1: Rete 2.

cosa canta il soldato soldatino, dondolando, dondolando gli scarponi. Seduto con le gambe ciondoloni sulla tradotta che parte da tutto.

petrolio nei stantuffi, della guerra siamo stufi, a casa nostra.

Sento che ho fame. E il sole sta per tramontare. Passo lo steccato, una pallottola mi sibila accanto. I russi ci tengono d'occhio. Corro e busso alla porta dell'isba. Entro. Soldati russi. Armati. Stella rossa sul berretto. Io ho il fucile e li guardo. Loro mangiano. Prendono col cucchiaio di legno dalla zuppiera comune. Mi fissano col cucchiaio sospeso in aria. Mnieko ceti ayesti. Datemi da mangiare. Una donna mi riempie il piatto di latte e miglio. Faccio un passo avanti e metto il fucile in spalla. Mangio. I russi mi guardano. Non fiata nessuno. Solo i cucchiai. Спасибо. Пожалуйста. Mi guardano uscire senza che si siano mossi. Così è andato questo fatto. Nel febbraio 1943, durante la ritirata di Russia. E oggi a pensarci, non mi sembra affatto strano. Sono entrato, ho chiesto permesso. In quel momento non eravamo nemici.

Sergent Major, vi arriverà in Abaita. Io gli dicevo di sì. Gli dicevo sempre di sì.

0: Ilconcerto.ch.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati a Concerto.ch da Claudio Farinone. Oggi dedichiamo l'intera puntata a un ensemble svizzero, diciamo così, delle giovani promesse, comunque un progetto che riguarda in particolare i giovani. Si tratta della Camerata Schweiz, considerata però oggi una delle orchestre professionali più importanti del panorama concertistico svizzero, anche perché è un'orchestra, diciamo così, sovraregionale, con musicisti che provengono da tutte le parti del paese. La Camerata Svizzera contribuisce allo scambio culturale all'interno del paese e si considera in un certo senso rappresentante culturale di una sorta di Svizzera, di idea di Svizzera cosmopolita nel cuore dell'Europa. Gli ascolti di oggi sono tutti estratti da un disco del 2024 che ora vi racconterò, ma prima vi voglio raccontare qualche cosa su questa Camerata Schweiz. Innanzitutto è nata nel 1999 dall'Orchestra Sinfonica della Gioventù Svizzera e si esibisce in formazioni, diciamo così, a geometria variabile, diverse dimensioni, dalle formazioni da camera alle orchestre sinfoniche. E tratto caratteristico di questa orchestra è la programmazione che adotta anche a volte approcci insoliti per fare conoscere la musica classica a un pubblico nuovo, per avvicinare per esempio i giovani, tant'è che l'orchestra è impegnata in progetti, diciamo, interdisciplinari in cui la musica classica incontra la musica detta popolare, la danza, la letteratura o il teatro, con programmi particolari e anche approcci particolari. Pensate un po' che in occasione di un concerto teatrale, scavando nell'orchestra, questa era il titolo, la Camerata Schweiz ha coinvolto oltre 50.000 persone durante tre tournée svizzere e due esibizioni anche come ospiti in Germania. È un'orchestra regolarmente ospitata in rassegne concertistiche internazionali e dal 2010 collabora strettamente con un grande direttore qual è Howard Griffiths, una sorta di partnership per cui il grande direttore diventa un riferimento per questa orchestra. Noi cominciamo ad ascoltarla, come dicevo, attraverso delle registrazioni, o meglio una sola registrazione, un disco che è stato pubblicato l'anno scorso dalla CPO e che vede protagonista appunto lo stesso Howard Griffiths alla direzione, con Matisse Rochat alla viola e Stephen Wartz al violino. E cominciamo quindi ad ascoltare una pagina di Johann Gottlieb Graun dal concerto per viola e orchestra in mi bemolle maggiore. Ascoltiamo il primo movimento allegretto appunto con Matisse Rochat alla viola.

Abbiamo ascoltato dal concerto per viola orchestra in mi bemolle maggiore il primo movimento allegretto. La musica era quella di Johann Gottlieb Graun e ad eseguirla era la Camerata Schweiz, cui dedichiamo la puntata di concerto.ch di oggi, con Matisse Rochat alla viola, appunto, che ha interpretato la pagina che abbiamo appena ascoltato. E noi continuiamo adesso ad ascoltare questa ensemble giovanile svizzera, sempre da questo disco della CPO del 2024, dell'anno scorso, con Howard Griffiths, che come prima vi dicevo è un po' un loro riferimento. Con questo grande direttore d'orchestra hanno avviato una collaborazione proficua da diversi anni. Andiamo ad ascoltare adesso una composizione del quinto dei 20 figli del celebre compositore Johann Sebastian Bach. Si tratta chiaramente di Carl Philipp Emanuel Bach, che è una figura, diciamo, molto rappresentativa di un cosiddetto stile sensibile che soprattutto nella Germania settentrionale ha influenzato e ha caratterizzato la produzione musicale di una fetta consistente del Settecento. E sicuramente Carl Philipp Emanuel Bach è stato il più famoso e anche forse il più prolifico tra i figli del grande Johann Sebastian, del quale all'epoca, anche in considerazione degli incarichi musicali che ricoprì, ne superò la fama. Ascoltiamo il concerto per violoncello e orchestra in si bemolle maggiore, ma qua nell'elaborazione per viola e orchestra, quindi ritroviamo ancora Matisse Rochat allo strumento solista, ripeto, la Camerata Schweiz con Howard Griffiths alla direzione.

Abbiamo ascoltato il concerto per violoncello e orchestra in si bemolle maggiore di Carl Philipp Emanuel Bach, il numero 171 nel catalogo delle sue opere, ma elaborato, come avete sentito, per viola e orchestra con Matisse Rochat allo strumento solista, la Camerata Schweiz, cui stiamo dedicando la nostra intera puntata del concerto.ch di oggi, e Howard Griffiths alla direzione. Come vi dicevo prima, Howard Griffiths appunto collabora con questo ensemble dal 2010 ed è un vero e proprio loro punto di riferimento. Insieme hanno registrato questo disco per la CPO, dedicando una parte consistente del disco medesimo a un compositore meno conosciuto che si chiama Johann Gottlieb Graun, vissuto tra il 1703 e il 1771, compositore tedesco, uno dei più grandi virtuosi e anche dei compositori più prestigiosi del suo tempo. Purtroppo non vennero stampate tantissime delle sue opere e quindi proprio per questo motivo è anche non particolarmente conosciuto dal grande pubblico, ma la sua musica di grandissimo livello, e quindi con piacere andiamolo ad ascoltare con il concerto per violino, viola e orchestra in do minore. Questa volta, oltre a Matisse Rochat alla viola, c'è Stephen Bartz al violino, naturalmente sempre con la Camerata Schweiz, Howard Griffiths alla direzione. E vi ricordo che i movimenti di questo concerto per violino, viola e orchestra sono Allegro con spirito, Adagio e Allegro assai. Buon ascolto.

0: Abbiamo ascoltato il concerto per violino, viola, orchestra in do minore di Johann Gottlieb Graun con Matisse Rochat e Stephen Warz, gli strumenti solisti rispettivamente alla viola e al violino, poi la camerata Schweiz, protagonista della nostra puntata di concerto.ch di oggi, e Howard Griffiths alla direzione. E con questo ascolto concludiamo questa puntata di concerto.ch. Ringrazio Alissa Nemrini in redazione per le scelte musicali, da Claudio Farinone grazie per il vostro ascolto e alla prossima.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Ben ritrovati. L'estate è quasi finita e questa è l'ultima replica che vi propongo di riascoltare. Dalla prossima settimana ci risentiamo con puntate nuove di Zecca. Buon ascolto.
1: Il giardino di Albert.
0: Ben ritrovate al giardino di Albert, come state? Allora, ci ho messo un po' a trovare le parole per introdurvi al tema di oggi e allora inizio facendo un giro un po' largo, che non è neppure farina del mio sacco, ma poi capirete perché. Lo strano ominide chiamato essere umano, cioè noi, è il risultato di un complesso e ancora misterioso processo evolutivo che ha portato nell'arco di 1-2 milioni di anni il suo antenato più prossimo, cioè l'Homo habilis, a mutare nel tempo in una nuova specie che in soli 100.000 anni è arrivata a dominare l'intero globo terrestre, diventando l'animale più potente di tutti, l'Homo sapiens sapiens. E come è stato possibile tutto questo? Beh, esistono varie teorie evoluzionistiche e se proviamo a far convergere le teorie più influenti, possiamo affermare che in generale le tre principali spinte evolutive, i tre fattori che hanno permesso un'evoluzione così repentina, sono stati la scoperta del fuoco, l'allungamento del collo e il conseguente sviluppo del linguaggio e il long life mating, l'amore. No, aspettate, non è il momento di ascoltare George Michael e di aprire rubinetti. Benzo, ferma la musica. Scusami George, ma oggi non parleremo di amore in senso romantico, ma di quella capacità umana di creare legami affettivi duraturi, che sono la base evolutiva e sociale della nostra specie. Il long life mating, che è un comportamento oggi sempre più fragile, minacciato da una rete complessa di fattori biologici, psicologici e soprattutto culturali. Pochi giorni fa ho fatto una lunga chiacchierata con il professor Antonio Cerasa, che è neuroscienziato traslazionale, già direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR, divulgatore scientifico e scrittore, e che ha da poco pubblicato Neuroscience of Love, la scienza segreta dei legami. Potevo io leggere quel libro e accantonarlo senza condividere il pensiero e il lavoro del professor Cerasa con voi? Certo che no. Partiamo da alcuni dati e fatti che ci riguardano. Il numero dei nuovi nati è in continuo calo. Nel 2024 la Svizzera ha registrato il livello di natalità più basso da quando esistono le statistiche. Le separazioni sono in aumento, il tasso di divorzi nel nostro paese è nettamente cresciuto dagli anni 70 del secolo scorso, stabilizzandosi attorno al 40% negli ultimi anni. Le famiglie monoparentali sono in aumento e sono in aumento i casi di violenza sulle donne. Secondo il professor Cerasa, tutti questi fenomeni sono collegati e non riguardano solo il nostro paese o l'Europa, ma il mondo occidentale intero. Vi può sembrare banale, ma tutto questo si può ricondurre alla crisi della coppia.
2: In realtà l'amore per la scienza in generale non viene chiamato così, ma viene chiamata non da me, ma da un grandissimo scienziato prima di me, che era Desmond Morris. Viene chiamato long life mating, cioè un rapporto a lungo termine, che è stata la più grande step evolutivo che ha avuto, come dire, il nostro parente antico, che era l'Homo sapiens, quando ha capito che in realtà per l'evoluzione non bastava solamente la procreazione, diciamo così, poligama, ma bisognava fondamentalmente concentrarsi su una singola famiglia per poterla proteggere generazione dopo generazione. E noi abbiamo appreso quel comportamento, quel fenomeno, e l'abbiamo portato fino ai giorni nostri. Abbiamo creato le megalopoli, abbiamo creato il concetto di famiglia. Ora questo concetto lo stiamo perdendo. Siamo tornati nella condizione della poligamia, di rapporti a breve termine, e questo non porta all'evoluzione. La domanda fondamentale è: perché non riusciamo a mantenere un rapporto a lungo termine? E se tu guardi in giro da qualsiasi tipologia di fonte di informazione, possa essere la sociologica, filosofica, umanistica in generale, hai tante diverse interpretazioni, tutte giuste, ma in realtà l'amore o long life mating è la più grande potenzialità che noi abbiamo per poter stare bene e soprattutto per adattarci al mondo esterno. Senza di queste l'essere umano da solo non riesce a stare, e soprattutto sappiamo benissimo che le persone che hanno un grande nucleo familiare vivono di più, hanno meno malattie e meno rischio di morte. Le persone che sono sole hanno più frequenze di neurodegenerazione, più malattie e così via. Quindi l'amore deve diventare una politica per la salute mentale delle persone.
0: Quindi, per tornare all'Homo sapiens sapiens, noi ci siamo evoluti in modo repentino grazie al long life mating, ma stiamo abbandonando questo comportamento. Le cause sono moltissime e le conseguenze sono anche sociali ed economiche, ma perché non siamo più in grado di stare assieme a lungo. Un avvertimento prima di continuare. La chiacchierata con il professor Cerasa è iniziata come un'intervista qualunque. Poi, visto il tema che riguarda un po' tutte e tutti noi, sono scivolata in considerazioni e domande che partivano dalla mia esperienza personale. Ma ecco, non è che ho usato il mezzo pubblico a scopi personali. È che la questione del long life mating riguarda tutte e tutti noi. Beh, fine della digressione e dell'avvertimento prima di continuare. Procediamo. Antonio Cerasa.
2: Quello che sta avvenendo è che non abbiamo dei punti di riferimento su cui noi basiamo la nostra relazione. Se lei prende 100 coppie, questo esperimento lo faccio sempre con i miei studenti all'università, se lei prende 100 coppie e chiede alle coppie quali sono i due fattori più importanti che ci proteggono dal rischio cardiaco di avere infarto, lei vedrà che 100 coppie di qualsiasi età, di qualsiasi estrazione sociale o di qualsiasi etnia risponderanno tutte uguali, cioè che sono il fumo, il mangiare male e così via. Quindi tutti noi conosciamo quali sono i fattori che portano al rischio cardiologico, ma se io chiedessi quali sono invece i fattori che reggono la coppia, lei troverà 100 risposte diverse, perché ognuno di noi ha una visione che è appresa dalla famiglia, che è appresa da tradizioni da cui veniamo, che è diversa dalle altre. Quindi se noi non abbiamo un punto di riferimento che è condiviso su come si regge un rapporto di coppia a lungo termine, come facciamo? Cioè, a chi ci rivolgiamo quando abbiamo problemi? Quindi l'idea è di dare un modello che sia un modello semplice di riferimento di a che cosa serve il long life mating. Serve, se vuoi poi ci fermiamo e ne parliamo, serve per mantenere l'equilibrio, l'omeostasi, quella che viene chiamata nel libro.
0: Ecco, appunto, volevo proprio arrivare qua. Abbiamo iniziato a parlare d'amore e siamo arrivati al concetto fisiologico di omeostasi. Che cos'è questo concetto?
2: È semplicemente il nostro benessere. Noi cerchiamo continuamente di trovare stati di benessere in tutto quello che noi facciamo durante il giorno. Andiamo a farci una passeggiata, facciamo yoga, facciamo palestra, facciamo spa, facciamo migliaia di cose per trovare un minuto di benessere. In realtà abbiamo la possibilità di avere un qualcosa che è la coppia che dà un continuo stato di benessere. Quindi l'omeostasi è quando fondamentalmente tutto il mio sistema nervoso autonomo, che è quello che regola il cuore, lo stomaco, i polmoni e tutto quanto, è in asse, è perfettamente regolato. Una condizione del genere non porterà mai a sviluppo di malattie organiche, mentre al contrario una situazione di continua allerta, di continuo stato di preoccupazione, di continuo stato di agitazione, tutto questo poi si scaricherà nel tempo in malattie croniche.
0: Perché dobbiamo ridurre l'amore a uno studio, a una questione delle neuroscienze? Beh, noi studiamo l'amore perché amore significa felicità. Felicità significa benessere e qualità della vita. Felicità significa anche riproduzione. Riproduzione significa progresso, progenie. Progenie significa evoluzione. Evoluzione significa società. Insomma, se viene a mancare tutto questo, l'amore diventa un problema di salute, un problema sociale, economico e infine evolutivo. Ma, e questo è un punto importante, per le neuroscienze il concetto di amore non esiste. Non esistono l'area dell'amore piuttosto che il neurone dell'amore o una mappa delle emozioni specifica per l'amore. Esiste invece il concetto di omeostasi, la naturale tendenza al raggiungimento di un equilibrio, inteso sia a livello biochimico, sia a livello psicofisiologico, sia a livello sociale e ambientale. La coppia ha lo scopo di mantenere tre stati di omeostasi o di equilibrio, quello biologico, quello psicologico e quello più difficile, quello sociale. E io, che pensavo che l'equilibrio di ognuno di noi fosse indipendente dagli altri, in fondo tutti noi cerchiamo il nostro equilibrio. Sono fuori strada, professor Cerasa? Come esseri umani non abbiamo un nostro equilibrio indipendente dalle relazioni che instauriamo con gli altri?
2: Domanda fondamentale. Sì, ce l'abbiamo, lo raggiungiamo, alcuni di noi non lo raggiungono perché hanno bisogno degli altri e questa è proprio la prima fase. Finalmente abbiamo un punto di riferimento per capire per quale motivo noi ci innamoriamo e quindi stiamo con persone che sono simili a noi o diverse da noi. La similitudine o la dissimilarità dipendono proprio dal fatto della omeostasi biologica, che io cerco persone che hanno la capacità o meno di regolarsi da soli. La persona che si sa regolare da sola, che io chiamo egocentrico, cerca un allocentrico, cioè una persona invece che ha più facilità a farsi regolare dagli altri, perché insieme si compensano. Due persone che si sanno autoregolare da sole hanno difficoltà a stare insieme perché ognuno si penserà ai propri bisogni. Invece, la perfezione in natura è la compensazione. Quindi, questa è una nuova visione, appunto, dell'omeostasi biologica. Due persone che hanno un diverso modo di regolarsi, che stando insieme si regolano ancora meglio. Quindi faccia mente locale adesso, mi permetto se lei è sposata oppure fidanzata.
0: Sì, fidanzata.
2: Perfetto, adesso si faccia questa domanda. Io mi regolo da solo e lui come è fatto? Si regola da solo oppure ha più bisogno sempre degli altri
0: A
2: per
0: me
2: regolarsi?
0: sembra
2: Che
0: che noi
2: sarebbe?
0: siamo la prima coppia, cioè io l'egocentrica e lui l'allocentrico,
2: Hai visto? Hai
0: da come
2: visto?
0: ci descriveva. Ma ci sono egocentrici che invece rimangono solo egocentrici? Cioè che non hanno bisogno di nessuno, o tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno, e qui allora si torna all'amore, ma allora se torno all'amore, torno all'amore in senso molto più ampio, all'amicizia anche, no?
2: Quella è la fase sopra, è quella sociale. Allora, sì, posso restare da solo, ma il problema è che restare da soli in una società così complessa richiede uno sforzo enorme. Quindi la persona dovrà fare più sforzo per potersi autoregolare, perché le richieste che sono dal mondo esterno, il lavoro, la carriera, bla bla bla bla bla, sono talmente tanto pressanti che la persona può farcela da sola, ma se fosse in coppia ce la farebbe ancora meglio. Quindi il problema che io vedo nei ragazzi di oggi è che loro hanno perso la speranza che stando insieme ad una persona possono essere ancora più efficaci rispetto all'ambiente esterno, perché vedendo giustamente i modelli dei genitori che sono modelli fallimentari, hanno perso questa speranza. Il mantra che i ragazzi di oggi devono capire è che in coppia si è più forti rispetto a stare da soli, anche se da solo mi so autoregolare, ma prima o poi non ce la farò, perché la pressione sociale è troppa.
0: Eh sì, il modello è quello di una società estremamente performativa, estremamente individualista, e quindi si pensa che stare da soli sia più semplice. Però non potrebbe essere invece che nella nostra società in realtà si cerchi l'omeostasi biologica con altre persone perché la prima persona con cui ti sei accoppiato non ha funzionato? Si può sbagliare?
2: Allora, sì, l'amore è una forma di esplorazione, quindi come tutte le cose, più proviamo e meglio è, perché nella condizione di amore noi esperiamo quali sono le nostre emozioni, quindi più ne esperiamo e più ci conosciamo, però dobbiamo distinguere tra innamoramento e amore. Innamoramento è tutta un'altra fase, che è tutta quanta guidata da altri stimoli. Il long life mating è quando due persone hanno già fatto la fase di innamoramento ed è finita e decidono di stare insieme. Allora, in quella condizione, i tre bisogni che l'essere umano deve soddisfare sono gli stessi che anche Maslow aveva detto, solo che Maslow aveva fatto una piramide dei bisogni primari solamente individuale. Adesso è la coppia che diventa una nuova identità e deve soddisfare i bisogni di sesso, ma più importante sono i bisogni di cibo e il più importante di tutto è il bisogno di sonno. Nel momento in cui noi stabiliamo il sonno, che è la più grande, la più importante bisogno fisiologico dell'essere umano, di qualsiasi mammifero, con un'altra persona, quella poi diventa la più importante forma di incastro che ha la coppia, perché la coppia che dorme bene da sola è la coppia che sta bene a livello biologico. Poi ci sono gli altri livelli.
0: Quindi ci sono tre bisogni di coppia e anche in questo devo dire, professor Celada ci ha un po' spiazzato perché pensare di mettere il sonno per primo,
2: È
0: come
2: il primo più
0: bisogno
2: importante.
0: e il primo più
2: Sì.
0: importante, noi tutti avremmo pensato, non dico al sesso, ma se non altro, cioè, sì, forse al sesso, ecco,
2: Perché siamo
0: diciamo.
2: ossessionati dal
0: Perché
2: sesso.
0: siamo ossessionati. Quindi noi adesso
2: Perché il
0: siamo.
2: sesso è fondamentalmente un drive, è un motivatore dell'economia. Tutto quanto passa dal sesso.

0: quanto passa dal sesso. Lo cantava anche Madonna nel 1994. Il sesso è un motore dell'economia, ma per tornare alla nostra piramide non è un elemento fondamentale. Sapete cos'è più importante per la nostra omeostasi biologica? Il cibo.
1: Lei ha idea di quante coppie non sanno mangiare bene insieme?
0: Che cosa vuol dire non sanno mangiare bene insieme?
1: Il cibo è la più grande forma di socializzazione, è la più grande forma di benessere. Noi stabiliamo le nostre giornate in funzione del cibo. Quindi una coppia che conosce e condivide gli stessi bisogni legati al cibo è ovviamente una coppia più avvantaggiata rispetto ad una coppia in cui ci sono, diciamo così, abitudini o desideri legati al cibo completamente diversi. Quindi già soltanto lavorare sull'omeostasi del cibo è molto più importante e molto più efficace rispetto a quella del sesso, in cui fondamentalmente è molto più semplice raggiungere un'omeostasi, ma sul cibo è molto più complesso, perché col cibo ci portiamo dietro le nostre tradizioni che portiamo dalle nostre famiglie. Quindi se lei mette una persona che viene da una famiglia che ha mangiato sempre solo carne e carboidrati e insieme ad una vegana, può immaginare che ogni pasto diventa complicato. Cioè, già solo questa è la base su cui lavorare.
0: Quindi, mentre in sottofondo ascoltiamo la versione strumentale di Banana Pancakes di Jack Johnson, dai, stavamo parlando di cibo, concedetemelo, un po' compiaciuta e divertita, ripenso al fatto che cibo e sonno sono due elementi chiave per l'omeostasi biologica, ma non sono tutto quello che ci serve per evolvere. E così, dopo quella biofisiologica, la coppia è chiamata a raggiungere il secondo livello di omeostasi, quella psicologica. E possiamo già subito sfatare un mito. La personalità non ha nulla a che vedere con la scelta del partner. Essere estroversi o amicali, nevrotici o coscienziosi non influisce sulla scelta del partner.
1: A livello psicologico, noi abbiamo due scelte che facciamo sempre. Noi scegliamo una persona che conferma l'immagine che ho di me, quindi scegliamo una persona che ha più o meno le nostre caratteristiche cognitive, le nostre caratteristiche di personalità, eccetera, oppure una persona che integra le mie caratteristiche psicologiche che io non ho, perché tramite lui o lei io mi posso compensare e quindi essere più efficace. Questo serve fondamentalmente per alimentare il più grande bisogno psicologico che la coppia deve avere, che è l'autostima. Cioè, se io ho cominciato una relazione d'amore e ho finito la mia relazione d'amore, i miei livelli di autostima da prima e dopo devono essere aumentati. A quello serve l'amore. Per questo motivo è stato creato dall'evoluzione, per farci diventare migliori. Se invece durante il rapporto d'amore il mio livello di autostima si abbassa, quello non è evoluzione.
0: Quindi rimaniamo sui termini dell'evoluzione, perché mi viene da dire che mantenere l'autostima non è così semplice. Mentre lei sta parlando mi viene in mente quanto a volte sia difficile incontrarsi su alcune cose e quanto spesso ci sono scontri, e soprattutto se parliamo di long life mating, alla lunga si impara a conoscere meglio l'altra persona, ma anche a imparare meglio le cose che ci danno fastidio dell'altra persona, perché non siamo sempre perfettamente incastrati.
1: Certo, e qui entra in gioco il famoso concetto retorico che molte coppie riportano, che sono il rispetto, l'accettazione e così via. L'importante è che, a prescindere dalle diversità, perché se siamo diversi vuol dire che io ho scelto te per integrazione, non ho scelto per confermatorio. Confermatorio sono quelle due persone identiche, quindi che hanno le stesse caratteristiche, pensano allo stesso modo, eccetera. O integrativo sono quelle due persone completamente diverse, come carattere. L'importante è che nel dialogo tra le due tipi di coppia, o la confermatoria o l'integrativa, l'altra persona, nel momento in cui non è d'accordo, è comunque sempre rivolto verso l'altro. Cioè la frase del tipo "credo in te, vai, fallo, sono sicuro che ce la farai", sono quelle frasi che a prescindere servono, ma questo è poi il lavoro degli psicologi, non mio, servono alla coppia per aumentare i livelli di autostima, ma questo non accade quasi mai. Accade invece che sempre uno dei due dica all'altro "tu non capisci niente, tu non sai fare niente". Queste informazioni su come si relaziona a livello psicologico e linguistico la coppia sono informazioni che dobbiamo dare soprattutto ai nostri ragazzi quando cominciano i primi loro rapporti a lunga durata, per fargli capire come si stabiliscono le basi di un rapporto che ti permette di crescere. La bellezza del rapporto d'amore è che, anche se finisce, quando è finito io sono diventato una persona migliore. Quello è il metro per capire. E per capire se io sono in omeostasi psicologica c'è un altro metro, mentre in omeostasi biologica c'è un metro fondamentale per capirlo. Quando io non riesco a dormire se non c'è lui o lei, e devo dormire col suo pigiama perché l'ho fatto è il principale sistema sensoriale che determina l'omeostasi biologica. Faccia sempre caso se anche lei dorme col pigiama di lui,
0: ecco,
1: quando lui non c'è.
0: Io quando lui non c'è mi prendo il letto, mi apro nel letto e dico che bello star da sola. Quindi non so se ho sbagliato partner. Devo aver sbagliato partner.
1: Non si sbaglia niente, si prova e basta. L'omeostasi biologica invece si manifesta quando noi finiamo le frasi dell'altro, quando noi sappiamo esattamente quello che lui sta per dire. Si chiama brain to brain synchronization, quando due persone si guardano negli occhi e riescono a sincronizzare le attività cerebrali. Lei si rende conto quanto è potente l'amore? Cioè, io posso modellare il mio cervello, basta sapere come si fa.
0: E a questo punto arriviamo alla terza omeostasi, quella sociale. Ecco.
1: Qui arriviamo sulla filosofia, sulla retorica, perché è la più difficile e nessuno se ne rende conto. L'omeostasi sociale è quando la coppia che ha raggiunto, speriamo, l'omeostasi biologica, ha raggiunto quella psicologica, deve purtroppo adesso confrontarsi con la più importante di tutte. Lei lo saprà, i nostri nonni o i nostri genitori dicevano: ah, ai nostri tempi era più facile, noi non facevamo come voi che vi lasciavate così, eccetera, noi sopportavamo. Tutte queste frasi fondamentali, che in realtà sono vere in parte, semplicemente perché ai loro tempi non avevano una società così pressante rispetto a come ce l'abbiamo noi adesso. Fondamentalmente la coppia ha bisogno a livello sociale, per raggiungere l'omeostasi, di essere accettata dal nucleo familiare, dagli amici e dal lavoro, ed è la parte più difficile da fare, perché non dipende da noi. Quando la coppia deve confrontarsi con l'ambito sociale, lì accadono i più grandi problemi, che poi sono quelli che ci portano a stare peggio, perché non li possiamo controllare. Però se li conosciamo ci possiamo lavorare.
0: Quindi, in un certo senso, se io sono consapevole di come funzionano i meccanismi biologici, so che cosa...
1: Biologici, psicologici e sociali.
0: Che hanno sempre a che fare con le neuroscienze, però, con tutto. Cioè...
1: No, il libro si chiama Neuroscience of Love semplicemente perché sono neuroscienziato, ma le neuroscienze sono una scienza ibrida, si muovono in maniera trasversale su tutte le scienze, semplicemente per dare una nuova visione più trasversale di un fenomeno. Quindi quello che io ho riportato nel libro è un riassunto di tutte le ricerche in ambito sociale, epidemiologico, filosofico, psicologico, chiamandolo in un nuovo modo per renderlo più semplice da capire, perché il fenomeno del long life meeting è complessissimo e multifattoriale.
0: Nel 1956 Eric Fromm, nel suo saggio L'arte di amare, sosteneva che l'amore non è un semplice sentimento che accade, né un premio riservato a chi trova l'oggetto giusto, ma una capacità umana che va imparata e coltivata. Come ogni arte, anche l'amore richiede teoria, comprensione, pratica, esercizio, disciplina, pazienza e coinvolgimento totale. Una visione dell'amore quindi come atto di consapevolezza di sé e come processo attivo di miglioramento della propria persona. In questa visione, la coppia è la più grande palestra di potenziamento cognitivo ed emotivo dell'essere umano.
1: Una coppia che ha raggiunto l'omeostasi biologica, quindi ha una fase di regolazione della propria attività fisiologica, cardiaca, respiratoria, che è perfettamente in omeostasi. Quindi quando sto con lei o con lui io sto bene e quindi è il mio porto sicuro. Una coppia che ha l'omeostasi psicologica, quindi è la persona che mi conosce talmente bene che già mi anticipa quello che sto per pensare. È una coppia che ha anche l'omeostasi sociale, quindi io sto bene con la tua famiglia, io sto bene con i tuoi amici, io sto bene con i tuoi colleghi di lavoro. Quando individualmente la persona è poi sottoposta allo stress sociale, cioè la carriera, il lavoro, i figli, tutto quello che vogliamo noi, avendo a fianco a sé una persona che mi completa, mi fa vedere le cose da un altro punto di vista, mi aiuta a essere più efficace ed efficiente e io libererò più risorse mentali per poter essere sempre più adattivo rispetto all'ambiente esterno. La famosa frase che si diceva una volta, che era molto, insomma, sessista e discriminante, di fronte ad un grande uomo c'è sempre una grande donna, che si può anche rigirare ovviamente, è vera, nel senso che se una persona riesce poi a essere efficace nella propria attività, nella propria realizzazione, è perché ha a fianco una persona che lo aiuta a raggiungere questi obiettivi. Ovviamente non deve essere solo unilaterale, deve essere bilaterale. Poi soprattutto, se noi riusciamo a raggiungere questo, lo trasmetteremo epigeneticamente ai nostri figli, che saranno ancora migliori rispetto a noi, e così via, e così via, e così via.
0: Volevo proprio arrivare ai nostri figli. Noi abbiamo ereditato dei modelli di coppia noi adulti, diciamo noi che siamo in coppia, io e il mio compagno, abbiamo ereditato dei modelli di coppia. Questi hanno influenza, hanno una influenza tuttora su come noi gestiamo la nostra coppia.
1: Totale, c'è una totale. Non ne siamo consapevoli, ecco perché nel libro parlo della importanza che nella storia della psicologia non ha avuto, ma che deve avere il genogramma. Il genogramma è la trasposizione dell'albero genealogico dei modelli di relazione delle nostre famiglie. Quello io me lo porto dentro geneticamente e quindi lo userò per la mia nuova relazione, ma non ne sono consapevole. E quindi riproporrò, tra virgolette, gli stessi schemi. E quindi, se sono stato male con la mia famiglia, se non sono stato bene o non ero in omeostasi con la mia famiglia, lo rifarò ancora una volta anche nella mia relazione. E me ne renderò conto soltanto poi quando avrò divorziato, che ero sbagliato. Avrei potuto rendermene conto prima. E quindi non cambiare persona, ma con quella persona essere una persona diversa, cioè essere migliore o diversa dai nostri genitori.
0: E verso i nostri figli? Cosa possiamo fare?
1: Insegnargli che c'è una nuova forma di conoscenza che loro possono applicare e che se noi non siamo stati bravi come coppia, noi abbiamo dato un modello efficace, loro devono essere migliori di noi, perché se non c'è la coppia, se non c'è la famiglia, lo stiamo vedendo cosa accade. In questo momento io le stiamo parlando ed una donna sta per essere uccisa, perché il numero di femminicidi continua in maniera esponenziale. Quindi dobbiamo dare a loro la sicurezza che esiste un modello da seguire, soprattutto che l'amore è la più grande potenza che loro hanno in mano, che devono raggiungere più della carriera o di qualsiasi altra follia di questo mondo liquido.
0: L'amore come antidoto a questa società liquida e complessa. Insomma, indipendentemente dal nostro orientamento sessuale, dalla nostra etnia, dalla cultura da cui proveniamo e dall'educazione che abbiamo ricevuto, in coppia si sta meglio. Better Together, come cantava Jack Johnson nel lontano 2005.

Io ringrazio il professor Antonio Cerasa, autore di Neuroscience of Love. Ringrazio Mauro Benzoni, detto Benzo da me, per l'assistenza tecnica e vi auguro di trascorrere un'estate ricca di serenità e tanto amore. Dalla prossima settimana le puntate del Giardino di Albert saranno repliche. Noi ci risentiamo a settembre con un sacco di nuove puntate. Buona estate!

0: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico, jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, da lunedì al venerdì alle 14:30.
1: Rete 2.

la nostra città, una città piccola, e non ci passano i tram. Ma ci passa il fiume, e sopra il fiume le foglie, e sopra le foglie il sole, che di novembre è un attimo, come di ferro lucido delle città importanti, dove ci passano i

my perfect, my breaking heart, good kitten.

0: I miei stupidi intenti è una storia in cui i protagonisti sono animali. Non è una favola, ma un racconto con la forza espressiva e rivelatrice di una metafora universale. Bernardo Zannoni, 25enne al suo esordio letterario, vinse con questo romanzo il premio Campiello nel 2022. Vico Quarto Mazzini ne ha tratto uno spettacolo prodotto dall'AC di Lugano. Una sfida audace che i registi hanno affrontato insieme alla drammaturga Linda D'Alisi e a un cast di primo piano. Per Charlot è l'occasione di parlare con tutti loro, compreso l'autore Bernardo Zannoni. La scrittura si fa corpo, a cura di Monica Bonetti. Charlot, oggi alle 14:35.
1: Rete 2.

0: il suo caffè, signor Augusto.
1: Grazie. È mai stata a Basilea?
0: Mai.
1: Allora chiudiamo qui.
0: Perché?
1: Perché, cara la mia signorina Katie, non può capire quello che intendo dire.
0: Provi lo stesso, qualcosa accadrà.
1: Un miracolo? Ma bene, benone. Adesso ci mettiamo a puntare sui miracoli. Io me ne vado a dormire. Buonanotte.
0: Ma no, aspetti. Io non sono una bigotta. Credo, è vero, ma con regolarità. E comunque, che male c'è nel confidare nei miracoli? Sentiamo.
1: Tutto.
2: Un gioco di pazienza di Manlio Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena. Oggi alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Buongiorno e benvenute e benvenuti a tutte e tutti voi all'ascolto dalla Rabergliaffa al microfono. Ultimo giorno del palinsesto estivo e ultima domenica di agosto per Verde Aurora Weekend, una mattina che ci vedrà insieme fino alle 13 quando lasceremo il testimone al radiogiornale. Attraverseremo insieme questa mattinata iniziando con lo spazio dedicato alla stampa e anche all'agenda odierna per arrivare alle 8 a Tempo dello Spirito, il programma evangelico di spiritualità a cura di Luisa Nitti, che ci parlerà anche dell'inaugurazione il 6 settembre del Giardino Laudato Si, un luogo di condivisione, comunità e riflessione. Alle 8.35 sarà il turno di Laser. Oggi abbiamo la replica di un incontro con Alessandra Grandelis, docente e ricercatrice di letteratura italiana all'Università di Padova, che racconta del suo rapporto con le lettere attraverso l'opera di Alberto Moravia. Alle 9.05 diffonderemo la Santa Messa. Alle 10, in Quilisma, torneremo sulla rinascita della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi con Barbara Tartari. Per Festival d'Autore, la serie estiva a cura di Sandra Saina, alle 10.35 ci aspetta uno degli incontri moderati da Massimo Zenari nel progetto Archivi del Novecento, lo sguardo parziale. L'ospite è Marco Maggi. Il concerto della domenica di oggi, come sempre alle 11.35, prende spunto dalla cronaca. La morte di Re Harald V di Norvegia. Oggi gli porgeremo i nostri omaggi musicali. L'ultimo appuntamento dello spazio di Verde Aurora Weekend sarà con il meglio dei consigli di K alle 12.45 circa, che ci darà un estratto dalle raccomandazioni fatte da questo programma sull'arco della settimana. Oggi con Francesca Robioglio Bose vi proponiamo il cammino delle terre mutate. E ora, prima di iniziare la rassegna stampa, il primo brano della scaletta musicale che Barbara Tartari ha preparato per noi, un pezzo di Alessandro Rolla.

Questo era il terzo movimento, il presto dalla Sinfonia in Re maggiore di Alessandro Rolla, un compositore italiano poco noto, lombardo, vissuto tra la seconda metà del 1700 e la prima metà del 1800. Qui era interpretato dall'ensemble Demetrio, diretto da Maurizio Schiavo. E noi andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani che sono arrivati oggi in redazione. Diamo per iniziare un sguardo alla NZZ am Sonntag, che come primo titolo ha Geht Putin noch weiter, quindi più o meno Putin si spingerà ancora più in là. Abbiamo un'elaborazione grafica di un orso rosso, un inquietante orso rosso, direi in prima pagina. Droni contro la Germania, un avvertimento alla Gran Bretagna e la Svizzera vista come un nuovo sito di spionaggio. Quanto è davvero grande il pericolo di un'escalation? Ci sono diversi articoli tra le pagine 2 e 5, a firma quindi di diversi autori, per esempio Andrea Jeska, David Axe e Alan Zucker. Abbiamo poi sotto questo primo articolo il Partito Liberale critica l'errore iniziale nel dibattito sull'Europa. La co-presidente Vincent Stauffacher chiama in causa anche gli amici di partito, articoli di Daniel Foppa e Simon Marti. Si parla poi del libero scambio per i contadini, per il libero scambio 500 milioni ai contadini, in un secondo articolo a pagina 13, e poi cito ancora un altro articolo, arriva subito prima, pagina 12, l'UDC frena l'immigrazione a partire dal basso. Andiamo a vedere invece i giornali italiani che oggi si concentrano soprattutto su notizie interne. C'è comunque qualche cosa di internazionale. Vediamo il Corriere della Sera, primo articolo intitolato Raid russo, strage a Kiev. Droni su un deposito di munizioni, 37 vittime. Zelensky, l'errore è anche nostro. E qui c'è anche un richiamo a un altro articolo, una citazione del putiniano Markov, la guerra contro l'Europa sarà inevitabile, l'articolo di Marco Imarisio a pagina 3. Di contorno, diciamo, di spalla abbiamo due articoli, lo scenario di Sabino Cassese, America la nostra illusione, quando e perché l'Europa ha iniziato a coltivare il mito dell'America come maestra di democrazia e guida dell'Occidente? La risposta a questa domanda è più urgente ora per il riaffacciarsi di guerre e di minacce di guerra e per la ripresa dell'espansione russa verso Occidente, avviata già tra la fine del 600 e il 700 e culminata nelle spartizioni della Polonia. Abbiamo anche la sfida di Danilo Taino, così l'AI ci cambia la vita. Se due genitori si turbano per la figlia che sta con un immigrato irregolare, come reagiranno a un figlio che ha una fidanzata AI creata dall'intelligenza artificiale? Un altro articolo interessante a pagina 28 a firma di Danilo Taino, qui eravamo sul Corriere della Sera. Andiamo alla Repubblica, qui molta cronaca italiana. Per esempio, l'articolo principale è Battaglia sul nuovo report col PD che si appella a Bruxelles. Quindi andiamo a vedere che cosa c'è di internazionale. Di Ezio Mauro, l'articolo di spalla, praticamente l'editoriale, dal titolo Il presidente nel suo labirinto, si parla di nuovo di Trump. Come se fosse precipitato dentro un romanzo sudamericano, Donald Trump è oggi prigioniero del suo labirinto. L'uomo più potente del pianeta che ha trasformato la dottrina americana in forza, la politica in comando e le alleanze in dominio, non riesce a districarsi dal disordine mondiale che ha creato con le sue stesse mani. Articolo di Ezio Mauro. E a piè di pagina abbiamo anche un richiamo alla morte di Mladic dai Balcani. Mladic, cortei e inni allo stadio per i nazionalisti serbi, è un eroe. L'articolo è di Anna Chiara Mottola di Amato a pagina 17. Anche il manifesto parla di Trump in prima pagina e l'articolo si intitola Pozzo scatenato proprio con la foto di Trump. Oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane di greggio agli USA che raddoppiano così le proprie. Per Trump è il più grande accordo petrolifero nella storia del mondo e durerà un secolo. Caracas ringrazia e ammaina le foto di Chavez e Bolivar.
Gli articoli a pagina 2 e 3 sono di Claudia Fanti e Marinella Correggia. Si parla anche qua, in un certo senso, di intelligenza artificiale perché si parla di data center. Questo in Italia, in provincia di Brescia, per un progetto, per costruire nuovi data center, però c'è un richiamo anche all'Europa colonizzata dalle piattaforme di Teresa Numerico. Negli Stati Uniti assistiamo a un conflitto importante contro i data center e alla rabbia verso l'uniformità dell'intelligenza artificiale che, vista da vicino, sottrae capacità cognitive, restituisce disoccupazione e non garantisce progresso nelle condizioni di produzione e riproduzione. L'articolo qua, più tardi a pagina 5, è di Teresa Numerico. E chiudiamo con Il Sole 24 Ore che parla di borsa. Le borse all'esame di settembre e la spinta degli utili contro il rischio tassi, ti parla di mercati. Da maggio l'indice globale è salito del 7%, stime sempre più favorevoli sui profitti e resta l'incognita della tendenza alla crescita dei rendimenti obbligazionari. Anche qua si parla del petrolio venezuelano, inoltre l'annuncio di Trump, Venezuela, le mani USA sul petrolio a Washington. Sul petrolio a Washington 65 miliardi di barili, articoli di Bellomo e Darin a pagina 4 del Sole 24 Ore. Ed è tutto per le prime pagine oggi.

0: Una bella piccola scoperta qui dal disco Beyond Horizons, al di là dell'orizzonte dell'anno scorso, con la violinista Liv Migdal e il pianista Mario Herring, che nel disco si concentrano sulla musica nordica. Qui infatti avevamo un brano di Amanda Röntgenmeier, una compositrice svedese vissuta nella seconda parte del 1800, non molto purtroppo vissuta dal 1853 al 1894. Dai sei pezzi per violino e pianoforte abbiamo ascoltato il brano, il numero 6, il sesto, l'allegro ma non troppo, Frisch Schwedisch di Amanda Röntgenmeier. Ed ora andiamo a vedere quali appuntamenti culturali potete vivere oggi nella Svizzera italiana.
1: L'agenda.
0: Apriamo la nostra agenda Negrigioni. Per il Festival Rilke 2026, dal titolo Cammino e mi trasformo, si svolgerà una passeggiata sulle orme di Rainer Maria Rilke con tappe all'Atelier Giacometti di Stampa e al Museo Cesagranda. Gli eventi di questo festival sono nati dalla collaborazione tra la Fondazione Rilke, la Fondazione Svizzera per la protezione del paesaggio e il Teatro del Tempo in occasione del centenario della morte del grande poeta. E anche gli hotel culturali dei Grigioni festeggiano insieme. Al Kulturgasthaus Pontisella, sempre a Stampa, artisti con radici grigionesi si uniscono alle specialità regionali, creando un piccolo popurrì culturale nel cuore della Val Bregaglia. Alle 11 suona il trombettista Simon Gabriel, che sarà intervistato da Jan Rupf. Alle 13.30 sarà il turno dell'Ursina Acoustic Variations Trio. E veniamo in una zona più vicina allo studio di Comano. Sempre per la musica, alle 10.30 ma al Parco Ciani, il gruppo mandolinistico di Gandria, diretto dal maestro Stefano Bazzi, si presenterà con un programma dedicato alla tradizione plettristica. E si suona anche sul generoso al Fiore di Pietra. Dalle 11 sulla terrazza panoramica è prevista una matinée jazz. È ancora in corso il Cavea Festival alle Cave di Arzo, che oggi alle 11.30 propone Romeo Taddei, due set live intervallati dal DJ set di Gianni B. Alle 15 ci sarà poi lo spettacolo Zirk Comedy Show. Per le letture domenicali al Museo Hermann Hesse di Montagnola, alle 16 leggeranno Manuela Cattaneo e Marianne Niculescu per un incontro sotto il titolo Nei giorni torridi vagavo per i villaggi e i boschi di castagni. Torniamo alla musica. Per il Festival Ceresio Estate, alle 20.30, sul sagrato della Chiesa dei Santi Biagio e Maurizio di Torricella, Fausto Saredi ai clarinetti e Mauro Milani alla fisarmonica propongono un concerto dal titolo Giochi d'ancia. L'evento nasce dall'incontro fra scrittura e tradizione orale, tra memoria popolare e musica da concerto. Alle 21 all'HAC, per la rassegna estiva L'HAC en plein air, si concluderà tra yodel arcaici, ninne nanne, oralità e improvvisazione. Si esibiranno dei gruppi legati a pratiche musicali radicate nella memoria alpina e popolare. Ci saranno Bernhard Betschart e Leo von Schattenhalb con le sonorità del Muotatal, Vent Negru con il patrimonio musicale dei Alpi Meridionali e l'Abba Trio che intreccia barocco, repertori alpini e improvvisazione. E terminiamo con il cinema. Sempre alle 21 al Lido di Lugano per il Coop Open Air Cinema sarà proiettato il documentario Le Goût des Choses in versione originale con sottotitoli in italiano. E questo è tutto per l'agenda di oggi. Noi andiamo avanti con la musica.

E se prima abbiamo avuto una compositrice poco conosciuta, qui avevamo veramente qualcuno che ha fatto la storia della musica, Franz Schubert. Era il Diogenes Quartet che interpretava il terzo movimento in re maggiore dal trio che viene dopo il minuetto, dalle cinque danze tedesche con sette tri e una coda per quartetto. D'archi. Questo brano era tratto da un CD edito da Brilliant Classics.

0: E chissà se avete potuto immaginarvi che quello che abbiamo appena ascoltato era Dmitri Shostakovich. Infatti abbiamo ascoltato un estratto dalla sua operetta Mosca Ceriomushki. Il titolo del brano più o meno è A spasso per Mosca proprio. Era eseguito dal Poulenc Trio, che è composto da Irina Kaplan al pianoforte, Brian Young al fagotto e Yang Wang all'oboe. Veramente io non conoscevo questo brano, molto molto simpatico. Noi siamo arrivati adesso alle notizie delle 7:30.
1: Il suo caffè, signor Augusto.
2: Grazie. È mai stata a Basilea?
1: Mai.
2: Allora chiudiamo qui.
1: Perché?
2: Perché, cara la mia signorina Ketty, non può capire quello che intendo dire.
1: Provi lo stesso, qualcosa accadrà.
2: Un miracolo? Ma bene, benone. Adesso ci mettiamo a puntare sui miracoli. Io me ne vado a dormire. Buonanotte.
1: Ma no, aspetti. Io non sono una bigotta. Credo, è vero, ma con regolarità. E comunque, che male c'è nel confidare nei miracoli? Sentiamo.
2: Tutto.
3: Un gioco di pazienza di Manlio Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena. Oggi alle 17:35 e su rsi.ch/audiofiction.
4: Rete 2.
5: In studio Maria Armanda Trezzini. Apriamo con la notizia appena giunta in redazione della sparatoria avvenuta nelle scorse ore a margine di un rave organizzato all'ippodromo di Sachen nel canton Argovia. Stando alle anticipazioni del Blick, diversi colpi sono stati esplosi verso le 3 del mattino. Le forze dell'ordine hanno raccomandato alla popolazione di evitare la zona. La polizia cantonale ha accennato su X a diverse vittime senza fornire altri dettagli. Per maggiori informazioni vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti informativi. In Ticino è stato richiesto l'intervento degli specialisti di Ginevra per proseguire le ricerche della 36enne svizzera domiciliata nel Canton Zurigo, annegata ieri verso le 17 nel lago di Lugano. L'ha reso noto nella notte con un comunicato la polizia. Per

0: In Ticino la comunità nepalese segue le notizie con sgomento e apprensione. Ieri Romina Lara ha raccolto due testimonianze.
1: Mi chiamo Sanju Maharjan, sono cittadina nepalese, abito in Ticino da ormai 2018.
2: Io mi chiamo Tej, io sono di origine di Valle di Kathmandu, di una città si chiama Bhaktapur, abito a Lugano dal 2019.
1: Se c'era la possibilità sarei già andato giù per dare una mano e avrei fatto quello che potevo.
2: Conosco molte persone che abitano questa zona di Rasua, ci sono tantissimi villaggi dove andavo spesso quando facevo la guida in quella zona là, anche Langtan, quello dove sta succedendo questo disastro adesso. Ho provato a contattare alcune persone che conoscevo, però purtroppo non sono riuscito a sentirli.
1: Di non poter fare niente, stare lontano, è più grande tristezza che mi sento.
0: E poco fa le autorità di Kathmandu hanno segnalato l'innalzamento del livello delle acque al confine con la Cina. L'allerta di una nuova possibile inondazione è stata rivolta in particolare alle squadre di soccorritori impegnate nella zona già disastrata. Per gli aiuti urgenti, gli Stati Uniti hanno stanziato oltre 3 milioni e mezzo di dollari. Anche la catena della solidarietà è attiva da giorni. Le donazioni possono essere effettuate sul sito o con i bollettini di versamento menzionando alluvione in Nepal. È rientrata l'allerta per l'incendio scoppiato venerdì sera nel deposito di scarti industriali a Écublens, già teatro di un evento simile 12 anni fa. Le gare di triathlon di oggi sono state confermate, ieri erano state annullate per il fumo. Gianpaolo Driussi.
3: Testimonianze raccolte dai colleghi di RTS a poche centinaia di metri dal rogo parlano di uno scenario spaventoso. La grossa nuvola di fumo nero e il forte odore acre, a tratti penetrato nelle case, creando problemi respiratori con irritazione alla gola.
4: C'était comme une odeur de plastique qu'on a brûlé.
5: C'était une fumée très épaisse, acre.
4: Et du coup, je me suis retourné et je vois le gros nuage donc de fumée vraiment noir.
3: Il rogo ha impegnato oltre 200 soccorritori.
6: On a eu plus de 200 personnes sur la période et plus de 50 véhicules qui ont été engagés.
3: Un intervento complesso, ha spiegato il colonnello dei pompieri Florian Kusch, volto innanzitutto a prevenire crolli sulla vicina autostrada e garantire la sicurezza dei soccorritori. La polizia cantonale vodese, pur senza voler anticipare gli esiti dell'inchiesta, ha affermato che le fiamme si sarebbero sviluppate dalla carcassa di un'automobile, probabilmente da una batteria al litio.
0: A Zurigo un centinaio di attivisti continuerà ad occupare fino a questa sera il Lindenhof, la terrazza panoramica che domina la città vecchia. La protesta indetta per denunciare le politiche migratorie restrittive in Europa è stata tollerata dalla polizia. E invece è stata bloccata ieri pomeriggio a Basilea la manifestazione non autorizzata a favore della Palestina. A causa degli incitamenti alla violenza, le forze dell'ordine hanno impedito la partenza del corteo, che ha radunato circa 300 persone. L'Ucraina intensifica gli attacchi contro i siti energetici russi. Nella notte è stata incendiata una raffineria nell'area di Kirichi. Intercettata anche una quarantina di droni diretti verso le infrastrutture portuali sul Baltico nella regione di San Pietroburgo. Dal fronte diplomatico intanto arriva la notizia della richiesta di un incontro trilaterale con Trump, Putin e Zelensky. L'ha avanzata il direttore della CIA durante la sua recente visita a Mosca. Washington punta a rilanciare la mediazione. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, rassicura sull'accordo con gli Stati Uniti per il petrolio. Ha precisato che durerà 25 anni e manterrà la sovranità nazionale sulle risorse naturali e ribadito la portata storica per il futuro del paese. In Islanda si prospetta un sì di misura alla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea proposta dal governo. I risultati preliminari del referendum, annunciati dalla televisione, danno i favorevoli in vantaggio con il 51,2%. In chiusura vi ricordo la notizia della sparatoria nel canton Argovia, sulla quale torneremo nei prossimi appuntamenti informativi. La situazione resta confusa e al momento non si hanno dati su eventuali morti o sul numero dei feriti.
7: Il bollettino meteo per oggi.

0: Domenica 30 agosto, le previsioni per il sud delle Alpi e l'Engadina. In prevalenza soleggiato con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano. Nelle Alpi, nel corso della serata, non è escluso un breve rovescio o un temporale. A basse quote, temperatura massima sui 29 gradi, in alta Engadina sui 20. In montagna, vento generalmente debole da sud-ovest, isoterma di 0 gradi attorno ai 4.000 metri.
1: Rete 2.

La violinista Vladislava Lushenko e la pianista Christa Huzzi ci hanno proposto uno dei sei pezzi per violino e pianoforte che Ottorino Respighi ha scritto nel 1902. Qui avevamo il secondo che si intitola semplicemente Melodia. Ed è il momento di iniziare la nostra rassegna stampa culturale che oggi facciamo partire con l'arte e con l'inserto La lettura. Del Corriere della Sera, l'articolo è a pagina 32 di Anna Chiara Sacchi e il suo titolo è Bruegel, fantasioso e affollato, un rinascimento pop. Il riferimento è a una mostra, la mostra I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, che sarà a Milano, a Palazzo Reale, dal 29 settembre al 31 gennaio, con la curatela di Carlotta Striolo. Una baraonda contadina, un gioioso paesaggio invernale, un tripudio di modi di dire. Peter il vecchio, Peter il giovane e Jan il vecchio non sono soltanto padre e figli, non sono soltanto tre pittori fiamminghi, cioè una nuova dinastia, sono un modo nuovo di intendere l'arte, una rivoluzione. In autunno al Palazzo Reale di Milano, come abbiamo detto, leggiamo l'inizio dell'articolo di Anna Chiara Sacchi. L'altro rinascimento è la gioia di una festa contadina, musica e balli. È l'interno di una casa spoglia ma accogliente. Davanti al fuoco una bambina mangia in compagnia del suo cagnolino. È una giornata trascorsa a pattinare sul lago ghiacciato. È un tripudio di proverbi spassosissimi. È l'invenzione della natura morta, del paesaggio che da sfondo diventa protagonista della scena. È il talento dirompente di una dinastia di pittori fiamminghi, Bruegel, sopraffini interpreti di questa rivoluzione. Una mostra a Milano celebra il loro contributo all'arte moderna occidentale. Fiori, mari in tempesta, allegorie, scene bibliche e battaglie. Oltre 80 opere tra dipinti, disegni e stampe sono in arrivo a Palazzo Reale per i Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, dal 29 settembre al 31 gennaio. Retrospettiva, la prima di queste dimensioni in Italia, dedicata alla famiglia di celeberrimi artisti delle Fiandre. Il progetto è dello storico dell'arte Bernard Eichema, su e le mostre su Albrecht Dürer nel 2018 e Hieronymus Bosch nel 2022, sempre a Milano, magari le avete frequentate, la curatela di Carlotta Striolo. Il focus è sul brand Bruegel, che con le sue innovazioni e strategie di diffusione trasformò il mercato dell'arte, bottega, produzioni in serie, generi. L'articolo lo potete leggere sulla lettura, l'inserto della Corriere della Sera, firma di Anna Chiara Sacchi, e la mostra sarà visitabile a Milano a partire dalla fine del mese.

Questo era un decisamente riconoscibile Antonio Vivaldi. Abbiamo ascoltato il primo movimento, l'Allegro, dal concerto per l'orchestra di Dresda in Sol minore. All'esecuzione c'era l'ensemble Zefiro guidato da Alfredo Bernardini, da un disco che si intitola Gran Tour a Venezia di questo ensemble. E qua si esplorano i brani che sono nati nel quadro del soggiorno che il principe Federico Augusto II ha fatto nel 1716 a Venezia all'interno del suo Grand Tour, quello che ai tempi si faceva per conoscere il mondo e soprattutto il mondo culturale. Noi siamo al nostro secondo articolo culturale, sempre, e stavolta siamo nell'inserto domenica del Sole 24 Ore a pagina 13 con un articolo a firma di Angelo Avvettese. Se prima abbiamo parlato di arte abbastanza antica, adesso veniamo a un artista molto più vicino a noi, mancata da poco. Le visioni in anticipo di Yaoi Kusama, questo è il titolo dell'articolo, il lascito di una grande artista, con le sue azioni, i suoi puntini, le zucche, gli specchi, le stanze che mimano l'infinito, ha navigato sul filo delle ossessioni, morte e sesso, diventando un mito. Leggiamo l'inizio di questo articolo di Angela Vettese. Da bambina disegnava compulsivamente puntini e reti che apparivano nelle sue frequenti allucinazioni. Yayoi Kusama non è mai stata serena. Ha vissuto oscillando tra il desiderio di vivere intensamente e quello di morire. Non a caso chiamò prestissimo i suoi disegni self-obliteration, partendo dalla concezione orientale del vuoto come luogo di possibilità infinite e cercando l'annullamento di sé dentro quel mare. Da quando aveva due trecine nere alla sua vecchiaia, trascorsa sotto parrucche fluorescenti, ha fatto tesoro di quella forma di autoaiuto. Inventata per sopportare la severità della famiglia in contrasto con la pressione dei suoi desideri, è diventata uno strumento per parlare delle pulsioni autodistruttive nel soggetto, così come nel mondo. Un articolo interessante. Leggiamo giusto la chiusura. Convinzione, lucidità, mancato rispetto per le regole della cultura highbrow, irrisione persino per se stessa. Vista oggi la sua opera immensa, ci racconta come tutti avremo visioni d'ora in poi, non sapendo più valutare quanto è grande una stanza o come distinguere in che direzione è meglio muoversi. La nostra stessa esistenza somiglierà d'ora in poi a una costante, necessaria autoterapia dell'umano che è noi per guarire dal male che ci affligge, cercare l'infinito, sfidare il tempo e lo spazio, mentre la nostra corporeità e i nostri geni restano quelli dei nomadi che vagavano in Africa, senza linguaggio compiuto né memoria, 100.000 anni fa. Ripeto, l'articolo è di Angelo Vettese e lo trovate nel Sole 24 Ore.

E siamo rimasti nello stesso periodo del brano precedente, questo era Giuseppe Torelli con il primo movimento dal concerto grosso numero 7, re minore per violini, archi e basso continuo. Non avevamo più però un ensemble italiano, bensì l'orchestra da camera di Basilea diretta da Julia Schröder. Siamo arrivati al nostro ultimo articolo, stavolta andiamo sulla Repubblica. Per un articolo. Sì, è culturale, però è anche divertente. Si parla di cibo. La lasagna è regina con pizza e spaghetti. Ora lo dice anche l'intelligenza artificiale. L'algoritmo non ha dubbi. Per il mondo rappresentano la nostra cucina più di ogni altro piatto. E per noi un'identità creata strato su strato. L'articolo è di Marino Niola, pagina 26. I totem gastronomici sono diventati leggenda grazie ai nostri migranti che li hanno portati ovunque. Ve ne leggo qualche estratto. La pizza e la pasta, emblemi tradizionali del mangiare all'italiana, sono i cibi più amati al mondo. Adesso anche l'intelligenza artificiale decreta all'unanimità il primato della cucina tricolore. Le hit stilate da ChatGPT, Gemini e Claude vedono in testa margherita, spaghetti, sia la carbonara sia il pomodoro, e lasagna. Tutti i piatti che coniugano una secolare arte di arrangiarsi con un principio di piacere capace di trasformare l'indigenza in eccellenza. È proprio il caso della pizza, in assoluto il cibo più consumato del mondo, oltre che la parola italiana più diffusa a livello globale. Basti pensare che già nel lontano 1598 compare in A World of Words, un mondo di parole, il primo vocabolario italiano-inglese della storia, scritto da John Florio, celebre linguista di origine italiana che esercitò una profonda influenza su Shakespeare. Si parla quindi di pizza, si parla di pasta, si parla di lasagna, pagina 26 della Repubblica, firma di Marino Niola. Un articolo divertente ma molto interessante che fa risalire il cibo non soltanto a una questione di palato, ma anche di cultura e, perché no, di letteratura.

0: Con quest'ultimo ascolto siamo tornati al disco della violinista Liv Migdal e del pianista Mario Herring, Beyond Horizons, un disco uscito l'anno scorso, nel 2025, per l'etichetta Hensler Classic. Un disco che esplora gli autori nordici e qui avevamo un'autrice, Ethel Smith, con il quarto movimento dalla sonata per violino in La minore, opera 7. Con questo brano abbiamo concluso la rassegna stampa e siamo arrivati al momento di Tempo dello Spirito, la trasmissione di spiritualità evangelica.
1: Tempo dello Spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
2: Prende avvio il tempo del creato, periodo liturgico in cui le chiese, in modo ecumenico, dedicano attenzione alla responsabilità verso la creazione. Intanto a Lugano viene inaugurato il 6 settembre il giardino Laudato Si. Grazie a un progetto voluto dall'Unione Cattolica Femminile Ticinese, nell'ex monastero delle Suore Cappuccine, oggi noto come Centro Pastorale San Giuseppe, nasce un giardino ispirato e gestito secondo i principi che Papa Francesco ha espresso nell'enciclica Laudato Si. Cura e rispetto per l'ambiente, rispetto per il creato. Buongiorno e ben ritrovati da Luisa Nitti. Parliamo di questo argomento questa mattina nella seconda parte della puntata. Il filo rosso oggi è appunto il tempo del creato, periodo liturgico che prende avvio il 1 settembre per chiudersi il 4 ottobre. Apriamo adesso con una meditazione biblica tenuta da Elisabetta Tisi, parroca della Chiesa Cattolica Cristiana del Ticino. Dio inventò il limite. Partendo dai primi versetti del libro della Genesi che raccontano la creazione, la parroca Tisi nota come il primo gesto di Dio sia in realtà un separare prima ancora che un creare. Separare la luce dalle tenebre, il mare dalla terra. Insomma, Dio crea il limite. Questo però non impoverisce la vita, anzi è proprio lì che avviene l'incontro con Dio. Legge i versetti biblici tratti dal libro della Genesi, Paolo Sesana.
3: Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
4: Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona.
5: Nessuno sogna una vita più piccola, la vogliamo tutti più grande, più tempo, più salute, più soldi, più esperienze, più energia, più possibilità, più viaggi. Viviamo come se il problema della nostra vita fosse avere sempre troppo poco. E se fosse proprio questa l'illusione? Se il problema non fossero i nostri limiti, ma il nostro desiderio di non averne? Allora apro la Bibbia, prima pagina. Pensavo di leggere che Dio crea la vita. Invece il primo gesto di Dio è un altro. Dio separa la luce dalle tenebre, le acque superiori da quelle inferiori, il mare dalla terra, il giorno dalla notte. In altre parole, Dio inventa il limite. E ogni volta che pone un confine, il testo ripete «E Dio vide che era cosa buona». Caspita, noi pensiamo che il limite impoverisca la vita. La Genesi racconta il contrario, è il limite che rende possibile la vita. Pensateci, se il mare non si fermasse, non esisterebbe una spiaggia. Se fosse sempre giorno, nessun essere vivente potrebbe realmente vivere. Perfino il nostro cuore vive alternando contrazione e rilassamento, perfino il respiro vive inspirando e espirando. La vita non nasce dall'assenza di confini, nasce da un ritmo, nasce da uno spazio lasciato all'altro. Nei boschi le chiome degli alberi non si toccano, si fermano poco prima. Tra una cima e l'altra rimane uno spazio sottile attraverso cui può entrare la luce. Persino gli alberi sembrano sapere qualcosa che noi dimentichiamo facilmente. Non tutto deve essere occupato. Quale vita può nascere proprio dentro i nostri limiti? Non ce lo chiediamo mai. Invece passiamo moltissimo tempo a combatterli. Vorremmo essere ovunque, fare tutto, rispondere a tutti, non perdere nessuna occasione. Poi arriva il fine settimana che avevamo riempito di programmi e scopriamo che il nostro corpo desidera soltanto dormire. Ci immaginiamo indispensabili e basta una notte insonne per ricordarci che abbiamo energie limitate. E poi spesso soffriamo, non soltanto per il dolore reale. Soffriamo anche perché continuiamo a confrontare la nostra vita con quella che immaginiamo di dover avere. Questo perché in fondo ci riesce così difficile accettare di non essere Dio. La Bibbia racconta questa stessa verità anche attraverso un uomo, Giacobbe. Per tutta la vita corre, scappa dal fratello Esaù, scappa dal padre, scappa dal suocero Labano. Trova sempre una soluzione, finché arriva una notte. Una notte in cui, lo sapete, lotta con uno sconosciuto, forse un angelo, forse Dio, forse la parte più vera di se stesso. All'alba non ha perso, ma non ha nemmeno vinto. Riceve una benedizione e riceve una ferita, un nome nuovo e una claudicanza. Da quel giorno cammina zoppicando. Capite, la benedizione arriva insieme al limite. Come se il racconto dicesse: finché potevi correre, continuavi a scappare. Ora che zoppichi, ora che puoi andare sola alla velocità dei bimbi e degli anziani, forse potrai finalmente abitare la tua vita. Limite e benedizione. Anche noi conosciamo questa esperienza. Una malattia, un fallimento, una delusione, un lutto. Naturalmente non perché il dolore sia un bene. Il Vangelo non glorifica la sofferenza, ma perché proprio lì, quando il nostro sogno di onnipotenza si incrina, può nascere uno sguardo nuovo. Anche Gesù conosce la stanchezza, il sonno, le lacrime, la paura, la morte. E anche da risorto conserva le ferite. Dio non cancella la storia, la trasfigura. Le ferite rimangono. Ma non sono più il segno della sconfitta, diventano il luogo in cui i discepoli riconoscono il risorto. Oggi è proprio questo che il creato vuole insegnarci. Dio ci incontra dentro la nostra misura, con 5 pani e 2 pesci, con discepoli impauriti, con una croce, con noi. Perché il contrario della vita non è il limite, il contrario della vita è l'illusione di poter vivere senza limiti. Dio non ci chiederà di essere stati ovunque, di aver fatto tutto, di essere stati straordinari. Ci chiederà se abbiamo avuto il coraggio di abitare fino in fondo quel piccolo spazio di mondo che ci è stato affidato. E proprio lì, dove noi vediamo soltanto un limite, Dio continua ostinatamente a far nascere la vita.

Quattro Vientos, brano dell'artista Danit, una preghiera meditativa che usa il vento come metafora di guarigione, connessione spirituale, relazione con il creato e pacificazione interiore. Le chiese cristiane celebrano a partire dal 1 settembre il tempo del creato per ritrovare connessione e amore verso la creazione. Questa canzone ci porta a riconoscere il nostro radicamento con il pianeta in cui siamo stati posti a vivere. Il vento della montagna che porta chiarezza, quello del mare che porta libertà e rappresenta il fluire delle emozioni, il vento del deserto che porta silenzio e raccoglimento e il vento della foresta che viene invocato per portare la memoria, il ricordo delle nostre radici ancestrali con la terra e con la saggezza. Un testo evocativo, Quattro Vientos, dell'artista Danit, che spinge a ritrovare connessione con l'energia degli elementi naturali per ritrovare pace e riconciliazione con il creato.

0: In occasione dei 40 anni dalla fondazione dell'ufficio svizzero ÖKU, Chiese per l'Ambiente, viene inaugurato a Lugano il 6 settembre il giardino Laudato Si, nell'ex monastero delle Suore Cappuccine, oggi noto come Centro Pastorale San Giuseppe. Questa iniziativa nasce dall'Unione Femminile Cattolica Ticinese e lo spazio sarà rivalutato e gestito secondo i principi che Papa Francesco ha espresso nell'enciclica Laudato Si. Cura e rispetto per l'ambiente, rispetto per il creato. Il giardino di Lugano diventerà un luogo di condivisione, comunità e riflessione.
1: È un desiderio questo del giardino Laudato Si che arriva da lontano. Devo dire che già da tanti anni, dopo aver visto il giardino Laudato Si del monastero di Far, delle Suore Benedettine di Far, ho pensato che sarebbe stato bellissimo realizzare qualcosa di simile anche a Lugano. A Lugano perché insomma il centro della mia diocesi, quindi per questo motivo avevo pensato inizialmente al giardino che circonda la curia, ma poi un concorso diciamo felice di circostanze, opportunità, ci ha fatto decidere sul chiostro che era poco conosciuto all'interno del centro San Giuseppe in quanto era inglobato nel seminario. È bastato abbattere una porta e poi questo giardino è diventato accessibile anche da tutto il centro San Giuseppe. Allora insieme a Don Emanuele Di Marco, che è il nuovo direttore del centro, abbiamo avuto come un'illuminazione, abbiamo detto ecco è questo il luogo per creare questo giardino che esiste già come giardino ma è soprattutto una superficie diciamo incolta, non è valorizzato, anche se anche nella sua semplicità così è già bellissimo.
0: Corinne Sauk, che abbiamo appena ascoltato, è la presidente dell'Unione Femminile Cattolica Ticinese. Spiega che cosa vuole rappresentare questo giardino, quale sguardo vuole offrire relativamente al tema della tutela ambientale.
1: Diciamo inizialmente già solo il giardino ha un simbolismo cristiano molto forte. L'uomo viene posto da Dio all'interno dell'Eden, del giardino, un giardino che poi perde e che accompagnerà comunque tutta la storia della salvezza, nel senso che il Cantico dei Cantici parla del giardino come amore, poi c'è il giardino della prova, quello del Getsemani, il giorno prima della morte di Gesù. Poi c'è il giardino della risurrezione perché Maria Maddalena scambia Gesù risorto per un giardiniere e infine c'è il giardino dell'Apocalisse, quello della diciamo escatologico. Quindi è tutta una tradizione che accompagna la storia della salvezza e direi la storia dell'umanità e quindi già di per sé è un luogo altamente simbolico.
0: Il riferimento principale è l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco.
1: Per la prima volta in maniera concretissima la Chiesa Cattolica si rivolge a voler tutelare il creato in cui viviamo immersi, che forse era addirittura un dire ma vi rendete conto che cosa vi circonda, ma vi rendete conto che ne siete i custodi e non diciamo i padroni, non gli sfruttatori. E questa enciclica, devo dire, è stata forse accolta in modo un po' tiepido dal mondo cattolico. E quindi l'idea di creare un giardino che in modo concreto riprendesse tutti i temi dell'enciclica ci è sembrata un'ottima idea. E questo giardino quindi, oltre ad essere un luogo di spiritualità, forse ne torneremo in seguito a dire esattamente che cosa rappresenta questo, ma diventa anche un luogo simbolico e un pretesto da cui far nascere tante iniziative che riguardano la natura, il creato, la sostenibilità, l'ecologia integrale. Diventa proprio un punto di partenza per non dimenticare l'importanza della natura in cui viviamo immersi alle volte in una totale cecità, senza renderci conto di quello che ci circonda.
0: Corinne Sauk, in questo giardino che cosa accadrà concretamente?
1: Nel giardino cercheremo in un certo senso di far accadere il meno possibile, nel senso che il giardino verrà ripiantumato con delle parti floreali, delle erbe, ci sarà anche un piccolo boschetto, tutto molto piccolo, quindi non immaginatevi un bosco in città, ma alcune piante a fusto alto, e tutto verrà realizzato da un team di esperti che cercheranno di piantare piante che si trovano bene nel clima attuale, quindi che hanno un bisogno di acqua limitato, piante autoctone, piante che rappresentano la biodiversità e siano accoglienti anche nei confronti degli insetti. Tutto questo acquisisce ancora più valore in quanto nasce nel pieno centro cittadino, cioè il giardino è circondato sui quattro lati da edifici. È proprio di per sé una boccata di ossigeno, ma anche in un certo senso una boccata di infinito, quindi è preziosissimo.
0: L'inaugurazione si tiene il 6 settembre, la prossima domenica.
1: Il 6 settembre non è una data casuale, è una data che non ci permetterà ancora di porre i piedi, diciamo così, in un giardino fatto e finito. Sarà l'occasione dell'inizio dei lavori. E abbiamo comunque deciso di iniziare il 6 settembre perché esattamente 13 anni fa, il 6 settembre, è stato inaugurato il Centro San Giuseppe. Quindi c'è questo simbolismo che ci piace ricordare. Ma ancora più importante è che ci troviamo nel tempo del creato, che sono quei 40 giorni che annualmente le chiese dedicano al sostegno, al ricordo, alla sottolineatura dell'importanza del creato. E le coincidenze vogliono che quest'anno cada il 40° anniversario dell'organizzazione ecumenica Chiese e Ambiente, la ECU. Inoltre l'ultimo motivo per cui vogliamo fare l'inaugurazione ancora quest'anno è perché quest'anno siamo negli 800 anni dell'anniversario di San Francesco d'Assisi e quindi ci è sembrato veramente molto significativo inaugurare il giardino in questo 2026.

Prima di andare verso la chiusura di questa puntata di Tempo dello Spirito, diamo uno sguardo ai contenuti del numero di settembre del mensile Voce Evangelica, edito dalla Conferenza delle Chiese Evangeliche di Lingua Italiana in Svizzera. Segnalo in particolare il dossier del numero che è interamente dedicato alla figura di Giovanni Luzzi, pastore, teologo, biblista, vissuto fra la Svizzera e l'Italia e morto a Poschiavo nel 1948, la cui traduzione della Bibbia, nota come traduzione riveduta, è ancora oggi una versione autorevole dei testi biblici. Gli articoli di approfondimento sottolineano in particolare le relazioni ecumeniche di Luzzi, ricostruite attraverso il materiale presente nel fondo Giovanni Luzzi, conservato nell'archivio della Chiesa Riformata di Poschiavo. Centinaia di lettere testimoniano la straordinaria diffusione delle traduzioni bibliche di Luzzi nelle trincee della Prima Guerra Mondiale. Un dossier ampio e approfondito in questo numero di settembre di Voce Evangelica, curato dal pastore di Poschiavo Paolo Tognina. Il mensile Voce Evangelica dedica poi un certo spazio a varie tematiche internazionali, dalle violenze contro i migranti registrate in varie aree del Sudafrica, alla situazione in Medio Oriente, di fronte alla quale i presbiteriani americani, riuniti nella loro assemblea generale, hanno votato a favore del riconoscimento come genocidio della guerra di Israele a Gaza. E tornando in Svizzera, il numero di settembre di Voce Evangelica include anche un'intervista sul tema della leadership femminile nelle chiese, anche alla luce di un recente volume curato dalla pastora Rita Famos, presidente della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera. Vi ricordo che per abbonarvi alla rivista o per ricevere un numero in omaggio si può scrivere all'indirizzo email voceevangelica@bluewin.ch.

Siamo in chiusura della puntata, vi ricordo di continuare a seguirci sulla pagina Facebook Voce Evangelica e sul sito internet voceevangelica.ch. Tempo dello Spirito torna fra una settimana, come di consueto, alle ore 8 sulla Rete 2. Da Luisa Nitti, buona domenica.

Era una pagina della compositrice Emmy Frenzel-Wegener, olandese, una compositrice di pieno Novecento, nata nel 1901 e morta nel 1973. Abbiamo ascoltato il quarto movimento della sua suite per trio d'archi, eseguito dal trio d'archi Triologhi. Tempo dello spirito, che abbiamo ascoltato in precedenza, è recuperabile nella sezione podcast di Rete2 sul sito, se lo desiderate. Ed ora la musica scritta da Edward Elgar per The Starlet Express, una pièce dedicata ai bambini, ci porta al notiziario.

Maria Armanda Trezzini. In apertura la sparatoria avvenuta nelle prime ore di questa mattina nel cantone Argovia. L'allerta è scattata verso le 3 all'ippodromo di Schachen di Arau. La polizia conferma che i colpi, esplosi all'annuale festa di musica techno, hanno provocato diverse vittime. L'area è stata isolata, le forze dell'ordine, mobilitate massicciamente, raccomandano di evitare la zona. Sono entrati in azione anche un super puma dell'esercito e l'unità cantonale di intervento in caso di catastrofe. Le operazioni di soccorso e le perlustrazioni proseguono. Le autorità chiedono ai testimoni di trasmettere foto e video al canale Instagram della Polizia Cantonale Argoviese. Non si hanno informazioni su eventuali morti e su chi abbia aperto il fuoco. Ancora per la stretta attualità, una donna è annegata ieri nel lago di Lugano. È scomparsa verso le 17 a circa 500 metri dalla riva. La polizia ticinese precisa che si tratta di una 36enne svizzera. Era in barca con un tedesco di 40 anni. Entrambi risultano domiciliati nel Canton Zurigo. Nella zona delle ricerche il fondale è molto profondo. Le perlustrazioni riprenderanno nei prossimi giorni con apparecchiature speciali in collaborazione con gli agenti della Cantonale di Ginevra. Per portare sostegno psicologico è stato attivato il Care Team. Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha devastato la regione himalayana. I morti accertati sono 750, i dispersi più di 3.000 e manca sempre all'appello anche la coppia di escursionisti.

0: o con i bollettini di versamento menzionando alluvione in Nepal. L'Ucraina intensifica gli attacchi contro i siti energetici russi. Nella notte è stata incendiata una raffineria nell'area di Kirichi, intercettata anche una quarantina di droni diretti verso le infrastrutture portuali sul Baltico nella regione di San Pietroburgo. Dal fronte diplomatico intanto arriva la notizia della richiesta di un incontro trilaterale con Trump, Putin e Zelensky. L'ha avanzata il direttore della CIA durante la sua recente visita a Mosca. Washington punta a rilanciare la mediazione. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, rassicura sull'accordo con gli Stati Uniti per il petrolio. Ha precisato che durerà 25 anni e manterrà la sovranità nazionale sulle risorse naturali. Ha inoltre ribadito la portata storica per il futuro del paese. Infine, in Islanda si prospetta un sì di misura alla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea proposta dal governo. I risultati preliminari del referendum, annunciati dalla televisione pubblica, danno i favorevoli in vantaggio con il 51,2%.
1: Lo sport.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. La quinta giornata di Superliga è iniziata ieri con il pareggio 3-3 tra Young Boys e Basilea, 1-1 tra Servette e Lucerna e la vittoria dello Zurigo 3-2 a Losanna. Oggi il Lugano gioca a Sion con inizio alle 14, a seguire San Gallo, Thune, Vaduz, Grasshopper. Intanto è noto il calendario europeo dei bianconeri in Conference League. Lugano che debutterà il 15 ottobre in casa contro la Stella Rossa in trasferta. La settimana dopo la squadra bianconera affronterà il Getafe in Spagna. In Serie A la Juventus ha battuto ieri 2-0 il Parma. Oggi giocano tra le altre il Napoli contro il Como e l'Inter in trasferta a Cagliari. La Vuelta ha perso Tadej Pogacar, lo sloveno, nell'ottava tappa di ieri vinta dal francese Cocar. Non è riuscito ad evitare un sasso ed è caduto procurandosi una commozione cerebrale, la frattura di una vertebra cervicale e una frattura scomposta della clavicola sinistra che andrà operata. Con il ritiro di Pogacar, la maglia rossa è ora sulle spalle dello spagnolo Mas. Ha dovuto alzare bandiera bianca anche Audrey Verrot, che non gareggerà negli 800 metri a Bellinzona questa sera. La friburghese vincitrice giovedì degli 800 metri a Zurigo ha dichiarato di necessitare di recupero mentale e fisico. Marc Marquez ha vinto davanti al fratello Alex e l'italiano Bezzecchi la gara sprint del Gran Premio di Aragona. Oggi gara in programma alle 14 con lo stesso pilota italiano dell'Aprilia in pole position. Con le gare di cross country si concludono i mondiali di mountain bike in Trentino, in Val di Sole alle 13, la prova femminile alle 15, quella maschile. La preparazione di Marco Odermatt alla prossima stagione sciistica ha subito un'interruzione. Il 28enne in allenamento ha subito un piccolo infortunio muscolare, come confermato dagli esami a cui si è sottoposto. Non sono noti i tempi di recupero, ma domani Odermatt non partirà come previsto per il campo di allenamento in Cile. Hockey alla Corner Arena e la Gottardo Arena. Ieri si sono svolte le rispettive presentazioni al pubblico di Lugano e Ambri Piotta. Per il Lugano c'è stato spazio anche per l'amichevole contro il Davos, bianconeri battuti 4-1.
3: Le previsioni per il sud delle Alpi e l'Engadina, oggi domenica 30 agosto. In prevalenza soleggiato con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano. Nelle Alpi, in serata e nella notte, qualche breve rovescio non è escluso. A basse quote la temperatura massima arriverà sui 29 gradi, in alta Engadina sui 20. In montagna vento generalmente debole da sud-ovest, isoterma di 0 gradi attorno a 4.000 metri.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Siamo arrivati al momento di Laser, il nostro magazine di approfondimento dell'attualità politica, culturale e sociale. La replica di oggi ci rioffre l'incontro con Alessandra Grandelis dal titolo Dalla Luna agli Abissi.

cosa può la letteratura? Come ci aiuta nella contemporaneità? Ma ne abbiamo bisogno? A ognuno la sua risposta. Alessandra Grandelis, ricercatrice e docente di letteratura italiana all'Università di Padova, ci racconta del suo rapporto con le lettere attraverso l'opera di Alberto Moravia. Ma non solo, anche attraverso l'universo stellato, dalla Terra alla Luna. E ci dice perché la letteratura è così importante. Incontro Grandelis all'archivio Prezzolini della Biblioteca di Lugano, il lago, i libri e la sua grande passione.

0: Alessandra Grandelis, buongiorno.
1: Buongiorno Valentina e grazie per questo invito.
0: Sei professoressa, ricercatrice in letteratura italiana contemporanea a Padova. Hai studiato lì, suppongo?
1: Ho studiato a Padova, dove poi sono rimasta. L'argomento della mia tesi di laurea riguardava le poesie diaristiche di Pierpaolo Pasolini e poi ho continuato, ecco, questo percorso pasoliniano con la mia tesi di dottorato, ma affrontando in questo caso il tema del barbaro e dell'alterità nell'opera narrativa e poetica di Pierpaolo Pasolini.
0: Poi ti sei specializzata nell'opera di Alberto Moravia. Mi interessa qui sapere perché proprio Moravia o perché prima Pasolini. Come si sceglie un autore? Come ci si innamora di una figura o dell'epoca che rappresenta tanto da volerla studiare così a fondo? È una casualità, imprevedibilità, un'affinità elettiva spesso oppure anche a volte necessità?
1: Confesso che con Alberto Moravia ho scoperto la letteratura del Novecento. Ero una studentessa della scuole medie. Mi capitò tra le mani Gli indifferenti di Alberto Moravia. E con quell'incipit che poi è diventato tanto famoso, Entrò Carla, ecco, ci vengono spalancate le porte del Novecento, ma quelle porte si sono spalancate anche per la ragazzina che ero, per quello che sarà stato poi il mio percorso dentro il Novecento. Quindi questo è il primo contatto con Alberto Moravia. Poi per i miei studi sono capitata al Fondo Alberto Moravia di Roma per lavorare sui postillati moraviani, quindi sulla biblioteca di Alberto Moravia, dopo aver lavorato sui postillati pasoliniani, e mentre mi trovavo in quella casa che è stata l'ultima abitazione dello scrittore, mi sono chiesta: ma è possibile che questo autore, l'autore probabilmente più cosmopolita che l'Italia abbia avuto, non abbia un epistolario? E così, anche con una dose di buona incoscienza giovanile, ho iniziato a lavorare sulle lettere di Alberto Moravia. Era l'inizio, in realtà, di un cammino ben più lungo.

0: Hai curato le ristampe degli indifferenti e deve essere stato particolare, quindi ritornare su questo incipit e la noia per Bompiani sempre. Proprio rispetto a questo lavoro, che lavoro si fa quando si propone un classico? Come lo si attualizza nell'epoca contemporanea? Qual è stato insomma il tuo apporto concreto in queste due opere?
1: Per me è stato un privilegio lavorare sugli indifferenti e sulla noia, che sono due capolavori del Novecento, sono due grandi testi del canone e sono due libri che davvero rappresentano al meglio quella che è la ricerca moraviana, cioè un'indagine dell'uomo tra unicità e precarietà, il problema dell'azione dell'uomo dentro il mondo contemporaneo. Ecco, questa ricerca in questi due testi Moravia la fa in due grandi cesure storiche, all'inizio del Novecento e negli anni Sessanta, appunto dentro la moderna industrializzazione. Fra l'altro ci tengo a precisare che sono due testi di assoluta contemporaneità, sono due testi che non risentono nemmeno del tempo che passa, proprio per la scrittura chirurgica di questo scrittore. Quindi il mio ruolo è stato proprio quello solamente di consegnarli, ecco, un'altra volta nelle mani dei lettori, cercando di limitare il più possibile la mia voce. Quindi ho voluto che queste due edizioni si aprissero direttamente con le parole di Moravia. Ho riservato delle note finali alla mia voce, ma la mia voce poi accompagnato quegli apparati che ho costruito. Nel caso degli indifferenti ho riportato tre momenti in cui Moravia, in anni molto diversi, ritorna su quella sua opera, l'analizza, la interpreta, ne vede anche le lacune. E per quanto riguarda la noia, invece, ho scelto di usare la mia voce per accompagnare invece due voci di ben altro peso, come quella di Eugenio Montale e di Giacomo De Benedetti, e soprattutto la ricerca mi ha permesso di scovare un'intervista di Moravia pubblicata sul Corriere della Sera, intervista con la quale anticipava l'uscita della noia, e quell'intervista diventa fondamentale, proprio un grimaldello per entrare anche oggi dentro quel testo.
2: Come mai così tardi?
3: Ho avuto tante di quelle cose da fare. Mi dispiace, sai, ma d'ora in poi non potremo più vederci tutti i giorni, ma solo una o due volte alla settimana.
2: Perché?
3: Perché i miei cominciano a brontolare. Sanno che prendo lezioni di disegno due volte alla settimana, ma per gli altri giorni devo sempre inventare qualche scusa, e loro ormai l'hanno capito.
2: E Balestrieri, allora? Non lo vedevi tutti i giorni?
3: Balestrieri. Balestrieri era vecchio, non sospettavano di lui. E poi lo conoscevano.
2: Va bene, presentami ai tuoi.
3: Ti presenterò, però vediamoci soltanto due volte alla settimana, almeno per un po' di tempo.
0: La cinematografia ti ha aiutato, ha cambiato qualcosa, ha modificato lo sguardo che abbiamo su queste opere, secondo te?
1: Una cosa è certa, le trasposizioni cinematografiche hanno permesso a questi grandi romanzi, ma anche ad alcuni racconti di Moravia, di vivere in un altro modo. Ecco, questo è un dato certo, anche se Moravia aveva un'idea molto chiara dell'attività del regista. Diceva: il regista non deve per forza seguire in maniera pedissequa il romanzo o il racconto, deve appunto avere la sua libertà. Ecco, ricordo rispetto a queste due opere che entrambi hanno avuto ben due trasposizioni cinematografiche. Nel caso degli Indifferenti, il grande film di Citto Maselli, che era un film che Moravia amava molto, c'è stata anche un nuovo film di recente per la regia di Leonardo Guerra-Seragnoli, ed anche La Noia ha avuto una prima trasposizione nel 63 di Damiano Damiani e poi una trasposizione francese degli anni 90. Questo però ci dice un'altra cosa importante, che davvero Gli Indifferenti e La Noia sono due testi senza tempo. Take a look around for a precious, 'cause
4: everything you find is a tainted. A Carla è diventata adulta senza che ce ne accorgessimo, a Maria Grazia, nostra generalessa, e a Michele, che mi fa essere un uomo migliore.
5: Perché non ci sposiamo?
4: È scemo.
5: Vorrei che lui amasse solo me.
0: Ti propongo di riavvolgere il nastro e di tornare alla giovinezza di Alberto Moravia, quando si affaccia alla vita. Qual è il suo rapporto iniziale con la letteratura e la scrittura e come vive la sua giovinezza? Esiste una bella raccolta, appunto, epistolare che comprende le lettere giovanili che hai curato. Se è questa la giovinezza, vorrei che passasse presto, sempre per Bompiani. Com'è stata questa esperienza?
1: Questo libro nasce dopo anni e anni di ricerche, di scavi negli archivi italiani e stranieri, pubblici e privati, e questo corpus epistolare che ho costruito, che copre gli anni che vanno dalla metà degli anni 20 fino agli anni 40, ci permettono davvero di entrare dentro la vita del giovane Moravia, dentro il laboratorio del giovane Moravia, ed è un giovane scrittore che sta costruendo la propria idea di romanzo, che sta costruendo la propria idea di realismo, e lo fa a contatto con le letture. Ci tengo anche a ricordare che Moravia davvero in questa fase della sua vita ritorna a vivere, perché una malattia, una tubercolosi ossea, lo spinge ad anni a letto senza potersi muovere, e quindi in questi anni davvero riabbraccia la vita, riabbraccia le esperienze, si può muovere nel mondo. Ed ecco che allora queste lettere ci raccontano anche molto dei primi viaggi, i primi viaggi europei, ma anche nel mondo. Moravia si sta anche preparando non solo a diventare un grande scrittore, ma anche uno degli autori, come dicevo prima, più cosmopoliti, e si sta formando anche il grande saggista, il saggista appunto di viaggio che poi conosciamo.

0: Alberto Moravia e Elsa Morante. Morante Moravia è un'iconica storia d'amore del panorama letterario, uniti soprattutto dalla passione per la letteratura, per la scrittura, dalle idee politiche, da quella storia con la S maiuscola che caratterizzò anche il loro destino. Quindi amore, passione, tradimenti, separazione, c'è tutto. Anche in questo caso hai curato il bellissimo epistolario Quando verrai sarò quasi felice per Bompiani. Come ci si sente a entrare in maniera così privilegiata in questa incredibile storia d'amore, spiarne l'intimità, ripercorrere l'opera attraverso le parole quotidiane, immediate, più spontanee, quindi conoscere in fondo l'uomo, la donna, più che gli intellettuali? E poi questo titolo meraviglioso.
1: Questo libro ha una storia molto particolare, perché dopo aver recuperato le lettere di Moravia ed Elsa Morante, purtroppo sono rimaste pochissime lettere invece di Elsa Morante a Moravia, io queste lettere le ho lasciate riposare per quasi 3 anni. Sembra quasi una follia, ecco, per chi fa ricerca, però dovevo aspettare, ecco, il momento per poter costruire un volume che restituisse poi tutto il valore anche culturale di questi documenti, che appunto sono raccolti sotto questo titolo Quando verrai sarò quasi felice. È un titolo un po' manifesto di un rapporto complesso, di un rapporto che ha avuto non molti momenti di felicità, ma sicuramente di grande intesa. Queste difficoltà derivavano sicuramente da temperamenti diversi, ma anche da diverse origini, proprio origini sociali, ecco, che ha creato nel tempo degli attriti, ma ciò non ha impedito invece che si costruisse uno dei sodalizi intellettuali più belli, più preziosi del Novecento. Quindi entriamo certamente dentro una storia, una relazione privata, ma quella relazione privata poi ci parla in maniera più ampia dei rapporti, no, complessi tra tutti gli uomini, tutte le donne. Ma insieme c'è uno spaccato, ecco, uno spaccato della storia del Novecento che davvero Moravia e Moranti hanno attraversato da intellettuali che non hanno mai abiurato, cioè sono stati intellettuali fino in fondo, anche quando poteva essere molto scomodo. Ecco, io credo che sia un po' questa la lezione che ci lasciano. Da queste lettere emerge come Moravia abbia cercato in tutti i modi di permettere ad Elsa Morante di essere la grande scrittrice che era, l'ha definita un angelo armato di penna, e Moravia era convinto che Elsa Morante avesse molto più talento di lui come narratore.
0: Moravia, narratore, autore, ma anche giornalista, saggista. Hai curato anche i volumi L'America degli estremi nel 2020 e poi L'inverno nucleare del 2022, ricordiamo sempre per Bompiani. Qual è l'urgenza che muove l'autore nei suoi contributi? Che cosa racconta di questo mondo che ha potuto visitare viaggiando prima, ma poi anche lavorandoci? Che sguardo posa su un'epoca così particolare per il mondo, immobile eppure spaventosa? Cosa hai scelto di mettere in evidenza nella tua curatela? Come si declina il suo stile autoriale nel lavoro del giornalista?
1: I reportage di Moravia sono reportage, anche questi, davvero senza tempo e con una scrittura, lo ribadisco, sempre attuale. Allora, sono due reportage che nascono dal viaggio. L'America degli estremi raccoglie tutti gli scritti che Moravia realizza in 30 anni di viaggi negli Stati Uniti d'America, dagli anni 30 fino alla fine degli anni 60, e devo dire che sono testi che raccontano molto bene l'America di oggi, ecco, di un'America che fa leva anche sulla paura nella costruzione anche del proprio paese, nel successo, ecco, di una determinata politica. Se oggi vogliamo capire anche il fenomeno Trump, dobbiamo leggere anche questi scritti di Alberto Moravia, che tiene insieme appunto gli estremi dell'America. Quindi Moravia, da lucido intellettuale, guarda l'America con meraviglia, meraviglia, ma anche mettendone in evidenza quelle che sono le forti contraddizioni. L'inverno nucleare raccoglie invece quegli scritti che Moravia realizza in 3 reportage, ma li realizza dopo aver visitato negli anni 80 il monumento per le vittime di Hiroshima. E come scrive all'inizio dell'inverno nucleare, sente agire quel monumento dentro di sé, tant'è che sceglie di candidarsi al Parlamento europeo per riportare al centro dell'attenzione pubblica il problema delle armi non convenzionali e dell'atomica. Ecco, Moravia fa questo tipo di lavoro perché dice non dobbiamo permettere che il pianeta si riduca a un piccolo sasso nero che ruota, appunto, che si muove nell'universo senza più quella che è stata la storia dell'uomo. Devo dire che anche questo è un testo di grande attualità, e Moravia non era assolutamente d'accordo con la deterrenza, cioè l'idea della deterrenza, dice, non ci mette al riparo dalla guerra. Quindi è un testo, ecco, che ci obbliga a chiederci che mondo vogliamo lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti.
2: Ce matin, il s'est passé quelque chose qui a changé l'idée que tu avais de moi.
3: Comment est-ce que tu peux savoir ce que je pense?
4: I want you to write some new scenes for the office.
2: Je t'ai dit que je ne voulais pas faire ce travail, que je n'étais plus sûr de ton amour.
5: Let's have a drink at my home.
3: Paul!
5: Get in.
0: Molte sue opere sono comunque diventate grandi film, ne abbiamo prima citati alcuni, Vittorio De Sica, La Ciociara, Bertolucci, Il Conformista, passando anche per Jean-Luc de Godard, Le Mépris nel 1963, e poi ci sono Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo a dar volto ai suoi personaggi. Un mondo, una società, un'epoca che non rimane su carta, ma che ha contribuito ad arricchire la storia del cinema d'autore, forse tra gli unici autori italiani ad avere un così grande dialogo con il mondo del cinema europeo.
1: Moravia davvero è un caso esemplare nel rapporto tra letteratura e cinema, appunto per il numero di film che sono stati tratti dalle sue opere. Se consideriamo anche i racconti, arriviamo a circa 40 trasposizioni. Per il lavoro di sceneggiatore di Moravia e per la sua, appunto, attività critica. Quindi davvero è un esempio straordinario. Fra l'altro vorrei dire che anche l'attività critica di Moravia è molto importante. I film per lui sono sintomi di qualcosa di molto più profondo. Il cinema, secondo Moravia, è in grado di intercettare qualcosa che si muove a diverse profondità della società. Allora, scriverne significa anche proprio intercettare quei sintomi e quella profondità.
0: Che non si trova in letteratura o che si trova in altro modo?
1: Che si trova in letteratura, ma in un altro modo. Ecco, Moravia possiamo dire che considerava tutte le arti un modo per recuperare ciò che è rimosso, ciò che è represso. Questo vale per il cinema, ma anche per la pittura, ma anche appunto la letteratura.
6: Questa notte ho consultato il cuore senza alcun dottore.
7: Sei proprio deciso allora? Ma che ti aspetti dal matrimonio?
8: Vedi, l'impressione della normalità.
9: Sono pronto a partire, appena avrete deciso.
10: Avvicinare il quadri, ispirargli fiducia, entrare nell'organizzazione, cercare di scoprire i suoi corrispondenti qui in Italia.
11: Sì, sì, sì, superbo.
12: Vi presenterete al fiduciario Raul. Lui vi darà le ultime istruzioni.
0: Alessandra, in questi giorni tu sei in Ticino perché sei stata protagonista con la tua opera Il telescopio della letteratura, gli scrittori italiani e la scoperta dello spazio, uscito nel 2021 per Bompiani. Questa volta parliamo di te e di una tua opera, insomma è un meraviglioso volume che racconta stupore, riflessioni, fantasia che la letteratura contemporanea ha riservato al satellite della Terra. Racconta un tempo, una società, il colonialismo spaziale, la fine dell'immaginazione soprattutto, racconta di prospettive lunari ma anche di prospettive prospettive terrestri, il tutto in un affascinante countdown che sembra volerci riportare alla Terra. Hai voglia di dirci come mai hai deciso di affrontare questo, è il proprio caso dirlo, universo?
1: Due sono i motivi. Il primo risale al festeggiamento dell'anniversario dell'allunaggio nel 2019, dove si sono dette molte cose, ma non si è sentita la voce degli scrittori. E il secondo motivo è l'attualità di questo tema. Noi oggi stiamo vivendo quello che viene definito un rinascimento spaziale. Sappiamo che per la prima volta mezzi privati, mezzi di Elon Musk, accompagnano gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ecco, sta accadendo qualcosa di importante sulle nostre teste. Stiamo assistendo a un momento davvero di colonizzazione dello spazio. E quindi io sono convinta che la letteratura abbia degli strumenti per raccontare tutto questo in modo complesso, senza semplificazioni. Quindi ho scelto proprio di intraprendere questo viaggio in compagnia di scrittori, poeti, saggisti, dentro la rappresentazione della conquista dello spazio, ed è stato un viaggio molto bello, devo dire affascinante, ma è un viaggio che ci permette anche di discutere le contraddizioni di una determinata idea di progresso, di un determinato uso della tecnica, ma questo tenendo insieme la meraviglia e lo stupore che non mancano con la paura e i dubbi. Ecco, la letteratura può porre domande alla scienza. La letteratura, che è sempre più marginalizzata all'interno delle nostre società, cioè questa è l'idea molto diffusa. Parallelamente, le discipline scientifiche sono molto attratte dalla letteratura, sempre di più. L'uso della figuralità letteraria, l'uso della narrazione. Pensiamo anche solamente ad alcuni testi divulgativi di Giorgio Parisi, premio Nobel, oppure di Carlo Rovelli. Quindi la letteratura serve agli scienziati, ma questo fin da Galileo Galilei, quando deve raccontare la Luna dal vero, osservata dal vero per la prima volta, che cosa fa Galileo Galilei in un testo che avrebbe rivoluzionato il nostro esserci dentro l'universo? Non usa termini scientifici, ma usa una similitudine, e quindi la Luna gli appare con i suoi crateri come una coda di pavone cosparsa ad occhi cerulei. Anche gli scienziati hanno sempre guardato alla letteratura, per esempio per costruire i razzi, anche quelli che ci hanno portato sulla Luna. Geni della missilistica hanno letto appunto Verne per poter costruire quei mezzi. Quindi c'è questo scambio continuo. Ci sono convergenze tra le discipline, ma allo stesso tempo, come dico sempre, è importante tenere presenti anche le divergenze.

0: Tommaso Landolfi, Dino Buzzati, Moravia, insieme a Pierpaolo Pasolini, Primo Levi, Italo Calvino, Sergio Solmi, Zanzotto, Consolo con Gianni Rodari e infine Volponi e Morselli. Non possiamo raccontare tutto ovviamente, ma ti chiederei chi più di loro, secondo te, ha saputo ripensare la Luna, mantenere quella possibilità del sogno, concedere ancora spazio all'immaginario?
1: Per me è molto difficile fare una scelta, perché lo hanno fatto un po' tutti, no? Tutti hanno percorso proprio le traiettorie dei razzi, le traiettorie degli astronauti, diventano poi traiettorie per l'immaginazione. Ora, l'immaginazione è anche un modo per ripensare, appunto, lo dicevo anche prima, il pianeta Terra. Buona parte di questa intervista è stata dedicata ad Alberto Moravia, e Alberto Moravia parte dalla conquista dello spazio per due riflessioni. La prima è questa: se un domani lasceremo la Terra e vivremo in assenza di gravità, non avremo più bisogno degli arti, delle braccia, delle gambe, allora che cosa diventeremo? Diventeremo forse degli enormi cervelli, ma a dominarci forse, si chiede Moravia, sarà solamente una logica meramente strumentale. Oppure, dice, che cosa accadrà alla società di domani? Forse sarà una società dominata da una ristretta elite di imprenditori tecnocrati che domineranno su masse sempre più grandi, incapaci poi di sottrarsi al potere della tecnologia. Ecco che allora il tema della conquista dello spazio ci porta dritti dritti dentro il nostro presente.
0: Alessandra, tutti i volti di Alberto Moravia, tutti i volti, tutte le anime anche di cui abbiamo parlato, quindi la sua passione per la politica, per la storia, il suo essere così fortemente uomo del suo tempo, viverlo e vivere anche il mondo, percorrerlo, i romanzi, qual è l'Alberto Moravia che preferisci?
1: C'è un Moravia, ecco, che va bene nei diversi momenti della vita, forse anche per gli argomenti che abbiamo affrontato, un certo Moravia saggista, oggi, ecco, una voce di quel tipo ci manca, ecco, la voce di intellettuali così ci mancano. Una volta la voce degli intellettuali era attesa, oggi invece siamo davanti soprattutto a voci molto conformiste e omologate. Ecco, quelle erano voci invece che creavano una reazione nel corpo inerte della società, perché la letteratura è proprio questo, è una disciplina reattiva e una disciplina soprattutto indocile.
2: Rete 2.
3: L'incontro di Valentina Grignoli con Alessandra Grandelis è recuperabile nel nostro sito web, nello spazio podcast dedicato al laser, se volete riascoltarlo. Noi ora ci colleghiamo con la Chiesa del Cristo Risorto per la Santa Messa, che sarà celebrata da Don Emanuele Di Marco con le voci della Corale di Rivera.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi, si è concluso il tempo del riposo, delle ferie, soprattutto per i bambini e per i ragazzi, e ora iniziano le ferie dei genitori. Scherzo, ben inteso. È stato un tempo diverso, il tempo estivo, che mi auguro ciascuno abbia potuto riposare e prepararsi anche alla ripartenza delle scuole. Quindi vogliamo anche in questa celebrazione pregare in modo particolare per i genitori, per i bambini, i ragazzi, ma anche gli insegnanti, tutti gli operatori scolastici, tutti quanti sono impegnati nella scuola. E la parola di oggi ci invita e ci esorta a rinnovare la nostra sequela del Signore, lasciando a Lui il posto di guida, lasciando a Lui il posto di maestro. All'inizio della celebrazione chiediamo perdono al Signore per tutte quelle volte che ci siamo seduti noi nella cattedra della nostra vita, per tutte le volte che abbiamo voluto prendere il suo posto, per tutte quelle volte che non abbiamo ascoltato i suoi insegnamenti. Gli chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: O Padre, che guardi con amore i tuoi figli, ispiraci pensieri secondo il tuo cuore, perché non ci conformiamo alla mentalità di questo mondo, ma seguendo le orme di Cristo, scegliamo sempre le vie che accrescono la vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare. Violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».

Carissimi amici del Signore, oggi vogliamo considerare i discepoli come degli studenti, come degli scolari. In effetti stanno seguendo un maestro e lo fanno attraversando momenti in cui riescono a seguire bene e altri nei quali si trovano in grave difficoltà. Infatti il complesso mondo dell'apprendimento è proprio così. Cuore e mente hanno bisogno di tempo per imparare. Oggi la lezione che Gesù sta facendo ai suoi discepoli non è affatto facile da seguire. Dice il Vangelo di oggi, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire e venire ucciso. È una lezione molto difficile. È un intervento del Maestro difficile da accettare. Era sicuramente più facile seguirlo alla lezione delle nozze di Cana, o a quella della moltiplicazione dei pani o durante le numerose guarigioni, lì sì che era facile. Era più facile seguirlo persino nei momenti di contestazione dei farisei, dove comunque Gesù rispondeva a tono, proteggendo la sua classe di discepoli. Il primo annuncio della passione, però, quello che abbiamo sentito oggi, cambia le carte in tavola. Mette in grave crisi il futuro degli studenti discepoli. Chi si occuperà di noi? Chi ci insegnerà? E tra di noi chi sarà il maestro? E se poi litighiamo? Possiamo facilmente immaginare le profonde domande che si sono posti questi scolari. Non dimentichiamo che nel brano del Vangelo precedente, quello che abbiamo ascoltato settimana scorsa, Pietro aveva appena ricevuto le chiavi del regno, dopo aver professato la sua fede, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quel Cristo, come poteva ora essere ucciso? A dire il vero, Gesù nell'annuncio di oggi ha detto chiaramente che sarebbe risorto, ma evidentemente questo dettaglio è passato in secondo piano. Davanti a una notizia così sconvolgente, infatti, Pietro, fresco di mandato, diciamo così, fa un gesto molto forte che ci fa capire quanto lui stesso rifiuti le parole di Gesù. Dice il Vangelo, Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Proviamo a immaginare la scena. In questo drammatico momento Pietro risponde con autorità, ma possiamo a buon titolo immaginare che sia mosso da grande affetto per il maestro. È sconvolto a una notizia simile. Non vuole che succeda qualcosa di brutto al suo Gesù. E il maestro non disprezza l'affetto di Pietro. Lo vedremo nel momento del tradimento, oppure quando da risorto Gesù gli chiederà 3 volte «Mi ami?». Però in questo momento l'affetto di Pietro non segue la volontà di Dio, perché è possesso, non è vero amore. È per questo motivo che Gesù, con un'espressione molto forte, dà un insegnamento a lui e a tutti noi. Va dietro me, Satana. Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Non vorremmo mai sentirci dire questa frase da parte di Gesù. E sicuramente per Pietro è stato sconvolgente. Gesù spiega che per seguire il Maestro lo strumento della croce non è un accessorio, anzi, è fondamentale. È un po' come quando dobbiamo preparare lo zaino per andare in montagna e i docenti, gli insegnanti mandano le indicazioni di cosa bisogna prendere, la crema da sole, scarpe comode, una Kiway, una mantellina. E sono degli strumenti essenziali. La croce è molto di più. D'altronde è fondamentale prendere con sé gli strumenti giusti. Il processo educativo dura una vita intera. Non riguarda solo quando si è bambini. E da adulti siamo un po' più restii ad imparare. D'altronde, il processo educativo dura una vita intera. La scienza ci dice che l'apprendimento umano è un processo continuo, guidato dalla neuroplasticità, ovvero la capacità del cervello di creare e modificare le connessioni in risposta alle esperienze. Il nostro cervello, pensate, è strutturato in modo tale che è impossibile non imparare,
Anche quando non vogliamo, stiamo imparando da chi abbiamo attorno, dall'ambiente che ci circonda, dalle situazioni che ci capitano. Emozioni e curiosità muovono l'apprendimento e ci fanno crescere. Pensate, altro dettaglio, che la ricerca scientifica mostra come nei primi 2 anni di vita il cervello compia un'evoluzione formidabile e raggiunge ben l'80% del suo peso adulto. In quel periodo, quando stiamo crescendo nei primi 2 anni, si gettano le basi del linguaggio, della motricità, della cognizione sociale. Pensiamo, carissimi, a quanto hanno dovuto imparare i discepoli nell'episodio di oggi. Una vera e propria, la chiamerebbero i docenti, una situazione problema che ha richiesto uno sforzo del cervello, ma soprattutto del cuore. Ma come? Accettare un futuro tutt'altro che scontato. Gesù, tu che sei la nostra sicurezza, ti abbiamo dato tutto, ci stai dicendo che verrai arrestato, ucciso e poi risorgerai. Quella parola che per i discepoli era davvero un problema perché non riuscivano a capirlo. Insomma, si sono trovati davanti a 3 scogli enormi. Primo, Gesù viene perseguitato e muore. Secondo, rischiano di rimanere soli, senza la loro guida. Terzo, per seguirlo bisogna prendere la propria croce. Ma cosa significava prendere la croce se Gesù non era ancora stato crocifisso? Capite, fratelli e sorelle, la difficoltà in cui si è trovata la classe dei discepoli? Da buon maestro, però, Gesù non li lascia nello sconforto e nella paura. Li rassicura dicendo che il Figlio dell'uomo sta per venire e per questo bisogna prepararsi, e bisogna prepararsi bene. Nella prima lettura, con le parole del profeta Geremia, ognuno di noi può dire: «Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre». Noi che siamo qui, oppure chi ci segue attraverso le onde della radio, abbiamo accolto l'invito di Gesù a seguirlo. Siamo cristiani, portiamo il suo nome in una società che spesso lo rifiuta o che prende scelte contrarie alla vita buona del Vangelo. Anche noi siamo stati sedotti come i discepoli. Anche noi siamo degli scolari di Gesù che ascoltano i suoi insegnamenti, ma a volte sono così difficili da mettere in pratica che avremo bisogno di ripetizioni, o meglio, capire. Sempre il profeta Geremia continua dicendo: «Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non riuscivo». È questo fuoco nel nostro cuore che ci fa andare avanti, anche se a volte ci sembra troppo difficile, troppo fuori moda, troppo fuori contesto essere cristiani. In noi c'è questo fuoco vivo, lo stesso che animava i discepoli. Anche se noi, come loro, vorremmo evitare la croce, anche se noi, come Pietro, prenderemmo da parte Gesù per dirgli di evitarla. Gesù, no, questo non ti accadrà mai. Sapete, carissimi, qual è la parola più importante per l'essere umano? Sapete qual è il verbo più prezioso nell'apprendimento? Non è dire, non è fare, non è potere, non è neanche essere, ma è scegliere. Gesù, il Maestro, lo sa bene. Ci dice infatti: chi vuole venire dietro a me? Alla base c'è una scelta, non un obbligo. E finché l'uomo potrà scegliere, allora sarà libero. Quando invece sarà un'altra intelligenza, artificiale o reale che sia, a scegliere per l'uomo, allora l'uomo non sarà più uomo. Finché l'uomo può scegliere, significa che è davvero uomo. E quindi se noi dobbiamo scegliere se seguire o no Gesù, è perché siamo uomini. Perché Dio, amandoci, non può obbligarci. Perché l'amore non viene obbligato. L'amore si sceglie, l'amore ha bisogno della libertà. È per quello che, pensate, Dio si assume perfino il rischio del rifiuto. Tanto ci ama. Nella parola di oggi dobbiamo capire che è solo con Lui che riusciamo a portare le croci della nostra vita.
Da soli, davanti alla croce, cercheremmo di cacciarle.

0: mezzo alle tante cose che vi metteremmo più volentieri, è la croce che prende il primo posto. E allora seguiamo Gesù, scegliamo di seguire Gesù, il buon maestro che non ci deluderà mai. E rispondiamo a questa parola proprio con il credo che prende il nome di credo detto degli apostoli. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, Dio ascolta coloro che accolgono docilmente la sua parola, ricolmando di ogni benedizione quanti pongono il proprio cuore accanto a Lui. Presentiamogli con fiducia le nostre preghiere, preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi e i Catechisti, predichino sempre la fede cristiana vera, che non consiste in pratiche magiche, in un vuoto ritualismo, ma nel rendere grazie a Dio con la vita. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i malati e i sofferenti, trovino sempre accanto a sé il conforto e la speranza dell'amico. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i bambini che per la prima volta entrano nella scuola, perché fin dal primo giorno possano trovarsi in un clima idoneo a sviluppare i loro doni di intelligenza e di cuore. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per tutti i ragazzi, perché si tendano la mano al fine di promuovere un modo più armonioso e fraterno di abitare la terra, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per le famiglie, la comunità di fede, l'intera società, perché sperimentino giorno per giorno i benefici effetti di una collaborazione aperta e responsabile per il bene dei propri figli, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: O Padre, Tu che hai voluto nutrirci con le Tue parole di verità, concedici di celebrare con cuore puro i Tuoi santi misteri. Per Cristo nostro Signore.

abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.

L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro amministratore apostolico, Vescovo Alain, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Guidati dalle parole del Vangelo, con fiducia nel Signore, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Non sono qui per partecipare alla tua messa,
0: ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Signore che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei fratelli per Cristo nostro Signore. Auguri quindi a tutti i bambini, i ragazzi, i genitori, i nonni, gli insegnanti, insomma, tutti quelli che sono coinvolti nel ripartire della nostra scuola. E per tutti noi cristiani andare a scuola con Gesù significa imparare sempre. E in questo cammino l'aspetto emotivo è fondamentale. Per essere cristiani autentici dobbiamo mettere in gioco tutto di noi, comprese le nostre emozioni, i nostri affetti, le nostre reazioni, proprio come ha fatto Pietro. Perché alla sua scuola Gesù non ci chiede di attivare solo la mente, ma soprattutto il cuore, quel cuore che ora, dopo averlo ricevuto nell'Eucaristia, custodisce un fuoco ardente. Quindi custodiamolo, custodiamo questo fuoco, perché è l'unico che non smetterà mai di illuminare e scaldare la nostra vita. Mettiamoci quindi alla sua sequela, mettiamo serenamente nella cartella della nostra vita anche le nostre croci quotidiane, sapendo che un camminare dietro a un buon maestro non ci deluderà mai e sia questa la scelta della nostra vita. Il Signore sia con voi. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi.

verso la Santa Messa dalla Chiesa del Cristo Risorto. Siete in Verde Aurora Weekend con Lara Berliaffa al microfono e il nostro prossimo appuntamento è Conquilisma alle 10. Abbiamo prima il tempo di qualche ascolto.

Questa era una pagina di Jeanne Leleu, una compositrice francese che ci ha lasciato nel 1979, che era anche una grande pianista. È stata lei a eseguire per la prima volta Ma mère loi di Maurice Ravel.

Questo era invece Mao Fujita, il pianista giapponese che interpretava un autore giapponese, Akio Yashiro, nel suo nono dai 24 preludi per pianoforte solo. E adesso siamo in orario per la puntata di oggi di Quilisma, lo spazio dedicato alla cultura nel Medioevo e nel Rinascimento, e oggi alla sua effettiva presenza nel mondo di oggi. Barbara Tartari ci parla infatti della rinascita della cattedrale Notre-Dame di Parigi.

Un buongiorno da Barbara Tartari. Benvenuti a questa puntata di Quilisma che chiude una settimana molto speciale. Venerdì 7 dicembre è stata riaperta e riconsacrata la cattedrale di Notre Dame di Parigi. 5 anni fa un terribile incendio ne aveva messo a repentaglio la sua stessa sopravvivenza, ma il lavoro di molti ha reso possibile non solo il limitare dei danni, ma anche la sua ricostruzione esattamente come era prima. La cattedrale medievale, ricostruita e rinnovata nel corso dei secoli, fu teatro di grandi innovazioni musicali, tra cui quelle della celebre scuola di Notre Dame. Teatro della cosiddetta Ars Antiqua fu proprio quella zona di Parigi, a partire dalla seconda metà del XII secolo, terreno dell'elaborazione di quel nuovo stile architettonico che verrà detto gotico.

0: Ne parliamo con un profondo conoscitore di questo angolo di storia, il professor Carlo Tosco, che accolgo subito ai microfoni di Rete 2. Professor Tosco, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lei è insegnante di storia dell'architettura al Politecnico di Torino, tra l'altro è delegato dal rettore al patrimonio architettonico del paesaggio e alla cura del paesaggio. Lei è un architetto e voglio subito segnalare che per il Mulino ha da poco pubblicato un libro dal titolo Le vie delle cattedrali gotiche. Ci dedicheremo in parte a fare un piccolo percorso attraverso il suo libro, perché vogliamo andare a quell'aprile del 2019, quando tutti incollati al televisore assistevamo all'incendio che si scatenò all'interno di Notre Dame, della cattedrale di Parigi. Dunque partiamo dalla fine, Carlo Tosco, e vorrei partire proprio da lei. Che cosa ha pensato quel giorno quando questa notizia è arrivata a tutti noi?
1: Come tutti noi sono rimasto colpito. Mi ricordo che tutta la famiglia è corsa davanti alla televisione perché si vedevano queste immagini tragiche, impressionanti. L'incendio di Notre Dame è stato un evento mediatico globale. È una catastrofe che abbiamo visto tutti.
0: Sì.
1: E questo è un fatto che fa riflettere. Un evento che ha coinvolto emozionalmente un grandissimo numero di persone, dal Brasile alla Cina, dall'Europa all'Africa. Perché? Perché c'è stata questa attrazione incredibile verso Notre Dame? Ma perché Notre Dame rappresenta qualche cosa. Rappresenta l'immagine più condivisa, più nota del gotico, dell'architettura gotica. E probabilmente rappresenta anche l'immagine della Francia. La Francia è rappresentata da tantissimi monumenti, ma è probabile che Notre Dame in qualche modo la incarni nella coscienza collettiva. E allora ecco, c'è stata questa partecipazione fortissima. Tutto questo è un evento che fa riflettere, che ci fa pensare come il gotico, che era lo stile di Notre Dame, coinvolga moltissimo l'emozione e il sentimento delle persone.
0: Quindi in quel momento abbiamo tutti avuto la sensazione che quelle azioni per poter salvare quel luogo così importante potessero salvare anche un pezzettino del nostro appartenere a quel luogo in qualche modo. Ci dice una cosa interessante: secondo lei questa partecipazione mondiale è legata al senso del gotico, che però si sviluppa in Europa in alcuni luoghi ben precisi e che rappresenta in qualche modo uno stile nuovo a partire dal 200. Vorrei capire come mai a questo punto diventa così importante questo stile, che all'inizio sembrava uno stile anche un po' negletto, quasi barbarico dal termine gotico.
1: Il gotico è uno stile nuovo, è uno stile che arriva in Occidente da un luogo ben preciso, cioè dalla Francia. È uno stile che nasce nella Francia medievale, cioè in quella porzione della Francia attuale che coincideva con il dominio della monarchia. E siamo alla metà del XII secolo. E per tutta la seconda metà del XII secolo, quindi dal 1150 al 1200 circa, questo stile viene elaborato e giunge ad elaborazione definitiva intorno al 1200 con il grande cantiere della cattedrale di Chartres. Allora, detto così, è qualcosa che richiede 50 anni appunto di elaborazione, ma il suo successo è straordinario. Straordinario. Cominciano ad aprirsi i cantieri che seguono quello stile in tutti i grandi paesi europei, in tutte le grandi monarchie europee, in Inghilterra prima, poi in Germania, poi nei regni della Spagna. La Spagna è divisa in diversi regni in quel periodo, nell'est Europa e poi anche in Italia, ma l'Italia avrà una ricezione del gotico molto particolare, molto affascinante, una rielaborazione propria e una strada che si differenzia da quella di tutte le altre paesi europei. Questo stile pervade l'Europa, pervade l'Occidente e lo pervade lungamente, perché dal seconda metà del XII secolo arriva fino al Cinquecento, fino a quando ormai verrà superato e verrà negato esplicitamente dalla nuova cultura rinascimentale. Ma ancora nel Cinquecento a Parigi si costruisce la chiesa di Saint-Eustache, che è una chiesa totalmente gotica. Dunque una metà di lungo periodo che si scontra poi con il mondo rinascimentale, che negherà il gotico. E qui andiamo sulla questione dei nomi. La questione dei nomi è interessante, è affascinante. Il nome gotico richiama i goti, cioè una popolazione barbarica di origine di stirpe germanica, tra le principali che hanno invaso l'impero romano con la sua progressiva disgregazione, pezzo per pezzo di un grande organismo politico e culturale. Bene, i goti vengono identificati come gli assassini dell'impero, no? Quelli che più di tutti hanno operato questa distruzione, perché sono i visigoti che mettono ferro e fuoco a Roma per la prima volta nel 410. Bene, allora gli uomini del Rinascimento, per indicare quello stile, che lo considerava uno stile barbarico, uno stile deviato rispetto allo stile antico e romano, ecco, si inventano questa parola, gotico, questa parola magica. Gotico uguale barbari. Non solo barbari, ma barbari più feroci, barbari peggiori. Ecco che il gotico nasce come un termine di condanna, un termine dispregiativo. E gli uomini dell'umanesimo italiano del 400 si consideravano invece coloro che cercavano di riscoprire i valori della cultura antica e quindi di riscoprire nell'architettura l'antichità e i suoi modelli.

0: C'è un aspetto di quello che lei dice di questa cultura che mi sembra molto interessante, di questo nuovo stile, il gotico, che viene definito con un termine dispregiativo. Questo elevarsi così in alto verso il cielo aveva sicuramente un significato spirituale molto importante. Dal punto di vista architettonico, poteva sembrare un azzardo costruire queste volte alte che potevano sembrare anche in qualche modo fragili, oltre che poco equilibrate per quelli che erano i canoni rinascimentali, per esempio, l'abbiamo detto poco fa. In realtà, questa tragedia dell'incendio di Notre-Dame ha messo in luce varie caratteristiche. Si è potuto innanzitutto capire come effettivamente alcuni processi costruttivi siano stati portati avanti, quindi non so, l'utilizzo per esempio a Notre-Dame anche del metallo, che non era stato così evidente, insomma, agli studiosi, ma soprattutto ha messo in evidenza che non era affatto uno stile così fragile come lo si poteva immaginare dall'esterno, guardandolo con un occhio, per esempio, di un uomo del Rinascimento.
1: Sì, lo stile che noi chiamiamo gotico, perché continuiamo a usare quella parola lì, la parola che hanno introdotto gli uomini del Rinascimento e che ormai è sedimentata. C'è chi dice smettiamo di chiamarlo gotico, ma non ha senso, ormai è qualcosa che fa parte della nostra cultura figurativa. Ecco, quello stile era innanzitutto un modo di costruire. La cosa più importante è che il gotico non nasce dalla pittura o dalla scultura, come invece magari altri momenti della storia dell'arte, ma nasce espressamente dall'architettura. È un fatto architettonico. E l'architettura gotica viene identificata come una nuova tecnica di costruzione, un nuovo sistema di progettare gli edifici. Infatti, se gotico era il termine che gli affibbiano gli uomini del Rinascimento, che nome gli davano gli uomini del Medioevo? Lo sappiamo, lo avevano chiamato opus francigenum, cioè opera alla francese, costruzione alla francese, perché tutti la identificavano come qualcosa che proveniva dalla Francia. Questo modo di costruire aveva alcune tecniche, alcune caratteristiche particolari, che se volete possiamo provare a riassumere. Cerchiamo di capire cosa aveva di così strano questo gol, perché era così particolare. Nel libro faccio una battuta: se prendessimo l'architetto romano, tipo Vitruvio, no? Che è l'architetto romano che conosciamo meglio, e con una bella macchina del tempo lo portassimo a Notre-Dame, che reazione avremmo? Come reagirebbe questo grande architetto? Ma reagirebbe probabilmente con una reazione di sconcerto. Forse la condannerebbe come barbara, forse, siccome era una persona molto intelligente, Vitruvio avrebbe capito che c'era qualcosa di veramente nuovo. In effetti, ciò che conta nel gotico è uno scardinamento dei sistemi costruttivi, così come erano stati concepiti nell'età antica, l'età greca, poi romana, e poi ancora nell'Alto Medioevo, che non aveva cambiato sostanzialmente i principi basilari dell'arte del costruire. Invece vengono sovvertiti dal gotico. In che modo? Portando a incontro, a congiunzione, due principi che sembravano inconciliabili, e cioè la verticalità, l'altezza degli edifici e la leggerezza strutturale. Come può un edificio grande e alto essere anche leggero? Essere anche diafano, cioè lasciare penetrare la luce all'interno? È una contraddizione. Se un architetto romano doveva costruire un edificio alto, lo faceva massiccio alla base, poi sempre più leggero, più si alzava verso le ultime quote della costruzione. Invece, l'architetto medievale, l'architetto gotico, si inventa un modo di costruire edifici che sono tutti leggeri, completamente leggeri, e che fanno entrare la luce all'interno, per cui la cattedrale è una sorta di serra, no? Una sorta di grande trionfo della luce. E all'interno la luce è filtrata dalle vetrate colorate, che sono un altro elemento fondamentale dell'arte gotica. C'è chi ha detto che l'architetto gotico è innanzitutto un regista della luce. Alcuni edifici spingevano al massimo questa tensione costruttiva, altri invece la spingevano meno ed erano più stabili dal punto di vista statico. Ecco, Notre-Dame di Parigi rientra abbastanza in questa seconda categoria, cioè degli edifici più stabili e meno arditi, perché è a cinque navate, innanzitutto. Le cinque navate rendono una struttura di per sé più stabile. E poi ci sono altri elementi che non la portavano verso quegli estremi a cui arrivano alcune cattedrali che poi alla fine crolleranno alla fine del 200.

0: Professor Carlo Tusco ha sottolineato un aspetto piuttosto importante, cioè che il gotico è uno stile in Francia, ma non solamente, uno stile della monarchia. Notre Dame è posizionata nel cuore di Parigi, sull'Île de la Cité, quindi al centro della città, in un'isola che è quasi in maniera simmetrica divisa a metà tra potere ecclesiastico con la cattedrale di Notre Dame e potere invece temporale, dunque la Sainte-Chapelle. Che significato ha?
1: Beh, la costruzione di Notre Dame avviene su un'isola fluviale che è l'isola della Senna, che tutti conosciamo, ed è l'Île de la Cité. Avviene lì perché lì c'era già la cattedrale, c'era la cattedrale fin dall'epoca tardoantica, che gli scavi in parte hanno riportato alla luce nel suo tracciato, scavi vecchi ottocenteschi, e sappiamo ad esempio che già la vecchia cattedrale era a 5 navate, quindi questo può essere un elemento che ha fatto riprendere questo schema costruttivo anche nella Notre Dame gotica. Ma ecco, la collocazione urbana è molto importante in effetti. La collocazione urbana si pone nel cuore simbolico della città. Un cuore simbolico fortissimo, perché lì ci sono i luoghi del potere e i luoghi dell'autorità religiosa. Quindi nel Medioevo c'è tutto, cioè c'è l'essenziale della struttura dello Stato, che si basa sempre su un rapporto fortissimo con la religione. La società medievale ha tra le sue caratteristiche un connubio totale tra potere statale e la Chiesa. Non si può dare un potere che non sia cristiano. Dunque la cattedrale sorge lì fin dall'inizio, e lì sorge anche il Palazzo Reale, dove risiedeva il re con la sua corte, il re di Francia. Oggi corrisponde al Palais de Justice, la sede del Ministero della Giustizia francese, ed è stato praticamente cancellato, se non alcune parti dei sotterranei, la struttura medievale, che però era molto importante, era molto grandiosa. È rimasto però l'elemento più significativo, ed è di nuovo un edificio religioso, che è la famosa Sainte-Chapelle, costruita da San Luigi e che rappresentava, diciamo, la chiesa della monarchia, la chiesa privata del re. Anche oggi, no? Se andiamo a fare una visita, con pochi passi andiamo da un edificio all'altro, ci rendiamo conto della micro topografia di questo spazio in cui si addensano i luoghi simbolici del potere. E c'erano anche due elementi verticali che segnavano questo paesaggio della Parigi medievale, e cioè la guglia di Notre Dame e la guglia della Sainte-Chapelle. Erano due guglie svettanti, verticali, che si vedevano ad alta distanza e esprimevano proprio, no, i due poli, il polo arcivescovile e il polo reale.

0: Professor Carlo Tosco, io proseguirei su questa linea della storia di Notre Dame, che è sempre stata, come dicevamo prima, un po' il centro delle varie vicende storiche anche della Francia e della città di Parigi. Dunque, dopo il periodo medievale, che ne è della cattedrale di Parigi?
1: La cattedrale di Parigi continua a restare al centro, continua a restare un simbolo fortissimo della Francia, della sua identità culturale, anche nell'età successiva. È interessante che il Re Sole cerchi in qualche modo di modernizzarla. Ovviamente il gotico nell'età tra 6 e 700 era ormai uno stile superato, veniva visto come uno stile vecchio che andava in qualche modo aggiornato, uno stile barbarico appunto, e allora il Re Sole addobba Notre Dame di elementi barocchi, di statue, di dipinti, di stucchi che in qualche modo rendono più moderna la cattedrale, perché il gotico non piaceva. A questo punto però vengono poi cancellati dagli interventi successivi. Allora questo ci fa capire una cosa, che Notre Dame è un cantiere ininterrotto. Notre Dame viene continuamente rivista, aggiornata, costruita, ricostruita, c'è una continua attività. Ecco, quello che è stato fatto in questi ultimi anni dopo il tragico incendio del 2019 è sicuramente la ricostruzione più importante della storia della Chiesa. Però ha avuto anche tante altre ricostruzioni, perché Notre Dame appunto in qualche modo assembla in sé, carica su di sé, tutta una lunghissima eredità della storia francese. Quindi ebbe una fase barocca, oggi scomparsa completamente, poi ebbe la fase negativa, quando durante la rivoluzione francese divenne il simbolo opposto, cioè il simbolo della monarchia associata alla chiesa, del trono e dell'altare. E allora ecco che i sansculotti attaccano Notre Dame e distruggono le statue della facciata, perché sono teste coronate, quindi considerate dei simboli della monarchia. Ecco, vedete, continua a essere un simbolo. Prima era il simbolo positivo, adesso è il simbolo negativo, ma il suo valore di simbolo non è mai messo in discussione. E allora è affascinante, no? Sapete che queste statue di re decapitati vennero ritrovate negli anni 70, perché erano state sepolte da qualcuno, probabilmente da qualche canonico, da qualche pio religioso che l'aveva recuperate, no? Dopo la loro distruzione, come se si recuperasse un cadavere abbandonato, e le aveva sepolte in una viuzza vicino a Notre Dame. Le aveva sepolte così, cercando poi in qualche modo di fare un'opera di pietà e magari di recuperarle. E rimasero lì per 200 anni. A un certo punto, durante dei lavori di rifacimento della rete del gas, è venuto fuori questa fossa con dentro delle teste di re e si è capito subito che erano quelle di Notre Dame. Adesso sono esposte, per chi volesse andarle a vedere, al Musée Cluny, che è il Museo Nazionale dell'Arte Medievale a Parigi. Dunque, vedete, una storia continua. E allora, a questo punto, quando riprende invece la riscoperta del gotico, ecco di nuovo questa sinusoide del gotico. Prima è lo stile d'Europa, poi diventa lo stile barbaro, poi diventa lo stile da occultare con il barocco, poi diventa lo stile da aggredire e da distruggere dei rivoluzionari, e adesso nell'Ottocento diventa lo stile da riscoprire, il neogotico. Lo stile da restaurare, lo stile che rappresenta la Francia, ed ecco che di nuovo il gotico torna in auge. E a Notre Dame arrivano grandi architetti come Lassus e poi Viollet-le-Duc.

0: E qui compaiono altri elementi, nuovi elementi, quasi un mondo fantastico, per così dire, che compare, quindi anche simbologie differenti, appunto col neogotico, col periodo ottocentesco.
1: Sì, Viollet-le-Duc deve, prima alla Suisse, ma poi alla morte di questi, Viollet-le-Duc, che è il grande protagonista del restauro della Francia dell'Ottocento, un grandissimo architetto ed è anche uno studioso, questo è un aspetto più affascinante della figura di questo personaggio, che è un architetto operativo, che progetta, che conosce il materiale, che arriva a dei dettagli di particolari costruttivi straordinari, e poi anche un grande studioso, di storia, di arte, di cultura, che pubblica tantissime opere, il Dictionnaire, che è un'opera famosissima, dove vengono riassunte tutte le conoscenze che l'Ottocento ha sull'architettura del Medioevo. Questo personaggio, Eugène Viollet-le-Duc, fa di Notre Dame uno dei simboli forti della riscoperta del volto gotico della Francia. In un momento in cui la Francia sta crescendo, quindi quando la Francia interviene a fianco dell'Italia contro l'Austria per assoffrire a San Martino, eccetera, ecco, è la Francia del Secondo Impero di Napoleone III, che ha bisogno di trovare dell'identità, di rafforzare la sua identità. E la scelta dello Stato è la scelta del gotico. Viollet-le-Duc dice che il gotico è lo stile della Francia. Dunque anche grandi finanziamenti statali, perché le cattedrali, peraltro, sono proprietà dello Stato. Dopo la Rivoluzione francese le cattedrali fanno parte del patrimonio pubblico. Non è come in Italia, dove le cattedrali sono ancora beni della Chiesa cattolica. Tra l'altro questo si vedrà con l'inaugurazione di Notre Dame, perché Macron, il Presidente della Repubblica, consegnerà all'Arcivescovo di Parigi la cattedrale restaurata, perché in affidamento, perché la cattedrale rimane proprietà dello Stato. E questo peraltro giustifica in Francia molto di più tutti gli interventi pubblici di finanziamento dell'Ottocento, che quindi sono interventi fatti per dei monumenti che sono monumenti del patrimonio francese. E allora, ecco, Viollet-le-Duc interviene con una grande capacità e interviene su alcuni elementi simbolici. E l'elemento più simbolico su cui lavora sono la facciata e la guglia, la flèche, quella che purtroppo è stata distrutta dall'incendio del 2019. E qualcuno anche in Italia si è messo a dire, vabbè, è bruciata una guglia all'Ottocento, chi se ne importa, non è una grossa perdita come una perdita dell'età gotica. Ma questo non vuol dire, è una stupidaggine, ovviamente, perché in realtà la guglia faceva parte del patrimonio culturale, figurativo, dello skyline di Parigi, ed era costruita appunto da un grandissimo architetto, secondo dei principi innovativi che però si radicavano nelle tecniche dell'età gotica.

0: piccola storia della guglia di Notre Dame. C'era una guglia costruita alla fine del 200 e che stava sull'incrocio tra navata e transetto e svettava verticalmente. Questa guglia aveva dentro un concerto di campane che era importante, che si associava ai concerti di campane che ci sono invece sulle torri, no? Quindi era questo paesaggio acustico molto importante. Cioè ci sono due effetti sonori in una cattedrale. Ci sono quelli interni, legati al canto liturgico, ci sono quelli esterni, che sono le campane, che sono dei messaggi della città. E guardate che suonare le campane è un diritto particolare. Esisteva nel Medioevo lo ius signi, cioè il diritto di poter suonare pubblicamente un segnale acustico legato all'ora. Era un diritto che aveva soltanto la Chiesa o lo Stato. Ebbene, Grand-Duc dà un'importanza alla guglia che era sempre più degradata. A metà 800, prima la Suisse e poi Grand-Duc cominciano a produrre dei progetti per restaurarla. E l'idea bellissima di Grand-Duc è di fare una guglia nuova, perché di fatto usa delle tecniche costruttive che sono ottocentesche, ad esempio nella fusione del piombo, eccetera. Però secondo dei principi statici che sono ancora quelli gotici. In un'opera complessa che non è di pietra, ma è di legno rivestita di piombo. E in più mette quattro gigantesche statue dei quattro evangelisti che a loro volta sormontano statue degli apostoli che formavano quindi un gruppo 4 più 12, no? Che pensate era stato smontato pochi giorni prima perché era in restauro in quel momento. Quindi queste statue sono salvate e rappresentano un patrimonio interessantissimo della cultura dell'Ottocento, di come rivisita il Medioevo.
1: Professor Carlo Tosco, dunque, per concludere, lunga vita a Notre Dame?
0: Lunga vita a Notre Dame, lunga vita al gotico, che rimane uno dei stili più affascinanti della nostra storia, della nostra cultura europea.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: La puntata di Quirisma che abbiamo appena ascoltato è disponibile nel sito della RSI, come tutte le puntate precedenti, del resto potete riascoltarle in qualsiasi momento. Siamo arrivati all'appuntamento con le notizie.
2: Due undici a tutte le autopattuglie.
3: Qui agente Fazioli, autopattuglia Bellinzona 1.
2: Fazioli, mi sente?
3: Detective Pagani, la sento, forte e chiaro.
2: Detective, ancora un anglismo.
3: Sì, diciamo, investigatore, indagatore.
2: Ecco, indagatore mi piace, da inagere, spingere dentro, dare la caccia,
3: sì,
2: dalla T.
3: Sì, ma non divaghi.
2: Ha ragione, codice 211, dobbiamo acciuffare un ospite.
3: Acciuffare, una bella parola.
2: Adesso non divaghi lei però. Mi trovi Giancarlo De Cataldo, autore di Noir, primo ospite di questa nuova stagione. E stia attento, è una pista che scotta.
3: Non è certo un cold crime.
2: Fazioli, per favore.
3: Mi scusi, 10-4 Pagani, codice 10-4.
2: De Cataldo, si ricordi, è armato, di penna, e meticoloso.
0: Un attimino.
2: La nuova stagione
0: domani alle 11:30.
4: Rete 2.
5: In studio Roberto Ortelli, in primo piano ancora i fatti di questa notte ad Arau. Una persona è morta, altre 5 sono rimaste ferite, di cui 3 in modo grave, secondo quanto annunciato in mattinata su X dalla polizia cantonale argoviese. Il grave fatto di sangue è avvenuto nel quartiere Schachen di Arau, dove era in corso un rave party, dove secondo gli organizzatori sarebbero dovuti pervenire circa 2500 persone. L'area intorno all'ippodromo, alla piscina e al campo sportivo resta transennata. Le autorità hanno chiesto al pubblico di tenersi lontano dalla zona. La ricerca degli ignoti responsabili è in pieno svolgimento, ha dichiarato un portavoce della polizia a un giornalista dell'agenzia Keystone ATS presente sul posto. Il possibile movente, le circostanze esatte dell'accaduto non sono ancora stati chiariti. Nel lago di Lugano ieri una donna è annegata, scomparsa verso le 17 a circa 500 metri dalla riva. La polizia cantonale ticinese ha precisato che si tratta di una 36enne svizzera. Era in barca con un tedesco di 40 anni, entrambi risultano domiciliati nel canton Zurigo. Nella zona delle ricerche il fondale è molto profondo, le perlustrazioni riprenderanno nei prossimi giorni con apparecchiature speciali in collaborazione con gli agenti della cantonale di Ginevra. Per portare sostegno psicologico è stato attivato il Care Team. Ancora attacchi ucraini contro i siti energetici russi. Nella notte è stata incendiata una raffineria nell'area di Kirichi, intercettata anche una quarantina di droni diretti verso le infrastrutture portuali sul Mar Baltico, nella regione di Leningrado. E la Russia intanto si prepara ad attacchi massivi.

0: Le previsioni fino a stasera annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità comuniforme, in serata nelle Alpi qualche isolato rovescio possibile. Domani ancora soleggiato in tutto il paese, a nord delle Alpi il mattino nuvolosità e rovesci residui.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Siete sempre in Verde Aurora Weekend con Lara Bergliaffa al microfono. Proseguiamo la nostra mattinata con Festival d'Autore, che questo mese torna sugli incontri degli archivi del Novecento, svolti in collaborazione con l'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana. La voce è di Massimo Zenari.
1: Festival d'Autore. Quando gli scrittori raccontano e si raccontano.

0: Archivi del Novecento. Lo sguardo parziale.
1: Un cordiale saluto da Roberto Rossinelli alla regia e da Massimo Zenari. Sono dedicate all'edizione 2024 di Archivi del Novecento queste puntate di Festival d'Autore. Archivi del Novecento, il ciclo di incontri pubblici frutto della collaborazione tra l'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana e Rete 2 con il contributo del settore archivi RSI. Quattro incontri che si sono svolti tra il 29 febbraio e il 25 marzo scorsi e che, come in passato, hanno messo idealmente in dialogo i nostri ospiti, le nostre ospiti, con i materiali audiovisivi della nostra azienda, ogni volta selezionati in funzione del tema che si è scelto di presentare. Un'edizione che si è giovata anche della collaborazione del Forum per l'Italiano in Svizzera, che ha permesso di organizzare la prima serata nell'Università di Basilea, anch'essa coinvolta nell'operazione. Quest'anno al ciclo di incontri abbiamo dato il titolo Lo sguardo parziale, un titolo con il quale si è inteso esprimere il desiderio di sviscerare alcuni aspetti della nostra identità italofona o della nostra italianità svizzera. Due sono gli aspetti che abbiamo affrontato nello specifico: le relazioni, anche conflittuali, attraverso analogie e differenze tra Svizzera e Italia. Ci siamo occupati a Basilea di italianità plurale con Matilde Gagini Fontane nell'Ival San Giacomo e di Italia vista dalla Svizzera con Stefano Prandi e Fabio Pusterla, e il ruolo degli archivi ai giorni nostri, degli archivi in generale e più concretamente degli archivi RSI, con tutta l'attenzione dovuta ai mutamenti determinati oggi da una sensibilità influenzata anche dai social media e, come ho già detto introducendo gli altri incontri, nel bene e nel male, dalla cancel culture, la cultura della cancellazione o del ripensamento, e di questo tema ci siamo occupati durante il terzo incontro con Olmo Giovannini e Vincenzo Matera. Rimane scoperto un ultimo sguardo parziale, la Svizzera vista dall'Italia, ovvero il tema dell'ultimo appuntamento che si era tenuto lo scorso 25 marzo nell'auditorium dell'Università della Svizzera Italiana. La tecnica era nelle mani di Atos Cavadini, Victor Jacinto Prados, Davide Labagnara e Feliciano Pavlovski alla regia. Ospite Marco Maggi. Marco Maggi, benvenuto ad Archivi del Novecento.
2: Grazie per l'invito.
1: Marco Maggi, lo presento brevemente, professore straordinario di letterature comparate e teoria della letteratura dell'Università della Svizzera Italiana, nonché direttore del Master in Lingua, Letteratura e Civiltà Italiana e anche vice decano della Facoltà di Comunicazione, Cultura e Società. Si è formato in filosofia alla Cattolica di Milano prima di orientarsi verso le scienze linguistiche, filologiche e letterarie. Da alcuni anni studia in particolare le relazioni intermediali della letteratura, con particolare riguardo alla cultura visuale, anche da una prospettiva comparata. C'è tanto altro, ovviamente, nel suo curriculum, ma desidero qui ricordare un paio di lavori. Modernità visuale nei Promessi Sposi, Romanzo e fantasmagoria da Manzoni a Bellocchio, uscito nel 2019, e, un pochino più vecchio, del 2017, Walter Benjamin e Dante, una costellazione nello spazio delle immagini. Ha in preparazione un'edizione di prose di Guido Gozzano. Veniamo a questo nostro incontro. Due settimane fa, proprio qui, in questa

0: Auditorium con Stefano Prandi e Fabio Pusterla. Dicevo, vi avevamo proposto una lettura dell'Italia vista dalla Svizzera. Oggi, con il professor Maggi, rovesciamo la prospettiva e con l'aiuto di materiale d'archivio della nostra RSI, preparato anche questa volta da Olmo Giovannini, suggeriamo una possibilità interpretativa della Svizzera vista dall'Italia. Gli estratti saranno 8, gli ultimi due di provenienza radiofonica, quindi non televisiva. Entriamo però in medias res con i primi due spezzoni, il secondo molto più breve del primo. Entrambi sono tratti da uno speciale trasmesso il 4 marzo del 1983, intitolato Svizzera-Italia, due paesi allo specchio, una coproduzione della nostra TV e di Rai 3, realizzata negli studi di Comano e di Zurigo. Allora il nostro telegiornale veniva ancora trasmesso da Zurigo, e negli studi di Milano e di Torino della Rai. Uno speciale dedicato ai rapporti esistenti tra la Svizzera italiana e l'Italia in generale, e fra svizzeri e italiani immigrati in particolare. Era uno speciale che comprendeva anche l'interpretazione da parte di Toto Cutugno dell'italiano, la canzone che è stata forse la più celebre di Cutugno, che era uscita proprio quell'anno, in quel 1983, quindi era veramente la hit del momento. Fu uno sforzo produttivo notevolissimo, ricco di nomi anche importanti, tra i realizzatori Guido Vergani e Bruno Gambarotta, Dino Balestra, Leandro Manfrini, anche moderatore con Manuela Campari. C'erano Cesare Chiericati, Bruno Guerra, Daniele Piazza, tra gli ospiti il consigliere federale Kurt Furgler, poi Carlo Speziali, Valentin Hoeven, Alice Vollenweider, che abbiamo trovato anche nel primo incontro qui in questo auditorium, Mario Agliati, Giovanni Bonalumi, Silvano Gilardoni, Leonardo Zanier, Luigi Firpo, Inge Feltrinelli, Nino Manfredi, Oreste Lionello, e non proseguo perché ce ne sono molti altri. Io direi piuttosto di goderci il primo estratto.
1: Buongiorno signora, da che parte è la Svizzera?
2: E di là.
1: Ah, là in fondo. Lei e la
2: Sì.
1: sua famiglia vivono qui a Luino da 200 anni.
2: E presso poco, sì.
1: Come convivete con i vostri parenti al di là del fiume Trese?
2: Ma direi con un rapporto di buon vicinato, quasi di tipo familiare,
1: Ogni tanto
2: ecco,
1: si
2: vogliamo dire.
1: litiga?
2: Ecco, diciamo, secondo degli individui, è chiaro, queste sono le relazioni personali, come ci sono in una famiglia, d'altronde, così qualche volta di litigio, qualche volta di scompensi come tra suocera e nuora, diciamo una cosa, oppure un po' così acidini come tra cognate, oppure molto buoni da buon vicinato.
3: Come sono gli svizzeri?
4: Sono un po' bastardi, ma sono meglio di noi. In tanti casi sono meglio di noi.
3: Bastardi nel senso che...
4: Un po' croati, ecco, come i tedeschi, però sono più disciplinati degli italiani, perché là non hanno bisogno di spazzini sempre. La carta la gettano nella pattugliera, tutto.
3: Ma è vero che poi quando vengono qui a Como la carta la buttano per terra?
4: Senz'altro, quando vengono qui a Como fanno quello che vogliono perché non hanno la polizia di dietro.
3: Allora non lo fanno spontaneamente questo gesto di pulizia, ma lo
4: Perché
3: fanno?
4: sono osservati, ma qui se le mettessero osservati lo fanno ugualmente qui. Invece là lo sanno che devono pagare, perché ci danno la contravvenzione e devono pagare, allora stanno attenti. Fanno come i bambini se li curano stanno bene, se no se lasciano andare, addio.
2: Diciamo che forse, ecco, la cosa che mi ha sempre un pochino disturbato è una loro certa sufficienza nei nostri confronti, nei confronti degli italiani. Questo da parte dei ticinesi c'è.
3: Andreste a vivere in Svizzera?
5: No.
3: Perché?
5: Perché preferisco l'Italia. Con tutte le sue cose è sempre meglio della Svizzera.
3: E i ragazzi svizzeri?
5: Ah.
3: Ecco, precisi meglio quel concetto.
5: Non lo so, però non mi vanno. Cioè, confronto, si comportano con gli italiani in un modo, non lo so, li snobbano un po' così, secondo me.
1: Ma che tipo di sufficienza? Per il nostro modo di vivere o per le nostre abitudini?
2: Sì, anche persino, guardi, dirò, per il nostro modo di essere governati.
1: Cioè, danno la colpa a noi per il
2: Danno
1: nostro
2: la colpa a
1: governo?
2: noi, sì, mentre forse non si rendono conto, e non vorrei dire una cattiveria, ecco, in questo caso, ma che se loro sono governati così non sono strettamente loro a volerlo.
1: Chi
2: Forse
1: lo
2: ci sono
1: vuole?
2: delle ingerenze anche esterne, perché a tutti al mondo fa comodo avere nel cuore dell'Europa un paese assolutamente neutrale e pacifico come la Svizzera.
3: Uno svizzero, rispetto a un italiano? Come si sente? Si sente superiore? Ha delle ragioni per sentirsi superiore?
6: Io direi di sì, cioè paragoniamo quel distacco che c'è tra il nord e il sud d'Italia, ecco, diciamo la stessa cosa, cioè c'è sempre quel, quell'astio, diciamo, quei rapporti che ti tengono un po' distanti tra il sud e il nord, come esiste in Italia, ecco. Ma infatti ci chiamano Italianash, loro ci definiscono così, ecco. Siete, diciamo, dei meridionali per noi della Svizzera, ecco.
1: Signora, gli svizzeri si fidano di noi?
2: Ah, direi molto poco.
1: Cioè,
2: ecco una cosa proprio che qualche volta può ferire una persona che ha un'assoluta buona fede e una rigorosità di comportamento, è questa diffidenza che loro hanno, che forse ce la meritiamo un pochino perché noi italiani, insomma, un pochino levantini lo siamo, però non credo nei confronti dei ticinesi, tanto più che abbiamo creato per loro la sagra ticinese, che è il mercato di Luino.
7: E dicono che noi italiani siamo disordinati, facciamo sorpassi, non rispettiamo i semafori, eccetera. Quando gli italiani sono in Svizzera viaggiano che rispettano tutto quanto. Quando gli svizzeri vengono in Italia sono come gli italiani quando sono in Italia, non rispettano niente.
3: Loro sono addetti alle pulizie qui nelle strade di Como, vero?
8: Sì.
3: Senta, mi dica, vengono molti svizzeri?
8: Sì.
3: E come si comportano per la pulizia?
8: Male.
3: Come male? Dicono che sono molto puliti gli svizzeri.
8: Non è vero, perché quando mangiano le cose mettono, buttano sotto i banchini, che cistina, a fianco, uguale come in Italia. Se andiamo noi in Svizzera si fanno una multa con una cicca di sigaretta.
1: Ecco, avete visto quindi, a Lugano cosa ne dite? Manfrini?
9: Ma se fossimo più giovani ci arrabbieremmo, questo mi pare abbastanza ovvio da quello che abbiamo sentito dire. Poi non siamo tanto d'accordo sulla faccenda delle cartacce. Cosa ne dice lei, dottor Locarnini, di questa atmosfera che però sulla frontiera mi pare abbia un tono un po' particolare di amore o odio?
10: Io penso che sia una reazione più che comprensibile se appena si tiene presente che questi rapporti sono determinati da anche entità diverse, entità culturali da una parte superiori nei confronti dei ticinesi, ecco che scatta allora una rivalsa del ticinese nei confronti di chi culturalmente lo sente superiore. D'altra parte c'è un altro rapporto che è quello della nazione organizzata, per fortuna sua, perché forse siamo in pochine, sappiamo organizzarci, nei confronti di una nazione che per motivi diversi, per problemi che non sono sicuramente i nostri, sono molto maggiori dei nostri, viene ad essere considerata questa nazione soltanto da quanto si vede alla superficie, cioè i problemi che ancora non sono risolti come gli svizzeri vorrebbero fossero risolti, senza pensare che un conto è amministrare e governare una nazione di 6 milioni di abitanti e un conto invece è amministrare e governare una nazione di un multiplo parecchio di problemi, esattamente come la nazione e il numero della nazione.
9: Dottor Biscossa, lei cosa pensa di quello che ha sentito, di questi pregiudizi, diciamo così, di frontiera, di queste cose?
11: Ma direi che sono dei luoghi comuni, sono basati su dei luoghi comuni. Quella ragazza che diceva io sto meglio in Italia, nonostante tutto, avrebbe dovuto spiegare perché stava meglio in Italia. I ragazzi svizzeri, perché? Probabilmente magari quella finirà con lo sposare uno di chiasso. Un altro incentivo a questi luoghi comuni è dato purtroppo dagli italiani. L'italiano che viene al di qua della frontiera sente subito il bisogno di dire noi italiani siamo tutti ladri. Ricordiamo purtroppo certe conferenze di Prezzolini, lucide, ma in cui si diceva tutto il male possibile dell'Italia. Ora, tutto questo adagio adagio forma una incrostazione che non è più razionale ma irrazionale, per cui si deve già, parlando dell'Italia, dire l'Italia è un paese fantasioso, in Svizzera sono tutti ordinati ma non hanno fantasia. Non è vero, in Svizzera c'è della fantasia, prendiamo i drammaturghi svizzeri, sono pieni e ricchi di fantasia, come un qualsiasi autore italiano. E d'altronde c'è questa pigrizia di accettare dei luoghi comuni come delle verità. si dice l'italiano è più disordinato, butta via le carte. Effettivamente ci fu un tempo in cui a Lugano venivano i citanti dall'Italia, mangiavano sulle panchine del parco civico e buttavano via le carte. Poi si fece un'azione sui giornali incitando le autorità comunali a mettere dei cestini per le carte, per i resti di pollo, e i cestini per le carte e i resti di pollo furono pieni di quei rifiuti che non andarono più in giro. Quindi prima era già accettato, io ricordo le discussioni agli inizi degli anni 50, dicevo, ma no, è inutile, l'italiano non butterà mai dentro la carta unta del pollo nel cestino. E invece quando li misero, le buttarono dentro.
9: No, insomma, forse che mangiano anche tanto, bevono anche più di noi, quindi usano molta carta, molte bottiglie vuote, non
11: sì,
9: so.
11: Comunque bisogna dargli uno spazio per sistemarlo e non accettare già il pregiudizio che sì, l'italiano certo sia una maniera o che lo svizzero sia una maniera.
0: Le opinioni di una distinta signora luinese e di alcuni cittadini di oltre frontiera, poi le sollecitazioni di Leandro Manfrini, fra i più apprezzati personaggi della nostra TV di quegli anni. Era nato nel 1932, spendo giusto due parole su Manfrini, ci ha lasciato nel 2016, realizzò un centinaio di documentari per il mondo, anche nel Vietnam in guerra, diresse rubriche quali 360, Video 15 e Reporter, una grandissima trasmissione, poi il popolare programma di giochi Il Menabò, fu anche a capo del Dipartimento Informazione della RSI. Quindi le sollecitazioni di Leandro Manfrini a Guido Locarnini, già direttore del Corriere del Ticino, una figura importante del giornalismo della Svizzera italiana, era allora presidente di Coscienza Svizzera, era bellinzonese, era nato nel 19 e morì a 100 anni nel 2019. E poi Giuseppe Biscossa, altro giornalista di notevole rilevanza nella Svizzera italiana, saggista, scrittore luganese, è mancato nel 95. Ebbene, già in questo primo spezzone tratto, come si diceva prima, da Svizzera e Italia, due paesi allo specchio del 1983, troviamo non pochi spunti di riflessione. Gustiamoci il secondo spezzone.
12: La Svizzera non è una nazione normale, perché nell'Ottocento si è in qualche modo distinta e differenziata rispetto a tutte le grandi nazioni monolinguistiche e monoculturali dell'Occidente. È ora diventata una nazione molto moderna, perché è diventata quello che noi tutti vorremmo essere, cioè una nazione plurilingue e pluriculturale. E noi abbiamo in un certo senso capito che abbiamo la possibilità di aiutarla a continuare ad essere ciò che è stata in passato e ciò che per un certo momento nell'Ottocento sembrava desueto e anacronistico, cioè una nazione veramente plurilingue, veramente pluriculturale. Lo possiamo fare perché siamo in qualche modo i depositari di una delle grandi culture nazionali svizzere. Ma non vogliamo con ciò rivendicare l'italianità del Ticino, che mi sembrerebbe un ragionamento altrettanto anacronistico. Vogliamo collaborare con gli svizzeri perché la componente culturale italiana rimanga una componente culturale della Svizzera in quanto tale.
0: Quindi dal pensiero di Guido Locarnini ai luoghi comuni colti da Giuseppe Biscossa nelle considerazioni dei cittadini intervistati nel primo estratto, agli apprezzamenti di Sergio Romano, giornalista e scrittore, classe 1929, osservatore del mondo, in quell'83 nominato ambasciatore italiano alla NATO. In anni poi a noi più recenti è stato autore di guide turistiche con il figlio Beda Romano, una bellissima guida della Germania, per esempio. Ebbene, nelle sue parole, la Svizzera non è una nazione normale, molto moderna perché plurilingue e pluriculturale. Marco Maggi, ci sarebbe davvero tanto da dire.
13: Sì, ci sarebbe tanto da dire rispetto alla posizione di Romano, che tra l'altro nel prosieguo della trasmissione viene fortemente avversata, per esempio da Bonalumi, che in quell'atteggiamento di Romano che si impalca, lui diciamo come depositario, rappresentante della cultura italiana, si impalca depositario della cultura italofona, ecco, c'è qualche reazione. Ritornando un poco indietro, è interessante il discorso che viene fatto sullo stereotipo, a mio avviso. E lo declinerei in maniera un po' diversa rispetto a quell'opposizione netta, razionale, irrazionale con la quale viene istruita la questione, perché in effetti le cose sono sempre un po' più complicate di così. Proviamo a ripensare all'intervento della distinta signora di Luino, che ovviamente richiama già memorie letterarie, richiama Vittorio Sereni, quel settenario di paura da Chiasso a Capolago e poi quello che segue, insomma, siamo già dentro la cultura e la signora sembra profondamente consapevole di questo, però finisce in qualche modo irretita in una specie di trappola dello stereotipo, perché nel momento in cui lei cerca di liberarsi da questi stereotipi nazionali, ecco che in maniera quasi inaggirabile finisce per cadere in altri stereotipi. Lo stereotipo viene immediatamente tradotto in un altro stereotipo. Lo stereotipo nazionale viene trasposto nello stereotipo dei rapporti familiari. E quindi i rapporti con gli svizzeri possono essere rapporti come fra suocera e nuora, fra cognate un po' acidini, fra buoni vicini. Quindi c'è una forza dello stereotipo che non possiamo, a mio avviso, immediatamente liquidare dalla parte dell'irrazionale. Questo è il primo aspetto, a mio avviso, da mettere a fuoco. Certamente poi ci sono questi stereotipi e in molti casi, come dire, manifestano anche la loro rudimentalità. I discorsi che abbiamo sentito, tra l'altro vedete c'è una ripetizione, la retorica dello stereotipo è una retorica iterativa, sono sempre più o meno le stesse cose che circolano, declinate variamente. Quello che è interessante è vedere come funzionano questi stereotipi. Allora c'è un tratto che mi sembra abbastanza evidente, che è la simmetria, la specularità. Allora, se gli svizzeri sono, diciamo, fortemente improntati al rispetto della legge, ecco che dall'altra parte di Chiasso sarà il caos. Immediatamente si polarizzano le posizioni, lo stereotipo produce queste polarizzazioni estreme. Questo lo rende anche, diciamo, molto drammaturgicamente efficace. In effetti mi piaceva in quella scena la signora che, sentendo parlare di queste cose, si mette in secondo piano e guarda divertita questa intervista come se si trattasse di uno spettacolo teatrale. C'è una dimensione teatrale, drammaturgica dello stereotipo.
0: Entra in scena anche lo stereotipo dello svizzero che sporca una volta passato il confine. Anche questo è un dato interessante su cui ragionare.
13: È un dato interessante, certamente. Allora, è uno stereotipo, però in qualche modo smonta lo stereotipo, questo stereotipo qua, perché dimostra che non c'è una natura dello svizzero che si porterebbe di qua e di là dalle frontiere. Quindi questo può essere interpretato in maniera, diciamo, ambigua e interessante. Lo stereotipo ha un po' la natura della ideologia, così come la descriveva a suo tempo Karl Marx. Karl Marx diceva che l'ideologia è una specie di camera oscura, come quella delle macchine fotografiche di un tempo, che non sa fare altro che rovesciare la realtà. Allora lo stereotipo ha questo limite, non sa fare altro che rovesciare. Allora se gli svizzeri sono in un certo modo, i vicini di casa saranno completamente all'opposto. Allora è in questa rudimentalità dello stereotipo forse che bisogna agire, cominciando a smontarlo, ben sapendo che si tratta di qualcosa di in qualche modo necessario, forse un primo passo nella conoscenza, credo. C'è poi un altro aspetto da sottolineare, poi sarò più breve, ma a proposito degli altri interventi. Una cosa interessante è lo sfondo della prima intervista, l'acqua, è il lago. Allora, se c'è una specificità della frontiera qui, è il fatto che è una frontiera d'acqua, è una frontiera liquida. E questo pone problematiche molto diverse rispetto ad altri tipi di frontiera. Ricordo quel bel aneddoto che riguarda il premio Nobel José Saramago, raccontato da Claudio Magris in uno dei suoi libri di viaggio, in cui José Saramago, sulle rive del fiume che sulla sponda portoghese si chiama Douro, sulla sponda spagnola si chiama Duero, si rivolge ai pesci che nuotano nel fiume e chiede: dov'è la frontiera? Allora, ovviamente José Saramago, se è vero questo aneddoto, sta rimettendo in scena, è un reenactment della famosa predica ai pesci di padre Antonio Vieira, uno dei fondatori della letteratura portoghese, ma pone una questione radicale. L'acqua in qualche modo ci porta a pensare le frontiere in maniera diversa rispetto alle frontiere di terra. D'altra parte già Dante diceva: noi per i quali il mondo è patria, sicut piscibus equor, come per i pesci il mare. Quindi davvero lì le cose sono un po' più complesse, ma forse appunto è la realtà che è più complessa.
0: Marco Maggi, con il terzo estratto andiamo a una trasmissione storica della nostra TV, Incontri, fatti e personaggi del nostro tempo. Siamo nel 1969.
14: A Gardone ho conosciuto uno storico che ti ammira, si chiama Renzo De Felice, lo conoscono in molti per i suoi libri su Mussolini.
15: È un uomo per cui ho una grande, grande stima, grande stima.
14: E mi ha rivelato una tua lettera a lui. Ora io non so se tu la confermerai o no. Apparentemente tu gli hai risposto a un suo biglietto nel quale ti chiedeva come mai lasci il sole del sud per andare a Lugano e tu hai detto: caro De Felice, io sono vecchio, conosco come vanno queste cose, si incomincia con gli studenti e si finisce con le manette. Non so se questo è vero o non è vero.
15: Dunque, la decisione di lasciare il Sole di Vietri per, non le nebbie, per il Sole di Lugano, perché io ho lasciato il Sole di Vietri per il Sole di Lugano, spero di vederne di più l'anno prossimo, come un romanziere come tu sai benissimo, è dipesa da parecchie circostanze, in cui quella cui allude il bravo storico De Felice è una parte, è vero, ed è la parte che è esatta. Io sento che l'Italia è un paese fragile, è un paese, lo vedi, bastano quattro acquazzoni perché una città come Firenze vada sott'acqua, un capitale immenso di arte venga distrutto, che degli stabilimenti industriali del nord nel Biellese, il Biellese che era l'ammirazione fin dalla mia giovinezza, è vero, della gente e dell'industria locale che aveva vinto l'Inghilterra nel fabbricare i tessuti, e vederla alla mercé, vero, di argini malfatti, di fiumi che sono superiori al livello delle rive, di questa trascuranza, di questa fragilità. E questa fragilità purtroppo non è soltanto negli argini, ma è anche nelle istituzioni e nelle cose, vero? Io non voglio entrare in questo campo, ma tu capisci, se domani cade qualche cosa in Italia, io non ho più 20 anni, se quando avevo 20 anni sarei stato o da una parte o dall'altra, ma alla mia età mi direbbero: vai via dall'una parte e dall'altra, levati fuori dai corbelli, vero? Insomma, ecco. Quindi, perciò, vero, ho preferito venire in un clima come quello della Svizzera, di un paese che non ha voluto la guerra e non ha voluto le rivoluzioni per un secolo.
0: Giuseppe Prezzolini, lo avrete probabilmente riconosciuto, già ricordato nel primo estratto da Giuseppe Biscossa. Biscossa secondo il quale Prezzolini dalla Svizzera aveva agio a valutare criticamente l'Italia. L'intervista di Prezzolini andò in onda in Incontri, Fatti e Personaggi del nostro tempo, come dicevo, dell'8 aprile del 1969, quindi Prezzolini aveva 87 anni. L'intervistatore, non lo si vede, un nome allora illustre del giornalismo italiano, Nantas Salvalaggio, è nato nel 23, morto nel 2009, corrispondente di epoca del Corriere della Sera da New York, Parigi, Londra, firma storica del Tempo di Roma, fondatore nel 62 di Panorama, che allora era un mensile culturale. Fece scalpore una sua intervista esclusiva a Marilyn Monroe, che scatenò le ire di Oriana Fallaci, che avrebbe voluto essere la prima giornalista italiana a intervistare la irraggiungibile diva, e Nantas Salvalaggio riuscì a intervistarla inviando un mazzo di rose enorme nella stanza d'albergo dove viveva Marilyn Monroe, con un semplice bigliettino d'accompagnamento, e ottenne l'esclusiva. E Giuseppe Prezzolini, appunto, era perugino, nacque nel 1882, morì a Lugano un secolo dopo, nel 1982, fondatore della Voce, figura importantissima del mondo culturale italiano del primo Novecento. Beh, si era trasferito a Lugano un anno prima di questa intervista, nel 68. Amò tanto il nostro paese che decise di lasciare poi il suo archivio alla Biblioteca Cantonale di Lugano, il cui archivio maggiore è proprio intitolato a Prezzolini. Se nel 69 Prezzolini aveva 87 anni, come dicevo, nel 78 ne aveva 96. E ancora per Incontri, Fatti e Personaggi del nostro tempo, lo intervistò Adriano Soldini in una puntata trasmessa il 13 aprile di quel 78.
16: Io le vorrei concludere con un altro libro, e in un tono un po' polemico, se lei permette, lei del resto lo permetterà, è il Manifesto dei Conservatori. Le confesso che io l'ho letto con interesse culturale, politico anche, ma con un sostanziale distacco dalle sue idee. Io vorrei soltanto porle una questione, un problema, un quesito, se vuole. Mi pare che l'idea conservatrice, così come è sviluppata nel suo libro, non dia una risposta poi alla forma da dare alle istituzioni in alternativa, se non proprio in contro, in alternativa con la democrazia. Lei voglia un discorso contro la democrazia in certo senso, no? E un discorso che salva soltanto, e bisogna dirlo qui, le democrazie che sono naturalmente democrazie. Lei cita la Svizzera, sì, gli Stati Uniti, cita perfino l'Islanda come democrazie e come stati che sono nati con la democrazia, mentre altrove la democrazia non sembra possibile e funzionante. Ma non mi pare che l'idea conservatrice che lei espone dia un'alternativa istituzionale per lo Stato alla democrazia.
15: Dunque, lei deve tenere conto di due cose. Io non mi sono mai mischiato nella politica attiva, quindi appunto istituzionale, eccetera. Non ho mai fatto parte di un partito, non ho mai votato. Né qui, avrei potuto votare 3 volte in America, non ho votato in America, non voterò mai in America, potevo votare in Italia, potrei votare anche ora in Italia e non voto in Italia. Quindi non entro dentro. La politica, forse questo le sfugge, è una conquista di potere, non è una cosa logica. La politica non ha logica, non ha altra logica che quella di impossessarsi del potere. Questo è il punto fondamentale. Il politico non cerca altro che di avere il potere per poter realizzare le sue idee, e a questo è disposto a dire delle bugie, a dire delle fandonie, a accarezzare gli avversari più attraenti, oppure a attaccare gente che lui sa bene che è brava gente ma che bisogna attaccare perché sono avversari. Il giusto, l'equo, il cosciente sfugge completamente all'uomo politico. L'uomo politico ha il solo compito di conquistare il suo posto, con la conquista del potere. Io non sono per quello, io non sono mai stato ambizioso nemmeno di essere sindaco di un paese, neanche, non me ne importa proprio niente, vero?
0: Straordinario, Prezzolini, 96 anni, per motivi biografici durante la Seconda Guerra Mondiale ottenne la cittadinanza statunitense, per questo faceva riferimento al voto negli Stati Uniti. E poi Adriano Soldini, nato nel 21, morto nell'89, studioso, saggista, autore di prose d'arte, docente di italiano nel liceo di Lugano, che diresse negli anni 60, prima di assumere la direzione della biblioteca cantonale fra il 73 e l'86. È a lui che si deve proprio l'acquisizione da parte della biblioteca cantonale dell'archivio personale di Giuseppe Prezzolini nel 78. Ci sarebbe davvero tanto da dire ancora su Adriano Soldini. Marco Maggi, nel primo dei due estratti, Prezzolini chiude il ragionamento dicendo: la Svizzera, un paese che non ha voluto la guerra e le rivoluzioni per un secolo, un grande merito del nostro paese.
13: Dal punto di vista di Prezzolini, senz'altro, credo che sia condivisibile questa posizione. È interessante come arrivano a questa conclusione, e di nuovo si stagliano due poli opposti. Da una parte la solidità svizzera, potrei dire, dall'altra parte la fragilità italiana. Fragilità che è duplice, perché da una parte c'è una fragilità morfologica, geologica, se possiamo dire. L'estratto è del 1969, l'alluvione di Firenze era di 3 anni prima, ma è anche una fragilità istituzionale. Il riferimento iniziale agli studenti, alle manette, eccetera, è riferimento ovviamente ai fatti del 68. Il maggio 68 parigino si trasfonde abbastanza in fretta negli Atenei italiani. Quindi questa è una prima lettura, di nuovo interessante, credo, poi come dire da rendere complessa con la complessità, il carattere articolato della storia.
0: Inizia anche la stagione degli attentati in Italia, delle stragi di Stato.
13: Esattamente. L'altro aspetto, quello del secondo estratto, quello del Prezzolini più che novantenne, è altresì molto interessante, perché è in gioco la questione della democrazia. E la Svizzera viene vista da Prezzolini, insieme ad altre compagini statuali, come un esempio tipico di democrazia. Ma perché? C'è un ragionamento che è un po' implicito nel discorso di Prezzolini e che forse va svolto. Perché, secondo Prezzolini, il sistema democratico funziona in quegli stati che sono nati democratici. E funziona per la Svizzera, non può funzionare, dunque questo non lo dice, in altri contesti, tra cui quello italiano, perché il contesto italiano non nasce in quei termini. Dice anche un'altra cosa molto forte, fa sobbalzare, questa idea molto laica, direi, della politica come lotta per la conquista e la conservazione del potere. Ecco, è un quadro questo, da una parte questa idea di ritornare alle origini della politica se si vuole conservare la fisiologia della politica, e dall'altra parte l'idea che ci sia, come dire, una dimensione di laicità, o meglio di immoralità o amoralità della politica. Ecco, tutto questo è Machiavelli. Machiavelli, al quale Prezzolini dedica molti studi, fondamentale è la biografia dall'enorme successo del 32, La vita di Niccolò Machiavelli fiorentino, e sono questi i libri che tra l'altro portano Prezzolini alla cattedra negli Stati Uniti, perché Prezzolini in qualche modo incarna lui stesso uno stereotipo, è lo stereotipo dell'italiano machiavellico, risponde in qualche modo a questa attesa, soprattutto negli Stati Uniti, penso. È una, diciamo, una tradizione antichissima, quella che nelle commedie shakespeariane dipinge l'italiano appunto come il machiavellico, no? C'è questo adagio inglese italianato, diavolo incarnato, cioè l'inglese che diventa seguace di Machiavelli in qualche modo perde la propria anima. E il successo all'estero di Prezzolini è legato anche, credo, a questa sua postura che invera questo stereotipo.
0: D'altronde Prezzolini ebbe l'avventura di vivere un secolo attraversando la prima guerra mondiale, l'arrivo del fascismo, la seconda guerra mondiale e il dopoguerra, con tutte le rivoluzioni epocali del Novecento, non soltanto in Italia e non soltanto nell'Europa occidentale.
13: Se posso intervenire su un punto, prego. Ricorda proprio i suoi esordi da giornalista, in cui viene cooptato da Benito Mussolini, giornalista, per realizzare uno speciale sul Canton Ticino.
0: Utilissima questa aggiunta, Marco Maggi. Con il quinto estratto ritroviamo un altro scrittore celebre, molto legato alla Svizzera e alla Svizzera italiana.
17: Ci sono alcuni racconti svizzeri che si svolgono sia nella Svizzera italiana sia nella Svizzera tedesca e francese, memorie del tempo di guerra, quando Chiara si rifugiò in Svizzera, oppure anche ad altre epoche. Poi c'è persino la storia di un ferroviere svizzero, come dire, che incappò in un'avventura tutta particolare. Il nostro giovane autore insidiò la moglie svizzera di questo ferroviere svizzero italiano, o fu insidiato, tocca poi al lettore giudicare. Sì. Ma io vorrei parlare adesso dei legami, signor Grandi, fra Piero Chiara e la Svizzera italiana, al di là di questi racconti che sono la puntuale conferma anche sulla pagina scritta di questo legame.
18: E c'è un racconto, Alla luce delle stelle, uno dei primi racconti, sì, del libro, che descrive in una forma rapida ma estremamente eloquente la validità di questi rapporti. Piero Chiara ha avuto con il nostro paese indubbiamente un rapporto di stima, di considerazione, vorrei dire di affetto, che è esemplare. Io conosco Chiara da tanti anni, ho avuto molti contatti con lui, contatti pubblici, contatti privati. Ebbene, devo dire che non ho mai letto e non ho mai sentito una parola di Piero Chiara che non sia una parola di lode e di stima per il nostro paese. È difficile tutto questo, caro Chiara, perché lei aveva anche la facoltà, se lo voleva, di sollevare qualche rampogna nei confronti del nostro paese, ad esempio quando l'hanno messo nel campo di lavoro e lei non ne aveva nessuna colpa, eppure lei ha lavato queste nostre, chiamiamole, colpe, e ha ricordato solo i momenti lieti e i momenti di riconoscenza per il nostro paese.
17: Quindi questa esperienza del campo di lavoro si parla anche in uno di questi racconti. Vorrei dire di più, forse Piero Chiara è stato anche ambasciatore di prestigio di nostre vicende, che forse senza di lui non avrebbero trovato spazio nella terza pagina del Corriere della Sera, per esempio.
18: Certo, un paese come il nostro non avrebbe potuto portare la prestigiosa ribalta della terza pagina dell'Elsevier, del Corriere della Sera, nomi che a noi sono cari, che per noi sono molto noti. Trascuro quello di Francesco Chiesa, per il quale comunque Chiara ha scritto alla vigilia del 99esimo compleanno un Elsevier stupendo, Secolo Vivente, che per conto mio è stata la cosa più bella che è stata scritta per i 100 anni di Francesco Chiesa, ma poi tutti gli altri nostri protagonisti, da Valerio Abbondio a Don Leber, da Marcelliano, Arnoldo Marcelliano,
19: Zendralli
18: di Coira. ad altri nostri personaggi Gaetano Tuor,
19: Valerio Abbondio,
18: Calgari, sono tutti nomi per noi così familiari, sono nomi che sono assurdi, ripeto, alla straordinario prestigio della terza pagina di Corriere della Sera, solo perché abbiamo parlato, Chiara, molte volte del tuo Elzeviro sulla Buzza di Biasca, anche chi avrebbe raccontato se non Chiara sulla terza pagina di Corriere della Sera un fatto come questo.
17: Ancora una domanda, Piero Chiara, abbiamo detto poc'anzi che lei ha sempre trovato e ritrovato, anche se è cominciato tardi, il piacere dello scrivere. Pare di capire che questa vita così piena, così densa di umori e di sapori, sia per lei una vita quasi autentica, cioè per lei scrivere è vivere in qualche modo.
19: Certo, proprio è il trasferimento delle attività vitali, quindi della vita in sé, in una creazione artistica che porta dietro naturalmente la mia faccia, i miei vizi, le mie virtù, le mie passioni, le mie dimenticanze e anche le cose che si sono impresse nella mia memoria, come il periodo da me passato in Svizzera, è impresso nella mia memoria con una forza tale che potrei scrivere benissimo due o tre. Se non scrivo un romanzo su questo periodo è per riguardo a persone anche di famiglia. Io ho avuto una prima moglie zurighese e se dovessi raccontare tutto dovrei raccontare anche delle cose qualche volta anche non piacevoli, e allora lo archivio questo complesso di ricordi e estraggo soltanto ogni tanto qualche cosa, come ho fatto in questa occasione e in mille altre che tu ricordi benissimo. Elzeviri del Corriere che ho raccolto in volume e altri che non ho raccolto nel volume perché non erano strettamente narrativi, erano commemorativi. Ma il mio legame con la Svizzera, io sento con piacere Fazioli che lo illustra così, ma a me è naturale, quasi come fossi anche il mio paese, la Svizzera. Io da bambino sono stato, appena nato, a 8 giorni mandato a Baglia a Fornasette, proprio sulla linea di confine, e correvo da una, ho cominciato a camminare, sono stato a Baglia più di un anno, tra la dogana svizzera e quella italiana. Poi allora non c'era, si può dire, confine.
17: Certo. Lei ha avuto una vocazione alla frontiera sin da bambino e poi ha sviluppato tutta una sua storia.
0: Quindi Piero Chiara, Sergio Grandini, intervistati da Michele Fazioli in una puntata del Quotidiano andata in onda il 22 marzo del 1986. Piero Chiara di Luino sarebbe morto a Varese l'anno seguente, all'età di 73 anni. Sergio Grandini fu un uomo di cultura, fondamentalmente autodidatta, e non soltanto un uomo di cultura, era nato nel 24 a Gentilino, morì nel 2012. Per diversi anni fu collaboratore dei servizi culturali della RSI, di diverse pagine letterarie, di giornali, di riviste. Fu membro di numerose giurie, anche del Campiello, grande esperto d'arte. Oltretutto, su un altro versante, presiedette a lungo la Camera di Commercio dell'Industria e dell'Artigianato del Cantone Ticino. E in quella puntata del Quotidiano Sergio Grandini accompagnava Piero Chiara, che era già malato, nella presentazione di Il Capostazione di Casalino e altri 15 racconti, uscito da Mondadori proprio quell'anno. A un certo punto Marco Maggi, Chiara dice: «E anche il mio paese, la Svizzera», volendo comunque tacere con grande ironia della prima moglie zurighese.
13: Sì, sono vari, diciamo, gli aspetti della vita di Chiara che lo legano alla Svizzera, alla Svizzera italiana in particolare, sono stati enunciati. La vicenda biografica, per l'appunto, c'è un racconto in realtà che riguarda il suocero, il patrizio di Pfaffichen, molto divertente, la vicenda dell'internamento durante la Seconda Guerra Mondiale e poi la vicinanza geografica, è un dato questo, è naturale, usa questo aggettivo, mi sembra molto interessante. È un caso diverso, credo, quello di Chiara rispetto al punto di vista degli altri intellettuali e scrittori che abbiamo visto in precedenza, perché qui entra in gioco il narratore che si erge a misura, erge la propria biografia a misura della storia con la S maiuscola. È un po' quel cosmopolitismo che un intellettuale catalano, Eugenio d'Ors, vedeva tanto nelle élite da una parte quanto nei ceti popolari dall'altra. Mi sembra che il cosmopolitismo naturale di Piero Chiara vada un po' in questa direzione. D'Ors diceva una cosa interessante: il nazionalismo è per le classi media.
0: Il prossimo estratto ci propone due altre figure di spicco della cultura italiana del Novecento, due figure che hanno stretto legami profondi con il nostro paese, sono riuniti in un unico spezzone.
20: Grazie Guido Ceronetti di essere arrivato qui alla televisione svizzera. Le chiedo subito perché lei ha questa predilezione per la Svizzera.
21: Ma l'abitudine di venirci da tanti anni, il fatto che non sia per me una frontiera e poi una maggiore presenza della legge di cui sento il bisogno in Italia, cioè sapere che c'è una legge invisibile ma presente e che regola, che frena il peggio della bestia umana, ecco, anche se a volte ne è la parte più interessante, però ecco, un'oasi di calma al di fuori, poi mi rituffo nell'italianità.
20: So che proprio in questi giorni qui nella Svizzera italiana Mario Botta le sta preparando un teatrino per le sue marionette, quindi l'architetto di talento e il teatro di Ceronetti che si incontrano.
21: Sì, il progetto è fatto e si tratta di costruire. In verità io sono sempre in eterno un marionettista, ma io non le faccio più da parecchi anni. Adesso l'idea del lavoro con Botta è stata un'idea mia di proporglielo, lui gentilmente ha aderito. Ho continuato a fare teatro, ma in tante altre forme, ecco, non quelle delle marionette. Adesso ci si può anche ritornare, ma o qualcuno continuerà per me, chissà. Lascio questa baracca a chi continuerà il teatro dei sensibili da quella parte.
22: Professor Contini, che significato ha per lei questo riconoscimento ticinese?
23: E soprattutto un significato sentimentale, perché sono stato legato al Ticino da molto tempo, direi in particolare negli anni dal 38-39 fin verso i 50. Io conoscevo bene la Svizzera perché ero convissuto quasi bilinguemente, biculturalmente nell'ambiente limitrofo alla Svizzera, essendo figlio di un impiegato svizzero di nazionalità italiana, però conoscevo piuttosto la Svizzera occidentale. E ho acceduto al Ticino per una operazione culturale, cioè perché fui incaricato dalla mia università di Friburgo di valutare una collezione di libri assai importante che era offerta in vendita. E da allora, da questa occasione fortunata e di per sé insignificante, data la mia passione per il Ticino. Tanto più che in quel tempo riconoscevo le mie origini lombarde e nel Ticino c'era qualche cosa di lombarda e insieme qualche cosa di diverso, di modo che c'è insieme un certo fascino di esotismo e il fascino del ritorno al familiare, al domestico.
22: Lei è dunque sempre stato molto attento anche ai fenomeni letterari del Canton Ticino, tant'è vero che per merito suo alcuni autori sono stati proposti al pubblico all'editoria italiana. Ecco, come giudica oggi il panorama di questa letteratura della Svizzera italiana?
23: A me sembra che non sia inferiore al panorama di nessuna regione italiana, fatte le proporzioni del numero degli abitanti e delle forze attive. E vorrei dire che il gruppo a cui ho appartenuto ha contribuito un poco, diciamo, come levatrice alla formazione di una certa cultura ticinese che ora trova la sua continuazione naturale qui. E direi è un po' un aspetto conservativo, lo dico da un punto di vista positivo, un aspetto conservativo che noto in questa giovane letteratura ticinese che in qualche modo dà ancora ragione alle nostre antiche e alle nostre antiche postulati.
0: Gianfranco Contini, Guido Ceronetti. Gianfranco Contini, tra i maggiori filologi e critici letterari del Novecento, era di Domodossola, dove nacque nel 1912, partecipò nel 1944 alla Repubblica dell'Ossola. Nel 1938 fu chiamato quale ordinario di filologia romanza dall'Università di Friburgo come successore di Bruno Migliorini, quindi due nomi giganteschi. A Friburgo, dove insegnò fino al 1952, istruì una schiera eletta di allievi, anche italiani rifugiati durante la guerra, tra cui si devono ricordare Dante Isella, Darco Silvio Avalle, Luciano Erba, il poeta, e poi tra gli allievi ticinesi di quegli anni naturalmente Giorgio Orelli e Giovanni Pozzi. Lasciata a Friburgo insegnò dapprima a Firenze, poi alla Normale di Pisa e morì a Domodossola nel 1990. L'intervista fu realizzata da un giovanissimo Maurizio Canetta per un'edizione del telegiornale del 1981 in occasione dell'assegnazione a Contini del premio Fondazione Centenario della Banca della Svizzera Italiana, e questo è il riferimento che si fa durante l'intervista. Per quanto riguarda invece Ceronetti, Guido Ceronetti, l'intervista a questo straordinario poeta, scrittore, traduttore, aforista, drammaturgo, quanto ci sarebbe da dire anche su di lui, risale a una puntata di Controluce del 2005 realizzata naturalmente da Michele Fazioli. Ceronetti, anche qui si fa riferimento a questa esperienza, fondatore del Teatro dei Sensibili, per il quale realizzò anche splendide marionette per degli spettacoli itineranti che portava nelle piazze, forse qualcuno di voi lo ricorderà, in piazza San Rocco a Lugano, con un organetto peraltro. Era nato a Torino nel 27 e morirà in Toscana nel 2018. Ceronetti, che avrebbe lasciato le sue carte proprio all'archivio Prezzolini della Biblioteca Cantonale di Lugano. Marco Maggi, abbiamo ascoltato parole di ammirazione per la Svizzera da entrambi, naturalmente non banali, come ci si sarebbe aspettato da loro due.
13: No, per nulla. C'è un bel pezzo pubblicato sul Corriere del Ticino da parte di Ceronetti proprio nel periodo in cui stava pensando di cedere il suo lascito intellettuale alla Biblioteca Cantonale, dove fu poi curato con grande dedizione da Diana Rüesch. Questo pezzo si intitola, ironicamente, «Perché no?» La Svizzera. E inizia così, vi leggo l'incipit perché è un capolavoro di grazia. Già, perché no la Svizzera? Da qualche parte devo ancora avercela la lettera di un astrologo basileese di molti anni fa, il quale dichiarava che la mia casa ideale si trovava in Svizzera e mi esortava insieme a mia moglie a cercarla. Non voleva che la sua confederazione perdesse l'occasione di ospitare gente così buona, fatta apposta per i suoi regolamenti.
0: Magnifica.
13: Però a leggere questo pezzo ci sono, come dire, delle osservazioni che sono molto serie. E leggo un capoverso verso la fine di questo Elzeviro. Con la cosiddetta Europa, in corsivo, di peculiarità nazionali non resteranno vive che le peggiori, quelle volgari e rissose, a cui gli sradicamenti, per decisione astratta, ricorreranno per proteggersi la disperata foglia di fico dell'identità, fatta volar via dal vento violento dell'accelerazione storica, a cui l'Apocalisse giovannea dà altri nomi. Avremo dunque o una Svizzera ultra insvizzerita, tutta scudata e rannicchiata in difesa, o una Svizzera che si apre consegnandosi al morso del brucolacco che premerà con forza e grandi allettamenti alle sue porte finora chiuse. Sembra di parlare del presente, di queste alternative fragiche.
0: Esattamente. Prima faceva riferimento ai luoghi comuni, si faceva riferimento, grazie alle osservazioni dei cittadini d'oltre confine intervistati in quella puntata speciale dedicata ai rapporti tra Italia e Svizzera dell'83, non sono mai stereotipi quelli di Ceronetti, anche se possono sembrarlo.
13: Assolutamente, c'è una capacità di costruire retoricamente delle immagini che, anziché solidificare, cristallizzare, riescono a mettere in movimento il pensiero, a renderlo dialogante. Rispetto a Contini, invece, c'è ovviamente la vicenda a cui Massimo Zenari ha fatto riferimento, la vicenda dei fuoriusciti, ma c'è anche una notazione molto interessante rispetto alla letteratura ticinese, in questo caso, che confermerebbe alcuni antichi postulati dello stesso Contini riguardo a quella che un altro studioso molto vicino alla Svizzera italiana, Dionisotti, chiamava la geografia della letteratura italiana, cioè l'idea che ci sia nel provincialismo, nel conservatorismo della letteratura ticinese, delle letterature di periferia in particolare, diciamo un qualche rapporto peculiare con la verità della lingua e della cultura nazionale italiana. Un qualche collegamento profondo, forse maggiormente diretto rispetto a quello del centro, paradossalmente.
0: È vero, è interessante questo accostamento a Carlo Dionisotti, anch'egli tra i maggiori critici e studiosi di letteratura italiana del Novecento, torinese, ma la cui madre era originaria di Paradiso e ci teneva tantissimo a ricordarlo. A me è piaciuto il riferimento che faceva all'inizio proprio di questa conversazione Marco Maggi, legato al fiume portoghese d'oro che cambia nome diventando spagnolo, con il riferimento a questa citazione di Saramago. D'altronde potremmo citare il fiume Maira, che dalla Val Bregaglia diventa Mera in territorio italiano, in Val Chiavenna. Eppure i pesci non conoscono la frontiera, continuano a passare e a nuotare, possibilmente a raggiungere un lago che possa accoglierli in modo bello. Non so se Marco Maggi vuole aggiungere ancora qualcosa.
13: Sì, rispetto a questa tematica delle frontiere liquide, secondo me è un tema su cui bisognerebbe interrogarsi. Credo che, come ogni domanda, come dire, dipende dal luogo in cui è posta. Allora, porre qui la domanda sulla frontiera, secondo me, è molto affascinante, molto interessante, e ci permetterebbe di vedere le frontiere in maniera diversa rispetto ad altre, diciamo, dimensioni più terragne, più terrene, più terrestri, ecco.
0: Sì, in questa prospettiva è davvero esemplare la testimonianza di Piero Chiara, che appunto andava a Baglia, al di qua e al di là del confine di Fornasette, passando la Tresa. È il momento dei ringraziamenti e dei saluti. Ringrazio naturalmente sentitamente Marco Maggi per averci aiutato a capire un po' di più come l'Italia guarda la Svizzera, guarda alla Svizzera. Naturalmente abbiamo offerto soltanto una piccola idea di osservazione, ma grazie davvero.
13: Grazie a voi e buona serata.
0: Un sentito grazie naturalmente al pubblico presente anche questa sera. Permettetemi in conclusione, lo faccio volentieri, di ringraziare chi ha reso possibile questo ultimo incontro di archivi del Novecento 2024. Carlo Rigamonti dell'Università della Svizzera Italiana, naturalmente per la parte tecnica, oltre ai colleghi Atos Cavadini, Victor Jacinto Parados, Davide Labagnara e Feliciano Pavlovski alla regia. Olmo Giovannini degli archivi RSI, Barbara Guggiari della comunicazione dell'RSI e Marta Pizzagalli della comunicazione dell'USI, oltre naturalmente alle colleghe e ai colleghi che hanno lavorato dietro le quinte in questa edizione di Archivi del Novecento. State bene e un caro saluto da Massimo Zenari.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
4: Questa era la nostra ultima puntata di Festival d'Autore, visto che da domani Rete 2 entrerà nel palinsesto autunnale. Se vi siete persi qualche battuta, potete recuperare l'ascolto sul sito web della RSI, e come potete fare con le puntate precedenti e buona parte dei nostri programmi. E ora il notiziario.
5: I miei stupidi intenti è una storia in cui i protagonisti sono animali. Non è una favola, ma un racconto con la forza espressiva e rivelatrice di una metafora universale. Bernardo Zannoni, 25enne al suo esordio letterario, vinse con questo romanzo il premio Campiello nel 2022. Vico Quarto Mazzini ne ha tratto uno spettacolo prodotto dall'AC di Lugano. Una sfida audace che i registi hanno affrontato insieme alla drammaturga Linda D'Alisi e a un cast di primo piano. Per Charlot è l'occasione di parlare con tutti loro, compreso l'autore Bernardo Zannoni. La scrittura si fa corpo, a cura di Monica Bonetti. Charlot, oggi alle 14:35.
6: Rete 2.
24: In studio Roberto Ortelli. Una persona è morta, altre 5 sono rimaste ferite stanotte durante un rave party ad Arau. La cronaca di quanto accaduto finora con il nostro corrispondente da Berna, Giampaolo Driussi.
25: Hanno fra i 22 e i 27 anni le vittime della sparatoria della scorsa notte all'ippodromo Schachen di Aarau. La più giovane, una ragazza, è morta sul posto. Un'altra ragazza e 4 uomini sono ricoverati con ferite da lievi a molto gravi, tutti sono residenti in Svizzera. Per il momento sono le uniche novità comunicate dalla polizia cantonale argoviese, stando alla quale il o gli autori sono ancora ricercati. L'allarme è scattato alle 2:30 in seguito agli spari uditi durante un rave party. Da lì è partito un imponente intervento di polizia supportata da un elicottero Super Puma dell'esercito, con l'attivazione anche del dispositivo cantonale catastrofi. È stata isolata una vasta area attorno al luogo, nemmeno noi giornalisti è concesso accedervi. La polizia è ad ogni modo ben presente anche in centro città, dove fra l'altro ieri sera si era svolto anche un altro evento musicale. Ancora da sapere c'è che è stata attivata una hotline per i parenti dei partecipanti al rave party. Informazioni aggiornate si possono trovare sul canale X della Polizia Cantonale Argoviese.
24: In Ticino non è stato ancora ritrovato il corpo della 36enne svizzera annegata ieri nel lago di Lugano e scomparsa verso le 17 a circa 500 metri dalla riva. Era in barca con un tedesco di 40 anni. Entrambi risultano domiciliati nel Canton Zurigo. Nella zona delle ricerche il fondale è molto profondo e per portare sostegno psicologico è stato attivato il care team. Un escursionista di 69 anni è morto ieri dopo essere precipitato per circa 200 metri nella regione di Grandvillars, nel canton Friburgo. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale friburghese, precisando che i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. A seguito della manifestazione pro-Palestina non autorizzata ieri a Basilea, la polizia, che ha impedito il corteo, ha controllato e allontanato 174 persone, sequestrato un manganello e materiale propagandistico con

0: Ospite d'onore del Venice Production Bridge. I cineasti elvetici saranno presenti in gran numero e per l'occasione si recherà nella città lagunare anche la consigliera federale Elisabeth Bonschneider. Ne dà notizia a Swiss Films, l'agenzia di promozione del cinema svizzero, sul suo sito web. In totale verranno presentati in prima mondiale alla mostra di Venezia 7 film e coproduzioni svizzere. Le previsioni fino a stasera annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità comuniforme, in serata nelle Alpi qualche isolato rovescio possibile. Domani ancora soleggiato in tutto il paese, a nord delle Alpi il mattino nuvolosità e rovesci residui.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Siete in Verde Aurora Weekend con Lara Bergliaff al microfono. Abbiamo passato la boa delle 11.35 e con me ogni settimana apriamo il concerto della domenica.

All'alba di venerdì 28 agosto è mancato re Harald V di Norvegia all'età di 89 anni. Il sovrano ha regnato per 35 anni ed è stato una figura molto popolare, accompagnando la modernizzazione della monarchia norvegese. Per rendergli omaggio e per ricordare la Norvegia, che in questo momento piange il suo re, ma ne accoglie anche uno nuovo, il principe ereditario Håkon, vi propongo un programma con tre autori norvegesi. Naturalmente Edvard Grieg, il più noto compositore di questo paese, ma anche altre due figure, Johan Svendsen e Bjarne Brustad. Inizieremo e chiuderemo con Grieg e due suite legate al mondo del teatro, quelle celeberrime tratte da Peer Gynt. Edvard Grieg, nato a Bergen nel 1843, è il compositore che più di ogni altro ha dato alla Norvegia una voce musicale riconoscibile anche fuori dai suoi confini. Ed è smaccatamente norvegese uno dei suoi lavori più celebri, le musiche per Peer Gynt, il grande poema drammatico pubblicato da Henrik Ibsen nel 1867. Peer è un personaggio tutt'altro che eroico. Bugiardo, opportunista, sognatore, attraversa il mondo inseguendo avventure e ricchezze, passa dalla Norvegia al Nord Africa, incontra troll e personaggi fantastici, per tornare infine, ormai vecchio, dalla fedele Solveig. Quando Ibsen decide di portare il lavoro in teatro, nel 1874, chiede a Grieg di scriverne le musiche di scena. La partitura accompagna la prima rappresentazione a Christiania, l'attuale Oslo, nel febbraio del 1876. Anni dopo Grieg sceglie alcuni dei numerosi brani e ne ricava due suite orchestrali autonome. La seconda suite, opera 55, pubblicata nel 1891, riunisce quattro movimenti molto diversi della vicenda e non segue un vero ordine narrativo. Si apre con il lamento di Ingrid. Peer ha rapito la giovane nel giorno delle sue nozze, salvo poi abbandonarla. Con la danza araba ci troviamo invece in Nord Africa, nel mondo esotico e immaginario del quarto atto. Segue il ritorno a casa di Peer Gynt, una traversata marina tempestosa che conduce verso la conclusione della storia, e a chiudere è la pagina più raccolta, la canzone di Solveig, la donna che ha atteso per tutta la vita e che al suo ritorno rappresenta per lui forse l'unica possibilità di redenzione. Andrea Battistoni dirigeva l'orchestra della Svizzera italiana il 10 gennaio 2014 nel quadro dei concerti dell'Auditorio.

La seconda suite della musica per Peer Gynt di Edvard Grieg era eseguita dall'Orchestra della Svizzera Italiana, qui diretta da Andrea Battistoni, il 10 gennaio 2014. Veniamo ora a uno svedese meno noto, che però insieme a Grieg è stato una delle figure principali del romanticismo norvegese, Johan Svendsen, nato a Oslo nel 1840. Violinista, compositore e direttore d'orchestra, studia a Lipsia e svolge gran parte della propria carriera tra Germania e Danimarca, distinguendosi soprattutto per la brillantezza della sua scrittura orchestrale. Nel 1874 scrive Zoraida, una leggenda per orchestra ispirata a un racconto ambientato nell'Alhambra di Granada. Zoraida è una giovane musulmana innamorata di un cavaliere cristiano. Una storia d'amore impossibile che termina nella perdita e nel soprannaturale. Svendsen segue il racconto attraverso diversi episodi orchestrali, dimostrando una vena lirica molto pronunciata. Il compositore non era particolarmente soddisfatto di questo lavoro, ma il pubblico lo ha invece accolto con favore e Zoraida è diventato uno dei suoi pezzi orchestrali più conosciuti. Lo ascoltiamo con l'Orchestra della Svizzera Italiana nel 2007 in occasione dei concerti pubblici sotto la direzione di Alexander Vedernikov, il direttore russo mancato nel 2020.

Alexander Vedernikov dirigeva l'Orchestra della Svizzera Italiana il 2 febbraio 2007 in Zoraida, l'opera 11 di Johann Svendsen. Continuiamo il nostro percorso norvegese con Bjarne Brustad, un autore più vicino a noi. È morto nel 1978. Nato a Oslo nel 1895, è stato violinista, violista e compositore, una figura importante della musica norvegese del Novecento. Lavora a lungo nell'Orchestra Filarmonica di Oslo, prima come violinista e poi come prima viola. È inoltre docente di composizione al Conservatorio, sempre a Oslo, pur mantenendo uno sguardo molto aperto sulla musica europea del suo tempo e interessandosi in particolare a Bartók, Kodály, Hindemith e Stravinsky. Di Brista ascoltiamo un brevissimo brano tratto dalla Eventyrsuite per violino solo del 1932. Il titolo significa letteralmente suite di fiabe. Quattro brevi quadri nei quali il folklore e la natura norvegese si incontrano con una scrittura violinistica decisamente virtuosistica. Il secondo si intitola Veslefrik, che in Norvegia è il protagonista di una celebre fiaba popolare. Un ragazzo che entra in possesso di un violino magico capace di costringere chiunque ad ascoltarlo e a mettersi a ballare. Ho parlato di Bartók e Kodály e vedrete che qui ci ritroverete un eco. Nonostante il sound da folklore, le melodie non sono autentici temi popolari. Brustad le inventa, ma tratta il violino in modo da richiamare anche le corde libere e le sonorità della tradizionale Hardingfele, il violino tradizionale norvegese della regione dello Hardanger. Un folklore dunque non trascritto, ma reinventato. Chi meglio di una norvegese per presentarci questa piccola chicca? Il 9 ottobre 2016, alle Settimane Musicali di Ascona, Vilde Frang offriva Veslefrik come bis.

Era Wildefrang in Bestlefrick, il secondo movimento dalla Aventure Suite per violino solo di Bjarne Brustad. Per finire questo concerto della domenica norvegese, torniamo come promesso alle musiche di scena scritte da Edvard Grieg per il Peer Gynt di Ibsen, questa volta con la prima suite, l'opera 46, che precede di qualche anno la seconda. Grieg la pubblica nel 1888, scegliendo altri quattro episodi dalla vasta partitura teatrale. Ad aprirla è Il Mattino, una delle pagine più celebri di Grieg. Nonostante quello che avete forse potuto immaginarvi finora, non rappresenta affatto un'alba norvegese. Siamo nel quarto atto e il sole sorge nel deserto del Nord Africa. Segue la morte di Ose, la madre di Per. Nel dramma il figlio le resta accanto, trasformando gli ultimi istanti della sua vita in un fantastico viaggio in slitta. Grieg qui elimina quasi ogni elemento pittoresco e affida la scena ai soli archi. Con la danza di Anitra torniamo invece in Africa. Anitra è la giovane che Per tenta di sedurre ostentando la propria ricchezza, ma sarà lei a ingannare lui. E infine uno dei pezzi più immediatamente riconoscibili di tutto il repertorio orchestrale, nell'antro del Re della Montagna. Per si trova nel mondo sotterraneo dei troll. Da un motivo quasi furtivo nasce una progressione sempre più frenetica, fino a trasformare la scena in una fuga precipitosa e grottesca. Siamo di nuovo al concerto dell'Auditorio del 10 gennaio 2014, quando Andrea Battistoni dirigeva l'Orchestra della Svizzera Italiana.

0: Con la prima suite dalle musiche che Edvard Grieg ha scritto per il Peer Gynt di Ibsen, con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Andrea Battistoni il 10 gennaio 2014, si conclude il concerto della domenica di oggi. Noi lasciamo spazio ai titoli del radiogiornale.
1: Buona domenica da Michel Volonté. C'è stata una sparatoria nella notte ad un rave party ad Arau. È morta una donna di 22 anni, altre 5 persone sono rimaste ferite. L'autore o gli autori sono ancora in fuga, la popolazione è stata invitata a restare lontana dall'area attorno all'ippodromo di Schachen dove si stava svolgendo l'evento. Nel radiogiornale avremo l'inviato sul posto. Alluvione in Tibet e Nepal, al quinto giorno dalla catastrofe rimangono intrappolati nelle gallerie molti operai, si cerca intanto di dare un nome alle centinaia di persone che hanno perso la vita mentre rimane ancora isolata una vasta zona con la popolazione ormai disperata. Il mattino della domenica, dopo la pausa estiva, il domenicale molto vicino alla Lega dei Ticinesi è favorevole al consolidamento di una collaborazione con l'UDC a lungo termine. Questi alcuni dei temi del radiogiornale delle 12.30 su Rete 1. Vi aspetto.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E questa versione di Cheerful Little Earful metteva insieme veramente dei grandissimi della storia della musica. Il testo di questo standard è di Ira Gershwin ed è stato musicato da Harry Warren. La big band era quella del grande Nelson Riddle, e beh, la voce, forse quasi sicuramente l'avete riconosciuta, era quella di Ella Fitzgerald.

uniscono alle specialità regionali, creando un piccolo popurrì culturale nel cuore della Val Bregaglia. Si sono già esibiti degli artisti, ma alle 13:30 sarà ancora il turno dell'Ursina Acoustic Variations Trio. Ed è ancora in corso anche il Cavea Festival alle Cave di Arzo. Il prossimo appuntamento è alle 15 con lo spettacolo Zirk Comedy Show. Per le letture domenicali al Museo Hermann Hesse di Montagnola, alle 16 leggeranno Manuela Cattano e Marianne Niculescu in un incontro sotto il titolo Nei giorni torridi vagavo per i villaggi e i boschi di castagni. Torniamo alla musica. Per il Festival Ceresio Estate, alle 20:30, sul sagrato della Chiesa dei Santi Biagio e Maurizio di Torricella, Fausto Saredi ai clarinetti e Mario Milani alla fisarmonica propongono un concerto dal titolo Giochi d'ancia. L'evento nasce dall'incontro tra scrittura e tradizione orale, tra memoria popolare e musica da concerto. All'Hack di Lugano alle 21 la rassegna estiva Hack en plein air si concluderà tra yodel arcaici, ninne nanne, oralità e improvvisazione. Si esibiranno gruppi legati a pratiche musicali radicate nella memoria alpina e in quella popolare. Ci saranno Bernhard Betschart e Eko von Schattenhalb con le sonorità del Muotatal, Ben Negru con il patrimonio musicale delle Alpi meridionali e l'Aba Trio che intreccia barocco, repertori alpini e improvvisazione. E terminiamo con il cinema. Alle 21 al Lido di Lugano, per Coop Open Air Cinema, sarà proiettato il documentario Le Bout des Choses in versione originale con sottotitoli in italiano.

Lo Harmony Ensemble di New York qui interpretava Blue Street, un brano tratto dalla colonna sonora composta da Harry Mancini per Peter Gunn, una celebre serie televisiva americana della quale conosciamo forse di più un brano che è stato poi ripreso nella colonna sonora dei Blues Brothers.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Cristina Rosmini, una cantante ma anche ballerina e attrice marsigliese, che però nelle sue radici ha anche la Spagna e la Corsica. Interpretava un suo brano, Marseille Marinera Spank. La mattinata è passata veloce, siamo arrivati alla nostra ultima rubrica, il meglio dei consigli di Kappa, il programma che dal lunedì al venerdì interpreta l'attualità e i suoi temi. Ebbene, per questa settimana il meglio dei consigli di Kappa vi propone di camminare.
1: Un consiglio davvero insolito quello che vi proponiamo, perché non è un libro, non è un incontro, non è qualcosa da fare qui vicino, ma è un cammino di 250 km. Non da fare per forza tutto, però può essere una bella pratica anche di meditazione, di incontro, diverso dagli altri modi di incontro con il territorio, con il paesaggio e con le sue ferite, come in questo caso, perché parliamo di un cammino che si snoda su 250 km tra Abruzzo e Marche. Anzi, tra Marche e Abruzzo, scendendo verso l'Aquila, e che attraversa i territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016. È appena uscito sulla rivista online Lussi sulla Cultura, il sito è lussisullacultura.com, un reportage che racconta questo cammino, da parte di due persone che lo hanno fatto insieme. Si intitola Il cammino ha un nome, è Il cammino delle terre mutate. E questo reportage è stato scritto da Francesca Robioli Obose, che è con noi al telefono e che ringrazio. Buonasera Francesca e benvenuta a Kappa.
2: Buon pomeriggio a lei Marco e agli spettatori, alle spettatrici che ci stanno ascoltando. Grazie molto per questo invito, per questo spazio.
1: Ma anzi, è un piacere ed è anche molto interessante il reportage che tu hai scritto. Però io partirei intanto con la doverosa citazione della tua compagna di viaggio, perché eravate in due che avete organizzato un cammino di 250 km, che non è poco anche per chi cammina come passione.
2: Sì, esatto. Ho fatto questo cammino con Maria Claudia Bertoletti, con una mia amica e collega con cui poi è nato questo progetto che si chiama Andante Lab, che vuole tramite il cammino indagare diversi territori, cercando di restituire poi la complessità dei luoghi, delle persone che li abitano. E questo è stato il primo che abbiamo fatto insieme, appunto, il cammino delle terre mutate.
1: Ed è un cammino che tu hai raccontato sotto forma di reportage, ma anche con la fotografia. Io ti chiederei per cominciare però che percorso segue, se ci vuoi raccontare qualcosa di più sul cammino delle terre mutate, come e quando nasce.
2: Sì, allora, l'idea del cammino è nato a seguito della lunga marcia da Roma all'Aquila nel 2012, quindi dopo il terremoto del 2009 dell'Aquila, dove hanno partecipato inizialmente una cinquantina di persone ed è nato proprio come gesto di solidarietà, ma anche di protesta per denunciare i ritardi della ricostruzione. Gli anni dopo sono state organizzate altre marce, ripetute negli anni, e nel 2008 nasce l'idea invece di allargare questa esperienza di solidarietà a tutti i territori colpiti anche dagli eventi sismici del 2016-2017, quindi da Fabriano, quindi Marche, Abruzzo, Lazio, fino ad arrivare all'Aquila. E oggi appunto questo cammino unisce tutti questi territori colpiti con l'obiettivo di trasformare l'esperienza della marcia invece in un vero e proprio cammino permanente di solidarietà, di umanità e di turismo responsabile e lento.
1: È un'esperienza sicuramente forte anche dal punto di vista emotivo, oltre che per le gambe. Il paesaggio colpito dal sisma, nel tuo sguardo, che è uno sguardo anche fotografico, tu sei anche fotografa, apre delle crepe, secondo te, anche in chi lo attraversa?
2: Sì, assolutamente. La bellezza e la complessità, secondo me, di questo cammino nasce proprio dal fatto che cerchi di tenere insieme la complessità di luoghi squartati letteralmente dal sisma, vedi tantissime case distrutte, cantieri aperti, case dove riesci ancora a intravedere dentro, appunto, a un certo punto descrivo questa scena di questa finestra dove riesco a vedere addirittura l'armadio con l'anta aperta, con i vestiti ancora appesi. Scene che visivamente toccano tutti e sono veramente impattanti emotivamente. D'altra parte, la bellezza di stare in questo territorio facendo un cammino e passando dai parchi nazionali dove abbiamo camminato, ad esempio i Monti Sibillini, come il Gran Sasso, che riesci appunto a inserire questi borghi, questi paesi in un contesto più ampio, che è un contesto bellissimo dove ti rendi veramente conto della. Sì, del patrimonio naturale, paesaggistico che c'è e delle potenzialità che ci sono nel territorio. Però si alternano queste emozioni di magnificenza e anche un po' incredulità, appunto, nel pensare che da un punto all'altro che attraversi dei posti così splendidi.
1: C'è un contrasto molto forte, molto, molto vivo in questa esperienza ed è un contrasto arricchito anche dall'esperienza dell'incontro con persone che resistono e resistono anche all'idea, portata avanti anche dal governo italiano, che questo ormai sia uno spopolamento irreversibile, che vada piuttosto accolto e in qualche modo indirizzato piuttosto che invertire il fenomeno.
2: Sì, esatto. La cosa a cui siamo rimasti molto colpiti poi sono state le interazioni con le comunità, con le persone del posto che abbiamo conosciuto, che hanno un atteggiamento, sicuramente alcune più sconfitte e altre invece con estrema fiducia, visione, progettualità e voglia di non soltanto vivere questi luoghi, cioè non sopravvivere in questi luoghi, ma effettivamente vivere. Ci sono un sacco di esempi virtuosissimi di progetti nati dal basso per ricostruire la vita di comunità e questi luoghi. E questa è una cosa che ci ha colpito moltissimo e che non ci aspettavamo. Invece è stato molto positivo, sì, lo scambio con le persone della comunità. Da Claudia, una ragazza che faceva tutt'altro nella vita, che ha deciso di acquistare un casale, farci un agriturismo, dare lavoro a 10 persone del posto, vuole investire su educazione ambientale, escursionismo, tutta una parte anche enogastronomica che è fortissima in queste zone, anche la bellezza del cammino che effettivamente attraversi quattro regioni, quindi passi dall'entusiasmo a voler assaggiare la matriciana, ad Anorta, che ti assaggi le lenticchie. Sono posti con sì, un potenziale comunque sconfinato e le persone del posto hanno voglia di farlo vedere, di riconoscerlo e di farlo conoscere.
1: Prima di salutarci, io ricordo, è sempre un po' strano in radio ricordare dei link a internet perché poi uno non fa in tempo a segnarselo, magari prende la matita se lo dimentica, però ci proviamo lo stesso. Intanto le informazioni per fare questo cammino sono sul sito camminoterremutate.org e poi lucisullacultura.com, Lucy è scritto Lucy evidentemente, è il luogo dove abbiamo trovato questo reportage che stavamo raccontando con la sua autrice. Francesca, prima di salutarci, che cosa vi siete portate via da questo cammino? Perché poi attraversare a piedi qualunque luogo è sempre un'esperienza molto diversa e chi cammina lo sa, è molto più forte, è molto più intensa che non attraversarlo con qualunque altro mezzo. Quando un luogo è così carico come quello che racconta questo cammino, che cosa lascia a chi lo percorre?
2: Lasciasi sicuramente emozioni molto, molto contrastanti e la bellezza sono appunto il cammino e riuscire a integrare e dare un senso di interezza a tutto quello che si vede. Beh, sicuramente appunto paesaggi splendidi e voglia di tornare sul territorio per scoprirlo e poi d'altra parte anche il desiderio di tornare per le persone che abbiamo conosciuto, le reti che abbiamo tessuto di persone che ci scrivono ancora adesso per chiederci come stiamo, aggiornamenti, se torniamo, c'è molta voglia anche di quell'incontro lì, di tornare a incontrarsi e stare insieme. Io
1: Grazie.
2: lo consiglio assolutamente.
1: Rilanciamo volentieri il consiglio. Io so che nel nostro pubblico ci sono tante persone appassionate di cammini di varia lunghezza. C'è anche chi ha fatto il cammino di Santiago. Evidentemente sono esplosi i cammini, questa forma di turismo lento, consapevole, in ascolto del resto intorno a te negli ultimi anni. Ed è un piacere quindi rilanciare anche questo cammino, perché questo cammino è forse unico nel suo unire una componente personale umana molto forte con una tragedia condivisa da una comunità, da più comunità, e è ancora molto fresca nella memoria perché parliamo di meno di 10 anni, ed è anche un possibile aiuto per fare in modo che quelle terre si possano riprendere nel modo giusto, non spopolandosi. Francesca, grazie mille, a risentirci e buon cammino.
2: Grazie a te Marco, arrivederci.
0: E chissà se Marco Pagani vi ha fatto venire la voglia di provare anche voi questo cammino. Noi siamo arrivati a ridosso del radiogiornale, dopo del quale a 1:30 vi aspetta Babilonia, il programma a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Ci lasciamo con un ultimo brano dalla scaletta di Barbara Tartari che colgo qui l'occasione per ringraziare. Il brano è Waiter, Waiter, un pezzo veramente delizioso con la voce di Stacy Kent e il divertente testo di Kazuo Ishiguro, quindi il vincitore di un premio Nobel per la musica di Jim Tomlinson. La storia è questa: un'americana si ritrova in un ristorante di Parigi e è allibita dai piatti che trova sul menù perché non riesce a capire di cosa si tratta e quindi cerca di attirare in qualche modo l'attenzione del cameriere per chiedere il suo consiglio. Io mi congedo ora ringraziandovi del vostro ascolto e vi auguro di finire in bellezza la settimana e iniziare con grande slancio il nuovo anno scolastico. Un saluto da Lara Bergliaffa.

0: il suo caffè, signor Augusto.
1: Grazie. È mai stata a Basilea?
0: Mai.
1: Allora chiudiamo qui.
2: Perché?
1: Perché, cara la mia signorina Ketty, non può capire quello che intendo dire.
0: Provi lo stesso, qualcosa accadrà.
1: Un miracolo? Ma bene, benone. Adesso ci mettiamo a puntare sui miracoli. Io me ne vado a dormire. Buonanotte.
0: Ma no, aspetti. Io non sono una bigotta. Credo, è vero, ma con regolarità. E comunque, che male c'è nel confidare nei miracoli? Sentiamo.
1: Tutto.
3: Un gioco di pazienza di Manlio Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena. Oggi alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
4: Rete 2.
5: Il radiogiornale.
6: Buona domenica da Michel Volonté. C'è stata una sparatoria nella notte ad un rave party ad Arau. È morta una donna di 22 anni, altre 5 persone sono rimaste ferite. L'autore o gli autori sono ancora in fuga. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'area attorno all'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento. Avremo l'inviato sul posto. Alluvione in Tibet e Nepal, al quinto giorno dalla catastrofe. Rimangono intrappolati nelle gallerie molti operai. Si cerca intanto di dare un nome alle centinaia di persone che hanno perso la vita, mentre rimane ancora isolata una vasta zona con la popolazione ormai disperata. Il mattino della domenica, dopo la pausa estiva, il domenicale molto vicina. È molto vicino alla Lega dei Ticinesi e favorevole al consolidamento di una collaborazione con l'UDC a lungo termine. Roger Federer entra nella Hall of Fame tra le lacrime a Newport negli Stati Uniti. Il suo discorso emozionato diventa una lettera d'amore infinito per il tennis. Nel calcio, dopo le emozioni europee, il Lugano si rituffa in campionato. Dalle 14 i bianconeri in campo a Sion. Allora, in apertura, il grave fatto di sangue ad Arau durante un rave party in un ippodromo dove è rimasta uccisa una giovane donna, 5 i feriti, chi ha sparato sarebbe ancora in fuga. Sul posto c'è il nostro inviato Giampaolo Driussi, direi di collegarci in diretta subito con lui. Allora Giampaolo, dove ti trovi esattamente e cosa si sa fino ad ora su quanto è successo?
7: Allora, io mi trovo proprio vicino al quartiere di Schachen, a pochi metri dallo sbarramento della polizia. Schachen, quartiere dove c'è l'ippodromo teatro della sparatoria della scorsa notte, avvenuta attorno alle 2.30 al termine di un rave party. In quel momento sul posto si trovavano ancora più di 100 persone, gli altri partecipanti, forse migliaia, probabilmente migliaia, avevano già lasciato il luogo. Fra questa centinaia di persone c'era appunto anche una ragazza, una 22enne morta sul posto per le ferite riportate, e 4 altre persone rimaste ferite, un'altra donna e 4 uomini fra i 24 e i 27 anni, tutti residenti in Svizzera, ricoverati con ferite giudicate da lievi a gravi. Lo hai detto tu, il o gli autori non sono ancora stati individuati, così ci dice la polizia cantonale. L'aggiornamento è di circa mezz'ora fa. Si parte dal presupposto che la persona o le persone che hanno aperto il fuoco siano fuggite, in quale direzione non si sa, o perlomeno non ci viene comunicato. Non ci sarebbe comunque un pericolo imminente, non ci sarebbe più un pericolo imminente per la popolazione locale, anche se la presenza di polizia è ancora ben visibile anche in centro città, dove sempre ieri sera c'era fra l'altro anche un altro evento musicale, si trattava in questo caso di un festival. Grande dispiegamento di forze, è stato impiegato anche un elicottero Super Puma dell'esercito. Non ci sono però ancora informazioni né sul movente né sull'identità di chi ha sparato e nemmeno sul tipo di arma usata.
6: Ecco Giampaolo, tu sei arrivato lì già da diverse ore, quale ambiente hai trovato?
7: Direi quello di una normale domenica mattina, intendo dire che non ho avvertito particolare curiosità o preoccupazione o interesse da parte della popolazione, anche se la polizia, appunto, come dicevo, è ben presente. Schachen, va detto, è un quartiere di Arau che si potrebbe paragonare al comparto sportivo di Bellinzona o al quartiere Cornaredo a Lugano. Questo quartiere dista a 1-2 chilometri dal centro, ebbene tutta quest'area è stata isolata, quindi non è praticamente possibile avvicinarsi all'ippodromo. Qualche cittadino si è però invece fermato da noi all'infopoint allestito per la stampa, vedendo l'assembramento di persone, microfoni e telecamere, e qui posso dire che i riflettori sono letteralmente tornati ad accendersi sulla Svizzera. Stanno arrivando sempre più giornalisti, sia con corrispondenti delle reti anglosassoni, ma anche direttamente da Francia e Germania. Quello che posso ancora dire è che il prossimo aggiornamento è previsto per le 14, una conferenza stampa è stata preannunciata per le 17.30 di questa sera. A voi studio.
6: Allora, questo era Giampaolo Driussi in diretta da Arau sulla sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party in cui, ricordo, una giovane donna di 22 anni è morta. Noi naturalmente seguiremo i vari appuntamenti organizzati dalla polizia cantonale di Arau alle 14 e alle 17.30 in Ticino, ora, dove non è ancora stata ritrovata la donna che ieri nel tardo pomeriggio è scomparsa mentre nuotava nelle acque del Ceresio al largo di Brusino Arsizio. Si tratta di una 36enne svizzera domiciliata nel canton Zurigo, che poco prima si trovava su una barca in compagnia di un 40enne germanico. Le ricerche continuano, anche se non appaiono semplici. La scomparsa è avvenuta a 500 metri dalla riva, in una zona dove il fondale è profondo all'incirca 80 metri. Per questo verranno utilizzate apparecchiature specialistiche, ci si appoggerà ad alcuni agenti della polizia cantonale di Ginevra, lo ha comunicato la polizia cantonale ticinese. Passiamo adesso all'inondazione che mercoledì ha colpito la regione al confine tra Nepal e Tibet, dove prosegue il lavoro di recupero delle vittime e della ricerca di sopravvissuti. In Nepal il numero dei morti accertati ha superato i 730, mentre risultano tuttora dispersi circa 2.400 persone, tra loro anche la coppia di escursionisti italo-svizzera residente in Ticino. Per quanto riguarda la regione tibetana della Cina, da dove arrivano poche immagini e scarse informazioni, il bilancio fornito dalle autorità parla di 16 morti e circa 550 dispersi. Gli aggiornamenti da Kathmandu con Chiara Reed.
2: Oggi il Nepal si è svegliato alla quinta giornata dopo la tragedia e la situazione si aggrava per migliaia di persone rimaste da allora senza casa e sempre meno fiduciose di ritrovare i loro cari. Il governo nepalese ha accettato ufficialmente aiuti dalla Cina e dall'India per le operazioni di soccorso, aiuti specializzati, in particolare per i salvataggi nei tunnel, dove al momento dell'accaduto lavoravano centinaia di operai, aiuti per identificare i corpi sotto le macerie con tecnologie avanzate e per analizzare il DNA. Infatti sono oltre 200 i cadaveri nelle camere mortuarie di Kathmandu, oramai irriconoscibili, che devono ritrovare un nome. Il Nepal sta anche prendendo atto dei danni e cercando di contare ponti, infrastrutture andate distrutte, e da lì partiranno nuove richieste mirate per aiuti alla ricostruzione. Ieri il governo aveva lanciato un allarme mettendo in guardia dall'avvicinarsi ai fiumi per possibili inondazioni da dighe formate durante la prima inondazione, ma ora questo allarme sembra rientrato. Oggi ci richiamo a Devighat e Bidur, a 3 ore da Kathmandu, per toccare con mano la portata del disastro nell'unico lembo possibile da raggiungere via terra. Ci dicono che la popolazione comincia ad essere esacerbata dalla mancanza di immediato sostegno e le notizie dei loro cari che mancano ancora, e la situazione potrebbe divampare in una protesta. Il nuovo governo di Belen Shah, il rapper eletto a schiacciante maggioranza quest'anno, vuole agire invece di parlare, ma per ora queste azioni non si vedono.
6: Abbiamo appena sentito che Chiara Reed si sta recando in una delle zone più colpite dall'alluvione in Nepal, probabilmente già alle 18, in 6 di sera vi riusciremo a proporre il suo racconto. Vi ricordo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi a favore della popolazione toccata dalle inondazioni in Nepal. Sul sito della catena della solidarietà trovate tutte le informazioni, il link per un'eventuale donazione che può essere anche fatta a un ufficio postale con la menzione alluvione in Nepal. La Lega dei Ticinesi, o perlomeno il Mattino della Domenica, che alla Lega è molto vicino, è favorevole al consolidamento di una collaborazione con l'UDC a lungo termine. E quanto si può leggere sull'edizione di oggi del Foglio, la prima dopo la sua pausa estiva e dopo il susseguirsi di notizie che hanno cambiato il volto dell'area di destra, alludiamo evidentemente alle dimissioni del consigliere di Stato leghista Claudio Zali e alla proposta di un'entità politica unica fra Lega e UDC avanzata dal presidente ad interim dei democentristi ticinesi Marco Chiesa. Il contributo è di Nicola Luend.
8: Un paio di fatti per iniziare. Il nome di Zali e la vicenda che ha animato l'estate ticinese, non solo con le sue dimissioni, non appaiono né nell'articolo a pagina 3 né altrove nell'edizione odierna. L'articolo è a firma MDD, Mattino della Domenica, e in vero non fa che confermare la linea che lo stesso Foglio ha adottato nei mesi scorsi, scaricando Zali e sbandierando la bontà di un avvicinamento fra Lega e UDC, contro la quale lo stesso Zali si era sempre battuto. È la linea dell'editrice del Mattino Antonella Bignasca. Nell'articolo di oggi, dopo aver sottolineato la convergenza su vari temi, ci si chiede se abbia senso andare avanti con un'alleanza circoscritta agli appuntamenti elettorali o se invece vada estesa ad una collaborazione consolidata nell'interesse dell'area di destra. È la stessa domanda, più o meno con le stesse parole, che ha posto Marco Chiesa qualche giorno fa. Chiesa ha poi bacchettato sul Foglio leghista per un eccesso di presenzialismo mediatico proprio su questo tema. Collaborazione consolidata, l'obiettivo di costruire una casa comune che possa federare Lega e UDC. Sono le espressioni usate dal Foglio leghista che suggeriscono neanche troppo celatamente la volontà di unire le proprie forze sotto un'unica entità. Chiamiamolo matrimonio o fusione, un'idea che certamente creerà dibattito all'interno soprattutto della Lega, fra chi è legato alle origini del movimento e chi ha uno sguardo più pragmatico e vede nell'unione una risposta ai dubbi esistenziali leghisti. Il passo, definito lungimirante, prenderà tempo e va oltre l'appuntamento elettorale delle cantonali del prossimo aprile. Nella sua lettura il domenicale allude a quelli che sono stati i rapporti di forza fra Lega e UDC fino ad oggi. Non c'è alcun diktate, non c'è nessuno che apparecchia la tavola e stabilisce i posti, così si può leggere, un po' ad allontanare l'idea che gli equilibri fra i due partiti siano in fase di ridefinizione. Martedì sera intanto tocca all'UDC riunirsi in un comitato cantonale.
6: Spazio ora agli altri domenicali nazionali. Qui in studio con me Maria Iannuzzi. Da dove iniziamo?
9: Dal Sonntagsblick, che in prima pagina titola «Censura climatica al Dipartimento federale dell'Ambiente». Termini come cambiamento climatico e riscaldamento globale, secondo le ricerche del domenicale, sono state in parte eliminati dai testi ufficiali. Anche il termine biodiversità è stato definito non auspicabile in alcune direttive interne e sostituito con paesaggio. La linea negazionista sul cambiamento climatico, secondo diverse fonti all'interno dell'amministrazione federale, inizia con l'insediamento del consigliere federale Albert Rösti e del suo segretario generale Yves Bixel. A confermarlo è l'ex direttore dell'Ufficio federale dei trasporti Peter Füglisthaler, e anche documenti interni dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale confermano questa linea. La portavoce di Rösti ha negato al Sonntagsblick l'esistenza di divieti espliciti e ha affermato che l'Ufficio federale dell'Ambiente continua a utilizzarli.
6: La NZZ am Sonntag, Maria, invece in prima pagina titola «Putin si spingerà ancora oltre» con questa domanda. Si parla di minacce alla Germania, di un avvertimento al Regno Unito, e la Svizzera viene definita, cito, «una nuova isola dello spionaggio russo». Cosa sta succedendo?
9: A Berna e Ginevra la Russia conta circa 220 rappresentanti ufficiali, secondo il servizio di intelligence della Confederazione. Oltre 70 di questi lavorerebbero in realtà per i servizi segreti. L'ambasciata russa smentisce, ma un ex diplomatico russo, oggi sotto protezione, afferma che gli agenti sotto copertura cercano contatti sistematici con politici e funzionari per raccogliere informazioni e influenzare il dibattito pubblico. La propaganda sta crescendo. Il canale russo Russia Today ha aumentato del 25% gli articoli sulla Svizzera con toni sempre più negativi, soprattutto in vista del voto di fine settembre sull'iniziativa sulla neutralità. Mosca coltiva anche contatti con ambienti filorussi in Svizzera, comprese associazioni presentate come apolitiche. La conclusione dell'ex diplomatico: più la Svizzera si allontana politicamente dall'Europa, più diventa utile a Mosca.
10: E sui domenicali si torna a parlare anche della tragedia di Crans-Montana, che ha causato la morte di 41 persone, tra cui molti giovani, il ferimento, ricordo, di oltre 100 persone. Maria?
9: Sì, ne parla Le Matin Dimanche, che parla di un'audizione molto attesa che si terrà domani a Sion. Un ex dipendente del Constellation sarà ascoltata in qualità di persona chiamata a fornire informazioni, e la sua testimonianza potrebbe rivelarsi illuminante per determinare se la coppia di gerenti fosse consapevole dei rischi di incendio. E a parlare dei gerenti del Constellation anche la Sonntagszeitung, che parla dell'apertura di un'indagine da parte della procura nei loro confronti per sospetti di riciclaggio di denaro e frode. E questo perché nei documenti contabili della coppia si trovano istruzioni sospette, una strana prassi fiscale e stipendi apparentemente gonfiati. Tra queste pratiche, per fare un esempio, la manipolazione di documenti per ottenere in modo fraudolento un credito.
10: Ecco, era Maria Iannuzzi in diretta con la sua lettura dei domenicali. Negli ultimi mesi in Svizzera il livello dei fiumi è sceso molto, alcuni fiumi sono addirittura quasi scomparsi. La quantità d'acqua consumata dalla popolazione che finisce negli impianti di depurazione invece è rimasta praticamente costante. Questo è un problema per torrenti e riali nei quali viene immessa l'acqua appunto in arrivo dagli impianti. Sentiamo Emanuele Ferrari.
11: La situazione è presto riassunta. Se la portata naturale di un fiume cala e quella degli impianti di depurazione rimane costante, la parte di quest'ultima sarà matematicamente parlando superiore, spiega Martin Merchi, esperto di protezione delle acque dell'Ufficio Cantonale dell'Ambiente Argoviese raggiunto da SRF. Una situazione che sui fiumi di grandi dimensioni, come ad esempio la Limmat, ha pochi effetti. Diversa invece la situazione per altri torrenti. Abbiamo avuto casi dove l'acqua degli impianti di depurazione a seguito della siccità di quest'estate rappresentava ben l'80% della portata del corso d'acqua, e ciò, continua l'esperto, è un problema. La quantità di determinati prodotti che non vengono completamente filtrati, ma che generalmente nei fiumi vengono diluiti, sono così rimasti al di sopra dei livelli di guardia. E gli effetti, anche se le analisi dettagliate sono ancora in corso, in alcuni punti sono già stati osservati. Determinati elementi hanno portato ad uno sviluppo maggiore di alghe, un processo alimentato dalle temperature elevate e dallo scorrimento più lento dell'acqua, che hanno portato a condizioni più simili a quelle di uno stagno che di un fiume. Le centrali nucleari, quando la temperatura di un fiume raggiunge un certo livello, spengono i reattori per non mettere in pericolo fauna e flora acquatica. Gli impianti di depurazione non hanno qualcosa di simile? Felix Kreidler era presidente dell'Associazione degli impianti di depurazione delle acque del Canton Argovia.
12: Kläranlagen sind auf Reinigung von einer bestimmten.
11: Queste strutture sono progettate per una determinata quantità d'acqua e quindi non è possibile reagire rapidamente. Molti depuratori, inoltre, non dispongono ancora del quarto livello di filtraggio che permette di eliminare dall'acqua anche gli elementi problematici che attualmente finiscono ancora nei fiumi. L'orizzonte temporale entro il quale tutti dovranno esserne dotati è il 2040. In quest'ottica, per Kreidler, sarebbe auspicabile una riduzione del numero dei molti vecchi e piccoli depuratori e la realizzazione di nuove strutture all'avanguardia di grandi dimensioni vicino a grossi fiumi, ciò che permetterebbe anche una buona diluizione. Un'idea che sicuramente farà discutere sia la gente sia il mondo della politica.
10: L'Islanda ha respinto la proposta del governo di riavviare i negoziati per entrare nell'Unione Europea in un referendum che si è tenuto ieri nella ricca nazione del nord che ha meno di 400.000 abitanti. No, hanno ottenuto il 52,8% dei voti. A respingere la prospettiva di adesione sono state soprattutto le zone periferiche, mentre il sì si è imposto nella capitale Reykjavik. I negoziati di adesione erano già stati aperti nel 2009 in seguito alla grave crisi finanziaria che aveva colpito il paese, ma erano stati poi abbandonati nel 2014 dal nuovo governo di centrodestra legato alla lobby della pesca, potente lobby che ha fatto sentire il suo peso anche in questo voto. In conclusione andiamo in Niger, dove da due giorni la giunta militare al governo nel paese africano della regione del Sahel sta fronteggiando un tentativo di colpo di stato orchestrato da una fazione del suo esercito. Dopo l'attacco all'aeroporto della capitale Niamey e nei pressi del palazzo presidenziale ci sarebbero state decine di morti e a tuttora non si hanno notizie del leader militare Tchani. Il Niger è una nazione considerata strategica per la produzione di uranio, con le miniere che sono state nazionalizzate dopo la cacciata della multinazionale francese Orano. I dettagli con il nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curato.
13: Un primo assalto armato nella notte tra venerdì e sabato, l'aeroporto internazionale di Oriamani occupato, poi all'alba altri attacchi nella zona della presidenza con scontri a fuoco e decine di soldati morti. Per alcune ore la televisione di Stato è stata oscurata e si è capito subito che questa volta non si trattava del terrorismo jihadista, ma di un vero e proprio tentativo di golpe da parte di forze dell'esercito ostili al generale Abdurrahman Tchani, al potere dal 2023, a sua volta con un colpo di Stato. I combattimenti sono durati tutto il giorno e secondo fonti locali e di agenzie, oltre alle vittime ci sarebbero stati diversi arresti. Il Ministero della Difesa ha poi annunciato che la situazione è tornata sotto controllo, ma l'aeroporto non è ancora operativo e si suppone che vi siano ancora rivoltosi asserragliati. Dall'inizio degli attacchi non si hanno invece notizie di Tchani e questo fa aumentare i sospetti che l'operazione non sia del tutto conclusa, operazione a cui avrebbero partecipato anche gli Africa Corps, la struttura militare russa che ha sostituito il gruppo Wagner in Africa. L'ambasciatore di Mosca a Niamey, Viktor Voropaev, è stato il primo a complimentarsi con la giunta militare nigerina per aver risposto positivamente all'attacco. In questo clima di caos e incertezza, l'ombra lunga del jihadismo, che potrebbe giovarsi delle spaccature all'interno del governo per tornare a colpire. In ballo ci sono soprattutto le immense risorse di uranio del paese, con le ex miniere francesi di Muraren tra i più grandi giacimenti del mondo, che nelle scorse settimane sono definitivamente tornate operative.
10: Si chiude così questa edizione del radiogiornale, aperta con la sparatoria nella notte ad Arau durante un rave party in cui è morta una giovane donna di 22 anni, altre 5 persone sono rimaste ferite. Vi aggiorneremo anche durante il pomeriggio e a 6 di sera. Da parte mia, Michel Volonté, grazie e buon pomeriggio.
14: Lo sport.
15: Federer nella Hall of Fame in Lugano dalle 14 in campo a Sion. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Apriamo questa edizione con Roger Federer, membro ufficiale della Hall of Fame del tennis. Il 45enne fuori classe, secondo svizzero dopo Martina Hingis a ricevere questo onore, è stato premiato e inserito nella lista dei più grandi di sempre. La cerimonia è avvenuta nella notte a Newport, a poche ore dall'inizio degli US Open. Federer, vincitore di 103 titoli, 20 del Grande Slam e ritiratosi nel 2022, ha reso omaggio agli avversari, ai tifosi, alla famiglia e agli amici che hanno condiviso la sua carriera, tutto questo in un lungo discorso che si è trasformato in una vera e propria lettera d'amore allo sport. Il calcio ora con la quinta giornata di Super League, iniziata ieri con il pareggio 3-3 tra Young Boys e Basilea, 1-1 tra Servette e Lucerna e la vittoria dello Zurigo, 3-2 a Losanna. Oggi il Lugano gioca a Sion con inizio alle 14. Sempre oggi ricordiamo anche le altre partite in programma, che sono San Gallo, Tune, Vaduz, Grasshopper. Intanto è stato pubblicato il calendario europeo del Lugano, che nella fase campionato della Conference League debutterà il 15 ottobre in casa contro la Stella Rossa, mentre la prima trasferta la settimana seguente sarà in Spagna contro il Getafe. Rimanendo al calcio in Serie A, dopo il successo della Juventus ieri 2-0 contro il Parma, oggi si giocano tra le altre Napoli, Como e Cagliari contro Inter. Un cerotto sul sopracciglio, collare cervicale, spalla e mano fasciate e una smorfia eloquente. E Tadej Pogačar ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae nel letto dell'ospedale dove è stato ricoverato ieri dopo la brutta caduta nell'ottava tappa della Vuelta, una corsa che stava in quel momento dominando e che il campione sloveno ha dovuto abbandonare. Pogačar, che lo ricordiamo, ha riportato una commozione cerebrale, la frattura scomposta della clavicola e una frattura cervicale. I tempi di recupero non sono noti e incerta è la sua presenza ai prossimi mondiali di fine settembre in Canada. Ed è una rinuncia invece quella di Audrey Berrou, che non gareggerà questa sera a Bellinzona. La friburghese vincitrice giovedì degli 800 a Zurigo ha giustificato la sua assenza al comunale con il bisogno di recupero mentale e fisico dopo le ultime grandi prestazioni sugli 800 metri. Galathletics questa sera con diretta TV dalle 18:30. Per lo sci la preparazione di Marco Odermatt alla prossima stagione ha subito un'interruzione. Il 28enne in allenamento ha subito un piccolo infortunio muscolare, così come è confermato da Swiss Ski. Non sono noti i tempi di recupero, ma domani Odermatt non partirà come previsto per il campo di allenamento in Cile. Veniamo all'hockey. Come tradizione vuole, ieri le due formazioni ticinesi si sono presentate ai tifosi e alla Corner Arena c'è stato spazio anche per l'amichevole contro il Davos, persa dai bianconeri per 4-1. Infine, nel programma odierno ricordiamo il Gran Premio di MotoGP di Aragona dalle 14 con l'italiano Bezzecchi in pole davanti a Marc Marquez, impostosi ieri nella sprint, mentre con le gare di cross country si concludono i mondiali di mountain bike in Trentino. Alle 13 la prova femminile, alle 15:15 quella maschile.
16: Buongiorno a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per oggi pomeriggio. La giornata continuerà all'insegna del sole, anche se si formeranno alcuni cumuli sui rilievi, e nelle Alpi, verso sera, non si esclude qualche isolato rovescio. Le temperature raggiungeranno valori compresi tra i 27 e i 29 gradi, 20 in Alta Engadina. Passiamo ora alle previsioni per domani, lunedì 31 agosto. Al nord saranno possibili annuvolamenti e alcuni rovesci residui al mattino, seguiti da ampie schiarite nel corso della giornata. Al sud il tempo resterà generalmente soleggiato. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.

0: Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Avvertenza, il programma contiene dosi massicce di creatività. Se assunto regolarmente può favorire la rovina di Giovanni Allevi. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
1: Ah sì,
2: No, poverino.
1: Può essere. Sì. C'è l'avvertenza. È l'Ufficio Federale della Sanità.
2: Cosa gli vuoi dire? Hanno deciso così, va bene.
1: Va bene. Un saluto a tutti, benvenuti a Babilonia. Buongiorno Valerio.
2: Ben trovato Sergio. Questa appunto è Babilonia, la sottolineo anch'io. Ne sono molto orgoglioso. Vedo ascolti meravigliosi, sì. E come sempre non siamo soli.
1: No, abbiamo il piacere oggi di ospitare una violinista che vogliamo introdurre, però, perché insomma è un nome importante. Al punto che Franz Schubert, sì, ha scritto un lead per lei.
2: Apposta.
1: Sì.

0: Pensa come la sapeva lunga Franz Schubert, sì, nel 1826 l'ha scritto.
1: Tu sai che io sono abbastanza allergico ai leader, eppure in questo caso apprezzato.
0: Ah sì? Sì. Beh, una novità. Elenco Deutsch 891, in questo caso Philippe Jaroussky, la voce, Jérôme Ducrot al pianoforte e Silvia Mandolini, la nostra ospite. Buongiorno.
2: Buonasera.
1: Ti era giunta voce che Schubert aveva dedicato questo pezzo a te?
2: Io vi ringrazio di aver pensato a questa presentazione, un onore.
0: Non ti è mai successo, credo.
2: No, di solito era la poesia.
0: Finalmente, dopo tanti anni, Schubert ha capito cosa serviva questo lead. Perché
1: esatto, infatti, noi abbiamo chiuso un cerchio.
0: Sì.
1: Allora, tu fai tantissime cose, hai un legame col Canada?
2: Sì, sono nata e sono cresciuta in Canada da genitori romani.
1: E già lì hai cominciato a fare cose con la musica?
2: Sì, la mia formazione è proprio a Montreal, la mia città, sono francofona del Canada, nel conservatorio, la scuola anche elementare, dove subito strumenti a orf, claves, pianoforte, flauto dolce, poi violino e così di seguito al conservatorio.

0: che da settembre ad aprile sta quasi sotto zero
1: Sì,
0: sempre, no?
1: veramente questo è vero. Un canadese credo subisce un grande trauma col freddo. Infatti, arrivando in Italia per i primi anni non volevo sentir parlare della neve, veramente.
0: Ah, certo.
1: Non potevo, sono arrivata 30 anni fa e mi ricordo proprio quel giorno, sono arrivata a Milano alla fine del 94. In quei giorni di dicembre, subito dopo il Sant'Ambrogio, qualche fiocco di neve e la gente era eccitata. E mi diceva: "Guarda Silvia, la neve, hai portato la neve." E io pensavo: "No, no, no, no, non voglio la neve." È veramente terribile. Oggi, dopo 30 anni, quasi 30,
0: ci hai fatto pace.
1: Mi piace molto, mi manca, immagino,
0: ecco,
1: il silenzio quando ci sono le grandi nevicate, dei passi che scricchiolano e quando c'è veramente anche nella città, perché Montreal comunque adesso posso dire che è una bella città. Un tempo forse non ci pensavo, quando la città è molto vivace, animata, ma non si sente niente perché è tutto cotonato. Questo sì, mi manca, sono i veri flashback dell'infanzia della vita.
2: Ma ti capita di tornare?
1: Torno molto spesso, soprattutto fino a pochi anni fa sono tornata almeno due volte all'anno perché ho avuto per 20 anni un duo con una pianista del quale ho scelto un brano da farvi ascoltare.
2: Ah, quindi bene,
1: sì,
2: uno...
1: sono tornata molto spesso, ci tenevo, non ho mai saputo decidere. In realtà sono venuta in Italia perché l'ossessione era grande, sapevo da quando ero piccola che volevo vivere qui. Poi è successo un po' come un pretesto, quando è accaduto è come se vivessi un viaggio per tanti anni, almeno 20. È forse il proprio dei figli di immigrati che non
0: sì,
1: c'è.
0: Sì, di sentire questa doppia anima.
1: Sì.
0: Beh, noi abbiamo aperto con Schubert che ha dedicato un pezzo a Silvia, sentiamo un'altra dedica.

0: A chi?
1: A te, no, giusto, appunto, l'abbiamo non, appena detto.
0: Non alla nostra ospite, che no, peraltro lo meriterebbe, no. No, in questo caso no, ma noi andiamo a cercare brani qui, Silvia, che hanno proprio un nome e un cognome, cioè si
1: nel
0: riferiscono
1: titolo
0: a una persona, quindi sono una dedica esplicita. In questo caso, sì, beh, è un collegamento quasi automatico quello tra David Bowie ed Andy Warhol.
1: Sì, no? Abbastanza.
0: A livello, sì, diciamo, estetico, in sì, qualche modo. Ma i due in realtà si sono incontrati così, in modo randomico. L'incontro vero e proprio avvenne nel 1971, quando Warhol non era più in realtà al centro, diciamo, dell'arte contemporanea. Beh, l'influenza della gang di Warhol su David in realtà fu enorme, sollecitò il suo lato trasgressivo, e anche il look, no? Il look di David Bowie deve molto a Andy Warhol e alla sua visionarietà. Ascoltiamo il brano che per l'appunto si intitola Andy Warhol, tratto da un disco proprio di quell'anno, del 1971, dal titolo Hunky Dory, e tra l'altro in quel disco c'è anche Song for Bob Dylan, magari ascoltiamo in un'altra occasione.

0: Diciamo che il mondo è pieno di foto di pop star e rock star a tu per tu con il divo della pop art, appunto Andy Warhol, ma non ce n'è una con David Bowie, eppure lui ci teneva tanto al punto da scrivere questo bel pezzo.
1: Dedicargli una canzone.
0: Sì, sì, sì. Ecco, che succede?
1: Succede come sempre a questo punto che noi tendiamo un agguato al nostro ospite. Sì, l'abbiamo trattato bene fino ad ora, ma adesso, cara Silvia Mandolini, cominciano i guai. No, allora chiariamo, non è così. Ti stiamo per fare un regalo, un regalo sonoro, nel senso che ti facciamo ascoltare un brano, però in questo caso senza introdurlo, nel senso che non ti diciamo di chi si tratta, ma allo stesso tempo non ci interessa assolutamente che tu identifichi
0: non è un quiz,
1: l'autore,
2: ecco. Meno male.
1: No, vogliamo semplicemente invece che tu ci dica l'emozione che ti ha regalato, se te l'ha regalata.

0: Allora, Silvia.
1: Molto bello, interpretato magnificamente, anzi, sentendo come suonano queste persone ho voglia di suonare insieme a loro o di suonare questo pezzo. Grande cantabilità, complessità nell'armonia, ispirato a diversi stili anche, oltre che naturalmente il più evidente che...
0: Beh, in realtà sì, perché c'erano in gioco un grande bandoneonista argentino, Dino Saluzzi. C'era un grande quartetto classico, ovvero il quartetto Rosamunde, e la loro collaborazione è stata un po', diciamo, certificata dal punto di vista discografico dall'ECM, che sta come casa discografica un po' al confine tra i mondi e tra gli stili. E devo dire che ti abbiamo proposto questo ascolto anche perché, caro Sergio, lo confesso, io ho ascoltato Silvia Mandolini poche settimane fa per la prima volta, proprio in una serata dedicata prevalentemente al tango,
1: sì.
0: Con tra l'altro un fisarmonicista, in quel caso non un bandoneonista, ma comunque ho capito che era una falda, diciamo, che poteva emozionarti, perché è evidentemente un mondo che hai frequentato.
2: Si è emozionata, direi. Poi ascoltava occhi chiusi, quindi
0: sì.
1: Sono stata fortunata di incontrare questo fisarmonicista Antonio Macaretti, e insieme le cose spesso capitano per caso. Ovviamente nella vita di ogni musicista classico suonare il tango, quello di Piazzolla, che è stato veramente popolarizzato moltissimo da Gidon Kremer, grandissimo violinista, e lui la musica di Piazzolla per noi strumentisti classici ce l'ha proprio offerta, e quindi è diventato, non voglio dire una moda, non mi piace dire questa parola, ma una corrente, ecco. Quindi tutti noi desideriamo avere la fortuna di suonare questa musica e quella di Piazzolla, e un giorno è capitato. Certo, si tratta sempre di trascrizioni, perché non c'è niente di scritto per violino e fisarmonica. Gidon Kremer stesso ha riarrangiato.
0: E per certi versi anche quello è il bello, no? Perché diventa una cosa diversa.
1: La possiamo adattare alle nostre formazioni, e sì, è un abbandono meraviglioso. Quando si fa tanta orchestra o ci si deve concentrare su una direzione per fare il nostro mestiere, quello che scegliamo, è una liberazione suonare anche il tango dopo tanto rigore classico. Cioè, è rigoroso anche il tango.
0: Ma in un modo diverso, evidentemente, una disciplina che ha altre coordinate.
1: Sì, è una grande disciplina, e mi è capitato nel 1999 di suonare con il gruppo Tango 6 di Milano. Era per quel famoso capodanno fra il 99 e il 2000, quello che chiamavano il Millennium Bug, e ho fatto questa fortuna incredibile. Però dovevo imparare a suonare questi tanghi tradizionali col violino, e mi ricordo di aver detto a Roberto Alvarez, che era come è stato in quel momento il mio maestro in quella situazione, il concerto era a Torino, io gli ho detto: mi sembra difficile quanto Mozart suonare, perché come diceva Valerio, sì, ci sono dei codici incredibili, per esempio l'anticipazione è tutto codificato, è stato difficile e bellissimo, e poi mi è ricapitato.
0: Tra l'altro adesso, cara Silvia, devi farci ascoltare un brano tuo dove suoni tu, per cui non sei solo chiacchiere distintivo, ma, come dire, devi mettere in pratica quello che ci stai raccontando dal punto di vista anche del tuo percorso. Il primo ascolto che ci hai portato, da dove arriva?
1: Ho scelto di suonare un pezzo del compositore Serge Arcuri. Serge Arcuri lo conobbi nel 1991, e subito siamo stati legati di un fortissimo amicizia, un fortissimo legame, fino alla fine della sua vita. Ho chiesto spesso a lui di scrivere per me, era un punto di riferimento, come un guru, come abbiamo spesso quando siamo giovani, abbiamo bisogno costantemente di un maestro. È come se fosse uno dei miei maestri di musica. Serge Arcuri ha scritto, su richiesta dell'Orchestre Baroque de Montréal, l'Orchestra Barocca di Montréal. Allora anche i gruppi barocchi erano, per ricevere i finanziamenti dovevano anche commissionare un pezzo contemporaneo, almeno per quel periodo, i primi anni 90, e quindi a Serge Arcuri è stato chiesto questo pezzo che ho suonato in prima esecuzione assoluta.
2: Ma quindi col violino barocco?
1: E no, io per quell'occasione ho scelto di tenere le mie corde di budello, ma parte del gruppo aveva almeno due corde su quattro di budello e la frequenza a 415. In questo caso naturalmente si è ispirato al concerto grosso, il primo movimento, il secondo, il terzo, ma con degli scatti di velocità come in un concerto grosso di Handel, però sempre con il linguaggio Arcuri, Serge Arcuri.
0: Naturalmente noi ne ascolteremo un frammento consistente, e non vediamo l'ora. Adesso hai fatto crescere l'attesa, cara Silvia.
1: Il direttore si chiama Joël Tifo, il direttore di questo ensemble Orchestre Baroque de Montréal.
0: Ascoltiamolo.

0: in violino di Silvia Mandolini e con l'Orchestra Baroque de Montréal. Ci ricordi il titolo e l'autore?
1: L'autore è Serge Arcurie, il titolo è Episodi, al plurale.
0: Interessante, sì. Anche perché non è mai veramente atonale, questa cosa sembra,
1: no.
0: Ma poi va a finire insomma in regioni confortevoli anche all'orecchio.
2: È vero, è vero. Io vedo nel tuo affollatissimo curriculum una serie di orchestre importanti anche in Italia, solo riferendosi anche solo all'Italia.
0: Beh, sì,
2: tra l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI a Torino, l'Orchestra dell'Arena di Verona, il Teatro Comunale di Bologna, naturalmente, dove fai parte.
1: Sì, stabile. Sono stabile dal 2008.
2: E l'Orchestra del Teatro Verdi di Trieste.
0: Beh, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
2: Beh, insomma,
0: il meglio.
2: Proviamo a farci raccontare cos'è per te la vita da orchestrale, nel senso più invitante.
1: Comincio dicendo che anche la vita di freelance, di libero professionista, è così che immaginavo la mia vita quando sognavo nell'adolescenza la vita. Mi immaginavo passare da un'orchestra all'altra, così viaggiando. Devo dire anche andando a vedere i balletti quando ero sempre poco più che adolescente, andavo a vedere le Grand Ballet Canadien, avevo degli amici più grandi che già facevano i primi lavori nell'orchestra dei Grand Ballet. Mi ricordo nettamente, una volta ero molto lassù, in piccionaia diciamo, e volevo tuffarmi nella buca perché sentivo che quella era la vita più meravigliosa. Mi sentivo che volevo essere lì con le cose che succedevano sul palcoscenico, che la vita di buca era così ispirante, faceva sognare, quello diciamo nella fantasia. Poi arrivata in Italia, sì, prima di arrivare a finalmente trovare un posto stabile, ho veramente goduto moltissimo di conoscere tanta gente, cambiare orchestra, e dunque la vita d'orchestra è veramente bellissima. È una vita estremamente densa di emozioni quando si arrivano a affrontare sinfonie dal grande repertorio, specialmente per me del repertorio romantico, per esempio nelle grandi orchestre, e quello che sappiamo forse suonare meglio. È una vita di grande lavoro, di grande sforzo, ma di grande sprigionamento di emozioni e del lavoro ben fatto.
2: Vedo che continuiamo comunque anche nonostante tu ci stai raccontando in questo momento l'Italia, il tuo lavoro in Italia, tornando anche in Canada, in particolare a Montréal.

0: Dunque, quest'artista, classe 1979, io la chiamerei Ariane Moffat, se avesse una T finale, ma ne ha due. Quindi chiedo consiglio.
1: Sì,
0: cioè, è scritto
1: subito.
0: Così, vedi?
1: Ah, Moffat.
0: È sempre Moffat. Non cambia nulla. Per cui potremmo metterne altre cinque.
2: Esatto,
0: di dire.
2: Sì.
1: Mi dispiace non conoscere, non essere preparata, ma io direi Moffat con due T, però...
0: No, allora diciamo Moffat.
2: Vabbè,
0: ma sì,
2: diciamo
0: però,
2: poco
0: importa in realtà.
1: Spero di non sbagliarmi.
0: No, non è un problema. Anche per io avrei detto:
2: possiamo fare un referendum?
0: Sì,
2: con tutti gli ascoltatori.
0: Apri il televoto.
2: Apriamo il televoto.
0: Sì,
2: vai.
0: Sì, può essere. Beh, Montreal era dedicato a lei.
1: Grazie. Non sempre c'è il sole quando si ritorna, però.
2: È vero. Non sempre.
0: Sì,
2: però.
0: Ma dentro.
1: Sì, infatti, grazie per questa canzone. Si ritorna sognando. Sognando a Montreal, mi è sempre piaciuta molto la mia città.
3: Voci audaci.
0: No, pensavo fosse la scuola elementare di Montreal.
2: Si è aperto. Sì, in effetti ogni tanto abbiamo anche questo tipo di intrusioni. Speriamo oggi di evitarla, ma non è detto.
0: Non lo so, perché comunque è una voce audace.
2: Questa è una voce audace e quella che arriva soprattutto perché arriva da Tuva. Ogni tanto questa rubrica ci porta verso Tuva. Ci sarà un motivo, perché là effettivamente hanno una tecnica vocale molto particolare.
0: Il canto si riconosce anche subito.
2: Ora, visto che sei mio amico, ti chiedo di pronunciare il nome dell'artista.
0: Lo sapevo, io in realtà ti aspettavo al varco.
2: Sbagliato.
0: Ora te la cavi da solo, perché è lunghissimo. Arakcha Bahir e l'ultima però.
2: Amir Dajevic.
0: Bravo.
2: Vai.
0: Bravissimo.
2: Qui canta di un'aquila nera, Black Eagle, Ezir Kara, e lo canta naturalmente, potrebbe essere anche il canto di Babele questo qua, ma a un certo punto c'ha una voce un pochino più tenue, comunque sulle alte, ma poi arriva anche un po' di canto di gola, e questa è la musica di Tuva.

0: Com'è?
1: Se ne va così.
0: Se ne va così. Io ho sempre l'impressione, quando ascolto i musicisti di tuba, che è meglio non farli innervosire.
1: Sì, c'è qualcosa di minaccioso, questo... sì. In realtà.

0: Beh, nostra ospite oggi Silvia Mandolini, potevamo farci mancare un brano col mandolino? Direi di no. Sì. Era un capriccio però di Paganini.
1: Esatto,
0: almeno credo quello. Abbia riconosciuto subito. Dor Guidon Amran al mandolino, un vero virtuoso. Li ha incisi tutti, per Dynamic, se volete, trovate il disco.

0: Pare che nel 1944 Monk gli diceva al cantante Charlie Beamon: voglio dedicarti questa composizione. E lui rispondeva: beh, non c'è bisogno. Well, you needn't è il titolo infatti di questo standard. Mi spiace averlo sfumato, questo era l'originale, naturalmente.
1: Peccato mortale, ma sappiamo che in realtà stiamo entrando dentro una rubrica che si occupa proprio di questo, delle reinterpretazioni creative.
0: Sì, e non mi piace chiamarle cover, soprattutto una reinterpretazione come questa, firmata da Cyril Aimé, intanto è cantata, quindi già questo la distanzia molto, e poi l'arrangiamento è davvero geniale, secondo me, con André Moignard, tra gli altri, alla chitarra, da Let's Get Lost del 2016.

0: won't lie. Well, you needn't. You're starting to cry. Well, you needn't. It's over now. It's over now.
1: Siri Lemay, cantante franco-dominicana, trapiantata poi a New Orleans, nel 2016 ha pubblicato Let's Get Lost con, tra le altre cose, questa bella versione di Well You Needn't.
2: Molto bella, che ci porterebbe verso la fine della puntata se non fosse che la nostra ospite ha ancora un regalo per noi.
3: È un regalo sicuramente anche per me ricordarmi di questo bellissimo momento quando Giorgio Magnanensi, compositore di Bologna, però è emigrato in Canada nel 99. Giorgio Magnanensi aveva tutta la sua vita italiana, era anche assistente di Donatoni all'Accademia Chigiana a Siena e insegnava contrappunto, credo, e composizione a Parma. Quindi era italianissimo, ma la vita l'ha portato a Vancouver, dove comunque ha continuato a fare il mestiere di direttore, compositore, professore. Io l'avevo conosciuto a Milano suonando con Nuove Sincronie, dirigeva il gruppo, e subito è scoppiata una grandissima amicizia, tutta fatta appunto di musica, di improvvisazione, di esperimenti. Giorgio Magnanensi è un altro di questi guru che ho avuto, maestri di musica, e che ancora oggi per me è molto ispirante. Quindi questo pezzo è stato commissionato dal duo che ho avuto con Brigitte Poulin, pianista canadese che vive a Montreal. Abbiamo iniziato insieme a lavorare nel 94 e fino a circa il 2015 abbiamo commissionato a Giorgio e l'abbiamo fatta in prima esecuzione assoluta sicuramente a Montreal, Toronto e Vancouver, ma in questa occasione vi do la nostra più bella versione, che è ancora quel bellissimo giorno, un ricordo bellissimo della Biennale di Venezia. A Venezia tutto è bello. Questo è per violino e pianoforte preparato, il titolo Per essere fresco, questo bellissimo titolo che ho riletto le lettere che ci siamo scambiati quando lo stava scrivendo nel 2005 a Vancouver. Lui abita in un'isola ma lavora a Vancouver, quindi 2 ore di traghetto, su questi lunghi spostamenti in traghetto fra il lavoro e la sua casa, ricordando le voci dell'Italia, i colori, i sapori, i profumi e il vento, tanto vento che provava su questo traghetto ferry, oppure anche nelle nostre vite fra Europa e America, amici, ricordi, bello. Questo è proprio dedicato a noi e spero che ci sia il tempo di arrivare fino alla cadenza. C'è una piccola cadenza molto divertente per violino, speriamo che ci sia il tempo nella trasmissione.
1: Ci arriveremo volentieri.
3: Lo speriamo.
2: Ci arriveremo volentieri, quindi Vancouver, ma anche Venezia, ma anche Bologna con Silvia Mandolini, che abbiamo incontrato, che ringraziamo per esserci venuta a trovare.
3: Davvero. Sono io che vi ringrazio, è stato un onore e una gioia.
2: Anche per noi, e noi tra l'altro ci ritroviamo fra una settimana, sembra incredibile, ma è così.
1: No, è così, io ci credo.
2: È così, tu ci credi, sì, va bene. Sì, sì. Voi... Nel frattempo, mi raccomando, siate babilonici.

0: Wayne Shorter amava dire che i musicisti jazz non smettono mai di scriversi lettere, solo che al posto della carta usano le note. Bourbon Street segue questo filo, con sei chitarristi che ne omaggiano altrettanti. Da Joe Pass, che dedica un intero disco a Django Reinhardt, a Pat Martino che incontra Wes Montgomery, o ancora Pat Metheny che celebra James Taylor, e Julian Lage che racconta in musica il chitarrista Ry Cooder. E infine Joel Harrison gioca sull'omonimia per omaggiare George Harrison. E Nels Klein suona un pezzo scritto per Jim Hall. La mia chitarra piange dolcemente, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, mercoledì alle 15.35.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli, una persona è morta, altre cinque sono rimaste ferite stanotte durante un rave party ad Arau. La cronaca di quanto accaduto con il nostro corrispondente da Berna, Giampaolo Driussi.
3: Hanno fra i 22 e i 27 anni le vittime della sparatoria della scorsa notte all'ippodromo Schachen di Aarau. La più giovane, una ragazza, è morta sul posto. Un'altra ragazza e quattro uomini sono ricoverati con ferite da lievi a molto gravi. Tutti sono residenti in Svizzera. Per il momento sono le uniche novità comunicate dalla polizia cantonale argoviese, stando alla quale il o gli autori sono ancora ricercati. L'allarme è scattato alle 2.30 in seguito agli spari uditi durante un rave party. Da lì è partito un imponente intervento di polizia supportata da un elicottero Super Puma dell'esercito, con l'attivazione anche del dispositivo cantonale catastrofi. È stata isolata una vasta area attorno al luogo, nemmeno noi giornalisti è concesso accedervi. La polizia è ad ogni modo ben presente anche in centro città, dove fra l'altro ieri sera si era svolto anche un altro evento musicale. Ancora da sapere c'è che è stata attivata una hotline per i parenti dei partecipanti al rave party. Informazioni aggiornate si possono trovare sul canale X della Polizia Cantonale Argoviese.
2: In Ticino non è stato ancora ritrovato il corpo della 36enne svizzera annegata ieri nel lago di Lugano. Scomparsa verso le 17 a circa 500 metri dalla riva, era in barca con un tedesco di 40 anni. Entrambi risultano domiciliati nel canton Zurigo. Nella zona delle ricerche il fondale è molto profondo. Per portare sostegno psicologico è stato attivato il care team. Dall'estero, una nave da passeggeri con 270 passeggeri a bordo è affondata al largo delle coste del nord dell'isola di Cipro, secondo quanto riportato dall'emittente TV turca TRT Eber. Per cause ancora sconosciute la nave si è capovolta. Al momento non ci sono notizie di vittime. E in Islanda la popolazione ha respinto la richiesta di avviare negoziati per aderire all'Unione Europea. I risultati definitivi dei sei collegi elettorali, circa il 47% degli elettori ha sostenuto la proposta del governo, mentre il 52,8% si è opposto all'avvio di nuovi negoziati per far aderire l'Islanda all'Unione Europea. Alta l'affluenza ai seggi, l'82,5% degli aventi diritto al voto. Le previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato con sviluppo di nuvolosità cumuliforme, in serata nelle Alpi qualche isolato rovescio possibile. Domani ancora soleggiato in tutto il paese, a nord delle Alpi il mattino nuvolosità e rovesci residui.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
4: Un cordiale saluto a tutti voi da Monica Bonetti e benvenuti all'ultimo appuntamento con le repliche estive della nostra rassegna teatrale. Oggi chiudiamo questo ciclo d'archivio riproponendovi la puntata andata in onda in prima emissione il 19 aprile 2026, interamente dedicata a un'ambiziosa produzione dell'AC di Lugano. Al centro del nostro percorso l'adattamento scenico di I miei stupidi intenti, il romanzo d'esordio di Bernardo Zannoni che nel 2022 ha vinto il premio Campiello. La scommessa della compagnia Vico Quarto Mazzini, che ha firmato lo spettacolo insieme alla drammaturga Linda D'Alisi, è stata quella di portare sul palcoscenico una storia di animali e di istinti primordiali, senza ricorrere a maschere o artifici, ma affidandosi esclusivamente alla forza della recitazione e della parola. Buon ascolto con quest'ultimo percorso estivo di Charlot.

0: Charlot, tutto ciò che fa spettacolo.
1: Dio è un'invenzione degli uomini per non sentirsi soli nel buio. Ma la scrittura? La scrittura è il buio che impara a parlare. Inizia con questa suggestione di Bernardo Zannoni il nostro viaggio di oggi. Benvenuti a Charlot da Monica Bonetti e benvenuti a una nuova puntata di Charlot

0: ma vincendo il premio Campiello, e che ora, grazie a una sfida audace dell'AC di Lugano e della compagnia Vico Quarto Mazzini, si è fatto carne, corpo e presenza scenica. In questa puntata cercheremo di capire come si possa portare a teatro l'anima di una bestia senza usare maschere, ma solo la forza nuda della recitazione e del pensiero. Entreremo nel laboratorio di Linda Dalisi, drammaturga d'eccezione, per scoprire come si distilla un romanzo così materico per trasformarlo in azione. Dialogheremo con i registi e attori Michele Altamura e Gabriele Paolo K per indagare quel patto teatrale che trasforma l'attore in animale proprio davanti ai nostri occhi. Infine accoglieremo Giuseppe Cederna, che presta il suo corpo e la sua voce a una faina che ha imparato a leggere il tempo in un gioco di specchi e di doppi che attraversa tutta la messa in scena. Dalla pagina al palco, dall'istinto alla coscienza, cominciamo subito sul sipario.
1: Charlot.
0: Il nostro primo ospite è l'autore che ha dato voce e anima ad Arci, la faina più celebre della letteratura contemporanea, vincitore del premio Campiello a soli 25 anni, con un debutto che in molti hanno definito folgorante. Oggi però non parleremo solo di carta e di inchiostro, perché siamo qui per capire come quella ferocia e quella poesia unite in modo stretto e che hanno incantato tanti lettori siano diventate corpo, voce, movimento a teatro. Diamo intanto il benvenuto a Bernardo Zannoni. Buongiorno.
2: Salve a tutti, salve.
0: Bernardo, lei ha visto lo spettacolo solo a prove concluse, un spettacolo montato completamente. Innanzitutto, com'è stato veder vivere Arci su un palcoscenico?
2: La sensazione che è molto difficile da descrivere, perché a parte che si districa in mille parti, è molto prismica come percezione del vissuto, della filata, fra l'altro, quindi nemmeno delle prove fatte e finite, ma bensì proprio di una filata nel quale bisognava ancora lavorare, ma io l'ho visto dall'inizio alla fine più o meno come concetto, come scheletro di spettacolo. E la sensazione è stata quella di, insomma, avere uno specchio sull'abisso della propria mente, che prima era il libro di per sé, ma sai, il libro è silenzioso, è una voce che corre mentre tu lo leggi, e invece vederlo così proprio forte, dove non puoi scappare, se entra un teatro ti vedono se vai via a un certo punto, è decisamente qualcosa che mi ha molto colpito, mi ha molto commosso tantissimo, ma questo solamente per il principio. Poi per il fatto che lo spettacolo sia per me di un portento raro, perché con il teatro ho tante mie cose da dire, soprattutto su la maniera di fare teatro vecchio, adesso che come soglia dell'attenzione siamo veramente ridotti malissimo, quindi secondo me, sai, il teatro, essendo la forma più antica, no, di intrattenimento che sia mai stata inventata al mondo, al di là forse delle ombre intorno al fuoco, trovo che abbia molto da, non da svecchiare, ma da trovare nuovi linguaggi più rapidi, linguaggi più immediati, e devo dire che il lavoro che fino a quel momento avevano fatto, dove io ho visto poi le prove, fatto dai ragazzi di Vico Quarto Mazzini, e mi ha veramente tantissimo sorpreso. Senza contare il fatto che poi la storia, sebbene io già la conoscessi, si è ripresentata con una freschezza ai miei occhi che mi ha veramente, veramente, veramente commosso, davvero. E uscire fuori dal teatro con la gente che piangeva, ecco, con gli altri fortunati che come me sono stati ammessi per vedere questa filata e vederli in lacrime tutti all'uscita, che si abbracciavano, anche sconosciuti, mi ha veramente dato una bella speranza.
0: E ha mai avuto paura che la crudeltà del bosco che lei ha creato con la sua penna perdesse forza fuori dalle pagine? Lei aveva mai avuto paura invece che, come dire, si annacquasse in qualche modo?
2: Ma io in realtà, quando ho scritto il libro, non ho avuto paura di essere crudele, più che altro perché è una crudeltà inconscia. Non ho deciso di scrivere un libro crudele, è venuto crudele, perché il mondo dove viviamo appare crudele, ma in realtà è esatto, è matematico, è terribile, è freddo, è logico nel suo strenuo portarsi avanti, e gli animali e gli esseri umani non fanno altro se non in qualche salsa diversa. Vediamo adesso la situazione geopolitica com'è, non lo vediamo un grande

0: grande gigante che sta provando a rimanere molto ancorato, no? sulle sue ambizioni, sulla sua percezione di essere egemone, e dietro giustamente altre entità che provano a coprirlo. Ovviamente in mezzo ci scappa di tutto, morti e massacri, però ecco, la natura non è diversa da questo. Quello che io ho visto è che il bosco, anche nel libro, è comunque una dimensione che prende lo spettatore, il lettore, in maniera collaterale, si defila nella sua incoscienza, si percepisce, ma non se ne legge per forza. Il bosco è semplicemente un qualcosa dove tutto è possibile, dove tutti i nostri comportamenti sono messi a nudo, sono trasparenti. E i ragazzi nello spettacolo, devo dire che sono riusciti a trasporlo in una maniera efficacissima, perché non ne parlano così in maniera diretta. Si capisce che è un bosco, ma il bosco è interiore.
1: Non le chiedo a questo punto se ha ritrovato la sua voce in questo spettacolo, perché mi pare di intuire da quanto dice che l'ha ritrovata e come, e nello stesso tempo che ha echeggiato ancora più potente una volta che la sua voce si è trasformata in quella dei registi, della dramaturg e degli attori che hanno dato voce e anche corpo a questi personaggi.
0: Ma
1: Però
0: sa che la mia voce non è così importante in realtà. Quando ho visto lo spettacolo non ho cercato di capire che cosa somigliasse a quello che ho scritto, che cosa non somigliasse. Anche perché io ho preso subito le distanze da quel libro. Una volta che l'ho finito, io già pensavo ad altro. Ho visto che i personaggi hanno corso in una direzione e il libro poi ha corso per gambe tutte sue, indipendentemente dal suo autore. Quindi la mia voce, sì, è servita per raccontare questa storia, ma nel momento stesso in cui l'ho visto, io ho notato che sì, le sfumature erano quelle, ma poi comunque era qualcosa di completamente nuovo ancora.
1: in fondo, la sfida maggiore probabilmente nel portare sul palcoscenico questo spettacolo fosse restituire quel muoversi tra umanità e animalità dei personaggi di Arci, ma non solo suo, perché è un confine, un limite, un'ambiguità che tocca tanti dei protagonisti delle sue pagine. Perché poi la sua è una scrittura che fa percepire, no? Il freddo, la paura, le angosce, la fame. Cioè, sembra proprio di sentirla, di vederla diventare palpabile. Non le chiedo di anticiparci troppo perché poi avremo modo di discutere proprio di questa trasposizione dalla parola alla carne con i registi e con Linda D'Alisi, che non è un caso che anche in fase di conferenza stampa abbiano sottolineato l'importanza del lavoro svolto sul corpo degli attori. Ma c'è un momento in cui ha pensato: sì, è così che si muove
0: È
1: Arcite.
0: difficilissimo perché finché rimane qualcosa di strettamente legato a una parola, quindi un'interpretazione, il pensiero rimane vergine e rimane comunque nebbioso ma più o meno definito. Una volta che ci è passato Mattotti con la penna ad illustrarlo, ecco che, sai, tante immagini che io avevo del loro aspetto, delle loro ombre, delle loro movenze, si è perso inevitabilmente. Certo, disegni strepitosi, inattaccabili, perché insomma il maestro ha fatto veramente un grandissimo lavoro e alla fine io ho adottato anche tante di quelle immagini della mia testa, ma sono sempre stato aperto a nuove interpretazioni. Così come mi hanno chiesto, quando mi hanno detto, mi hanno comunicato felicemente, noi vorremmo fare uno spettacolo sul tuo libro, io ho detto, devo fare qualcosa? E loro mi hanno risposto no, a dire il vero no, noi ci piace tantissimo, vorremmo provare a sperimentare, se a te va bene. E io gli dissi proprio sì, dovete assolutamente fare quello che dovete, cioè trasformatelo, riprendete un messaggio e restituitelo, fedele o meno fedele, ma quello che vi ha lasciato lasci qualcos'altro a qualcun altro, e se qualcun altro vorrà farne ancora qualcosa, cambiarlo, cambiare qualcosa, sentire un altro colore tra gli altri colori, lo faccia. Io non ho più eredità, cioè la mia eredità è stata quella e sono contento così.
1: Per concludere, uno dei temi centrali del romanzo è certamente la scoperta di Dio, della scrittura da parte di un animale, ma soprattutto la presenza, la potenza, direi quasi, della parola e della scrittura, una potenza in positivo e in negativo, nel senso che è una potenza, è una parola che salva da una parte e che danna da quell'altra. È una sete di conoscenza che assomiglia a quella di Ulisse e che per questo appunto viene dannato e assurge a mito nello stesso tempo, no? Un limite che nelle note di drammaturgia diventa a sua volta, no, centrale, diventa quasi, mi pare, la chiave interpretativa di Vico Quarto Mazzini nel tradurre, nel trasporre sulla scena il suo romanzo. Ecco, questo paradosso quasi centrale, lei lo riconosce come una chiave ispiratrice? La vorrei forzare quasi un po', insomma, in qualche modo, no? Nel dire, ma questa nostra lettura era una cosa sua, ce l'ha consegnata, ci ha fatto, ha giocato con noi, ci aiuta, insomma, a capire quanto questo paradosso fosse il rovello attorno a cui giovanissimo ragazzo di 24 anni si è seduto o si è sdraiato, non so, a creare questo romanzo.
0: Ma sai, l'istinto che ho avuto io non è differente dall'istinto che hanno avuto loro nel riportare una storia in carne ed ossa, quindi in un tempo presente. Sai, i miei stupidi intenti affrontano una tematica molto semplice, cioè perché noi ci muoviamo. Noi siamo creature che cercano un senso nella vita, non lo fa nessun altro. Un senso personale, non un senso, il senso nostro è questo. Siamo soggetti a gravità, ci viene fame, ci viene sete, ci viene da espletare, ci viene da fare l'amore, da amare, da morire. Gli animali non si pongono questa domanda, ce la poniamo noi. Il fatto di avere un presente, un passato ed un futuro, quindi scindere il tempo in qualcosa che è stato, un eterno rimorso, un presente, un'eterna sofferenza e un futuro che è un eterno dubbio, e fa sì che noi abbiamo cominciato a raccontare storie, a ricordare e a cercare di andare avanti e rinnovare sempre comunque quella chiamata a vivere un presente che, soprattutto adesso, questo mondo di sovraconnessione feroce, abbiamo molto perso come presente. Ma il mio intento è lo stesso dei registi, raccontare un qualcosa che abbiamo adesso.
1: Grazie.
0: Grazie, arrivederci.

0: La fleur da D'età de Tour, secondo disco della cantante nizzarda Deborah De Blasi, accompagnata da un trio jazz d'eccezione composto dalla fisarmonica di Frédéric Vialet, dal contrabbasso di Diego Imbert e dalla batteria di André Ceccarelli. Un fiore che dalle pagine del romanzo di Bernardo Zannoni ci porta direttamente sul palcoscenico. Su quello dell'Hack, pochi giorni fa ha debuttato l'adattamento che la compagnia Vico Quarto Mazzini ha realizzato insieme alla drammaturga Linda Dalisi, firma tra le più prestigiose della scena italiana, che con Michele Altamura e Gabriele Paolo Ca, i due registi attori che guidano Vico Quarto Mazzini, ha già lavorato per La Ferocia di Nicola La Gioia, arrivato anche a Lugano nel 2024, spettacolo che ha fatto incetta di premi UBU. Linda Dalisi, tra gli altri, collabora regolarmente anche con Antonio Latella. Alle loro voci ci vogliamo affidare per cogliere quello che si cela dietro questo lavoro di adattamento. E allora benvenuti intanto a Michele Altamura e a Gabriele Paolo Ca, a cui tra non molto si aggiungerà anche il protagonista principale dello spettacolo, Giuseppe Cederna. Buongiorno e ben ritrovati, perché già eravate stati ospiti di Charlot quando appunto La Ferocia arrivò a Lugano.
1: Grazie mille, grazie per l'invito.
2: Buona giornata a tutte.
0: Allora, per avviare la conversazione con voi sul lavoro che ha portato dalla pagina al palco e dalla parola all'azione scenica, io vorrei proporvi di ascoltare insieme quello che Linda Dalisi ha risposto a una mia prima sollecitazione. Per iniziare, siamo partite da una caratteristica quasi prepotente della scrittura di Zannoni: la sua fisicità, il suo essere così capace di rendere palpabile fame, freddo, le pulsioni primordiali che appartengono al mondo animale. Come lavorare dunque? Come voi avete lavorato per trasformare la parola scritta in postura, in fatica, in movimento per gli attori?
3: Questo è stato l'elemento più difficile, forse, perché ci siamo dovuti allenare alla rinuncia, a dover scegliere le cose che dovevamo sacrificare per forza, anche perché forse certe cose devono restare nella letteratura, nella bellezza del rapporto uno a uno tra lettore e scrittore. Però d'altra parte noi dovevamo comunque trasportare sulla scena tutto quello che è l'andamento della storia e quindi le trasformazioni dei personaggi, chiamiamoli così, attraverso questo percorso. E quindi abbiamo setacciato ulteriormente quello che avevamo scelto, cercando di capire cosa era parola e cosa, ahimè, doveva andare a finire nel corpo. Il lavoro di adattamento non è una semplice trascrizione da un linguaggio a un altro, è un attraversamento, e grazie alla grande letteratura si ha la possibilità poi di entrare noi in contatto con la nostra visione che quei nuclei tematici hanno acceso, e quindi è una sorta di trampolino per raccontare il presente, anche restando ancorati alla parola dell'autore. Non ha importanza se lo spettatore non vedrà esattamente quello che c'è scritto nel libro, vedrà delle cose che sono appunto sublimate, sono trasformate, hanno comunque dovuto attraversare i nostri occhi per poter poi parlare di come noi stiamo guardando il mondo in questo momento. E questa è la magia del teatro.
0: Vogliamo partire direttamente con un commento. Esce già in realtà da queste prime parole di Linda Dalisi parte del vostro rapporto con la letteratura, che è spesso motore, grimaldello della creazione artistica. La Ferocia, che ho citato in apertura, ma voi avete lavorato anche su Dostoevsky, quindi comunque grossi nomi della letteratura. Chi vuole iniziare? Michele?
2: Sì, per noi la letteratura è veramente un bacino dove immergerci e cercare delle grandi storie. I grandi autori ci consegnano questo mondo enorme, e il teatro poi diventa lo strumento per trasformarlo. Infatti, quando spesso si parla di adattamento, chissà perché si pensa sempre a un'opera di riduzione. Invece, molto spesso accade che non c'è soltanto questo, ma in alcuni casi c'è anche un lavoro di potenziamento, accrescimento di alcuni nuclei drammaturgici presenti nelle opere di partenza, che poi il teatro in un qualche modo scandaglia, esplora, illumina. E questa, per dire, era una cosa che avevamo condiviso anche con Nicola La Gioia, era una cosa che aveva detto lui, e a noi ci aveva colpito molto quando diceva: io non penso voi abbiate fatto un lavoro di riduzione teatrale della mia opera, penso che voi abbiate fatto un'opera di ampliamento, di come se si alzasse il volume di alcune casse audio in alcuni momenti specifici, in alcuni passaggi dell'opera, perché ovviamente il rapporto del lettore con il libro è un rapporto uno a uno, è un rapporto molto intimo, mentre il rapporto del teatro è completamente diverso, c'è il rapporto di più attori con un'opera di fronte a tanti spettatori nello stesso momento, quindi è veramente differente il rapporto, e di questo non si può non tenere conto nel momento in cui si decide di adattare un romanzo.
0: La presenza palpabile del pubblico è anche un altro degli elementi di concreta differenza rispetto alla lettura, che è un'esperienza intima, no? E questo modifica in realtà anche la qualità della parola pronunciata per l'attore. Voi avete cominciato a sperimentare, sì certo, con le filate, però forse è un'altra cosa, è un pubblico di tipo un po' diverso. Avete iniziato a sperimentare proprio nei giorni scorsi la presenza in questo bosco, in questa tana, di un pubblico che la osserva. Ecco, com'è stato anche questo primo impatto, questo momento di esposizione a un pubblico come quello dell'HAC, insomma erano quasi 800 persone probabilmente, perché era quasi al suo culmine, era molto piena la sala. Com'è stato questo ritrovare tanti osservatori attorno, quasi fossero gli occhi di animali che dal bosco si affacciano su questa tana, per restare nella metafora, Gabriele?
4: Ne discutevamo stamattina, proprio perché ci siamo stupiti di alcune reazioni, anche alcune reazioni del pubblico che non ci aspettavamo, che forse potevamo pensare ma non eravamo sicuri, insomma. Quindi siamo stati sicuramente colpiti positivamente da un pubblico che abbiamo subito riconosciuto attento e interessato. Devo dire che proprio per come è strutturato questo lavoro, forse anche per la ferocia, già avevamo avuto questo tipo di reazione, ma con i miei stupidi intenti proprio lo stiamo capendo fortemente. Forse per la prima volta abbiamo costruito un'opera in cui è il pubblico a cadere dentro, proprio sento un movimento al contrario, e mentre in altri lavori, insomma, il rapporto col pubblico era fondamentale, qui è come se chiedessimo al pubblico di entrare in punta di piedi in un mondo che gli portiamo davanti. E quindi ecco, quello posso dirti veramente, la sensazione anche da attore, perché noi abbiamo questa fortuna, sfortuna di essere attori registi, e quindi di vedere le cose da fuori quando possiamo, ma soprattutto di viverle da dentro. E sentivo appunto questi occhi, che potevano essere veramente degli occhi che si avventuravano in un bosco notturno, che ci hanno cominciato a studiare da lontano e poi piano piano si sono avvicinati e sono arrivati con noi dentro quella tana. È qualcosa di molto intimo, un'energia potente che tra attori sappiamo di cosa parliamo, un'energia che si sente quando vedi lo spettatore che sta arrivando verso di te. Ecco, ieri sera è accaduto e ne siamo stati molto entusiasti e contenti.
0: La magia del teatro, diceva Linda D'Alisi, no? Parlava di questo elemento, e in questo lavoro la sfida, si è detto, è quella di creare dei personaggi animali credibili senza ricorrere a degli espedienti macchiettistici come potrebbero essere le maschere, i costumi o chissà quale altro artificio. La vostra, in questo senso, è una scelta in purezza, verrebbe da dire, perché affidata tutta appunto alla magia del teatro e alla sua bacchetta magica, cioè la parola, che a partire dai nomi, che nel vostro spettacolo si perdono rispetto al libro, quindi Arci diventa semplicemente una faina, e così come tutti gli altri personaggi diventano semplicemente la specie animale. Con questo semplicissimo espediente attivate una sorta di patto teatrale estremamente potente. Questa decisione, questo arrivare a questa soluzione semplice, però per alcuni versi anche geniale, come è nata? Michele.
2: Noi facciamo una promessa allo spettatore all'inizio dello spettacolo, già nella prima battuta, che poi è la battuta con cui inizia il romanzo. Gli promettiamo qualcosa di entrare con noi in questo mondo e poi alla fine scioglierla quella promessa e affidarci alla parola. Ci sembra un grande omaggio non solo al teatro ma anche alla letteratura in questo momento storico in cui le parole vengono usate per mentire in maniera ponderata, vengono usate per offendere, vengono usate per colpire. In questi ultimi mesi abbiamo sentito la parola svilita, la parola usata come veramente come pietra nei confronti di qualcuno. Noi invece la rivendichiamo, quel potere della parola che ci hanno invece insegnato da bambini, perché alla fine non accade nient'altro che quel vecchio gioco che, e noi ci crediamo molto in questo, quel vecchio gioco che si faceva da bambini quando qualcuno ci diceva facciamo finta che sono una faina, facciamo finta che sono un istrice, e quel bambino ci crede immediatamente, si abbandona a questa roba qui, non c'è bisogno di spiegarlo, di camuffarlo, è veramente una complicità. Ecco appunto, impurezza, un fidarci di uno strumento del racconto. E per noi questo spettacolo e nel finale questo omaggio diventa anche plastico, estetico, se vogliamo, diventa veramente un omaggio al teatro, alla parola, alla letteratura, alle grandi storie, agli attori e alle attrici.
0: Gabriele, vuole aggiungere qualcosa?
4: Ci chiedevi come siamo arrivati, dopo un lungo ragionare. Cioè, le abbiamo pensate veramente tutte, molto più complesse di questa, e diciamo che questa idea di regia così semplice e così potente è veramente quella tra le 100 che abbiamo pensato, e il fatto che sia la più semplice di tutte è veramente, come diceva Mike, proprio un omaggio all'arte scenica, che veramente in un momento di ipertecnologia non chiede altro che instaurare un patto con lo spettatore, un patto in cui decidiamo di giocare insieme, e questo è veramente qualcosa di potente.
0: Poi magari ci torniamo ancora un momento su questa idea del patto teatrale e di un discorso in qualche modo anche in parte metateatrale, perché questo osservare, questo gioco con il pubblico, ma anche con personaggi che in alcuni momenti diventano osservatori della vicenda, ha qualcosa in fondo di metateatrale in sé. Voi con Linda avete una lunga storia di collaborazione, no? Nel trasformare la letteratura in teatro. Suggerisco allora di sentirla nuovamente, raccontarci gli strumenti, le chiavi d'accesso metodologiche che utilizzate di solito e in particolare in questo caso, e anche parlarci del nucleo emotivo, filosofico, irrinunciabile del romanzo che ha guidato il vostro lavoro.
3: Uno degli strumenti che mi piace ricordare, che secondo me è importante proprio per il lavoro che abbiamo fatto con Michele e Gabriele su I miei stupidi intenti, io lo chiamo il setaccio. Cioè proprio quell'oggetto che avevano i pionieri, i cercatori d'oro che si accovacciavano sul fiume e cercavano appunto le pepite d'oro. Lo chiamo setaccio perché il primo approccio al romanzo è quello di riattraversarlo più e più volte, setacciandolo appunto. E questo vuol dire sia entrare in contatto con la lingua e anche cercare il modo di, tradendola, rispettarla, cioè di farla propria e di capire qual è il modo migliore per poi tradurla sulla scena. Dall'altra parte, che cosa ci permette di fare? A un primo attraversamento, per esempio, separare le parti già più o meno teatrali, cioè i discorsi diretti, le azioni, le relazioni fra i personaggi, separarle da quelle più descrittive, i panorami o le stagioni, che non è detto che siano elementi da eliminare dal copione, magari possono diventare utili quando ci serve il raccontare il passaggio del tempo o la metamorfosi dello spazio intorno ai personaggi. Quindi attraverso il setaccio iniziamo a isolare le zone già teatrali e questo è un primo passaggio. Facendo questo ci accorgiamo anche di quali sono i nuclei tematici più forti e sicuramente uno dei nuclei è stato il rapporto di questi animali con la scrittura. La scrittura intesa come non soltanto l'atto di mettere nero su bianco le cose e quindi di salvarne la memoria, ma anche l'azione del tramandare. Abbiamo trovato interessante da un punto di vista teatrale questo specchio tra la Faina Arci allievo nella prima e quella in cui poi diventa maestro di un altro allievo, quindi a sua volta a lui un apprendista. E questo era un centro per noi infuocato. Il confine che rende complessa questa trascrizione è il confine tra l'uomo e l'animale. È una scrittura e quindi una lettura e quindi una conoscenza che danna l'animale perché gli fa scoprire l'esistenza del tempo, del prima e del dopo, l'esistenza di un Dio, cioè di un qualcosa di superiore che può disporre a suo piacimento della vita, dell'amore, della fine dell'amore. E quindi il confine, il crinale che separa, che fa stare i personaggi di questa storia in bilico è proprio quello tra l'animalità e l'umanità.
5: Questo lavoro di setaccio ha portato a trasformare il tempo nell'avventura della Faina Arci con una sorta di rimontaggio, perché l'azione teatrale non inizia come nel romanzo con la nascita della Faina e dei suoi fratelli, ma alla fine della sua vicenda terrena, diciamo così, quindi dalla sua morte. Perché questa scelta di trattare il tempo in modo così particolare, di rimontarlo quasi? Mi interessa il parere di entrambi, anche se voi sembrate parlare proprio all'unisono, no? Come se fosse. Quindi chi inizia? Chi inizia? Va bene, allora Michele.
2: Allora, dico una cosa prima, il tempo è proprio uno strumento fondamentale dell'atto teatrale, cioè è proprio una delle questioni con cui confrontarsi immediatamente. Se pensiamo che, ma non è una cosa che inventiamo noi, Aristotele quando parlava del teatro parlava di quelle famose dell'unità di tempo, di azione e di luogo. Quindi il tempo è ovviamente uno degli ambiti di lavoro per dei registi come noi. Poi ogni romanzo ha già un suo sguardo sul tempo e già la letteratura, il materiale di partenza, è il nostro compito in un qualche modo. Penso che in questi ultimi due esperimenti, che sono appunto La Ferocia, ma se ripenso anche al lavoro fatto su Karamazov di Dostoevsky, nel caso di Karamazov spostavamo la vicenda 30 anni dopo, quindi immaginavamo un futuro in cui Dimitri, il fratello che poi alla fine viene incarcerato, uscisse dal carcere e ritrovasse in età anziana i suoi fratelli. Nella Ferocia, che nel romanzo Nicola Lagioia procede per flashback, flash forward, continui, noi invece ricostruiamo una linea del tempo quasi lineare. Nei miei stupidi intenti, invece, che ha proprio per sua natura una linea diritta, perché è un romanzo di formazione a tutti gli effetti, non è soltanto questo, ma è anche un romanzo di formazione, quindi si parte dalla nascita e si arriva alla morte, noi hackeriamo il tempo e lo frammentiamo e lo spezziamo. Penso che sia proprio un modo di entrare all'interno delle opere rispettandole, non capovolgendole, ma trovando il modo in cui possano parlare su un palcoscenico.
5: Gabriele?
4: Sì, in questo lavoro firmiamo l'adattamento a sei mani, mentre nella Ferocia l'adattamento era di Linda e noi ci occupavamo della regia. Per questo lavoro abbiamo sentito la necessità di cominciare a ragionare da un punto di vista registico proprio assieme a lei, e quindi l'adattamento è già parte della nostra regia. e le scelte che abbiamo fatto, appunto, partendo da questi nuclei tematici che abbiamo isolato, e quindi il rapporto con la letteratura, il rapporto con la parola dell'uomo contrapposto al rapporto con la parola di Dio, diventavano proprio per noi registi opportunità sceniche. Quindi il discorso di una faina che guarda indietro la propria vita e decide di scriverla, di prendere il coraggio e scrivere la propria vita, diventa per noi un'opportunità scenica. Ci domandiamo sempre, quando cominciamo a lavorare su un nuovo spettacolo, a chi parliamo in questo momento, a chi si rivolgono i nostri personaggi, perché se lavori in uno spettacolo di prosa con scene dialogate è chiaro che il rapporto è con l'altro che è in scena, ma in lavori come questo, in cui devi riadattare una parola scritta in terza persona, dove appunto devi riscrivere, inventare da zero dei monologhi, delle scene dialogate, devi sempre trovare degli escamotage che possano dare vita a quella parola scritta per altro, per la pagina. Quindi il nostro escamotage è stato quello di pensare a una faina che, dialogando con il pubblico, in verità sta ripercorrendo la sua vita riscrivendola. E quindi l'escamotage di una faina che nomina la punteggiatura, che torna indietro sulle frasi che sceglie perché non gli sembrano quelle proprio giuste, le parole le sceglie esattamente, diventavano per noi un'opportunità scenica fondamentale, perché appunto, come Linda spiega benissimo, il setacciare un romanzo, noi setacciamo anche l'adattamento che ne ricaviamo da quel romanzo per ricavarne le scene che poi andremo a rappresentare. È un lavoro complessissimo e super interessante.
5: Allora, questo eccherare il tempo e evocare la riscrittura e la punteggiatura ha portato quasi naturalmente Giuseppe Cederna, che è arrivato e ci ha raggiunto. Allora, per dargli modo di accomodarsi, di sistemarsi davanti al microfono, noi intanto ascoltiamo un brano musicale e ci ritroviamo subito dopo.

0: Tout doucement, un tributo alla cantante statunitense Blossom Dearie della contrabbassista e cantante australiana Nicky Parrott, tratto dall'album del 2017 Dear Blossom. È appunto arrivato anche Giuseppe Cederna e allora la prima domanda a lui non può che essere come e quando si è concretizzata questa idea nel leccheraggio del tempo di avere una doppia faina sul palcoscenico che ha trasformato Gabriele nell'alter ego, il doppio, la versione giovane del personaggio incarnato da Cederna, che sono però in scena in contemporanea, quindi come dire un personaggio con due corpi in qualche modo, Giuseppe Cederna.
1: È una bella storia questa, un personaggio con due corpi. In realtà quando ho letto il copione sono stato un po' deluso perché io pensavo di essere il protagonista che addirittura avevo la possibilità di essere giovane e poi di invecchiare, invece ero subito anziano e vabbè, pazienza. E pensavo di non partecipare all'azione, quello che mi spaventava, ma io partecipo, assisto alla morte della volpe, parlo veramente con qualcuno, cioè quindi sono anch'io nel conflitto teatrale. Apparentemente all'inizio sembra di no, perché a chi parla questo povero sopravvissuto? Perché inizia appunto dalla fine, lui è sopravvissuto a un cataclisma e ha accolto dall'unico forse personaggio positivo, un buono, un istrice, che anche lui è solo, che poi insomma si trovano questi due soli e lui capisce che invece quello che deve fare per sopravvivere è scrivere la sua storia. Allora Michele e Gabriele lo hanno detto, che uno degli escamotage che mi hanno suggerito, che è straordinario, adesso mi sembra che potrei parlare così anche con i miei amici, virgola, e potrei raccontare quello che mi capita, punto. Cioè io parlo aggiungendo la punteggiatura, ma a questo punto io mi chiedo, e mi sono sempre chiesto, a chi parlo io? Scrivo. E a chi parla chi scrive? È un dolore scrivere, perché sei solo, racconti la tua storia, ma non puoi intervenire nella tua storia, puoi solo soffrirla mentre la fai risuccedere, che è quello che succede a me. Io sono in scena tutto l'ora e 45 e non posso staccare i miei occhi dal corpo, dai corpi degli altri attori, ma non posso neanche intervenire. Io assisto al dolore del corpo di me giovane, a volte faccio come che passi il suo dolore nel mio corpo, in modo che il mio scrivere non sia asettico. Io assorbo nella mia scrittura, nelle mie parole, quello che succede. Sono sempre teso verso, quando sento che il mio io giovane sta soffrendo perché sta pensando alla morte ma non lo dice, sono io che dico la morte mi rende confuso, mi rende dolorante. Oppure quando lui sta soffrendo perché il suo maestro, questa volpe, è un personaggio violento, è un personaggio che ha bisogno di, è crudele anche nel suo essere, è un maestro che lo usa ovviamente. Quando io sento che lui è sottomesso, l'unico momento in cui il mio corpo un po' scatta attraverso la parola è quando io dico scappo e racconto la mia fuga, che lui non può fare perché non la vediamo, la sentiamo. Quindi sto riflettendo che questo spettacolo, in realtà il mio corpo è sempre in tensione, ma è una tensione che si risolve nella parola, ed è un esercizio meraviglioso, dolorosissimo, ma anche molto, molto importante anche proprio per me come uomo, come attore, come scrittore, come persona che pensa.
0: Gabriele Paolo Ca, non so quanto sia doloroso questa prossima domanda in cui le chiedo di essere attore e regista, perché questa doppia faina non è solo un trucco scenico, è proprio una scelta filosofica, mi sembra, no? Sul tempo che passa, il giovane Arci che guarda al vecchio Arci, questo dolore e questo doppio costante nel dire e nel vivere, nel essere dannati da quella conoscenza e nello stesso tempo esserne anche salvati, no?
2: Sì, è un continuo. Quello che vogliamo da registi è che appunto queste due faine siano continuamente osservate dallo spettatore, perché nel nostro piccolo diamo l'opportunità di essere nel presente e nel passato, che è qualcosa di veramente poetico. E quello che abbiamo chiesto fin da subito a Giuseppe era proprio questo, cioè l'azione tu la vivi ma la rimediti. È una tua opportunità per ripercorrere quella memoria e poterla anche rianalizzare da un punto di vista catartico, poterla forse finalmente sopportare o forse finalmente lasciarla andare. Diventa un grande lavoro sulla memoria e sull'opportunità e la dannazione che ha l'essere umano nell'avere questa capacità, al contrario degli animali, di essere nel presente e nel passato allo stesso tempo.
0: Un momento registicamente molto forte dello spettacolo, che è una diretta conseguenza di quel rimontaggio temporale di cui abbiamo parlato e che anche Linda D'Alisi individuava come uno dei nodi tematici forti, è il momento in cui Zannoni nel suo libro racconta la ciclicità attraverso il passaggio da apprendista della volpe a maestro dell'istrice del protagonista Faina. Nel vostro spettacolo questi due momenti coesistono, sono presenti in contemporanea ed è un momento di una forza visiva molto forte che a me personalmente ha colpito molto, perché Arci la Faina insegna e impara nello stesso momento, no? Per cui vive questo doppio, questo gioco di specchi che ha costruito così, ha colpito tanto. Come è nato un momento così importante, Giuseppe Cederno?
1: Questo è nato dalla testa e dalla bravura di Gabriele e Michele. Veramente io non l'ho capito finché non l'ho visto e non lo vivo. Ho capito veramente che cosa vuol dire essere... Quello che a me colpisce in scena, mi ha colpito e continuerà a colpirmi, è la tranquillità e la fiducia quieta nelle loro idee, nel loro metodo, nel loro cercare. Sono come due cercatori di verità teatrale, della loro verità teatrale. Non hanno bisogno di urlare, non hanno bisogno di essere nevrotici, non hanno bisogno di... Sì, forse si mangiano un po' le unghie ogni tanto, c'è l'unica cosa che io gli do.
0: Lo sta facendo anche ora, Michele.
1: Sulle mani. Ma loro fin dall'inizio si affidano a queste cose e poi hanno anche il coraggio di dire: adesso abbiamo bisogno di pensare, non l'abbiamo chiaro, fermiamoci un attimo. E piano piano, con questa ricerca, appunto questa quieta fiducia, che evidentemente si basa su una loro struttura che hanno e che continuano a fare e che io mi sento fortunato a partecipare, hanno creato questa immagine, così come ne hanno creato altri. Finisco solo un'ultima cosa: questa, a Giuseppe Cederna persona e non solo come attore, è una delle cose che più commuove, il fatto che in questa storia ci sia questa storia di scambio di apprendista maestro, perché nella nostra vita noi tutti speriamo di trovare dei maestri e di diventare con qualcuno, che sia un figlio, un nipote, un amico che non sta bene, di diventare nella nostra vita qualcuno che può aiutare qualcun altro, che forse è la cosa più importante, passare qualcos'altro. Quando alla fine il personaggio dell'anziana Faina, che ha scritto tutta la sua storia, si separa dal suo apprendista e capisce che lui veramente ha appreso qualcosa, le lacrime che ci sono sul palco sono le lacrime forse di Giuseppe più che della Faina, perché spero nella mia vita che mi succeda quel momento in cui qualcuno mi fa vedere che ha imparato qualcosa da me. E concludo dicendo che quando Bernardo Zannoni, nelle rare volte in cui dice forse anche io ho preso qualcosa da te, perché io ho vissuto l'infanzia, la preadolescenza di Bernardo Zannoni e che rifiutava molte cose, adesso lui mi dice: guarda, l'altro giorno ho letto qualcosa e mi sembrava che lo leggevo quasi come te. Questa cosa mi commuove profondamente e mi fa sentire che il mio essere qui non è uno spettacolo solo, è qualcosa di molto più ricco e più misterioso e più straordinario, insomma, ecco. Adesso mi metto a piangere.
0: Allora, prima che si metta a piangere, no, Giuseppe Cederna, grazie. Grazie. Prego. Davvero per aver partecipato. E io chiederei un commento finale invece proprio con queste belle parole a Michele, che peraltro in questo gioco di finzioni, di specchi, di doppi è l'allievo di Arci invecchiato della Faina vecchia, perché rappresenta il personaggio dell'istrice poi sul palco.
3: Io, dopo queste bellissime parole di Giuseppe Cederna, posso soltanto aggiungere di essere davvero onorato di essere in scena con lui, di condividere praticamente quasi tutte le scene che mi vedono interprete con lui in scena. È incredibile quanto il teatro risvegli la possibilità anche in alcune persone che magari, cioè, noi ci siamo conosciuti qualche mese fa, però se si crea un'alchimia, un'onestà nel lavorare sulla scena, succede qualcosa di magico, di incredibile. E questo è un regalo che Giuseppe mi fa e che mi farà per tante sere, perché lo spettacolo avrà la fortuna di girare tanto, e questo è molto bello. E devo dire, vabbè, è stata una bellissima scoperta anche questo ruolo. Sento una grande tenerezza.
0: Un catalizzatore, insomma, al teatro di emozioni, non solo per chi lo va ad assistere, ma anche per chi lo vive dall'interno. Siete in procinto di partire per una tournée lunga, quindi in bocca al lupo e buon lavoro a voi tutti.
3: Crepi.
4: Charlot.
0: Siamo arrivati al termine. A me non resta che ringraziare chi ha contribuito alla realizzazione di questa puntata. Gli ospiti, prima di tutto, nell'ordine, lo scrittore Bernardo Zannoni, vincitore nel 2022 del Campiello con I miei stupidi intenti, la dramaturg Linda Dalisi, i registi Michele Altamura e Gabriele Paolo K, che insieme lavorano nel collettivo Vico Quarto Mazzini, e infine Giuseppe Cederna, protagonista dello spettacolo tratto dal romanzo di Zannoni e dal titolo omonimo, prodotto dall'AC, che dopo il debutto a Lugano sta per partire per una lunga tournée. Grazie infine a Beniamino De Ritis, che ha curato la regia tecnica di questa puntata di Charlot. Sul web e nel Play RSI trovate in ogni momento questa e tutte le puntate precedenti. In sottofondo le prime note di West Hartford con il pianoforte del grande Brad Mehldau. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto, buona serata e l'augurio di iniziare al meglio la prossima settimana.

0: l'ovvo, muoro, ciaone,
1: caffettino,
0: ma anche no,
1: farriderissimo,
0: apericena,
1: pizzata,
0: un attimino,
1: un attimino,
2: un attimino, che ne è della lingua italiana?
3: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
4: L'equipaggio vi augura buon ascolto. 131esima puntata, caro Fazioli, sì. Direi che ci sta un brindisi.
1: Un brindisi, a quest'ora del mattino.
4: Beh, perché no? Al massimo possiamo farlo con una tisana proprio, se sì, è presto per il prosecco.
1: Vabbè, non è mai presto per il prosecco, ma perché un brindisi per la puntata numero 131? Va bene che è un numero simmetrico, ma non è un anniversario tondo.
4: Beh, Fazioli, le ricordo che questa è l'ultima puntata della stagione.
1: È vero.
4: Un attimino torna con le nuove puntate dopo l'estate.
1: Ma resteremo fedeli all'appuntamento settimanale. Ogni lunedì manderemo in onda delle repliche, un best of.
4: Fazioli cartellino giallo.
1: Sì, volevo dire il meglio di.
4: Comunque, per finire, la 131esima puntata è importante, almeno per me, perché ha a che fare con la mia infanzia. Lei se la ricorda la Fiat 131?
1: Pagani, come lei sa, sono più giovane di lei. E anche lei era un bimbetto quando quell'automobile girava sulle nostre strade.
4: Vabbè, che c'entra? Mica le ho chiesto se la guidava. Le ho chiesto se se la ricorda. Magari da piccolo ci è salito.
1: Non mi pare, ma non credo, insomma. Mi perdoni, non capisco dove mi stia conducendo.
4: Beh, lei sa della mia passione per i quadrisillabi.
1: Sì, e chi non lo sa ormai?
4: E allora faccia 2 più 2.
1: Allora, 2 più 2 di sicuro non fa 131. E 131 non è nemmeno un quadrisillabo. 131 al massimo è un pentasillabo.
4: Parlo della Mirafiori, Fazioli.
1: Ah, la Mirafiori. Ora mi sono perso del tutto, guardi.
4: La 131 Mirafiori fu la prima Fiat ad avere un nome che non fosse solo una sigla numerica. Prendeva il nome dallo stabilimento dove veniva costruita dalle parti di Torino.
1: La Mirafiori. E quindi?
4: A parte che Mirafiori è un quadrisillabo bellissimo.
1: E su questo convengo. Mirafiori è quasi uno stile di vita.
4: Ma poi anche l'auto, quell'auto era davvero ben fatta, molto sicura per i parametri dell'epoca, ben costruita, solida, con finiture anche di pregio per chi poteva spendere un po' di più, e poi lo sente come suona bene.
1: 131 Mirafiori. Sì, è vero che ha un suono pulito, un novenario.
4: O enneasillabo anche.
1: Enneasillabo, sì. Bellissimo. Però lei si ricorda che questa è una trasmissione sulla lingua italiana, non sui motori, vero?
4: Ma certo, però in questo caso i due ambiti si sfiorano.
1: Ah sì? E in che senso?
4: Nel senso che la 131 Mirafiori, se fosse una lingua, sarebbe l'italiano che vorrei. Senza scritte in inglese, senza fronzoli, linee pulite, chiara e limpida nella sua funzione.
1: La perfezione.
4: Il contrario delle auto di oggi, farcite di computer, di termini inglesi, sottomenu cervellotici e poi i campanellini, i cicalini, le suonerie, gli avvisi acustici di ogni tipo. È una cosa snervante.
1: Guardi Pagani, per i suoi 50 anni le compro una Mirafiori. Contento?
4: Veramente li ho già compiuti.
1: Davvero?
4: Eh sì.
1: Non lo sapevo.
5: Sima di Kanda Paye.
1: Pagani, lei sa che questa è l'ultima puntata della stagione, lo abbiamo detto fin troppo, abbiamo un che di nostalgia che sta crescendo già. E le sembra il caso di iniziare proprio oggi un nuovo ciclo dedicato alla lingua nelle canzoni?

0: Cantoni, cantante e autore di molti testi, un poeta surreale, impossibile da inquadrare in uno schema.
1: E concordo con lei sulla genialità stralunata di Free Cantoni. E che brano ha scelto per questo omaggio agli Schiantos?
0: Ho scelto un pezzo da Monotono, album del 1978, che è forse il loro capolavoro. Il pezzo si intitola Diventa Demente.

0: diventa demente degli schianto su un pezzettino, anche se sarebbe da sentire tutta intera.
1: Direi che ci sono badilate di ironia in questo testo.
0: Fazzoli, citazione raffinatissima.
1: Vede?
0: Infatti le volevo proprio leggere un passaggio di Badilate di cultura, che è uno dei libri di Fricantoni, in cui spiega la sua idea di musica demenziale.
1: Sentiamo, legga, legga.
0: Leggo, eh. Tutto ciò che è assurdo e bizzarro insieme, non eroico, non retorico, non modaiolo, non istituzionale. Un cocktail di pseudofuturismo, dada, goliardia, improvvisazione, provocazione con ironia d'avanspettacolo, poesia surreale, soprattutto cretina.
1: È una poesia cretina che in realtà a me pare intelligente. Potremmo dire che è il giullare di Dario Fo con una chitarra elettrica.
0: Ma sai che è veramente una bella immagine, mio caro collega?
1: Thank you very much.
0: E poi rovina tutto.
1: Certo. Beg your pardon, sì. I beg your pardon, sì.
0: Ripescaggi. Lei sa della mia passione per i quadrisillabi con accento piano.
1: Certo, e la sua classica parola preferita che ripete a ogni puntata praticamente è bruciapelo.
0: Ottima memoria.
1: Quando si tratta di lei non dimentico niente.
0: Adesso non mi diventi inquietante, però. In generale trovo che queste siano le parole che suonano meglio in italiano, rappresentano la perfezione, la musicalità della nostra lingua.
1: Come un accordo di settima nel blues.
0: Interessante prospettiva.
1: E intuisco che il ripescaggio di oggi sia un quadrisillabo piano.
0: Proprio così, caro Fazzioli, la parola che vorrei ripescare e riportare alla luce è pretulante.
1: Pretulante con la R?
0: Ma sa che anch'io quando l'ho scoperta pensavo di essere davanti a un errore di battitura?
1: Pretulante.
0: Ma la parola è proprio pretulante con la R ed è una parola spassosissima.
1: Sono curioso. Ha a che fare con i petulanti, immagino, con le persone che insistono fino allo sfinimento chiedendo più spazio per le loro minuzie.
0: Spazio per le minuzie? Lei oggi mi allittera, Fazzioli.
1: Licenzio facezie e piccole arguzie.
0: Bello, non esageriamo.
1: No.
0: Tornando alla sua domanda, sì, in un certo senso il pretulante è il cugino del petulante, ma ha una sfumatura tutta sua.
1: E di quali nequizie si delizia?
0: Fazzioli, la prego.
1: È ormai un vizio.
0: Si moderi. Pretulante è colui che si dilunga troppo in un discorso, spesso con tono solenne, ma lo fa dando l'impressione di essere sempre sul punto di terminare il suo intervento.
1: Ma che significato preciso.
0: Vero?
1: È una vera parola di nicchia, anche se in effetti la figura del pretulante la si incontra piuttosto spesso.
0: Beh, sì. Un esempio tipico è quello del presentatore di una conferenza o di un incontro. Tutti lo abbiamo subito almeno una volta nella vita, quello che sta sul palco magari 20 minuti, mezz'ora, continuando a dire che sarà brevissimo e tu vuoi solo che se ne vada e che lasci spazio agli invitati.
1: Sì, è una vera e propria tortura. È bello avere una parola che racchiude un significato tanto ricco in sole quattro sillabe, pretulante. E l'origine, beh, almeno dal suono mi pare arrivare, non so, direi dal mondo clericale.
0: In effetti l'etimo è incerto, però probabilmente deriva dal tardo latino ecclesiastico. E infatti pretulante può

0: essere anche il prete che prolunga gli avvisi parrocchiali alla fine della messa oltre misura, ad
1: Sì,
0: esempio.
1: oppure colui che si alza per un brindisi a un matrimonio e propone un breve speech, non mi guardi così, e propone un breve discorso che poi diventa una giungla di subordinate.
0: Vedo che ha capito.
1: O il docente a fine lezione che continua a inanellare postille mentre gli studenti vorrebbero solo andare a casa.
0: Questa parola le sta
1: Sì,
0: piacendo.
1: o chi riceve un premio e quando comincia il brevissimo discorso di ringraziamento, nel ringraziare ricorda, nel ricordare precisa, nel precisare pone un inciso e nel porre l'inciso
0: Sì,
1: ricostruisce.
0: Fazioli, è chiaro.
1: O chi
0: È
1: durante
0: chiaro.
1: una puntata di un attimino continua a fare esempi sull'utilizzo della parola pretulante, aspettando che la sua controparte si accorga che lui stesso sta pretulantemente
0: Ah,
1: pretulando.
0: Fazioli, lei è proprio un burlone. Beh, direi che con questo siamo arrivati alla
1: Il
0: fine.
1: personale di bordo vi ringrazia e vorrei cogliere questa occasione per ringraziare anche.
0: Fazioli,
1: Vorrei ringraziare Marco Polina in regia che ci ha assistito nella produzione di questa puntata e approfitto per ricordare quella volta in cui dovemmo registrare una puntata da soli. Si ricorda, Pagani?
0: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte
1: Certo, le
0: anteriore.
1: attrezzature
0: Arrivederci.
1: tecniche in questi anni sono molto cambiate. Un tempo si usava il nastro magnetico, mentre oggi è tutto digitale e
0: A
1: certamente il
0: presto!
1: passare del tempo.

0: fare niente.
1: Bentornati ad Outside is My Side, un viaggio nella musica fuori dal mainstream. Essere outsider significa affrontare sfide e rimanere fedeli a se stessi. Gli artisti con la loro musica non cercano il successo per il successo, ma la perfezione e la connessione con la propria musa, creando opere che riflettano la loro vita e i loro valori.

Circus Punk è un duo nato a Seregno nel 2019 dall'incontro tra la voce e la chitarra di Arianna Muttoni e la batteria di Antonio Squillante. Nel 2022 pubblicano l'EP Fuori Tutto, 5 tracce registrate in presa diretta che la critica descrive come punk rock allo stato puro, grezzo, sporco, essenziale. Nel 2021 vincono il Gran Premio Rock Targato Italia e un anno dopo esce l'album Soluzioni Utili, che li conferma come una boccata d'aria fresca per la scena rock italiana. Questa è la seconda traccia da Soluzioni Utili, dal titolo Forse No.

Una cascata di dreadlock nasconde una delle migliori attitudini punk blues e una delle più sanguigne chitarre voce che mi sia capitato di ascoltare negli ultimi anni. Ho conosciuto i due tramite un amico comune, Matteo Agosti, fonico con cui ho lavorato per gli ultimi 3 miei dischi. Mi ha chiamato e mi ha detto: "Senti un po' questi qua, che ne pensi?" Appena ho fatto partire il primo dei 4 brani che mi aveva mandato, sono caduto dalla sedia. Un'attitudine rock nella voce, dalla parlata bella tosta, periferica, vera, accompagnata da una chitarra potente, a tratti hendrixiana, e da una batteria fotonica, giustissima nel sottolineare gli incastri dei riff chitarristici. Aderivano a canzoni che raccontavano verità, urgenza, vita vissuta. Era da un po' che non mi capitava di sentire una roba così. Sono andato a vederli dal vivo e mi hanno confermato ulteriormente quanto questo duo della Brianza sia una ventata d'aria fresca, uno schiaffo in faccia al panorama bigotto e falso trasgressivo che affolla il circuito mainstream. Non fatevi trarre in inganno dal punk di cui è composto il loro nome. L'attitudine è quella, ma i ragazzi sanno suonare con sfumature blues, rock, grunge e poi addirittura suonano delle ballad con il piano. Arianna, oltre a essere una formidabile chitarrista, è anche una penna ispirata e diretta. Non c'è una sillaba nei testi che non trasudi verità e urgenza. Mi ricorda il Vasco Prima Maniera, e il che è tutto dire. Per assurdo, se si presentassero in uno dei pollai di un qualsiasi talent show, sbancherebbero a mani basse tutto. Ma loro se ne fregano, e come mi hanno detto più volte, vogliono fare la strada, i concerti, dal basso, i club, i festival punk, rock. Vogliono buttarsi nella verità dell'epopea rock and roll e al diavolo le scorciatoie piene di compromessi al varco. Outsider fino al midollo, i Circus Punk. Scusa.

0: Questa era Stupida Festa, la canzone che chiude l'album dei Circus Punk Soluzioni Utili, e loro sono qui con noi.
1: I Circus Punk, Arianna e Antonio, grazie,
2: ciao a tutti.
3: Salve.
2: Ciao, ciao.
1: Grazie di essere qui con noi. Come ho chiesto a tutti, vorrei che ci diceste qualcosa per quanto riguarda la vostra vita artistica e sul mondo degli outsider. Voi siete degli outsider come me, del resto, siamo tutti nella stessa barca, e raccontateci qualcosa.
2: Come dicevi te, sì, siamo soli e quindi ci diamo da fare su discorso live, scrittura, social.
1: Sì.
2: Tutto quello che c'è da fare abbiamo scelto di farlo noi. Si fa molta fatica, però paga e dà soddisfazione, diciamo.
1: Voi etichette discografiche non ci pensate neanche, o ce ne avete, sì, indipendenti, immagino?
2: Sì, noi siamo indipendenti tuttora, diciamo che non chiudiamo la porta a nessuno. Per adesso, per i nostri numeri, stiamo andando bene anche da soli, diciamo.
3: Fino adesso abbiamo litigato con tutte le etichette con cui abbiamo lavorato.
1: Può succedere, può,
3: sì,
1: succedere. Ma senti, il punk quindi non è morto.
3: Ma sotto certi punti di vista il punk secondo me l'hanno ammazzato. Però dall'altra parte comunque di outsider, di realtà, diciamo, indipendenti, al di là, diciamo, di genere musicale. Cioè noi non siamo punk come genere musicale, siamo punk nella vita.
1: È l'attitudine, diciamo, più che il genere.
3: Ci sono delle speranze, secondo me, perché comunque c'è un po' di scontento, secondo me, tra la gente, di tutta sta plastica, tutto sto finto. Quindi
1: certo,
3: un po'. Cioè, noi abbiamo fatto gli ultimi concerti, uno in particolare a Verbania, e tra il pubblico c'era una marea di ragazzini, ma una marea, che salivano sul palco, si lanciavano giù dal palco. A un certo punto mi ha staccato i cavi in pedaliera coi piedi, perché continuavano a salire e scendere. Quindi speranze ci sono.
1: Bello, infatti, sapere,
3: sì,
1: che non sono tutti solo avvinghiati al trap e a questa cosa, ma ci sia una scena viva nel punk. Questa è una buona notizia.
3: Ma la trap come partita ci stava anche la trap, però comunque è una specie di protesta musicale.
2: Sì, diciamo che non si limita al punk, comunque c'è proprio l'underground.
1: Sì.
2: Grazie a Dio non solo il punk, ci sono tanti progetti originali. Cioè il figo proprio dell'underground è questo, sì, che trovi proprio i progetti crudi, quindi sono originali, non devono fare cose che etichette ti impongono. Quindi trovi l'originalità,
1: certo,
2: proprio,
1: certo,
2: a fiumi l'underground. Però è una giungla l'underground, okay, quindi a volte, per dire, lavora sempre più vecchio. Anche se uno un giovane forte, purtroppo.
1: Parli dei concerti dal vivo, principalmente.
2: No, un po' di tutto, sì, dal vivo tutto, naturalmente di più. Però capace che una band che ha 20 anni che è in giro, tu gli suoni alle 7 di pomeriggio, loro la fanno suonare magari un orario, certo, più è, solo perché magari sono in giro da 20 anni e non perché magari meritano,
1: certo,
2: questa cosa un po' dell'underground.
1: Va bene, sono contento che comunque facciate un sacco di concerti e sono sicuro che ne farete sempre di più. Adesso ci fate sentire un live, così capiamo,
2: sì,
1: esattamente di che cosa stiamo parlando.
2: Facciamo,
1: perché la vostra energia viene da lì. Se lo vuoi introdurre, Ari?
3: Si chiama Solo una riga sottile, è contenuto nell'ultimo LP che abbiamo fatto uscire, che si chiama Soluzioni Utili. Trovate anche il video su YouTube in caso.
1: Fantastico,
2: sì.
1: E allora Circus Punk, baby.

0: Solo una riga sottile, il Circus Punk, ovvero Arianna Muttoni e Antonio Squillante, che sono qui con noi, che per questo ringraziamo.
1: Grazie ragazzi.
2: Grazie a voi.
1: Sempre avanti così, viva gli outsider come voi.

0: Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.
1: In studio Roberto Ortelli. Sono almeno 7 finora i morti del traghetto che con a bordo 270 persone è naufragato al largo della costa di Kyrenia Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. L'agenzia di stampa statale turca Anadolu, citando il primo ministro, ha riferito che 7 sono morte nel naufragio avvenuto in mattinata e che 172 sono state tratte in salvo. È salito a 788 il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni in Nepal, lo riferisce Nepal News citando la polizia locale. Inoltre 2.500 persone risultano ancora disperse, mentre sono 8.730 le persone tratte in salvo. Gli autori della sparatoria avvenuta durante il rave party di stanotte ad Arau non si troverebbero più nella zona, l'ha dichiarato il portavoce della polizia cantonale argoviese durante un incontro con i media ad Arau, precisando che non ci sono pericoli per la popolazione. Dopo l'allarme, la polizia ha mobilitato immediatamente tutte le unità disponibili. Da circa 12 ore praticamente tutto il personale è impegnato nell'operazione. Anche altri cantoni hanno messo a disposizione propri agenti. L'identità della vittima intanto è stata accertata, ma per rispetto nei confronti dei familiari non vengono forniti ulteriori dettagli, ha precisato la polizia. La situazione è tornata alla normalità in Romandia dopo l'incendio che venerdì ha devastato il sito di un'azienda di riciclaggio di rifiuti metallici a Ecublon nel Canton Vaud. Le misure particolari sono state revocate, ha comunicato oggi la cantonale. L'autostrada Losanna-Ginevra, inizialmente chiusa completamente, era stata poi riaperta parzialmente nel pomeriggio di ieri e ora è nuovamente percorribile, senza limitazioni. Revocate anche le raccomandazioni di evitare attività fisica nell'agglomerato losannese, di tenere le finestre chiuse e di indossare una mascherina FFP2 in caso di uscita all'aperto. Resta invece l'invito a lavare frutta e verdura esposte ai fumi prima del consumo. Le previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato, lungo i rilievi sviluppo di nuvolosità cumuliforme ma in generale asciutto. Domani ancora soleggiato in tutto il paese e a nord delle Alpi il mattino nuvolosità e rovesci residui.

Ben ritrovati ad una nuova puntata di Cuentos de Latinas, il programma estivo di Rete 2 dedicato alla musica latinoamericana al femminile. Io sono Leiani Prieto Perez e vi accompagno in questo viaggio alla scoperta di come si sono evolute l'immagine e le rappresentazioni della donna nella musica latina. Chiudiamo la serie con questa decima puntata, uno sguardo al presente e al futuro di donne unite da un progetto artistico e una battaglia comune. Il tema di oggi, infatti, è la sorellanza. E per avvicinarci a questo archetipo collettivo, ascolteremo la ranchera di Città del Messico, il pop di Santiago del Cile, il tango di Buenos Aires, la musica colta della Habana, la cumbia e la marimba del Pacifico ed altri generi lontanissimi tra loro. Eppure, ovunque si ripete lo stesso gesto, gruppi di donne che decidono di costruire insieme invece che da sole. Parliamo oggi del fenomeno piuttosto recente dei collettivi musicali in America Latina. Gruppi di donne che creano insieme per raggiungere le istituzioni e dare forma a un mondo su misura.

Las Carambas con il loro brano Estoy aquí. Sono un gruppo musicale e collettivo interamente femminile fondato a Barcellona nel 2018. Il progetto unisce 6 musiciste nate in diversi paesi, Venezuela, Cuba, Argentina e Spagna. E la loro musica promuove i diritti e l'inclusione sociale, fondendo generi tradizionali cubani e latini come il son e la timba, con il rap e altri suoni urbani, abbiamo aperto la puntata con loro proprio perché questo brano, che significa Sono qui, parla del sostenersi a vicenda. E c'è una parola che in italiano non ha una vera traduzione e che in spagnolo negli ultimi anni si è caricata di un significato quasi politico. Sororidad, sorellanza. Non è solo affetto, non è solo amicizie tra donne. È una rete di sguardi, parole e gesti inclusivi. È sapere che la vittoria di una donna non rende più piccola quella di un'altra, anzi apre possibilità per tutti. Non è uguaglianza, ma qualcosa di più antico. È la memoria del corpo che ricorda che nessuna è sopravvissuta da sola e che la tua ferita, anche se non la sento, pesa comunque su di me. Oggi in America Latina questo non è più un gesto isolato, è un fenomeno. Nascono collettivi, festival, orchestre, gruppi di lavoro fatti solo da donne. Non parlano solo di musica, ma di chi insegna a chi, di chi presta lo studio di registrazione, di chi forma tecniche audio perché anche dietro il palco ci siano donne. Oggi vi racconto alcuni di questi collettivi di ieri e di oggi e alla fine proveremo a capire cosa li accomuna davvero. Guardando indietro nel tempo scopriamo che questo gesto non è nuovo. Nelle comunità indigene e afrodiscendenti dell'America Latina, ben prima della colonizzazione, la sopravvivenza dipendeva già da reti di donne che si sostenevano a vicenda. Reti che dopo l'arrivo dei conquistadores diventarono anche resistenza, custodita per lo più nel canto e nella memoria orale. Ma è solo nel 1989 che tutto questo trova un nome preciso. L'antropologa messicana Marcela Lagarde scopre la parola sororidad, nel francese sororité e nell'inglese sisterhood. Se ne appropria e la definisce nel suo libro del 1990, Los cautiverios de las mujeres, cioè prigionie femminili, come un patto politico tra donne che si riconoscono come pari senza gerarchie.

Many Are Cold, le I-Trees, Judy Mowat, Marcia Griffiths e Rita Marley. Le tre regine che hanno plasmato il femminile nella musica reggae negli anni 60, pioniere dei collettivi di cui parliamo oggi. Il loro rapporto non fu sempre facile, ma non persero mai di vista il primo valore necessario all'emancipazione femminile della musica, la cooperazione. C'è un altro progetto degli anni 50 che mette in risalto la parte più bella di un collettivo di donne, in tempi in cui le donne si prendevano a gomitate per occupare l'unica piazza disponibile per il loro genere nell'industria musicale, quella di ballerina o di cantante. Ed è il quartetto De Aida che si riunisce nel 1983 per registrare un disco. Ne ho scelto un bolero, l'interpretazione di queste artiste è una pietra miliare nel repertorio cubano. Omar Oportuondo, Moraima Secada ed Elena Burke si raccontano e ricordano i tempi passati insieme, celebrando la bellezza di ognuna e aggiornandosi sulle loro vite. Il brano si intitola Amigas.

Il quartetto De Aida, fondato e diretto dalla pianista Aida Diestro nel 1952 con le cantanti Elena Burke, Moraima Secada e Omara Purtuondo. Questo brano si chiamava Amigas. Restiamo a La Habana nel 1993. La direttrice Zenaida Romeu fonda la Camerata Romeu, un'orchestra da camera interamente femminile, oggi considerata unica nel suo repertorio. In un ambiente, quello della musica colta, dove per decenni si è pensato che alcuni strumenti, ottoni, percussioni, richiedessero una forza da uomini, la Camerata Romeu ha formato generazioni di strumentiste, molte delle quali suonano oggi in importanti orchestre cubane e internazionali. Non tutta la sorellanza musicale nasce nelle strade o nei centri sociali. Questa è una sorellanza silenziosa, fatta di anni di studio condiviso più che di manifesti.

Danzas afrocubanas, un brano di Ernesto Lecuona suonato dalla Camerata Romeo. Di tutta l'America Latina, il Messico è probabilmente il paese dove il fenomeno dei collettivi femminili è più visibile, anche a causa della scarsa tutela e delle leggi morbide contro la violenza sulle donne. Non è un caso che siano nati tanti collettivi di rap, genere che nasce per dare voce a chi voce non ha. Ma uno dei primi collettivi moderni prende il nome da uno slogan femminista: ni santas ni putas, solo mujeres, né sante né puttane, solo donne, coniato a partire da una fotografia scattata a Città del Messico l'8 marzo del 1991. Da quello slogan nasce Ni Santas, un collettivo di pittrici, graffittiste e musiciste che a Los Angeles iniziano a incontrarsi per creare arte insieme. A questo seguirono tanti altri collettivi, come quello nella Ciudad Juárez, forse la città messicana più segnata dalla violenza contro le donne. Nasce Batallones Femeninos, un collettivo femminista di artisti e scrittrici, unite dallo stesso attivismo.

Silvia Feminazzi di René Ghost. La cantante messicana scrisse questo brano dopo aver ricevuto ripetuti insulti sui social da parte di utenti anonimi. Il termine Feminazzi fu coniato negli anni 90 dal conduttore radiofonico statunitense Rush Limbaugh per attaccare le attiviste proscelta. La canzone usa il ritmo allegro della cumbia pop per smontare con ironia la violenza degli haters e denunciare il sessismo quotidiano. È diventata un riferimento nei dibattiti digitali sul femminismo in America Latina ed ha aperto la strada a un filone di cumbia femminista che combatte gli stereotipi della musica tropicale. Ma rimanendo in tema Messico con Flor de Toloache, il primo collettivo mariachi interamente femminile fondato a New York nel 2008 da Mireia Ramos, un gruppo che fu crescendo fino a includere tutti gli strumenti tradizionali, violini, trombe, chitarron e vihuela. Le musiciste che ne fanno parte arrivano di background culturali molto diversi: Porto Rico, Germania, Australia, Italia, Cuba, Repubblica Dominicana, Colombia, Stati Uniti e Messico. Infatti, nel loro stile musicale fondono i mariachi tradizionali con hip hop, soul, jazz e salsa. Con il loro secondo album, pensate, intitolato Las Caras Lindas, hanno vinto un Latin Grammy Award nel 2017. Il disco ha trionfato nella categoria Best Ranchero Mariachi, segnando un traguardo storico come gruppo interamente femminile a vincere in questa categoria.

ruiseñor del collettivo musicale Flor de Toloache. Il gruppo prende il nome dal toloache, un fiore messicano associato tradizionalmente alla magia e usato come filtro d'amore nel folklore locale. Ma andiamo in Cile con Francisca Valenzuela. Nel 2015, dopo 8 anni di carriera, la cantautrice cilena arriva a un punto di rottura: non sopporta più la scarsissima rappresentanza femminile nei cartelloni dei festival, così organizza l'anno dopo a Santiago il primo festival, Ruidosa. Il cartellone è interamente femminile, con conversazioni tra artisti, giornaliste e produttrice accanto ai concerti, non è rimasto l'unico evento isolato. È diventato un progetto pioniere nella regione, capace di ispirare iniziative simili in Argentina, in Perù e in altre città cilene. Ruidosa non parla solo di musica, ma di management, di booking, di chi decide chi sale sul palco.

Avete ascoltato Muleta di Francisca Valenzuela, creatrice del Festival Ruidosa in Cile. Andiamo ora in Argentina per raccontarvi che a Rosario, il collettivo de Mujeres Músicas Rosario, allarga il concetto di sorellanza oltre il palco. Qui la solidarietà tra musiciste di generazioni diverse si estende a chi lavora dietro le quinte, tecniche del suono, luci, scenografie, fotografie. Le fondatrici raccontano che la sorellanza è servita anche come forma di guarigione, un percorso di fiducia costruito insieme nel tempo. E restiamo in Argentina, ma passiamo al tango, il genere codificato tradizionalmente come un genere maschile. Nato tra i quartieri popolari e i bordelli di Buenos Aires a fine Ottocento, per decenni fu guardato con disprezzo dalle classi sociali alte, finché non conquistò Parigi e, tornato sdoganato dall'Europa, entrò anche nei salotti dell'alta società di Buenos Aires. La presenza femminile nel tango comincia tra gli anni 20 e 30 del secolo scorso, con le cosiddette orquestas de señoritas. Paquita Fernando fu la prima bandoneonista donna professionista. Nel 1920 la sua breve carriera e la determinazione con cui ruppe le regole sociali dei suoi tempi l'hanno resa un'icona per le musiciste di tango. Infatti, negli ultimi anni sono nate nuove orchestre interamente femminili che compongono il proprio repertorio e raccontano la propria storia.

0: Te haces el distraído ahora, mira vos. Hacete cargo, Piscuín. Que yo ya me di cuenta. Y una sola cosa me queda por decirte, ¿sabes? No te soporto más.
1: Basta è il titolo di questa canzone della Empoderada Orchestra Atipica. È un'orchestra di tango con sede a Buenos Aires, fondata dalla direttrice e violinista Pamela Victoriano nel 2018, oggi composta da 27 musiciste. Tutto nasce da un gruppo social creato dalla Victoriano nel gennaio del 2018, con 75 donne musiciste. L'obiettivo era aumentare la rappresentazione femminile nella musica argentina. Nel marzo dello stesso anno, il primo incontro dal vivo a Buenos Aires, e da quell'iniziativa sono nati alla fine 5 gruppi musicali diversi.

Un dato importante da aggiungere a questa puntata prima di finire. In America Latina i collettivi femministi nascono dalla necessità di rispondere collettivamente a una violenza di genere endemica e a una impunità istituzionale diffusa con sistemi giudiziari spesso inefficaci e complici. I movimenti collettivi di donne trasformano le denunce individuali, spesso ignorate, in una forza politica capace di incidere. A questo si aggiungono le lotte per i diritti riproduttivi negati, come la legalizzazione dell'aborto, in società fortemente conservatrici, la discriminazione economica e lavorativa che oggi pesa sulle donne e l'eredità coloniale e patriarcale che strutturano ancora oggi le disuguaglianze di genere. Il tutto spesso intrecciato con le lotte indigene e decoloniali. Questi collettivi rispondono inoltre a un bisogno concreto di rete e mutuo appoggio psicologico, legale ed economico in contesti molto comuni di povertà o marginalizzazione. Insomma, abbiamo capito che organizzandoci insieme riusciamo ad ottenere ciò che da sole non otterremmo mai. Visibilità, protezione reciproca e capacità di influenzare leggi e politiche pubbliche. Con Adios Morena, il titolo di questa canzone del collettivo Rio Mira, ci salutiamo. Musica del Pacifico Sud, al confine tra Colombia ed Ecuador, dove scorre il fiume Mira, da cui il collettivo prende il nome. È formato sia da donne che da uomini. Qui la marimba, dichiarata patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO nel 2015, è da sempre lo strumento che tiene insieme le comunità afrodiscendenti della regione. In questa zona i rigidi stereotipi e le credenze popolari raccontano, secondo un mito, che il tocco delle donne o la loro presenza, se mestruate, avrebbe reso muto o stonato il suono della marimba. E anche da questa parte del mondo le buone notizie degli ultimi anni sono che grazie all'attivismo di gruppi e collettivi di donne, oggi la comunità riconosce ufficialmente la custodia di questo sapere sia agli uomini sia alle donne. E sempre più donne suonano la marimba, cantano le coplas tradizionali e tramandano un repertorio nato dalla memoria dei Cimarrones, gli schiavi e le schiave fuggitive che si rifugiarono in questa zona di foresta a partire dal 500.

Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Vi ricordo che la serie completa di 10 puntate potete trovarla sul sito o sull'app della RSI alla voce di Cuentos de Latinas, dove troverete anche gli episodi dello scorso anno. Io sono Leiani Prieto Perez, vi auguro buona continuazione e ci risentiamo presto.

In studio Roberto Ortelli. Sono almeno 7 i morti dopo che un traghetto con a bordo 270 persone è naufragato al largo della costa di Kyrenia nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. L'agenzia di stampa statale turca Anadolu, citando il primo ministro, ha riferito che 7 persone sono morte nel naufragio avvenuto in mattinata e che 172 sono state tratte in salvo. È salito a 788 il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni in Nepal. Lo riferisce il portale Nepal News, che cita la polizia. Inoltre 2.500 persone risultano ancora disperse, mentre 8.730 sono le persone tratte finora in salvo. Dall'interno, gli autori della sparatoria avvenuta questa notte durante il rave party di Arau non si troverebbero più nella zona. Lo ha dichiarato il portavoce della polizia cantonale argoviese durante un incontro con i media, precisando che non ci sono pericoli per la popolazione. Dopo l'allarme, la polizia stessa ha mobilitato immediatamente tutte le proprie unità disponibili e da circa 12 ore praticamente tutto il suo personale è impegnato nell'operazione. Anche altri cantoni hanno messo a disposizione propri agenti. L'identità della vittima è stata accertata per rispetto nei confronti dei familiari, tuttavia la polizia ha precisato che non vengono al momento forniti ulteriori dettagli. Sabato funesto ieri sulle strade svizzere. Sul passo del Furka, un motociclista di 52 anni alla guida di una moto con targhe nidvaldesi ha perso il controllo del proprio mezzo nel territorio urano di Realp. È caduto andando ad urtare un paletto laterale di delimitazione della strada. Subito soccorso e trasportato in ospedale, è morto in serata. A Buox, nel canton Nidvaldo, un motociclista 64enne è deceduto dopo uno scontro con due auto sul luogo dell'incidente. E sempre ieri, nei Grigioni, sul passo della Fluela, due gravi incidenti con due morti e due feriti gravi. Il primo, attorno a mezzogiorno, causato da un motociclista 70enne uscito di strada e precipitato nel terreno sottostante e poi deceduto sul posto. Il secondo, attorno alle 16, causato da un 18enne alla guida di un veicolo a tre ruote che ha invaso la corsia opposta scontrandosi con una motociclista di 55 anni. Il passeggero del primo veicolo, anche egli 18enne, è morto sul luogo dell'incidente. Il conducente anziano e la motociclista hanno riportato gravi ferite e sono stati elitrasportati in ospedale. Domani le previsioni annunciano tempo soleggiato in tutta la Svizzera. A nord delle Alpi, il mattino, nuvolosità e rovesci residui.

0: Un gioco di pazienza di Manlio Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Prima puntata.
1: Ecco il suo caffè, signor Augusto.
2: Grazie. È mai stata a Basilea?
1: Mai.
2: Allora chiudiamo qui.
1: Perché?
2: Perché, cara la mia signorina Ketty, non può capire quello che intendo dire.
1: Provi lo stesso, qualcosa accadrà.
2: Un miracolo? Ma bene, benone. Adesso ci mettiamo a puntare sui miracoli. Io me ne vado a dormire. Buonanotte.
1: Ma no, aspetti. Io non sono una bigotta. Credo, è vero, ma con regolarità. E comunque, che male c'è nel confidare nei miracoli? Sentiamo.
2: Tutto. I miracoli sono la droga della ragione, che dal canto suo è l'unica luce in grado di rischiarare la nostra vita, la fiaccola che deve precederci nel cammino dalla culla al sepolcro. Com'è spedito il suo passo, signorina Ketty? Complimenti, come fa? Semplice, uso la pila della ragione. Mi dia retta, non c'è altra scelta, specie alla sua età.
1: Che poi anche la sua, signor Augusto.
2: Anche la mia, sì.
1: E perché non beve il suo caffè, signor Augusto?
2: Grazie agli Emirati Uniti, ancora una volta abbiamo soddisfatto il nostro vizietto serale.
1: No, si sbaglia, è dal Brasile che viene quella miscela.
2: So quel che dico, sono gli Emirati i nostri maggiori fornitori di petrolio.
1: E il tipo più caro, sa? Io tratto bene i miei ospiti. E poi cosa vuole da me? Le avevo proposto una tisana. Un infuso è più indicato la sera, alla sua età.
2: Che poi anche la sua, signorina Ketty.
1: Anche la mia, sì. Il caffè, infatti, io non l'ho preso.
2: Gli avvelenatori si guardano bene dall'assaggiare i propri intrugli.
1: Oh, insomma, la sua ironia non mi sfiora neppure. Caro il mio ambasciatore, è brezza che soffia mille miglia dalla mia persona.
2: Sarà. Ma intanto quell'altro suo cliente, il capitano, se l'è filata con il pretesto di un breve soggiorno al paese d'origine.
1: Non è vero.
2: 3 anni sono un breve soggiorno.
1: Lei mente. E questo è indegno per un uomo del suo rango.
2: E non è così? Capitano! Capitano, venga qui a smentirmi! Capitano Volpi, esca fuori! La signorina Ketty ha pronto per lei uno dei suoi inimitabili caffè!
1: Ma che ho fatto di male, signore Dio, per meritarmi un simile pensionante?
2: Su, non abbia paura!
1: Lei doveva fare l'attore, non il diplomatico.
2: Un valoroso del suo stampo,
1: l'attore, eh? L'attore, il pagliaccio, ah!
2: Come vede, ho ragione io, si è dato alla fuga.
1: Ma mi ha scritto, sì, una lettera piena di L.
2: Di L? Hai imparato il cinese?
1: L, plurale di L.
2: Ah.
1: Mia cara signora, ella comprenderà le mie esigenze. Ella sarà tanto gentile da restituirmi gli effetti personali da me lasciati.
2: Nella mia precipitosa ritirata.
1: Lui sì che era un gentiluomo. Mi adorava.
2: Ma davvero? Interessante.
1: Nutriva per me un sentimento di pura venerazione.
2: Santa Ketty, capisco. Strano però che in 2 mesi di frequentazione pronuba in questa sontuosa dimora non me ne sia mai accorto.
1: Silenziosamente mi adorava.
2: Sindrome di Stoccolma si chiama.
1: Che cosa?
2: L'attaccamento morboso della vittima al suo carnefice. No. Ha avuto paura, per questo se n'è andato, ma non del suo caffè.
1: E di che cosa allora? Parli!
2: Di quello che stanno facendo là fuori!
1: Di quei 4 trabiccoli? Ma non sia ridicolo!
2: Trabiccoli?

0: che fastidio può dare?
1: La guerra è guerra e ahimè glielo dice un diplomatico.
0: Allora se ne vada, ecco, no. Anche lei, se ne vada.
1: Dunque se n'è andato, il capitano, avevo ragione io.
0: E subito, non un minuto di più.
1: No, ecco. Domani magari, si è fatto tardi.
0: No, non un minuto di più, ma... ho detto, vada.
1: No, si calmi, avanti. Io scherzavo, lo sa bene, no?
0: Se non sopporta più il mio caffè, no. Abbia il coraggio di farsi la valigia, infilare quella porta e sparire.
1: Lasciandole 6 mesi pagati, le piacerebbe, eh?
0: Un uomo di principi così fa.
1: Un uomo di principi non lo sono mai stato. E poi...
0: E poi
1: non è soltanto il caffè che non sopporto di lei.
0: E che altro? Sentiamo.
1: Vuole un elenco? Bene, il caffè è stato detto. 2, gli stracci su cui bisogna pattinare ogni lunedì mattina.
0: Io do la cera ai pavimenti e...
1: D'accordo, ma perché glieli devo lucidare io con i miei passi? 3, quella sua spaventosa carta igienica a fiorellini rossi.
0: No.
1: Sembrano tracce di sangue. No. Ogni volta che ne faccio uso non capisco dove finisce l'opera del creativo di turno e dove comincia quella delle mie emorroidi. 4, la speciale attenzione che dedica a quella credenza.
0: Cosa? La credenza?
1: Sì, un'attenzione religiosa, direi, al limite dell'idolatria. Ma cosa rappresenta per lei? Un luogo di culto? Un altare?
0: Un ricordo di famiglia? Tutto qui? Vuole un buon sigaro dopo il caffè?
1: Sarà, ma a parer mio...
0: E lei aveva cominciato a raccontare di uno dei suoi tanti viaggi, mi pare. Era partito come un treno e... Peccato.
1: Lei non mi deragli e io continuerò la mia corsa. Dove ero rimasto?
0: A Basilea. Lei, signor Augusto, mi ha chiesto se ci sono mai stata e io le ho risposto di no.
1: Bene. Vede, mia cara signorina Ketty, chi non è mai stato a Basilea non può intendere appieno quello che dico. Sì, tutte le città di fiume in qualche modo si rassomigliano. Questo elemento fluido che le attraversa, questa sorta di autostrada liquida, e ogni via dà l'impressione di volerti condurre là sul lungo fiume. A Basilea no. La città fa di tutto per dissuaderti dal cercare il suo corso d'acqua, il maestoso padre Reno. Finché non sei a pochi metri da lui, non punteresti una mela marcia sulla sua esistenza. Consulti la mappa, quella ti dice che voltando l'angolo ci sei e tu pensi, si sarà sbagliato il mappista.
0: Il mappista?
1: Sì, il compilatore della mappa, il topografo. Devi arrampicarti sugli argini alti quanto le mura di Troia e soltanto da lì sopra riesci a vederlo. Capisce che roba?
0: E lei mi ha impedito di vedere il giallo in TV per raccontarmi una simile sciocchezza?
1: Io le ho impedito...
0: Io avevo acceso e già mi pregustavo quel brivido dietro la schiena che mi piace tanto. E lei si è catapultato a spegnere.
1: Ma il mio racconto non è mica finito qui, è appena cominciato, anzi.
0: E allora vado avanti. O accendo
1: la TV. No. Sono lì in cima all'argine, in contemplazione di quel fiume carico di storia, quando... avverto una sensazione strana, come di freddo.
0: Ma era entrato con i piedi nell'acqua, semplice.
1: Ah, una sensazione astratta, un disagio interiore. Alzo lo sguardo e noto a qualche metro da me una presenza femminile, una donna ancora giovane e piacente, vestita interamente di nero.
0: Un'altra delle sue donnesche imprese. Ma in Spagna son già 1003.
1: Una figura ieratica, sacerdotale. Non si cura affatto di me, ma, come dire, sembra essere là soltanto perché ci sono anch'io. Per un istante penso, è un aspirante suicida, devo intervenire, ma non ho il tempo di fare un passo che lei si avvia giù per le scale con la stessa solennità manifestata passeggiando sugli argini. Decido di seguirla.
0: E che dubbio c'era?
1: Quella figura mi ha messo addosso un'agitazione che non riesco a controllare. La vedo attraversare e voltare al primo angolo, ma quando sono lì, lei non c'è più. Puff! Sparita! Mi fermo ad un caffè per una birra. Avverto come una sorta di arsura, di gola secca.
0: Di bocca asciutta.
1: Mentre bevo, automaticamente tiro fuori dalla

0: tasca il biglietto del volo di ritorno Basilea-Roma. Ore 17. 17, capisce? Ah. Comincio a tremare. Non posso fare a meno di collegare quel numero con la figura nero vestita. Finisco la mia birra e torno in albergo per ritirare il bagaglio. Solo allora mi accorgo che ho occupato la stanza numero
1: 17.
0: Salgo sul bus per l'aeroporto con lo spirito di chi va al patibolo. Sull'aereo, rincantucciato nel mio posto, faccio mentalmente la pace con i passati rancori. Giudico per la prima volta serenamente i molti errori commessi. Dico addio ad ogni desiderio insoddisfatto e mi dispongo ad aspettare la fine.
1: E poi? Cadde l'aereo? Cadde?
0: Certo che cadde. E lei ha davanti a sé il fantasma di Augusto Cernecchi. Ma ragioni prima di tirar fuori dalla bocca simili stronzate, baggianate. Rincasando, ero ancora nello stato d'animo di chi ha chiuso con la vita. Di conseguenza, tutto mi sembrò estraneo. La casa, i parenti, il gatto, gli oggetti cari. E ora che ci ripenso, posso dire che da quel giorno, con la vita, non ho più riaperto.
1: Ah. Sì, però, che giorno era? Non me l'ha detto.
0: Primo maggio, perché?
1: Primo maggio? Sì. Tutto è chiaro, allora.
0: Chiaro?
1: Che ricorrenza è il primo maggio?
0: La festa dei lavoratori.
1: E il destino? Non è forse un gran lavoratore? Avrà incrociato le braccia anche lui quel giorno. Ecco.
0: No, ma cosa fa?
1: No, accendo la televisione. No, cerco di recuperare...
0: Che cosa?
1: Il tempo sprecato.
0: Ma no, le ho consegnato un pezzo di me, il più intimo e delicato, forse. E lei...
1: Se lo riprenda pure. Io non so che farmi.
0: Ah, già... Ma certo, se si eccettua quel sordido patto in virtù del quale alla fine del mese io le consegno quasi per intero la mia pensione in cambio dei servizi del tutto inadeguati che lei mi fornisce, tra noi non c'è niente in comune.
1: Già? Che ci dovrebbe essere? Stima? Devozione? Amore?
0: A me basterebbe un moderato rispetto. Sono un uomo alla fin fine, non un cane randagio.
1: Uomo randagio. Siamo lì, senza un amico.
0: Ma cosa fa? Allude?
1: No, dico pane al pane.
0: No, lei dice fiele al miele.
1: In 3 anni che è qui non ha ricevuto una sola visita.
0: Le visite le faccio io agli altri, non è luogo per ospitare amici, questo.
1: E poi neanche una lettera.
0: La posta vado a ritirarla di persona.
1: Bugiardo. E le bugie sono il degno companatico dei crimini più efferati.
0: L'arteriosclerosi si è messa a galoppare.
1: E io, criminali della mia pensione, non ne voglio,
0: Non urli.
1: No.
0: Forse che un po' di urli mi sciuperanno i timpani. Non ho io forse in vita mia sentito leoni ruggire. E non ho udito io il mare tempestato dai venti, furibondo come un cinghiale schiumante di rabbia. Non ho sentito io più di una volta i reboanti comandi sul campo di battaglia e i cannoni di Giove rintronare per la cappa del cielo.
1: Ma cosa dice? Cosa dice?
0: Shakespeare, la bisbetica domata, atto primo, scena seconda. Lei mi giudica, mi inquisisce. Non smette mai, da come tossisco, dal modo di tirar su le serrande, dalle pieghe che porto ai pantaloni.
1: Senta, facciamo una partitina a dama?
0: E il verdetto è sempre lo stesso, sempre.
1: E i rebus? Ce n'è uno cifrato difficilissimo, ma per lei, signor Augusto, roba da poppanti.
0: E perché? Perché lei non ammette modelli di vita diversi dal suo. Al mio paese questa si chiama intolleranza, meglio, integralismo. Al confronto Khomeini è stato un dilettante.
1: Gioco dell'oca.
0: Non si sforzi di tentarmi con i suoi diversivi.
1: Allora Scarabeo.
0: Le uniche tentazioni dalle quali non so ancora difendermi non me le può certo suscitare lei.
1: Porco!
0: Un ennesimo gioco di pazienza questo, non lo conosco.
1: No, il porco! porco, e lei, con i suoi pensieri osceni, il suo vergognoso
0: passato. Ci stavo arrivando, cara la mia signorina Goretti Santa Maria, un tantino più agile.
1: Sfacciato.
0: Mi sono goduto la vita, io, sicuro. Ho arraffato a piene mani quanto mi è capitato a Tiro, mi creda. Dalle tavolate in onore di Venere, per parlar fiorito, mi sono sempre levato sazio di tutto. Se la decenza me lo passa, ruttante, per aver spazzolato fino all'ultima briciola.
1: Che schifo!
0: E lei, invece, cosa ha fatto? Sentiamo.
1: La mia vita non la riguarda.
0: Ha digiunato. È stata a guardare quelli come me, impegnati nella sola occupazione per cui vale la pena di sostare in questo cesso di mondo. Guardona!
1: Per sua norma e regola, io non ho gettato neanche la più fuggevole occhiata su simili sconcezze.
0: Guardona! Lei sì che mi fa schifo.
1: Vada, vada fiero del suo operoso passato.
0: Lo può ben dire. Una occasione che è una, non me la sono fatta scappare.
1: Un caprone all'interno di un gregge.
0: Negli ascensori, nei capanni al mare, nelle cabine telefoniche.
1: Voleva rassomigliare a un caprone, sì. Complimenti, ci è riuscito.
0: Nei bagni delle stazioni, nei guardaroba dei ristoranti, nelle cestovie di montagna.
1: Ma ora che il suo manto è tutto spelacchiato, il gregge le ha dato il ben servito.
0: Nei gabbiotti incustoditi dei passaggi a livello custoditi, negli spogliatoi per sole donne delle piscine, nelle cabine tipo 4 foto 1000 lire.
1: E magari in un letto mai.
0: Del meglio mi scordavo, del meglio mi scordavo.
1: Caprone.
0: Sicuro, com'è sicuro che a farla parlare è l'invidia. In cuor suo avrebbe voluto fare altrettanto, se non peggio, ma le è sempre mancato il coraggio di affrontare il giudizio della gente cosiddetta per bene.
1: Parla vanvera, cacciavento dalla bocca.
0: E allora si è inventata suo uso e consumo la storia dell'amore unico, eterno, incorruttibile. Ci metterei la mano sul fuoco.
1: Bravo! Ce la metta su questo accendino. Ce la metta? Ce la metta la mano sul fuoco, dai!
0: Ma cosa fa? Spegna quel coso! Posi quell'aggeggio!
1: Dimostri che le sue non sono mere chiacchiere, ma verità profonde.
0: Ma le può sfuggire di mano e qui prende fuoco tutto!
1: I martiri cristiani non arretravano se la verità è dalla sua parte. Non si farà la minima scottatura!
0: Lei non ci sta con la testa.
1: Un'ordalia! Un giudizio di Dio le chiedo! Tutto qui!
0: Non c'è mai stata, del resto.
1: Le dia la mano. Avanti.
0: La smetta! Ci siamo divertiti anche troppo.
1: Che gelida panino, se lo lasci riscaldare. Cosa fa? Cosa intende fare?
0: Chiamare la polizia.
1: No.
0: Accidenti. Accidenti, non c'è linea.
1: No, purtroppo.
0: Ha tagliato i fili. Vuole ammazzarmi o cosa?
1: Ma non dica scemenze. Stanno cambiando la centralina. Non ricorda.
0: Metta via quel lanciafiamme. Metta via quel lanciafiamme o le spacco la testa.
1: Ma sì. Ma sì. Lo avevo conosciuto ad un concerto. Mi ci aveva portato la mia insegnante di educazione musicale. E lui era un pianista già celebre, nonostante la giovane età.
0: Beh, l'altra volta mi ha parlato di un pilota di sommergibili.
1: Non me la sentivo di raccontarle tutta la verità.
0: E leggevate insieme, insieme trepidando 20.000 leghe sotto i mari.
1: Adesso sento che posso. Che lei non farà un uso scorretto della fiduccia che le accordo aprendole una finestrella sul mio cuoricino. Allora, siedo in prima fila. Sul fondo, dietro la pedana, un affresco con figure mitologiche. Amore e psiche, mi sussurra all'orecchio l'insegnante. Io fisso quelle figure e via via mi sento soffocare.
0: Erano nudi.
1: Sì, ma non sono i loro corpi senza veli a togliermi il respiro. No, sono i loro volti. Due volti giovani, bellissimi, che esprimono nello stesso tempo dolcezza e struggimento. Mentre la sala rumoreggia in attesa del concertista, fisso più intensamente le due figure. E a un tratto nel volto di lei mi pare di riconoscere, non si stupisca, di riconoscere me. Me, capisce? Più bella forse, sì. In quel punto entra il pianista, salutato da uno scoppio di applausi. Lui si inchina a ringraziare il pubblico, resta qualche istante in quella posizione di rispetto e quando va per tornare eretto...
0: Non ce la fa! Il colpo della strega! Ma... piegato in due, formidabile! Tutti a casa! Il concerto è rimandato a strega da stabilire! I paganti passino al botteghino per il rimborso!
1: Bastardo! Con il suo cinismo lei è capace di rovinare tutto!
0: Ma perché ormai so come vanno a finire le sue storie! Dunque, aspetti, quando lui va per sollevare la testa, uguale sputato al dio amore, raffigurato alle sue spalle.
1: Come ha fatto a indovinare?
0: Chissà.
1: Ah, lei avrà dei traffici con il demonio, con quei suoi precedenti, del resto.
0: Sì, me lo sono trovato spesso sul mio cammino e sempre mi ha dato la precedenza. Ma lasciamo perdere, arrivi al sodo. Che cosa successe? Dopo il concerto, intendo. Fuggiste insieme?
1: Perché avremmo dovuto?
0: Se non altro per onorare il messaggio dell'affresco, che vi indicava di entrare nel primo bosco e mettervi nudi anche voi.
1: Si sbaglia. È stato proprio quella sera che attraverso quell'affresco mi si è chiarito il mio avvenire, che ho capito di essere destinata ad amori strettamente platonici, contemplativi, spirituali.
0: E allora ha scambiato un mito per un altro. Quei due, amore e psiche, se non lo sa, scopavano come ricci.
1: Oddio,
0: e sviene. Ma non si possono chiamare le cose con il loro nome, che lei sviene. Su, dai. Non è morto nessuno. Prenda un po' d'acqua. Ne farà bene o non le farà niente. Chi sono non si sa, ma medico certo no. Ehi, ha messo su qualche chiletto, signora mia. L'ultima volta che è andata giù pesava di meno. E lei però, come è fatta, dovrebbe dirigere un'opera pia, non una pensione. Non siamo al porto, ma neanche davanti all'altissimo. Dai.
1: Che cosa è successo?
0: E dalla mia bocca è partita una parola che per poco non l'ammazzava.
1: Crudele, lo sa che non reggo le espressioni forti. Che il linguaggio troppo colorito mi manda...
0: In cortocircuito, lo so, sì. La sua particolare educazione...
1: Figlia di magistrato...
0: Il collegio di suore...
1: E la solitudine...
0: Di cui si è sempre cibata, balle. Lei si sente male perché quelle parole risvegliano di colpo i suoi desideri inappagati, gliel'ho già detto. Lei ha compresso la sua vera personalità. Lei, signorina Ketty, è una donna ad aria compressa.
1: No.
0: Tutto quanto avrebbe voluto fare e non ha fatto.
1: Chi le dà tanta certezza?
0: La ragione, come sempre.
1: A me l'istinto assicura che...
0: Non ci serviamo dallo stesso fornitore di certezze, è chiaro. Rose che non colsi, per dirla con Gozzano, glielo garantisco io che ne ho fatte di cotte e di crude.
1: Davvero?
0: Sì, di scotte mai.
1: E cosa dovrei fare, secondo lei? Per guarire, intendo. Immergermi nel turpiloquio? Lasciarmi trascinare dalla sua eloquenza in un ottovolante di espressioni...
2: stomachevoli, a base di lacerti e non i più decenti del corpo umano.
3: Non sono problemi miei, io me ne vado a letto.
2: Aspetti.
3: No, sono stanco, buonanotte.
2: No, ero morta.
3: Eh?
2: Morta. Non davo più segno di vita. Ecco, 6 settimane, 40 e più giorni tra la vita e la morte.
3: Dove? Quando?
2: Qualche mese dopo la ben nota sera del concerto. A quel tempo avevo da poco terminato gli studi superiori, ma non potevo permettermi l'università.
3: Scusi, il padre magistrato?
2: Non tolleravo l'idea di farmi mantenere dai miei. Ecco. Oh, ma lei stava andando a dormire.
3: No.
2: Io la trattengo. No, mi scusi, come non detto.
3: No, la sua morte, anche se soltanto sfiorata, mi incuriosisce tanto da togliermi il sonno. Continui pure.
2: Ecco, io ogni mattina setacciavo gli annunci economici dei giornali, quelli per intenderci che cominciano con la parola circasi.
3: Sì.
2: E fu un annuncio di quel genere che mi riportò sul sentiero assegnatomi dal destino. Circasi, segretaria, bella presenza, buona conoscenza inglese e francese. E la presenza a quel tempo non era da buttare via. E 4 parole, nell'una come nell'altra lingua, riuscivo a metterle in fila. Ecco, e mi precipito all'indirizzo riportato sul giornale. Chi mi viene ad aprire?
3: Il pianista!
2: No, questo è troppo. Questo è troppo. Lei è la reincarnazione di Nostradamus.
3: Molto più modestamente ho dato assieme a lei qualche occhiatina alle telenovelas.
2: Pallido in volto, un cencio e disperato. Mi disse che quell'annuncio era démodé. Proprio così mi disse, dal momento che, abbandonato dal suo amore, aveva in programma. Sì, in programma, proprio in programma, mi disse di togliersi la vita.
3: E lei?
2: E io mi installai in quella casa, decisa a guarirlo dal suo sconforto o a morire con lui. Passarono giorni e giorni durante i quali io condivisi i suoi lugubri silenzi, asciugai il suo pianto torrenziale, seppi essere l'ascoltatrice ideale dei suoi furori verbali, finché una mattina successe l'irreparabile.
3: Si sparò? Lo trovò impiccato nel bagno?
2: Fece ritorno il suo amore.
3: E parla di irreparabile. Che pozzo di egoismo è lei? Arriva la medicina che può guarire la persona che ama e avrebbe dovuto gioire con lui.
2: E così fu. Certo, quando sentì che la tarantella di Rossini, eseguita a 4 mani, aveva scacciato via dalla tastiera del pianoforte la marcia funebre di Chopin, suonata fino a qualche minuto prima e ossessivamente con un dito solo, mi misi l'anima in pace. Almeno lui tornerà a vivere, a distribuire a destra e a manca i doni del suo talento. E in punta di piedi mi accostai alla porta.
3: È una guardona, l'ho già detto.
2: No, niente affatto. Volevo andarmene via portando con me l'immagine di lui, di nuovo felice accanto al suo ritrovato amore. Quell'immagine mi avrebbe dato la forza di affrontare la solitudine che mi attendeva. Sì, il sacrificio. Signor ambasciatore, che piacere ineffabile il sacrificio.
3: Ah.
2: Aprì quella porta con estrema cautela. Non per la paura di venire scoperta, no. Per il rispetto che mi ispirava quella imprevista felicità. Un istante dopo non capivo più niente. Dov'ero? Che giorno era? Chi ero me stessa? Il colpo fu terribile!
3: La porta! La porta si apre giusto mentre lei si accosta per guardare. Una portata in pieno grugno formidabile, sensazionale. Sangue dalle narici a fiotti. Tamponi, garze, ghiaccio, emostatici, principio di trauma cranico, prognosi riservata.
2: Non fu la porta a colpirmi, ma quello che vidi al di là di quella porta. Sei settimane di febbre a 41. E nel delirio sempre la stessa immagine, sempre due spazzole.
3: Due spazzole?
2: Pelo contro pelo.
3: Che razza di allucinazione. Ah, ci sono! Il dettaglio! Le è rimasto impresso nella retina il primissimo piano dei due sessi che...
2: I baffi di quei due che si baciavano.
3: I baffi. Ah, intendo! La giovanotta, sì, insomma, l'oggetto del desiderio infelice del suo artista era un giovanotto. Conclusione, il suo impossibile amore era un garofano verde. Ecco perché impossibile, chiaro. Sì. Beh, succede. Quello che non succede è di entrare in coma davanti a cose del genere, ecco.
2: Ma queste cose io non le sapevo. Io non arrivavo neanche lontanamente a sospettarle.
3: Sì, ma ora le sa e da un pezzo, dunque non è il caso di farne una tragedia ancora oggi.
2: E poi l'universo intero mi appariva in una luce differente. Un'amica, incontrandomi per strada, mi abbracciava e mi baciava. E io restavo impietrita a immaginare chissà quali imbarazzanti implicazioni. Vedevo in un cortile due galline razzolare e rotolarsi assieme. L'omosessualità è arrivata anche tra i polli, era la mia impressione. Ma di più non riuscivo, sul lavello della cucina, a mettere due bicchieri impilati l'uno nell'altro senza pensare. Li sto costringendo a un rapporto inconfessabile. Sì, caro mio, si fa presto a dire colpa tua se non ti sei costruita un'esistenza normale. Io ho subito un trauma. Vogliamo tenerne conto, sì o no?
3: No.
2: Perché?
3: Se non era questo, sarebbe stato un altro. Lei era predestinata, purtroppo, cara signorina.
2: Ma come, lei non crede al destino? E crede al predestino?
3: Ma diciamo allora predisposta.
2: Ma che cosa?
3: A prendere le porte in faccia. Non siamo fatti tutti allo stesso modo. Ci sono le pellacce e ci sono le pelli delicate. Le carte da imballaggio di quelle cerate, sa, che puoi strapazzarle come credi e non succede niente. E le carte veline, che al minimo strappo si lacerano. Si rassegni all'estinzione, mia cara signorina Ketty, pelle di neonata.
2: Già.
3: Agli esemplari della sua specie non rimane che scomparire e forse tra qualche millennio farà la sua bella figura in un museo di storia naturale per la gioia delle scolaresche di quel tempo.
2: Ma cosa dice?
3: Da lei può venire un fossile meraviglioso, magari incompleto, un avambraccio in meno, una tibia lesionata, non sempre si giunge ai posteri tutti interi, metà scheletro e metà calco di gesso, e un cartellino alla base, Ketty Saurus, eccetera, eccetera. Darwin, la selezione naturale. Lei è di troppo, in poche parole. Si levi dai piedi e lasci il posto a me.
2: Ah! Finalmente!
3: Finalmente cosa?
2: Finalmente mi è chiaro il suo disegno!
3: Ma quale disegno? Io non ho disegni!
2: Ma sciocca io che mi sono fidata! Che l'ho messa a parte di tanti piccoli segreti, come si tiene la contabilità, le dichiarazioni d'obbligo al commissariato, il salumiere che vende il prosciutto al prezzo migliore!
3: Ma che sta rimestando? Cosa sta rimestando in quel tegame che tiene per scatola cranica?
2: Dovevo aspettarmelo, sì, dovevo aspettarmelo da uno che schizza fuori dal nulla, senza referenze, senza garanzie che non siano le sue stesse chiacchiere.
3: E allora? Vuoi parlare chiaro?
2: No, ha parlato chiaro lei, per conto mio.
3: E quando?
2: Un attimo fa.
3: Sì.
2: Levi dai piedi e lasci il posto a me. Lei si è messo in testa di eliminarmi e di gestire questo esercizio improprio, infame.
3: Ah, lei ha pensato di...
0: Sicuro? Sicuro? E ci metterò delle donnine compiacenti.
2: Bravo.
0: Che attireranno quei clienti che ora latitano chez Auguste a grandi caratteri rossi. Il
2: ecco.
0: Tutto da copertura
2: sì,
0: a uno spaccio di droga.
2: Sì,
0: gliela
2: sì.
0: Incarto o la consuma qui? Danari a palate! Un Eldorado!
2: E io la denuncio. Domani a prim'ora. No, anzi, no, subito. Ecco.
0: E la linea? Ha dimenticato che è stata tagliata?
2: No, un biglietto. Ma, scriverò un biglietto, ecco.
3: Ma come le è potuto saltare per la testa? Un rudere di ostello. Quattro mura marce, fuori da ogni transito, sulle quali da un momento all'altro può passare un colpo di spugna e amen.
2: Spugna?
3: Sì, uno di quei bulldozer cancella tutto.
2: No, no, no, no, dica.
3: No, ancora!
2: No,
3: ma
2: no,
3: quanto
2: no,
3: dovrò penare stanotte?
2: No, non voglio morire, non voglio morire!
3: Vabbè, non muoia! Cosa vuole che le dica?
2: La morte mi fa orrore, la morte, non posso neanche pensarci. Finire sottoterra, margire in una tomba e vermi i miasmi della decomposizione.
3: Beh, si faccia cremare allora.
2: Beh, dovrei comunque morire prima.
3: E chi è lei, sentiamo, per rivendicare il diritto all'eternità?
2: Non lo so e non la voglio sapere.
3: E io? Che dovrei fare io?
2: Ma che vuole che mi importi di lei?
3: Ah, gli altri possono schiattare quando e come credono, lei no, lei si rifiuta, presenta ricorso, sottoscrive un patto di immortalità.
2: Sì, ma... immortalità, va bene, accetto allora.
3: Deo, gracias.
2: Ma non prima di cambiare. Non posso.
3: Cambiare che cosa?
2: Morire prima di avere fatto le ossa.
3: Morire è appunto il modo per fare le ossa.
2: Finire i miei giorni senza prima avere conosciuto la parte di esistenza della quale io sono rimasta all'oscuro. A parole, ben inteso. Io sono disposta a provare. Sarò una lieva modello.
3: E il maestro?
2: Lei, chiaramente.
3: Io?
2: Non le farò perdere tempo. No. Studierò, mi eserciterò giorno e notte, come alla scuola del recupero. Ma lei mi deve garantire che userà un po' di delicatezza in considerazione della mia particolare condizione. E che non mi farà dire subito tutto quanto, no. Che in principio adopereremo delle immagini, dei giri di parole, che procederemo per gradi, insomma.
3: Un corso triennale, è così? Buonanotte!
2: No, mi aiuti! Mi dia una mano, la prego! Ma... lei, signor Augusto, ne ha viste di tutti i colori e ne ha fatte anche... mi trasferisca le sue esperienze, non tutte, ben inteso, quelle che ritiene più formative, Mi aiuti a sciogliere questo terribile nodo, a scardinare questa porta blindata che mi ha sempre tagliato fuori da ogni... da ogni... Ecco.
3: Ma che cosa pretende da me?
2: Lei mi deve insegnare a guardare in faccia anche le realtà più crude, senza provarne terrore. Tutto qui.
3: E le sembra poco. È tardi ormai. Si rassegni. Da tempo siamo a bordo di un treno, mia cara signorina Ketty, un treno in corsa. Anche se ne raggiungiamo la coda, non per questo arriveremo a destinazione dopo gli altri viaggiatori. Siamo vecchi, vecchi, lo vuol capire, sì o no? Io stesso, che a suo dire ne ho viste e fatte di tutti i colori, quando la mattina esco dalla doccia, E lo sguardo per caso mi va a cadere sullo specchio. E dunque ho modo di constatare in che stato è ridotto quello che, non per vantarmi, era uno spettacolo niente male. Devo chiudere gli occhi o guardare da un'altra parte. E lo stesso non posso fare a meno di rabbrividire.
2: Ma non riduca come sempre tutto alla stessa cosa, via! Non è al caprone che mi appello, ma all'uomo.
3: Ah sì? E allora mi stia bene a sentire. È mezzanotte passata di una serata squallida come poche, funestata oltretutto da una cena di fronte alla quale il rancio di San Quintino è un saggio di alta cucina.
2: Il mio arrostino.
3: Secco, credimi, tutto un carbone. E a me è perfino proibito perché produce bile che ingenera collera. E siccome siamo un tantino collerici tutti e due, non sarebbe stato male restar digiuni fino a domattina piuttosto che aggravarsi lo stomaco di carni ultra arrostite. Sempre la bisbetica, atto quarto, scena seconda.
4: L'attore. Io l'ho detto che doveva fare l'attore.
3: E per dopo cena... Come se non bastasse, mi sono dovuto ingollare il sorbetto di tutte le sue stronzate di vecchia zitella in soluzione di acido solforico.
4: Questo però non è più Shakespeare.
3: Infatti sono tornato ad essere io e nella mia migliore forma.
2: Io non voglio sentire!
3: Vede due froci che si baciano e le si bloccano le mestruazioni per tutta la vita. Mi dica se non sono stronzate.
2: Non ho detto questo, no, ho detto questo.
3: Stronzate, ha sentito benissimo. Stronzate, plurale di stronzata. Sostantivo femminile che deriva da stronzo. Sostantivo maschile, questa volta, che sta ad indicare la forma tipicamente cilindrica che assume la merda quando ci esce dal culo. Ci esce anche a lei, gentile signorina, tutto spirito. Anche a lei, culo, ha capito cosa intendo per culo? Questo è questo! Culo, sostantivo maschile che sta ad indicare l'orifizio posteriore addetto a funzioni espellenti dall'interno verso l'esterno, anche se c'è chi preferisce attribuirgli funzioni impellenti, vedi il pianista e il suo amore, ovvero dall'esterno verso l'interno, che comunque non sono cazzi nostri.
2: Io mi sento male.
3: Cazzo, sostantivo maschile che sta ad indicare l'organo della riproduzione, il a popoli, per dirla alla Rabelais. Buonanotte.
2: Io sto per svenire. Io non posso. Abbia un briciolo di pietà.
3: La scuola del recupero non è mica un asilo d'infanzia, eh? Buonanotte.
2: Ho paura. No, vede che tremo tutta. Mi tenga almeno la mano.
3: Se la tenga con l'altra, faccia tutto da sola. Onanismo si chiama. O masturbazione, se preferisce.
2: Io ho la gola arsa, mi dia da bere ancora.
3: Orini nel bicchiere e mandi giù.
2: Ho freddo, sono gelata.
3: Si caghi addosso, la sua merda la riscalderà. Fine della prima lezione. Quanto ai suoi sospetti sulla mia vera identità, voglio dirle che sono fondati. Lei non offre la sua ospitalità a un diplomatico, ma ad un avvocato. E che avvocato? Un principe del foro. Perché ho smesso di esercitare? Perché dopo aver stravinto in un difficilissimo processo un caso rifiutato da tutti i miei colleghi perché ritenuto disperato, ho inteso smettere la toga, come i grandi tenori che dicono addio alle scene prima dell'inevitabile declino. Buonanotte! Buonanotte, buonanotte, buonanotte.
2: Sì, come se non sapessi che anche questa è una menzogna. L'ennesima maschera dietro la quale nasconde il suo vero volto. Ma stia allerta, stia. Se il diavolo fa le pentole, non i coperchi. A fare i coperchi ci pensano le donne.

Un gioco di pazienza di Manlio Santanelli con Ketty Fusco e Augusto Di Bono. Editing e sonorizzazione Massimo Scampicchio. Regia Claudio Laiso.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: A proposito di canzoni di un tempo, tra poco c'è abbastanza da ridere, direi oggi, perché la nostra ospite di Senza Vergogna oggi ha veramente fatto i compiti. Io saluto Magda Mandelli, buonasera, buongiorno e bentrovata.
2: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
1: Magda Mandelli è stata docente e ricercatrice in linguistica italiana a Ginevra, Losanna e Basilea, per una decina d'anni è anche editor responsabile del programma letterario delle edizioni Casa Grande di Bellinzona e dal 2023 lavora nella comunicazione nel settore pubblico, anche se continua a seguire progetti editoriali di vario tipo. Questo per mettere il profilo della persona, della celebrità, tra virgolette, perché sono sempre persone comunque che si occupano di cultura, che sono conosciute, che sono nostre ospiti in questo spazio, in cui chiediamo loro di mettersi un po' in imbarazzo e dirci uno o due brani, oggi sono due, ve lo dico già, che le abbiano particolarmente imbarazzate nella passione per l'ascolto. Il primo è... E torna a trovarci, direi, anche perché è difficile prescindere quando si va indietro nel tempo, da Julio Iglesias. Dicevo, il primo è Julio Iglesias, Se mi lasci non vale. Allora, si presenta da solo il brano. Per tanti anni, soprattutto qui in Svizzera italiana, Julio Iglesias è stata una vera mania. Io mi ricordo, mia mamma e mia zia impazzivano negli anni 80 e 90 per il cantante spagnolo. Lei che rapporto ha con questo brano e perché l'ha portato oggi da noi?
2: E anche a casa nostra, soprattutto i miei genitori ascoltavano e questo brano in particolare, Se mi lasci non vale, avevamo un vinile e la mia mamma, come appunto, come dicevi anche tu, come tantissime altre donne di allora, ha subito il fascino irresistibile di Julio e quindi per cui via di questo vinile ho ascoltato questo brano anche diversi anni dopo l'uscita, che se non ricordo male era del 76. Prima di arrivare a Julio devo dirti, Marco, che mi sono divertita tantissimo questi ultimi giorni perché ho ascoltato canzoni di tutti i tipi, abbastanza playlist dell'orrore, devo ammettere, e quando mi avete proposto di partecipare la mia prima reazione è stata quella di scrivere subito alle mie amiche del liceo, proprio pensando che avrei ritrovato forse nella musica che ascoltavamo 30 anni fa il brano giusto. Però in realtà non l'ho trovato lì, appunto, sono dovuta allontanarmi di più nel tempo, perché in fondo a 17 anni, insomma, gli anni del liceo, no, ci si costruiva e anche attraverso la musica, no? E poi era anche aveva un aspetto un po' identitario, no? La musica del liceo, la si ascoltava collettivamente, quindi ci sono tornati in mente tantissimi brani, ma dai Nirvana, i Cure, i Doors, Sonic Youth, eccetera. Però ecco, lì non ho trovato nulla. E invece Julio, ebbene, mi è tornato in mente e una cosa che mi ha fatto pensare è che...
1: Intanto io lo metto in sottofondo, che così entriamo già in atmosfera. Dicevo una cosa che mi ha fatto pensare...
2: Sì, che un certo senso di vergogna lo provavo già allora, ma non per le stesse ragioni di oggi ovviamente, ma perché in fondo mi smuoveva qualcosa in me, che ero ancora una bambina, un sentimento che non avevo ancora diritto di provare, cioè come se fosse fuori della mia portata, no? C'entrava la passione, il tradimento, l'orgoglio ferito, eccetera, però evidentemente non avevo ancora provato nulla di tutto ciò e quindi mi insinuavo un po' furtivamente in questa terra straniera, con un po' di vergogna.
1: Beh, alziamo il volume allora, facciamo, vergogniamoci insieme.

0: Boh, c'è quasi una ricerca. Adesso io sto cercando la parte bella in questo brano Senza Vergogna, Julio Iglesias. Alla fine il testo, vabbè, quello che è, il contenuto è quello che è,
1: musica. Il testo è imbarazzante. No, il testo è una serie di cliché incredibile. Per quello, cioè, diciamo, io sono una che ascolta di André, Dio Santo, e quindi ritrovarmi trascinata con slancio e con una forma liberatoria, in fondo, di cantare questa canzone o ballarla insieme ai miei figli, loro, devo dire, sono proprio terapeutici in questo senso, perché non giudicano e mi seguono. Ecco, però c'è un senso di imbarazzo, perché è davvero una serie di cliché, no? Questa, l'uomo predatore che tradisce a metà, è una cosa pazzesca. Però ho riascoltato questo brano qualche anno fa in Piazza Grande, in occasione della proiezione di un film, magari, ed ero con mia mamma e mia sorella. Ne abbiamo riso tantissimo e mi sono resa conto che c'è una parte di questo brano che ancora mi piace un sacco e mi mette di buon umore.
0: E comunque funziona ancora, è invecchiato, si sente, è invecchiato tanto, però funziona. La carica forse di sensualità che aveva Julio Iglesias oggi ci fa un po' sorridere. Ai tempi della mia mamma, quando era giovane, in realtà questa cosa era molto presente e si scherzava anche su questo in famiglia. Però da un punto di vista musicale si ascolta ancora, forse ci richiama ancora dei tempi forse più spensierati. Il prossimo brano invece che ha scelto Magda Mandelli, mentre io sfumo così senza alcuna pietà il buon Julio Iglesias, per il prossimo brano faccio una precisazione: se avete un telefonino con voi, un tablet, uno schermo che possa andare su internet, cercate il video, perché il video rende veramente l'idea. Io vi do qualche secondo per cercarlo. Il brano si intitola Marcia Baila, è scritto Marcia, proprio all'italiana, Baila, ed è di Lerita Mizzucco, che era una cantante francese, credo degli anni 80. Comunque cercate Marcia Baila e trovate il video e sentite, magari guardando il video, perché veramente il video è qualcosa, è una sublimazione di tutto il peggio e il meglio degli anni 80. C'è un totale non senso in questo video, e sentiamo insieme il pezzo, poi ne sentiamo un pezzettino. Io lascio anche i microfoni aperti perché è bello anche commentare questi brani con Magda Mandelli. Faccio partire il pezzo e già siamo negli anni 80 fino in fondo.

0: avanti così per un po', torneremo su quando arriva il ritornello, perché merita. Ma ripeto, musicalmente, musicalmente è quello che è, se tantissimi anni 80, una specie di versione un po' incasinata di un Alberto Camerini, potremmo dire, molta elettronica, un po' acerba, ma bella anche per questo. Ma il video è qualcosa di totalmente fuori di testa, gente a caso, inquadrata a caso, senza un motivo, che fa cose, non si sa bene cosa.
1: Sì, devo dire, il video, sai che credo sia nelle collezioni del MoMA adesso, perché comunque ha avuto molto successo questo videoclip, è quello appunto ufficiale. Poi la musica in sé è molto divertente, perché mescola generi musicali diversi, no?
0: Ecco il ritornello, scusa Magda, sentiamone un pezzettino, ecco. Perché

0: Magnifico, devo dire magnifico. Ti ho interrotto, scusami.
1: No, ma dicevo in effetti che appunto musicalmente è divertente questo brano, proprio appunto perché mescola generi musicali diversi, ma qui la vergogna per me, nel mio caso, è dovuta prima di tutto al fatto che ho sempre frainteso totalmente la canzone, perché questi Rita Mizzuko, che diciamo con questo nome strano che mette insieme il nome di una spogliarellista che è Rita Renoir e un profumo di Guerlain che era Mizzuko, sono appunto stati un duo musicale francese molto in voga negli anni Ottanta. Lei era anche ballerina, anche attrice, tra l'altro anche di film porno, lui era suo compagno, e ha fatto uno dei brani più noti, è proprio questo Marcia Baila, no? Ed è dedicato a Marcia Moretto, che era una coreografa per cui la cantante aveva una grande ammirazione e che era stata uccisa da un cancro fulminante, giovanissima, 30 anni o poco più. Quindi in sé il brano è un omaggio, cioè, tragico, no? Molto anche arrabbiato con questa morte di questa donna nel pieno della sua vitalità, e il video appunto vale la pena. Io però queste cose le ignoravo totalmente, tra l'altro non ricordo neanche chi mi ha fatto scoprire questo brano. E la cosa comica è che il video mi piaceva tantissimo, perché appunto ha qualcosa anche molto di teatrale, insomma,
0: è ipnotico,
1: no?
0: Non riesci a smettere di guardarlo. Se c'è qualcuno che lo sta guardando, ci scriva, tra l'altro in questo momento a Rete 2 al nostro WhatsApp, che sono molto curioso. Il numero è sempre il nostro 079 382 6765. Fateci sapere che ne pensate. Ecco, scusa,
1: no, dicevo che ci sono questi ballerini che hanno qualcosa, appunto sembrano degli attori teatrali, che hanno tutti questi scatti meccanici, e naturalmente io volevo guardare così, no, con gli scatti di spalla eccetera, però appunto intuivo la rabbia, intuivo che c'entrasse insomma in qualche modo la morte, ma per me quella canzone era soprattutto associata al tema del desiderio, no, magari all'amore tossico. E io Marcia non sapevo che fosse il nome di una cantante, pensavo facesse riferimento all'atto del camminare, ma ancora peggio questo Moretto, che era il cognome, per me questo Moretto dalla Bouche Immense mi faceva fantasticare un sacco, perché pensavo fosse un giovane moro dallo sguardo un po' cupo, accigliato, come
0: che camminava,
1: sì, con questa R vibrante, e quindi insomma la vergogna è anche dovuta a quello, proprio che l'ho frainteso, è nato da un equivoco, no?
0: Siamo felici che questa occasione di ripensare alla musica del passato abbia fatto riaffiorare una perla del genere che stiamo continuando a sentire in sottofondo. Peraltro veramente nel video si vede anche il partner di Rita Mizzuko, ed è un personaggio anche lui che meriterebbe una rubrica a parte solo per le espressioni che fa nel video mentre suona malissimo quel basso o chitarra che ha in mano. Magda, io davvero ti ringrazio, perché tu hai colto veramente in pieno lo spirito di questa piccola trasmissione. Ci salutiamo sulle note di Rita Mizzuko, grazie mille. Bene. E a risentirci.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti, ciao.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: non fanno fare niente.
1: Bentornati ad Outside is My Side, un viaggio nella musica fuori dal mainstream. Siamo tutti outsider, in lotta per la nostra autenticità. Gli artisti che incontreremo non cercano la fama, ma desiderano condividere la loro ricerca della bellezza e della verità, esprimendo la loro essenza attraverso melodie e

Il nostro outsider di oggi è Federico Sirianni, che non a caso è stato definito un erede della grande scuola genovese della canzone d'autore e che in 30 anni d'attività ha ricevuto numerosi e importanti riconoscimenti da parte delle principali realtà italiane della musica d'autore, a cominciare ovviamente dal Premio Tenco. Ha pubblicato 6 album, ognuno dei quali è caratterizzato da scelte sonore e stilistiche precise, raffinate e particolari. Ha pubblicato anche un libro, L'uomo equilibrista, pubblicato da Miraggio Edizioni nel 2017, e ha collaborato con artisti italiani e internazionali, non solo musicali, da Greg Cohen, storico bassista di Tom Waits, all'illusionista Arturo Brachetti, dal songwriter britannico Alan Taylor al fantasista circense Django Edwards, solo per citarne alcuni. Molto attivo anche sul fronte della didattica, da diversi anni propone laboratori nelle scuole dedicati alla canzone d'autore ed è stato docente di songwriting alla Scuola Holden di Torino. Quella che ascoltiamo è la canzone che dà titolo al suo più recente lavoro discografico, La promessa della felicità.

promessa della felicità. Fu trovata negli abiti, nelle scarpe di vernice, la promessa della felicità. Fu trovata nelle giacche, nei polsini delle camicie, la promessa della felicità. Fu trovata nel letto al fondo della notte, la promessa della felicità. Fu trovata nelle carte, nelle mappe, nelle rotte, la promessa della felicità.

0: Il reverendo Federico Sirianni, come scherzosamente lo chiamiamo noi colleghi, è il nostro outsider di oggi. È sicuramente tra le prime 10 penne italiane, e forse sono stato largo. Artista eclettico dal punto di vista musicale, spazia infatti tra il folk, il blues, la ballad al piano, la chitarra. Dal punto di vista testuale è uno dei più raffinati e colti autori italiani. Ci siamo conosciuti 25 anni fa al Caravanserraglio, fucina milanese di talenti musicali. Genovese di nascita, a quei tempi stava a Torino e anche tutt'oggi risiede lì. Prendeva il treno in tardo pomeriggio per essere con noi sul palco della Casa 139 fino a mattina, poi risaliva sul treno di ritorno per rientrare, crollando immagino sui sedili. In quel periodo calzava un cappello a tesa larga e cantava canzoni wiziane al piano che raccontavano di diazepine, pastis, zingari e pompe di benzina, disperati in cerca di riscossa e sogni spezzati. Qualche anno prima partecipò al premio Tenco come miglior esordiente, premio che prima o poi finirà per vincere, e non faccio il falso profeta, sta nelle cose visto il suo talento autorale. Federico è anche un instancabile viaggiatore, credo che mediamente faccia 100-120 concerti all'anno, uno ogni 3 giorni circa. Da questo punto di vista la dimostrazione plastica che con l'impegno e il lavoro le possibilità di realizzare concerti e di affollare l'agenda di impegni è possibile come... Molto spesso sento artisti che si lamentano del poco lavoro che gli viene dato. Ecco, prendete ad esempio uno come Sirianni, un vero outsider che da sempre sgomita per farsi valere e che di certo non ha mai goduto dei privilegi del mainstream. Datevi da fare se volete suonare, attaccatevi al telefono e non mollate. Fate come Federico, che da questo punto di vista è da esempio per tutti noi. L'outsiding non prevede unicamente la lamentela per come vanno le cose, pur sapendo che siamo in un periodo difficile. Il saggio sa che una via c'è sempre. Artisti come Federico Sirianni sono lì a dimostrarlo.
1: La chiglia della luna solca nuvole viola e una ragazza toglie la sicura alla pistola. Piovvero per giorni, gocce di rugiada e bricioli di pane, per non perdere la strada. Nel fuoco sono entrato, come la falena, dal fuoco sono uscito.

il sogno crolla, crolla il falso impero, la nave affonda lentamente dentro il mare nero. Nel fuoco sono entrato scherzando con la fiamma, dal fuoco sono uscito.

0: Bene, sono molto contento di avere in collegamento Federico Sirianni. Ciao Federico.
1: Ciao Folco, grazie per l'invito.
0: Grazie a te di essere intervenuto nella schiatta degli outsiders. Cosa significa per te essere un outsider, appunto, nella scena musicale attuale?
1: Significa avere dei pro e dei contro. I pro sono quelli di essere fondamentalmente libero. Nessuno è mai libero al 100%, ma da outsider hai una libertà che io mi accorgo alcuni amici musicisti, cantautori, cantautrici che invece sono un po' meno outsider di me, sono un po' più inseriti nel sistema mainstream, vivono anche con un po' di pressione. Il contro degli outsider è che abbiamo sicuramente meno divulgazione e meno riconoscibilità, però è una condizione che a me piace molto, io mi vivo da tanti anni e mi va bene.
0: Tu sei un formidabile, diciamo, lavoratore dal punto di vista dell'organizzazione dei concerti.

0: Certo, io penso che ci siano tanti ragazzi che magari vogliono intraprendere questo magnifico lavoro che è il nostro e tu potresti essere da esempio. Come puoi, come dire, dargli un suggerimento proprio per riuscire a muoversi, a trovare delle date, insomma, dei concerti, dei posti dove esprimersi, insomma?
1: Ma guarda, io faccio questo mestiere da più di 30 anni e una buona parte della mia giornata la vivo non da artista, ma quasi come impiegato, cioè come in ufficio a cercare festival, luoghi, promoter, eccetera, dove poter proporre nella maniera migliore la mia musica. Perché il problema non è solo proporre quello che fai, ma è proporlo nel luogo giusto. Quindi c'è proprio un lavoro d'ufficio, grosso, impegnativo, che va fatto e che è molto importante.
0: È tutto. Un'altra cosa che volevo chiederti, tu sai, hai partecipato, anch'io ne ho fatto uno in realtà nella mia vita, a parecchi premi, tra l'altro li hai vinti quasi tutti. Questi premi, diciamo, Lunezia, Musicultura, il Tenco, per cui sei stato finalista nell'ultima edizione, portano, diciamo, visibilità, servono a incrementare il lavoro, diciamo?
1: Non cambiano la vita. Io in realtà li ho vinti quasi tutti, ma per quello che riguarda le targhe Tenco, diciamo che sono forse le situazioni più importanti dal punto di vista della riconoscibilità della canzone d'autore italiana, io sono sempre arrivato in cinquina, ma non ho mai vinto proprio in questa situazione d'outsider, perché io nell'ultima cinquina ero veramente l'outsider con i big delle major, con Lucio
0: È vero,
1: Corsi, con
0: sì.
1: Brunori, capito? Quindi erano, cioè, proprio categorie differenti, ma io sono molto orgogliosamente
0: Certo.
1: outsider. Non ti cambiano la vita, ma aumentano un po' la tua riconoscibilità all'interno dell'ambiente. Per cui, insomma, un po' di lavoro in più è possibile trovarlo. Però non sono sicuramente quelli che ti rendono, come dire, ricco e famoso, ecco.
0: Certo. Senti, allora ci hai portato e ci hai fatto un bel regalo, un inedito.
1: Ma guarda, più che un inedito, in realtà
0: Sì.
1: è la ghost track dell'album La promessa della felicità,
0: Ah,
1: soltanto che non è come nella ghost track, è la prima versione che è nata, quindi è
0: Ah,
1: completamente
0: ok.
1: diversa. E quindi questa è la prima versione di questa canzone che si chiama La strada e il sentiero e che secondo me è molto adatta a raccontare proprio il ruolo dell'outsider, perché c'è chi preferisce prendere appunto le strade asfaltate, le strade comode, le autostrade, chi invece preferisce i sentieri, che sono sicuramente più impervi, più accidentati, ma probabilmente hai degli scenari, dei panorami molto più belli.
0: Fantastico, ascoltiamola, La strada e il sentiero, Federico Sirianni.
2: Se sei la candela, io sono la fiamma. Se sei la parola, io sono l'anagramma. Se sei la certezza, io sono il mistero. Se tu sei la strada, io sono il sentiero. Se tu sei quercia, io sono betulla. E se tu sei il tutto, io sono il nulla. Se tu sei di casa, io sono il forestiero. Se tu sei la strada,

sei la strada, io sono il sentiero. Se tu sei memoria, io sono ricordo, e se tu sei cieco, io non faccio il sordo.

0: Se tu sei la strada, io sono il sentiero. E se sei incendio, io sono acqua piovana. Se sei il paradiso, io sono il nirvana. Se tu sei la nave, io sono il nocchiero. E se hai trovato la strada, io cerco sempre il sentiero.
1: La strada e il sentiero, eccolo qua, l'avete sentito. Siamo ancora in collegamento con Federico Siriani, che ringrazio tantissimo. Ciao Federico, grazie di essere stato con noi.
2: Ciao Folco, grazie, grazie per l'invito e viva gli outsider.
1: Esatto, e io sono felice di aver avuto un outsider come te nella trasmissione. Grazie mille, Fede.

0: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico, jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, da lunedì al venerdì alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Ben ritrovati da Nicola Lühend. La caccia all'uomo o agli uomini continua. Ad Arau l'autore o gli autori della sparatoria ad un rave party questa notte non hanno ancora un'identità. Il bilancio è pesante, una donna di 22 anni di origini italiane residente in Svizzera è morta, 5 sono i feriti. Fra mezz'ora la polizia argoviese farà il punto della situazione. In Nepal, dopo le drammatiche inondazioni di mercoledì scorso, continuano a fatica le operazioni di soccorso a causa del maltempo. La nostra collaboratrice dalla regione è stata in alcuni luoghi del disastro e ci racconterà le sue impressioni. La giornata è stata funestata da un altro incidente, ovvero il ribaltamento di un traghetto a largo di Cipro sul versante nord dell'isola. Le vittime per ora sono 7, ma si cercano ancora 23 dispersi. L'imbarcazione aveva a bordo 267 persone. E nell'edizione di questa sera ci dedicheremo anche alla ricerca, quella nell'ambito dell'ecologia acquatica, raccontandovi l'esperienza di un ricercatore ticinese della SUPS in Groenlandia e quella spaziale.
4: Trovandosi così lontano della Terra, Roman non può essere raggiunto da missioni di manutenzione con astronauti. Dunque bisogna sperare che per Roman tutto vada bene dall'inizio, se no abbiamo un grande problema.
3: Roman è il nome del nuovo potente telescopio spaziale lanciato con successo poche ore fa dalla NASA. Roman studierà l'energia oscura e andrà a caccia di pianeti al di fuori del sistema solare. E noi ne parleremo con l'astrofisico dell'Università di Berna, Christoph Mordasini. E poi spazio alla pulizia dei fondali del lago Ceresio, un appuntamento annuale che ha permesso di raccogliere, come spesso capita, decine di copertoni. Su questo ci sarà un reportage. Questo è il sommario di oggi, domenica 30 agosto. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. In apertura, dunque, la sparatoria avvenuta la scorsa notte durante un rave party ad Arau, nel cantone Argovia, in cui è morta una giovane donna di 22 anni.
5: Wir haben keine Erkenntnisse, wo sich die Täterschaft befinden könnte. Aufgrund der ganzen Situation schließen wir aber aus, dass die Täterschaft irgendwo wieder aktiv werden könnte und zu einer neuen Gefahr werden könnte.
3: I dettagli della polizia cantonale di Arau, che si era espressa qualche ora fa. Per il momento non si sa dove siano i responsabili del grave fatto di sangue. La polizia però esclude che il o gli autori possano tornare ad agire e rappresentare di nuovo un pericolo per la popolazione. Tra l'altro una conferenza stampa da parte delle autorità cantonali argoviesi è attesa fra circa mezz'ora e vedremo se emergerà qualche novità su questo caso. Noi ci colleghiamo con il nostro inviato ad Arau, Giampaolo Driussi. Allora ti chiedo innanzitutto cosa sappiamo concretamente fino ad ora.
6: Buonasera. A dire il vero non sappiamo molto di più rispetto alle informazioni circolate questa mattina e qui mi riferisco alle comunicazioni ufficiali. Qualcosa di più è stato raccolto a livello di testimonianze e da fonti giornalistiche, ma senza conferme, va tutto evidentemente preso con le pinze. Allora, c'è stata una sparatoria attorno alle 2.30 della scorsa notte al termine di un rave party all'ippodromo di Arau Schachen. È morta una 22enne, un'altra donna e 4 uomini fra i 24 e i 27 anni sono rimasti feriti, tutti residenti in Svizzera. Dall'Italia è poi rimbalzata la notizia che la 22enne è morta, era cittadina italiana, notizia questa confermata poco fa anche dal Dipartimento Federale degli Affari Esteri. 2 tra i feriti sarebbero pure cittadini italiani, questa informazione pure arrivata da oltre confine non ha trovato invece riscontro. almeno da parte svizzera. Il o gli autori di quanto successo, di questa sparatoria, risultavano fino a oggi pomeriggio ancora in fuga, nessuna pista esclusa, le polizie di vari cantoni stanno collaborando, così come alcune autorità estere, e qui termina la parte ufficiale. Testimonianze parlano di colpi a raffica come di una mitragliatrice, si parla di dozzine di colpi esplosi, forse non tutti nello stesso posto. Su un portale un testimone afferma addirittura di essere diventato bersaglio a un certo punto con la sua auto mentre cercava di scappare.
3: Giampaolo, già nel primo pomeriggio sui siti italiani appunto si parlava di vittime italiane, si è poi appreso che il Ministero degli Esteri di Roma starebbe mandando una task force a supporto degli investigatori svizzeri, ci sono conferme in questo senso?
6: Allora, circa un'ora fa è arrivata appunto anche la conferma svizzera riguardante la nazionalità italiana della 22enne morta, lo ha confermato alla RSI, il Dipartimento Affari Esteri, stando al quale il consigliere federale Ignazio Cassis ha telefonato al suo omologo Antonio Tajani per porgere le condoglianze a nome del governo svizzero, e anche qui si fermano le conferme, perché la notizia dell'invio di una task force o di investigatori italiani non trova riscontro, perlomeno da parte svizzera. Potrebbe sì trattarsi della volontà del governo di Roma, di un'intenzione che però deve poi anche fare i conti con leggi e procedure. Abbiamo visto qualcosa di simile dopo Cramontana e quanto ci sia voluto per allestire poi una squadra investigativa comune. Molto evidentemente dipenderà dalla matrice di questo gesto. Dovessero esserci per ipotesi legami col crimine organizzato, evidentemente le procedure cambierebbero, ma da noi contattata FEDPOL afferma che l'inchiesta è ancora per il momento in mano alla polizia cantonale argoviese. Ufficialmente, almeno da parte svizzera, non si indaga quindi ancora su organizzazioni mafiose per un'attività transnazionale, pur come detto non escludendo alcuna pista.
3: Giampaolo, un'ultima rapida battuta, sei ad Arau ormai da questa mattina, quali impressioni hai ricavato?
6: Impressione di una situazione oggettivamente complicata, che gli inquirenti svizzeri siano estremamente prudenti nel rilasciare informazioni alla stampa è risaputo, qui ci troviamo però di fronte a elementi che per logica a tratti non combaciano, non è esclusa la matrice terroristica, ma il rave era finito e c'erano solo tra virgolette un centinaio di persone sulle forse 2000 e oltre presenti e prima, dovesse trattarsi del gesto di uno squilibrato non si spiega come mai se in fuga per tutta la giornata non è stata diramata un'allerta alla popolazione al trove. Oggi è stata evocata anche la possibilità di uno scontro fra autore e vittime, ma ciò non spiegherebbe la raffica di colpi e questa circostanza sembrerebbe essere esclusa. Insomma, la situazione o è ormai sotto controllo, ma per esigenze di inchiesta si tace per cercare eventuali complici, oppure davvero la polizia, le autorità brancolano nel buio o quasi. Se ne saprà di più fra poco qui alla sede dell'unità mobile della polizia cantonale argoviese. A voi studio.
3: Dove è prevista appunto una conferenza stampa verso le 18:30. Noi nei prossimi appuntamenti informativi evidentemente vi daremo conto di quanto comunicherà la polizia argoviese. Una nave passeggeri con a bordo 267 persone si è capovolta ed è affondata al largo della costa nord dell'isola di Cipro. L'incidente ha provocato la morte di almeno 7 persone. L'imbarcazione era salpata dal porto della città di Kerinia, conosciuta in turco come Girne, nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, riconosciuta, lo ricordiamo, solo da Ankara. La maggior parte dei passeggeri è stata tratta in salvo, ma si cercano ancora 23 dispersi. Per i dettagli sentiamo Elena Kagnadakis.
2: I video trasmessi da media turco-ciprioti mostrano i passeggeri soccorsi a bordo dei gommoni con i giubbotti di salvataggio ben stretti al corpo. Sotto shock per il pericolo scampato, i naufraghi sono stati trasportati nel porto di Girne, dove l'ospedale è stato messo in stato di allerta, ma finora non risultano feriti gravi. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Il mare era mosso, ma le condizioni meteo non destavano preoccupazioni. occupazione. La nave, lunga 40 metri, di una compagnia battente bandiera turca, era stata costruita negli anni 2000. Si trovava a circa 6 chilometri dalla costa quando si è ribaltata. Le televisioni locali hanno trasmesso le immagini dei passeggeri ammassati sullo scafo capovolto con indosso i giubbotti di salvataggio in attesa di essere tratti in salvo. L'equipaggio aveva lanciato un segnale di soccorso intorno a mezzogiorno, segnalando un'infiltrazione d'acqua poco dopo aver lasciato la parte nord dell'isola con destinazione la località di Taşucu, sulla costa meridionale della Turchia. Una rotta frequentata dai turisti turchi che durante l'estate si riversano sulle coste della parte occupata di Cipro. Il governo turco segue da vicino la vicenda e ha dichiarato di stare fornendo tutto il supporto necessario alle operazioni di soccorso. Solidarietà è arrivata anche dalla Repubblica di Cipro, paese membro dell'Unione Europea, che si è detto pronto a fornire assistenza per contribuire alle ricerche, che rimangono difficili dopo che l'imbarcazione, hanno reso noto le autorità turco-cipriote, è colata a picco a 500 metri di profondità.
3: Nella regione di confine fra Nepal e Tibet continuano le operazioni di soccorso e continua a salire purtroppo il numero dei morti provocati dall'inondazione di mercoledì scorso. Sono adesso quasi 800, secondo le cifre aggiornate dalla polizia. Un bilancio che rischia di aggravarsi alla luce del fatto che i dispersi sono più di 3.000, fra i quali una coppia italo-svizzera residente in Ticino. I soccorsi, lo abbiamo più volte ripetuto, sono rallentati dal maltempo e dall'inagibilità delle vie di comunicazione. La nostra collaboratrice Chiara Rida è riuscita oggi a raggiungere le zone disastrate. Allora Chiara, dove sei riuscita ad arrivare e cosa hai visto?
7: Sì, sono arrivata nel posto più a sud, seguendo il corso del fiume, che si chiama Devi Ghat, e è a circa tre ore e mezzo da Kathmandu, e la strada era molto buona fino all'ultimo tratto, dove poi si scende verso una confluenza di due fiumi. Quando si scende lì la strada è bloccata e c'è soltanto una marea di un terreno grigio, che non capisci che è fango fino a che non ci metti i piedi sopra e affondi. Quindi c'è questa marea grigia, mezza solidificata, mezza no, da cui spuntano gli ultimi piani delle case, e poi dietro si vede che scorre ancora con molta forza il fiume Trishul, che è quello che è straripato di più. Sicuramente il fiume è arrivato e ha portato via quasi tutto. Oggi è il quinto giorno dopo l'alluvione e cominciano a tornare le persone a cercare i loro oggetti, le loro cose. Quindi piano piano si avvicinano, facendo attenzione, negoziando con il fango, entrano nel secondo piano delle loro case e portano fuori veramente poveri oggetti, pentole di rame, coperte, abbiamo visto anche una televisione, e sedie, tavoli, ecco quello che riescono a trovare, e poi piano piano a piedi oppure con delle camionette se le portano altrove, dove hanno trovato riparo presso amici o altri posti. Il governo ha messo in piedi un ospedale di campo a pochi chilometri da lì per accoglierne alcuni. Quindi la situazione è ancora così, ci si aiuta da soli, non abbiamo visto quasi polizia o esercito in questo posto. Si può continuare ancora per un villaggio più avanti e poi la strada si ferma. Ci hanno detto che da domani si aprirà ancora un tratto in più di questa strada, con dei fuoristrada si potrà forse avanzare ancora un po', ma non certo fino al confine con la Cina, dove è venuto il disastro più importante. C'è da dire che le persone qui che c'erano oggi hanno ricevuto un allarme almeno 10 minuti prima sui telefonini o passaparola e sono scappate. Quindi in questo posto, anche se è raso al suolo veramente, mancano all'appello circa 10 persone e sono stati trovati 11 cadaveri.
3: Quindi si è riusciti, diciamo così, a limitare i danni proprio per questo allarme avvenuto con qualche minuto d'anticipo. Ti chiedo se ti ha colpito qualcosa in questa tua giornata, in questa tua visita, un incontro con delle persone, un racconto, degli aneddoti legati a questi momenti drammatici.
7: Sì. Sì, c'era una donna sulla cinquantina con il marito che guardava il tetto della sua casa. La sua casa era proprio quelle più vicine all'argine del fiume, quindi era completamente sepolta e non piangeva neanche, ma guardava la casa e diceva: adesso dove andiamo? Avevamo solo quel terreno e quella casa, no? E abbiamo chiesto: ma cosa pensa di questo governo? Il nuovo governo è stato eletto soltanto all'inizio dell'anno, è il frutto della Gen Z. Lei crede ancora in questo governo? Perché abbiamo sentito che c'è molte critiche che cominciano adesso a sorgere contro l'operato del governo, che sembra un po' inattivo, ecco. E lei invece lo ha quasi scusato dicendo: beh, il nostro paese è povero, non ha risorse, speriamo che arrivino degli aiuti, abbiamo completa fiducia per ora in questo governo nel distribuirli, nel fare qualcosa di buono. E questa è una cosa veramente nuova per il Nepal, perché il Nepal ha vissuto decenni di corruzione e quindi fidarsi di un governo nel distribuire aiuti è già un passo enorme verso la democrazia. Poi le sue ultime parole sono state: però ecco, non ci servono aiuti alimentari o cose, ci serve una casa.
3: Il racconto di Chiara Reed per aiutare la popolazione colpita dalla devastante inondazione, lo ricordo, si è mobilitata anche la catena della solidarietà con una raccolta fondi. Trovate maggiori informazioni sul sito della catena della solidarietà. Già qui è possibile effettuare una donazione, così come a un qualsiasi sportello postale con la menzione alluvione in Nepal. In Islanda ora, dove gli islandesi hanno preso le distanze dall'Unione Europea, rispondendo no alla proposta del governo di riavviare negoziati di adesione all'UE. Il referendum consultivo di ieri ha visto prevalere gli oppositori con quasi il 53% dei voti. Un risultato piuttosto risicato, su cui hanno pesato soprattutto i temi della pesca, del costo della vita e della sicurezza. A Reykjavik ritroviamo Davide Paggi. Allora Davide, come leggere questo risultato? Fra l'altro il voto ha visto un'altissima affluenza.
8: Beh, era un voto sentito e partecipato, e questa alta affluenza lo conferma. Gli islandesi hanno sostanzialmente detto di stare bene così da soli, con rapporti commerciali e economici con il continente sì, ma liberi di decidere insomma su settori per loro fondamentali, l'agricoltura e la pesca, un settore quest'ultimo che costituisce una parte importante delle esportazioni dell'isola. Si temeva che con un'adesione Bruxelles potesse imporre delle regole, potesse far sì che le acque islandesi venissero saccheggiate da aziende del continente, una paura questa più percepita dagli islandesi rispetto alle mire delle grandi potenze, Stati Uniti compresi, sull'Artico, sulle sue vie commerciali che si potrebbero aprire, le sue risorse. È un no che arriva soprattutto dalle zone rurali dell'Islanda, tutte hanno respinto questa proposta di negoziati, e anche nella capitale più favorevole all'Europa il sì ha vinto, ma ha vinto con un distacco più risicato rispetto al previsto. È un no che arriva in un momento dove l'Islanda sta relativamente bene dal punto di vista economico, mentre nel 2009, quando aveva aperto già delle trattative con Bruxelles, stava vivendo delle difficoltà legate alla crisi bancaria e finanziaria.
3: Davide, ed è un no che sembra a questo punto chiudere definitivamente all'Unione Europea. Cosa vuol dire per l'UE questo no?
8: Beh, un no che almeno per un po' chiarisce la posizione dell'Islanda sull'adesione all'Unione Europea. Per l'UE, intendiamoci, non è una Brexit, ma è comunque un segnale sulla sua attrattività, perché è da una dozzina d'anni che Bruxelles non accoglie nuovi membri e nemmeno in un momento che, lo sappiamo, di instabilità geopolitica e commerciale riesce ad attrarre un paese come l'Islanda, che è già ben integrato nel sistema Europa e in Schengen, nel mercato unico, e per il quale il passo poteva allora sembrare un po' più facile che per altri. Insomma, Bruxelles sembra più ambita da paesi che sono in posizioni critiche, difficili, l'Ucraina su tutti, non dagli islandesi che invece stanno bene. Questo è sicuramente un segnale, una battuta d'arresto per le idee di allargamento dell'Europa. Pensiamo che la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen pianificava un viaggio in Islanda in caso di sì, era già venuta un anno fa, è probabile che ora riveda i suoi piani.
3: E queste erano le considerazioni da Reykjavik di Davide Paggi. E accanto all'Islanda c'è la Groenlandia. Non parliamo di geopolitica, ma di ricerca scientifica. Su questa enorme isola ricoperta prevalentemente da ghiaccio, un ricercatore ticinese ha potuto vivere per una manciata di settimane a tu per tu con la sua natura selvaggia. Lui è Paolo Moccetti, ricercatore in ecologia acquatica della SUPSI. Dai laghi più remoti ha raccolto materiali preziosi per studiare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla rete alimentare di questi ecosistemi. Lo ha raggiunto Matteo Martelli, collega del Giardino di Albert.
9: Si chiamano specie sentinella, e cioè quelle specie che prima di altre reagiscono alle alterazioni dell'ambiente, come i cambiamenti climatici. Fra loro c'è il salmerino alpino, una delle due specie presenti nei laghi della Groenlandia assieme allo spinarello. Ed è per lui che Paolo Moccetti ha raggiunto queste terre ostili.
10: Sono delle specie particolarmente sensibili alle alte temperature. Una delle prime specie che andrà a cambiare il suo modo di vivere con l'aumento delle temperature.
9: Per studiare il salmerino alpino, il ricercatore si è unito a un gruppo dell'EAVAG, l'Istituto Federale di Ricerca sulle Acque. Da Sisimiut, che con 5.000 abitanti è la seconda città della Groenlandia per dimensioni, ci si muoveva per ore di barca e di cammino nella tundra artica verso i laghi più remoti, luoghi in cui l'uomo potrebbe addirittura non aver mai messo piede.
10: Questa è forse la parte più affascinante di tutta la spedizione, che erano laghi sconosciuti, quindi laghi senza nome, inesplorati, spesso anche la gente del luogo non li conosceva. Quindi noi andavamo a fare questi campionamenti, ma senza davvero sapere quello che avremmo trovato.
9: Il salmerino artico è in realtà presente anche nei nostri laghi, incluso il Ceresio. Perché quindi spingersi fino in Groenlandia per studiarlo?
10: L'unicità della Groenlandia, del motivo per cui si va in Groenlandia, è che abbiamo un numero enorme di laghi, fiumi, di fatto senza impatto antropico, quindi delle attività umane. Quindi noi possiamo studiare questi laghi nelle condizioni naturali, cosa che alle nostre latitudini è abbastanza complicata. Poi quelle dinamiche che noi andiamo a osservare, analizzare in Groenlandia, poi possiamo assolutamente applicarle anche ai nostri sistemi lacustri che troviamo nell'arco alpino.
9: L'Artico si riscalda oggi a una velocità 4 volte superiore rispetto alla media globale. La Groenlandia è quindi una sorta di laboratorio naturale dove studiare ciò che accade a sud del paese permette di prevedere le dinamiche future dei laghi più a nord. Ma un viaggio del genere non è solo scientifico, ma è fatto di incontri, sapori e paesaggi. E fra i molti aneddoti, Paolo Moccetti ci racconta di un incontro inatteso.
10: Un giorno siamo andati a campionare questo lago in un fiordo molto remoto. E a nostra sorpresa abbiamo visto che proprio di fianco al lago c'era come una capanna con una coppia di gente del luogo che stava appunto pescando i pesci nel fiordo, cacciando le renne nella zona circostante, e stavano poi affumicando i vari pesci, e pur senza aver detto una parola, di fatto in silenzio ci hanno offerto un caffè, ci hanno fatto provare alcuni dei prodotti che stavano affumicando. E dopo abbiamo provato insomma anche a chiedere se andava bene a loro, pur avendo noi già tutti i permessi necessari per i campionamenti, se andava bene a loro che pescassimo insomma in quei laghi, in quei fiumi, e ci hanno detto che non c'era nessun problema, pur essendo un po' il loro lago privato, dove insomma anche fonte di sostentamento.
3: E continuiamo a parlare di ricerca, ma di una ricerca un po' diversa.
11: 3, 2, 1. Ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
3: Nel primo pomeriggio la NASA ha messo in orbita un nuovo potente telescopio spaziale che si chiama Roman. Il lancio è stato effettuato dal Centro Spaziale Kennedy in Florida per mezzo di un razzo Falcon Heavy di SpaceX. Roman dovrebbe permettere di compiere nuovi passi avanti nella comprensione dei più grandi misteri dell'universo, come quello che riguarda la materia oscura e l'energia oscura. Servirà inoltre per ricercare pianeti oltre il nostro sistema solare ed altro ancora. Un progetto che è costato alla NASA circa 4 miliardi di dollari. Sentiamo Manjula Bhatia.
12: Questo nuovo telescopio spaziale prende il nome da Nancy Grace Roman, un'astronoma statunitense che ebbe un ruolo cruciale nella progettazione del telescopio Hubble. Roman va ad aggiungersi quindi allo storico Hubble e al potentissimo James Webb, lanciato nel 2021. Con quale ruolo? Ce lo spiega Christoph Mordasini, professore al Dipartimento di Scienze Planetarie e Ricerca Spaziale all'Università di Berna.
4: Roman non sostituisce né Hubble né Webb, ma li completerà. Roman avrà un campo di vista circa 100 volte più grande di quello di Hubble. Dunque, mentre Hubble e Webb sono ottimi per osservazioni profonde e dettagliate per singoli oggetti come una sola stella o una sola galassia, Roman è costruita per la survey astronomy, cioè fotografare porzioni enormi del cielo in un solo colpo con milioni di stelle su una sola immagine.
12: Roman studierà l'energia oscura, quella forza invisibile che costituisce buona parte dell'universo, della quale sappiamo molto poco, ma che si pensa sia all'origine della sua espansione accelerata.
4: Esatto, pensiamo oggi che l'energia oscura costituisce circa il 68% del contenuto energetico dell'universo. L'energia oscura sarebbe responsabile dell'espansione accelerata dell'universo con un effetto come una gravitazione negativa. La materia normale barionica con la quale siamo fatti noi, la Terra, i pianeti o le stelle, è in confronto solo 5%. L'energia oscura è stata scoperta 25 anni fa, ma sappiamo sempre molto poco sulle sue caratteristiche. Dunque, domande a cui gli scienziati vogliono rispondere con Roman sono di natura fondamentale.
12: Roman darà anche un importante contributo alla ricerca della vita oltre la Terra mediante la caccia agli esopianeti, ossia di quei pianeti che si trovano al di fuori del sistema solare.
4: Nei 5 anni d'osservazione di Roman dovrebbe trovare più di 1400 esopianeti con masse superiore a quella di Marte, di cui 300 con massa inferiore alle 3 masse terrestri. Questo ci aiuta a capire meglio quanti pianeti simili alla Terra ci sono.
12: Il telescopio Roman si collocherà in una posizione dello spazio molto interessante, come spiega in conclusione Christoph Mordasini, astrofisico dell'Università di Berna.
4: Come Webb, Roman si posizionerà a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, è un luogo un po' più lontano dal Sole che offre una vista ininterrotta dell'universo. E il viaggio di Roman verso la sua destinazione richiede circa un mese, seguito da alcuni mesi di test strumentali prima dell'inizio delle osservazioni. Trovandosi così lontano dalla Terra, Roman e anche Webb non può essere raggiunto da missioni di manutenzione con astronauti. Questa è stata la differenza di Hubble, che era stato progettato apposta per essere riparato in orbita bassa dagli astronauti dello Space Shuttle e che è anche stato necessario perché Hubble non funzionava bene all'inizio. Dunque bisogna sperare che per Roma tutto vada bene dall'inizio, se no abbiamo un grande problema.
3: E queste erano le spiegazioni dell'astrofisico Christoph Mordasini. Ora vogliamo presentarvi un processo che si apre domani al Tribunale Penale Federale di Bellinzona. Alla sbarra un 59enne italiano residente nel canton Argovia. L'uomo è accusato di aver partecipato per 20 anni alle attività dell'Andrangheta in Svizzera come uomo di fiducia del clan Anello Fruci. Il dibattimento dovrebbe durare fino all'11 settembre. Ne parliamo con il collega Francesco Lepori, specializzato in cronaca giudiziaria e responsabile operativo dell'Osservatorio Ticinese sulla criminalità organizzata dell'USI. Francesco, allora cosa ci dice questo caso sul ruolo della Svizzera nella geografia e nelle dinamiche dell'Andrangheta?
13: Dall'inchiesta imponimento emerge innanzitutto una buona sintesi delle attività principali che le organizzazioni criminali italiane svolgono e da tempo in Svizzera. Abbiamo il traffico di droga in entrata e in uscita dal paese, il traffico di armi, tradizionalmente destinate a rimpolpare gli arsenali del clan, il riciclaggio di denaro sotto le più svariate forme, dalla ristorazione ai locali notturni, dal cambio di valuta all'acquisto in leasing di vetture di lusso. Quella degli Anello Fruci, va detto, è una cosca a forte vocazione imprenditoriale. imprenditoriale. Lo si è visto anche da noi, dove opera da anni. Agli affari sporchi ha saputo cioè affiancare investimenti all'apparenza leciti che le hanno permesso, tra l'altro, di inserirsi perfettamente nella comunità di accoglienza. E questo è il secondo aspetto importante: la capacità che la 'ndrangheta ha di integrarsi nel tessuto economico-sociale per poi agire indisturbata. Uno degli altri referenti svizzeri del capoclan, che come il 59enne risiedeva nel cantone Argovia, era titolare di un ristorante e sponsorizzava persino, pensate, la squadra di calcio del paese. Era ben voluto in zona, tanto che, come spesso accade, nel 2020 la notizia del suo arresto non mancò di suscitare stupore. Quindi, ripeto, imponimento è un caso scuola nella misura in cui ci parla di una presenza decennale, diversificata e in sintonia con il contesto locale.
3: Francesco, questo processo è il primo dibattimento in Svizzera legato appunto alla vasta operazione chiamata Imponimento, che nel luglio del 2020 ha portato all'arresto in Svizzera e in Italia di oltre 70 persone. Cos'è che ha reso particolare questa operazione e a cosa hanno portato i processi che si sono svolti finora in Italia?
13: In Svizzera le indagini, condotte ricordo nei confronti di una dozzina di persone, hanno comportato l'uso di mezzi particolari come le intercettazioni ambientali e l'impiego di un agente infiltrato della Polizia Federale, grazie al quale le dichiarazioni dei pentiti in Italia hanno potuto trovare riscontro. Oltre confine la vicenda è già sfociata in diverse condanne di primo e in parte secondo grado, comprese quelle emesse contro il capo del sodalizio, 20 anni di carcere, il proprietario del ristorante, 17 anni, e il cugino del 59enne che verrà processato a Bellinzona. All'uomo, che lavorava come operaio comunale nel Luganese, ne sono stati inflitti 11, poi ridotti in appello a 10 anni e 8 mesi.
3: Il 59enne a processo è considerato dagli inquirenti l'uomo di fiducia della cosca Anello Fruci in Svizzera, ma non l'unico. Attorno a lui ruotavano altre figure. Quanto conta per una cosca come gli Anello Fruci poter contare su una rete di appoggio radicata proprio sul territorio svizzero?
13: Beh, la Svizzera aveva un ruolo molto importante perché costituiva in primo luogo, come accertato dall'inchiesta, la cassaforte del clan. Da noi arrivavano i capitali illeciti, frutto soprattutto del traffico di droga, che venivano investiti per generare ulteriori profitti. Le scorte accumulate rimanevano così al sicuro, pronte a rientrare in Italia quando il capocosca necessitava di denaro. Come si diceva in apertura, l'altro grosso vantaggio era dato dal fatto che grazie alla presenza di una rete in Svizzera si potesse garantire l'approvvigionamento di armi e di munizioni. Ricordo che un piccolo arsenale è stato sequestrato anche in Ticino a casa del cugino del 59enne.
3: Le spiegazioni di Francesco Lepori su un processo che, come detto, prende avvio domani al Tribunale Penale Federale a Bellinzona. E in conclusione andiamo a Lugano sulle rive del Lago Ceresio, dove oggi si è svolta l'annuale giornata di pulizia dei fondali. Quest'anno l'appuntamento si è svolto alla Lanchetta Cassarate e ha visto decine di volontari provenienti anche dalla Svizzera interna e dall'Italia. Ad organizzare l'evento l'Associazione Fondali Puliti del Ceresio. Il reportage è di Umberto Gatti.
14: Tamburo di una macchina da lavare, 5-6 copertoni.
15: A metà giornata la benna è già quasi completamente piena, diversi i pneumatici recuperati, anche alcuni utensili da cucina, e un oggetto più particolare di oggi è un vecchio cartellone di Prime Expo risalente agli anni 80.
16: Ora il Prime Expo non la fanno più, la Prime Expo, no? Forse è una cosa vintage.
15: Daniel Ponti, anche quest'anno avete organizzato questa manifestazione pulizia dei fondali del Ceresio, come sta andando?
17: Ah, sta andando molto bene, direi. Purtroppo, come ogni anno, troviamo parecchio materiale. Fortunatamente sono cose piuttosto vecchie, sul fondo del lago da decenni. Come sempre sotto i pontili si trovano tanti copertoni perché venivano usati come protezione delle barche contro gli urti delle onde. Spesso si staccavano e finivano sul fondo del lago.
15: Ci avviciniamo magari alla benna, vediamo un po' che cosa avete raccolto fino adesso.
17: Sì. Allora, le tipologie di rifiuti sono sempre più o meno le solite, si trova appunto tanti copertoni ma anche parecchie cose di metallo. Noi ci concentriamo soprattutto sulle cose che sono di plastica, perché la plastica ormai è diventato un vero e proprio problema. questi copertoni che tiriamo fuori col tempo si disgregano e queste plastiche entrano nel circolo alimentare, si sciolgono, diventano microplastiche, vanno in circolo nell'acqua, i pesci le assorbono, noi mangiamo i pesci, noi beviamo l'acqua del lago e quindi è anche una questione di salute pubblica.
15: In questi anni quali sono stati gli oggetti più particolari che avete raccolto?
17: Ma devo dire che la tipologia è abbastanza cambiata negli anni. Una ventina d'anni fa, quando ho cominciato io, si trovavano ancora oggetti di grandi dimensioni, frigoriferi, lavatrici, mobili da giardino che venivano smaltiti nel lago, eccetera. Oggi, fortunatamente, c'è più consapevolezza che il lago non è una discarica, ma si trovano ancora sempre tante plastiche, spesso anche solo portate dal vento.
15: Mi avvicino allora un po', ragazzi.
17: Mi cambio e vado a fare
15: perfetto,
17: un bagno.
15: Perfetto, allora. Come sta andando?
18: Da un lato molto bene, perché stiamo trovando tanto. Da un lato molto male, perché stiamo trovando tanto.
15: Quali sono gli oggetti più particolari che avete recuperato oggi?
18: Metà barca. Il dietro di una barca.
15: Come funziona poi nel concreto sott'acqua il recupero, visto che la visibilità comunque è scarsa, immagino, nel lago?
14: Beh, si cerca di spostarsi di volta in volta in luoghi più puliti, è chiaro che dipende da cosa si trova. Noi ad esempio abbiamo trovato dei copertoni, questi copertoni vanno svuotati perché all'interno c'è comunque della melma e quando si svuotano esce la melma nera, si perde la visibilità. Allora cosa facciamo? Ne recuperiamo due o tre, poi ci spostiamo in una zona un po' più pulita, andiamo a fare una ricerca e si risale pian pianino zigzagando, magari tornando dei posti dove si è già stati per vedere se si è depositata la sporcizia. Poi si cerca.
15: Avete recuperato il pneumatico più grande di giornata?
19: Sì, hai visto che roba, è veramente super super gigante. Abbiamo visto il subo e ho detto andiamo a dargli una mano, ma che fatica.
15: Avete trovato anche delle bottiglie, c'era del contenuto interessante?
20: No, purtroppo no, pensavamo magari di trovare qualche vino pregiato, ma purtroppo
15: è andata male.
20: È andata male.
3: Per stasera è tutto, io mi fermo qui, ora spazio ai colleghi dello sport, poi a seguire il magazine culturale di Angelica Arbasini che si concentrerà su una pubblicazione recente che racconta della nascita e dello sviluppo della scena underground della Svizzera italiana negli anni Ottanta. Buona serata.
21: Lo sport.
22: Il Lugano continua a vincere Sina Frai Oro Mondiale. Buonasera da Omar Gargantini. L'ultima domenica di agosto va in archivio con due grandi protagonisti. E allora partiamo dal calcio e dal quarto successo consecutivo che riconsegna a Lugano il primato in solitaria della Superliga. I bianconeri sono passati 2-1 a Sion con reti di Moncada e di Beckham Castro, sulla cui conclusione ci sono peraltro enormi responsabilità da parte del portiere vallesano Racioppi. Nelle altre due sfide del pomeriggio, vittoria esterna del Tuna 4-3 a San Gallo e amoroso 5-2 del Vaduz al Grasshopper, con a sorpasso in fondo alla classifica. Sembra già traballante la panchina di Peter Zeidler. In classifica Lugano primo con 12 punti, seguono Young Boys a 11 e Basilea a 10, ma entrambe con una partita in più rispetto ai bianconeri. In Italia alle 20:45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Apriamo ora la pagina consacrata ai mondiali di mountain bike, illuminati dall'oro di Sina Frai, la 29enne zurighese che dopo il bronzo nello short track è stata la più forte del cross country. Frai è giunta sola sul traguardo della Val di Fiemme, dove ha festeggiato anche l'altra rossocrociata Nicola Kohler, giunta terza. In campo maschile invece la medaglia d'oro è finita al collo di Tom Pidcock, miglior svizzero a Lillo VII, che ha preceduto il ticinese Filippo Colombo. Per l'atletica è in corso il Gala Athletic di Bellinzona, che potete seguire in diretta su RSI La 2. Nella moto mondiale vittoria numero 8 nel Gran Premio di Aragona per Marc Marquez, la 77esima della carriera, con lo spagnolo che nella scia del successo di ieri nella prova sprint preceduto il connazionale a costa, l'italiano Bezzecchi, mentre l'altro iberico Jorge Martin mantiene la testa della classifica generale. Vittorie spagnole anche nelle due altre categorie, di Lopez nelle Moto 2 e di Kiles nelle Moto 3. Chiudiamo col ciclismo e con la Vuelta, lo ricordo, rimasta orfana di Tadej Pogacar, che era lanciatissimo verso il trionfo ma è stato messo KO da una caduta con relativa commozione cerebrale e frattura della clavicola sinistra. Ebbene, oggi l'arrivo in salita ad Alto de Aitana ha visto imporsi il nuovo leader della corsa, lo spagnolo Enrico Mas.
23: Buonasera a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni per domani, lunedì 31 agosto. Al nord al mattino vi sarà ancora il tempo per qualche nube e un locale rovescio mattutino che poi lascerà rapidamente spazio al sole. Al sud invece ci attende un'altra giornata ben soleggiata. Le temperature potranno raggiungere massime fino a 28 gradi. Per oggi è tutto. A voi una serena continuazione di serata e a presto. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
0: Sei di sera Magazine.
1: Buonasera da Angelica Arbasini. Oggi vi presentiamo un libro dal titolo Ticino Underground, arte, moda e sbraghi negli anni del

0: le stelle, i Morandi iniziavano a diffondere le nuove sonorità, gli esponenti più sperimentali e di rottura della scena musicale internazionale, tipo i Depeche Mode o i New Order. In tutta la regione nascevano anche i primi negozi che, insieme ai dischi, vendevano abiti, accessori e gli immancabili anfibi prescritti dalle nuove tendenze punk e gothic. E poi si lanciavano a comprare riviste come Tiribalta. Si fondavano festival di videoarte e musica sperimentale. Si creavano gruppi e si aprivano bar e spazi segreti. È una sorta di memoir di quegli anni, abbiamo detto, a cura di Roberto Raineri Sait, a cui do il benvenuto. Buonasera e benvenuto.
1: Buonasera Angelica, buonasera a tutti.
0: Dunque, Ticino Underground è un memoir storico, abbiamo detto, e culturale, che racconta dall'interno la nascita e lo sviluppo della scena underground nella Svizzera italiana tra il 1980 e il 1991. Com'erano quegli anni?
1: Allora, beh, erano anni, era un po' scontato dire che erano anni incredibili, ma in effetti lo furono assolutamente, soprattutto se li paragono al presente, lo furono dal punto di vista di quello che era, insomma, la portata innovativa di quello che si faceva, il senso di libertà anche è importante, il senso del nuovo, no? Anche perché era un periodo ancora fortemente creativo, non era ancora un periodo di riciclo come stiamo vivendo oggi, come stiamo vivendo da alcuni decenni. Lì veramente si inventavano, riagganciandosi comunque sempre a una tradizione, questo è inevitabile, però veramente si inventava qualcosa di nuovo nelle arti in senso generale, ma sotto il profilo anche della tecnologia, no? Per esempio l'utilizzo dell'elettronica, che entra in modo molto molto importante non soltanto nella musica, ma ad esempio anche nella videoarte.
0: E senta, in principio era la musica, e lei di gruppi musicali ne cita molti, se vogliamo ricordarli insieme, sia internazionali, quindi già diciamo importanti, sia locali. Ma non è solo la musica.
1: No, non è soltanto la musica, è tutta un'estetica che è legata, tra l'altro, a filo doppio con la musica, naturalmente, anche un'estetica dell'abbigliamento in primo luogo, quindi con la fine dell'era freak, insomma, degli hippies, e la fine anche dell'era disco, e si cambia radicalmente stile, quindi spariscono i capelli lunghi, spariscono i tagli a caschetto, i vergottini, insomma tutta questa roba qua, arrivano i tagli corti, arriva un abbigliamento molto più streng, dicono i tedeschi, molto più geometrico, minimale, pulito. E va bene, c'è anche l'estetica punk poi in parallelo a tutto questo. Noi non eravamo punk, fondamentalmente c'era qualche punk tra noi, ma eravamo piuttosto legati alla new wave dal punto di vista estetico e poi al post-punk. Ecco, c'è una rivoluzione qua che sia la musica sia un po' tutto quello che è il porsi al pubblico, l'outfit, no? Eravamo anche molto, come dire, ci piaceva molto metterci in mostra, questo è un altro elemento importante di quel lifestyle.
0: Ecco, allora parliamo anche della scena musicale di quel periodo. Per esempio, lei cita i Crisma, un gruppo musicale italiano composto da due persone. Tra l'altro il cantante, se non sbaglio, a un certo punto si taglia un dito, tra l'altro. Ecco, chi erano questi?
1: Sì, i Crisma, meravigliosi. I Crisma erano un duo fondamentalmente, composto da Maurizio Arcieri, che veniva in realtà dagli anni 60, lui stava in un gruppo di pop anni 60, si chiamavano New Dada, poi si ricicla, si reinventa completamente, si fa il taglio New Wave, si veste da Gerard a Milano, insomma cambia radicalmente look, cambia radicalmente genere e crea questo duo con Cristina Moser, che era di Lugano, e loro sono, come dire, sono un prodotto anche di Hans Zimmer, che sicuramente molti conoscono, che è il

0: uno dei più importanti compositori di colonne sonore, che in quegli anni, siamo alla fine degli anni 70, inizia a lavorare con l'elettronica, quindi fondamentalmente è Hans Zimmer che fa il suono di Chrisma. I Chrisma fanno alcuni brani straordinari, come Many Kisses, ad esempio, forse la più conosciuta, e in Ticino arrivano al Morandi, discoteca Morandi, della quale magari parliamo.
1: Esatto, volevo proprio arrivare a questi luoghi, sia a Lugano, con appunto il Morandi, e anche a Locarno.
0: Allora, Locarno e Lugano sono due scene completamente diverse, nel senso che la scena luganese, che ruota appunto attorno al Morandi, ruota attorno a Piercoretti, ruota attorno alla rivista Tiribalta, alla quale collabora anche Edo Bertoglio, fotografo che sicuramente molti conoscono, e che fondamentalmente la discoteca Morandi, con un cambio così di indirizzo, proprio di programmazione, si stacca dalla disco e inizia a proporre new wave, appunto, tra cui pezzi dei Chrisma, ma non soltanto. E questa rivista Tiribalta, molto importante, che è un po' il pendant in immagini, soprattutto fotografiche, di quella scena, per cui su Tiribalta troviamo quel look, troviamo quei personaggi, quegli album, troviamo lo ska, troviamo la new wave, ecco tutto questo mondo. Ricordiamoci che non siamo nell'era di internet, quindi la comunicazione anche visiva in quegli anni passava attraverso le riviste fondamentalmente, no? Per cui e attraverso la fotografia. Ecco, Morandi per la parte musicale, Tiribalta per la parte iconografica, estetica dal punto di vista delle immagini, presenta questo mondo completamente nuovo a Lugano. La scena locarnese è una scena più di nicchia, direi, nel senso che va detto che la scena luganese è un attimino più glam, un attimino più commerciale, perché la New Wave era anche questo, voglio dire, il Chrisma non sono un gruppo di nicchia in quegli anni, sono un gruppo che passa sulla Rai, quindi è una roba completamente nuova rispetto al passato, ma è comunque mainstream in un certo senso. La scena locarnese è molto più legata al punk, in un certo senso al post-punk, più legata alla musica industriale, più legata alla sperimentazione, anche più oscura, più da cantina in qualche modo, e si sviluppa attorno a un gruppo di personaggi, tra cui il sottoscritto, ma i fratelli De Giacomi, ad esempio cito Giulia Maria Beretta. In particolare i fratelli De Giacomi aprono il primo negozio di musica indie, di musica indipendente, di musica oscura, storta, e in via Panigari, questo nell'83, e lì si potranno acquistare dischi che fino a quel momento uno era costretto ad andare ad acquistare come minimo a Zurigo, no? se non a Londra o Berlino. Ecco, e quel negozio di musica, che poi è uno stanzone fondamentalmente, non è neanche un negozio nel senso classico del termine, diventa un punto di aggregazione molto importante. Lì ci si trova, lì ci si inventano le serate, ci si inventano le fanzine. Ecco, nasce la scena locarnese nasce attorno a questo Black Velvet.
1: Ecco, una cosa, nel suo libro non è mai citata Bellinzona.
0: Sì, esatto, Bellinzona per ragioni che andrebbero approfondite. Bellinzona è sempre stata legata a un'altra tradizione musicale, che è più quella del blues, più quella del jazz, di quel tipo di musica. Io non ricordo in quegli anni, c'erano alcuni dark di Bellinzona, sì, che venivano a Locarno, però non vivevano la scena di Bellinzona, non c'è mai stata una scena new wave, dark, post-punk, eccetera, Bellinzona. Ecco, le ragioni andrebbero approfondite, insomma, io non me lo so spiegare, non so, forse Lugano chiaramente aveva una vicinanza con Milano, quindi c'era, ma non solo con Milano, tra l'altro, c'erano dei personaggi che stavano a New York, come Edo Bertoglio, appunto, Maurizio Benadonne che stava a Parigi, ecco, c'era un contatto con una dimensione molto più internazionale. Mentre che Locarno aveva alcuni personaggi, appunto, che si erano appassionati a queste cose storte, forse anche per la presenza del Video Art Festival, che era un momento di assoluta avanguardia per quegli anni in Ticino, il movimento del Monte Verità, forse anche, ecco, c'era un'attenzione verso l'arte, verso le avanguardie, verso il moderno, che probabilmente a Bellinzona per altre ragioni non c'era. però non sarei in grado di spiegarlo, sarebbe però è un tema interessante questo, ma comunque appunto a Bellinzona, per quanto ci riguarda, c'era il deserto.
1: Senta, in questo libro è dedicato un ampio spazio appunto ai gruppi musicali locali, considerati esempi originali di musica alternativa ticinese. Ce ne può citare qualcuno?
0: Allora, non ce ne furono 50.000, ovviamente, ma ce ne furono due molto importanti, tutti tra l'altro nel Mendrisiotto, entrambi nel Mendrisiotto, e sono il dottor Chattanooga e Navarones, che tra l'altro recentemente hanno ripubblicato le loro produzioni di quegli anni con un'etichetta, se non sbaglio, inglese, ma adesso mi sfugge, è comunque citato nel libro, che era una, come dire, era una specie di all'epoca non esisteva ancora questo termine, ma era una specie di world music sperimentale, potremmo definirla così, un minestrone di stili, di generi molto, molto diversi tra loro, ma che funzionava benissimo. Sempre dalle parti di Chiasso c'erano i Dead Relatives di Walter Albini, che oggi fa il DJ, fa Techno House. All'epoca loro facevano dell'ottimo dark, quindi un po' sulla scorta, sull'esempio dei Sister of Mercy, dei Mission, dei Cult, ecco, questo tipo di rock post-punk inglese, ed erano molto bravi, e loro hanno tuttora un fan club molto a distanza di 40 anni, insomma, c'è un fan club soprattutto in Italia molto, molto folto, c'è una pagina Facebook anche, potete andare a cercarla.
1: E senta, secondo lei una realtà piccola e periferica, diciamo, come il Ticino, come ha fatto a generare una scena underground così vivace? E cos'era davvero underground negli anni Ottanta?
0: Allora, il Ticino in fondo non ha avuto una dinamica molto diversa da altre realtà molto provinciali. Se io penso anche nella Svizzera tedesca, ci furono delle piccole città, ma la stessa Berna, che era una cittadina assolutamente, lo è ancora oggi, ma a maggior ragione in quegli anni, non c'era soltanto la scena di Zurigo, che era assolutamente quella dominante, la più grossa, anche per la presenza della Rote Fabrik e di altre situazioni. Cioè, questo tipo di sottocultura o di controcultura musicale, non solo, era comunque presente in provincia, non soltanto in Ticino. Diciamo che era comunque una cosa che era nell'aria, era una cosa di cui si sentiva parlare attraverso trasmissioni anche come, non so, mi viene in mente Mr. Fantasy di Massarini, che portava questa wave in Italia, ma lo vedevamo anche qua. C'era comunque la possibilità di informarsi. Io credo che sia nato semplicemente tutto questo dalla curiosità e dalla voglia di scoprire qualcosa di nuovo, di essere diversi da di alcune persone che avevano proprio questa sensibilità in qualche modo, che volevano un pochettino uscire dagli schemi. Credo che sia nato così, quindi tu andavi a cercare qualcosa che fosse diverso da quella che era stata l'esperienza precedente dei fratelli maggiori, dei padri, eccetera, no? Che forse è un po' quello che appunto non è successo a Bellinzona, potrebbe essere una spiegazione. Underground ovviamente è un concetto che dice tutto, dice nulla. Fondamentalmente, vabbè, ciò che avviene un po' nel sottosuolo, e io direi piuttosto che nel sottosuolo, marginalmente, ma poi è un underground che comprende sia delle proposte, delle dinamiche assolutamente di nicchia, minoritarie, create da perfetti sconosciuti in un certo senso, sia anche e soprattutto il Festival Video Art, ad esempio, di Rinaldo e Lorenzo Bianda, che è stato un momento di assoluta innovazione in Ticino. Cioè, il Video Art Festival ha portato Laurie Anderson nel 1984 a Locarno, ha portato la video art di Nam June Paik, dei coniugi Vasulka, insomma, tutta questa roba che prefigura internet anche. Cioè, si dibatteva di quello che sarebbe stato il mondo tecnologico di domani al Monte Verità durante il Video Art Festival nel 1980, insomma, no?
1: Personaggi e protagonisti, io vorrei un attimo soffermarmi sulla figura di Edo Bertoglio, che è una figura importante del libro.
0: Certo, Edo in quegli anni era a New York, quindi quegli anni fine 70, E Luganese, appunto, lui ruotava attorno alla rivista Tiribalta, anche al Morani, insomma, questa scena. Collaborava con Warhol a Interview, da questa rivista che credo tutti conoscano, e ha realizzato molte copertine di dischi, appunto, di New Wave, quella un po' più storta, ma anche quella un po' più commerciale. Ad esempio, penso ai Blondie, penso a Parallel Lines, in particolare, forse l'album per me personalmente più interessante dei Blondie. Ecco, lui faceva questo tipo di lavoro e era in contatto anche con Pier Poretti, che appunto, un po' sulla base, ispirandosi un po' a Interview, fece Tiribalta. Edo è tuttora attivo, ha continuato la sua attività fotografica anche in seguito a quegli anni, successivamente a quegli anni, ha anche prodotto il film su Basquiat, Downtown New York, personaggio molto molto importante di quelle scene, assolutamente.
1: Che differenza c'è tra quegli anni, tra quei giovani e quelli di oggi, i giovani di oggi? Forse allora più teorici, oggi meno musicali, ma più portati, per esempio, a tematiche ambientali e climatiche.
0: Allora, io non posso generalizzare troppo, anche perché banalmente io ho comunque dei rapporti molto stretti con giovani e giovanissimi, che sono fondamentalmente locali, ma che studiano un po' in giro per il mondo, comunque fuori dal Ticino, ma sono soprattutto giovani che stanno facendo delle formazioni in ambito artistico, quindi Zürcher Hochschule der Künste piuttosto che le CAL di Losanna, ecco un po' questo tipo di giro. E nel caso di questi giovani e giovanissimi, noto delle grandi affinità con quello che facevamo noi, sono interessati a quel mondo e propongono, realizzano cose che sono per certi versi confrontabili, se così vogliamo. Conosco meno, proprio per frequentazione, la scena degli attivisti in ambito, appunto, negli ambiti che lei citava, quindi in ambito ecologico, in ambito ambientale, politico, eccetera. Diciamo che sicuramente questa è una differenza sostanziale, perché effettivamente i nostri furono anni di disimpegno dall'impegno politico-sociale proprio. E erano anni di edonismo, erano anni di ricerca del divertimento, molto di grande superficialità, se vogliamo. Questa differenza assolutamente sì, la noto. Oggi c'è tutta una categoria di giovani che sono molto più impegnati, appunto, socialmente di quanto lo fossimo noi, perché noi venivamo anche, appunto, erano gli anni di disimpegno, si parlava di anni del reflusso, ad esempio, no? Cioè, c'era stato tutto l'impegno politico della generazione precedente, quella del 68, che poi porta anche al terrorismo. Ecco, noi da quella roba ci eravamo completamente distanziati, quindi eravamo totalmente disimpegnati.
1: Ecco, Roberto, mi scusi, volevo chiederle, ma il Ticino, le istituzioni, erano a conoscenza di quello che succedeva a Locarno, a Lugano, in quegli anni dove si sperimentava?
0: Ma francamente non credo, anche perché noi non eravamo un problema, no? per le istituzioni, non eravamo politicizzati, se non in un senso forse molto inconscio, molto indiretto. Non usavamo droghe, tra l'altro, perché avevamo una... questo è un aspetto abbastanza interessante. Nel mio giro non c'era nessuno che si facesse anche solo delle canne, banalmente, proprio perché questo consumo veniva visto come apparteneva al mondo dei fricchettoni, non ci riguardava, volevamo distanziarci, quindi fondamentalmente noi non creavamo problemi, ecco. E quindi non c'era un'attenzione da parte delle istituzioni, e noi non avevamo nemmeno da parte nostra un'attenzione cioè quello era il mondo istituzionale, era il mondo degli adulti, era un mondo di un potere che non si capiva bene, ma che alla fine non ci dava fastidio, ecco. E era una convivenza così, di reciproco disinteresse, credo. Io me lo ricordo così, non ricordo di aver avuto rapporti con le istituzioni, se non successivamente per progetti culturali ma questo è più verso la fine degli anni Ottanta, ci saranno diversi eventi che saranno organizzati in collaborazione con che ne so, col fondo svislo, piuttosto che con Proelvezia, ecco, con questo tipo di realtà, ma questo succede dopo, succede verso la fine degli anni Ottanta soltanto.
1: Ticino Underground, arte, moda e sbraghi negli anni della New Wave, un volume edito dall'Istituto Editoriale Ticinese. L'autore è Roberto Raineri Sait, che è stato nostro ospite in questa puntata di 6 di Sera Magazine. Grazie.
0: Grazie a voi.

0: Concerto Jazz.
1: Un caro saluto a voi che siete all'ascolto del Concerto Jazz questa sera. Torniamo al Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso del 2023, precisamente il giorno è l'11 marzo di quell'anno. La libertà creativa, secondo Francesco Dauria, così potremmo chiamare il suo progetto, Lunatics Quartet. Sono progetti che nascono da urgenze espressive, da necessità profonde, che maturano lentamente nel tempo e che a un certo punto chiedono di prendere forma. Lunatics appartiene a questa categoria, non è un nuovo gruppo, un nuovo disco a cui stare dietro, ma è proprio il punto d'arrivo, un punto d'arrivo, al tempo stesso un nuovo punto di partenza di un lungo percorso artistico compiuto dal batterista, percussionista e compositore, musicista da 360 gradi che da decenni occupa una posizione del tutto particolare nel panorama jazz italiano ed europeo, Francesco Dauria. È un instancabile ricercatore sonoro. Dauria ha attraversato esperienze molto diverse, collaborando con musicisti provenienti da mondi musicali differenti e sviluppando negli anni una visione personale della musica, libera da appartenenze stilistiche troppo rigide. Lunatics, infatti, sembra raccogliere questa eredità, è il luogo in cui confluiscono esperienze, incontri, intuizioni, desideri accumulati nel tempo. Al centro del progetto c'è la necessità di dare spazio a una creatività pienamente personale, di suonare una musica che non debba rispondere ad altre logiche se non a quelle dell'immaginazione e dell'ascolto reciproco, una musica che nasce dal dialogo, dalla fiducia, dalla disponibilità a esplorare territori sconosciuti. Già l'organico scelto da Francesco Dauria suggerisce questa volontà di ricerca, colpisce infatti l'assenza del contrabbasso, strumento ovviamente centrale, tradizionalmente parlando, nella formazione jazzistica. Non è una scelta timbrica fine a se stessa, ma una decisione che modifica profondamente gli equilibri del gruppo. Senza il tradizionale sostegno armonico e ritmico del basso, gli strumenti sono chiamati a ridefinire continuamente i propri ruoli e i propri spazi, generando praterie sonore aperte ed imprevedibili. Questo assetto permette di creare sequenze musicali inconsuete, atmosfere sospese, percorsi armonici meno prevedibili. La musica si muove così con maggiore libertà, lasciando emergere dettagli, silenzi, sfumature che spesso rimangono nascosti in formazioni, tra virgolette, più convenzionali. Pur nella varietà delle situazioni sonore esiste un elemento che mantiene costante l'identità del progetto, la presenza proprio di Francesco Dauria. La sua funzione non è solo quella del leader tradizionale, ma è proprio come una sorta di centro gravitazionale attorno al quale ruotano le idee musicali. Lui suggerisce le direzioni, lui crea le tensioni, lui genera gli stimoli e tutto ciò viene raccolto e trasformato dagli altri musicisti. E uno degli aspetti più interessanti di Lunatics è proprio la continua mutazione dell'organico. I brani non presentano sempre la stessa configurazione strumentale, si passa dal duo al trio fino al quartetto completo. Ogni composizione sembra richiedere una formazione diversa, come se ogni idea musicale cercasse spontaneamente la veste sonora adeguata. In questo processo Dauria dialoga con tre protagonisti assoluti del jazz italiano contemporaneo che non hanno bisogno di particolari presentazioni: Roberto Cecchetto alla chitarra, Umberto Pertrini al pianoforte, Tino Tracanna ai sassofoni, soprano e tenori. Appartengono questi a una generazione emersa negli anni Ottanta che ha contribuito fortemente in modo decisivo alla crescita del jazz italiano, accompagnandolo verso una piena maturità artistica e una crescente credibilità internazionale. Non importa se i loro nomi appaiono meno spesso di altri nei cartelloni dei festival proprio italiani, questo non è un indice di maggior bravura o di maggior incidenza nella storia del jazz, è semplicemente una circostanza legata ad altri fattori che non ci interessa analizzare qua. Negli ultimi 40 anni il jazz italiano ha vissuto comunque una trasformazione molto profonda, dal linguaggio spesso percepito come periferico rispetto alla tradizione americana, è diventato una realtà riconosciuta a livello europeo e mondiale. Musicisti come Cecchetto, Pertrini e Tracanna hanno avuto un ruolo fondamentale in questo processo, sviluppando linguaggi personali e contribuendo a costruire un'identità autonoma capace di dialogare con le grandi tradizioni del jazz senza rinunciare alla propria specificità culturale. Roberto Cecchetto porta nel progetto la sua capacità di trasformare le chitarre in uno strumento narrativo, il fraseggio che evita ogni esibizionismo e si concentra invece sulla costruzione di paesaggi sonori, di atmosfere che si sviluppano con naturalezza e coerenza. Umberto Pertrini, un grandissimo pianista che dalla sensibilità armonica straordinaria ha una cultura musicale vastissima, si muove tra jazz, musica contemporanea e improvvisazione radicale, dà profondità e respiro a ogni intervento, alternando momenti di grande densità espressiva ad altri di delicata rarefazione. E passiamo poi a Tino Tracanna, che rappresentano delle voci più riconoscibili del jazz europeo. Il suo suono è intenso, personale, possiede la rara capacità di essere immediatamente identificabile. Nei suoi interventi convivono energia, lirismo e una costante tensione verso la ricerca. Ciò che rende particolarmente riuscito Lunatics è però il modo in cui questi musicisti mettono il proprio talento al servizio della visione collettiva. Nessuno cerca di occupare il centro della scena. Al contrario, ciascuno sembra aver compreso perfettamente l'essenza del progetto immaginato da Francesco Daria. L'ascolto reciproco è il vero motore della musica. In questo gruppo i dialoghi tra gli strumenti si sviluppano con naturalezza, spesso attraverso piccoli dettagli, accenni, frammenti melodici o semplici variazioni timbriche. Costruzione musicale che procede per sottrazione più che per accumulo. In alcuni momenti addirittura si arriva ai confini di un'essenzialità quasi minimalista. Altre volte entrano strumenti improbabili, i tubi di Francesco Daria. Le note diventano quindi non tante, poche, rarefatte, ma significativi, e il silenzio acquista un valore strutturale. La tensione espressiva nasce dalla costruzione del suono più che dalla prolissità del linguaggio. Una musica ovviamente richiede attenzione, però l'ascoltatore ne è ricompensato con una ricchezza di sfumatura, una musica non alla ricerca di effetti immediati o di esplosione, ma che costruisce in modo graduale, lentamente e progressivo il proprio racconto. Lunatics appare come il risultato di un equilibrio raro tra esperienza e libertà creativa, un progetto in cui personalità forti e riconoscibili scelgono di mettere la propria individualità al servizio di una visione comune. Forse proprio questa dimensione collettiva, fondata su fiducia, empatia e ascolto, rappresenta il vero cuore della proposta artistica di Francesco Daria. Andiamo quindi ad ascoltare il concerto registrato l'11 marzo 2023 al Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso. Iniziamo con Monetina, Tubi, Pau Hau, I Sogni di Pietro, I Found You, Lunatics Quartet, Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso, 11 marzo 2023.

Tino Tracanna, Roberto Cecchetto, Umberto Petrini. Grazie, grazie di essere intervenuti, siamo molto felici di stare su questo palco e per noi è veramente un onore partecipare a questo festival. Grazie di cuore di esserci, grazie. Questo gruppo è nato quasi per scherzo al bar del conservatorio e abbiamo detto: perché non facciamo qualcosa di Lunatics? È così, di lunatico, così è diventato il gruppo Lunatics Quartet. E sono veramente felicissimo di aver incontrato questi amici e questi fantastici musicisti con cui condividere la cosa che amo tanto nella vita, la musica. Grazie. Abbiamo suonato un brano che si chiama Monetina, l'altro brano, come avete visto, si chiama Tubi, e continuiamo con un brano di Tino Tracanna. Si sente tra l'altro benissimo, quindi grazie al tecnico audio, grazie, e facciamo un applauso perché hanno fatto un grosso lavoro oggi. Continuiamo con un brano di Tino Tracanna che si chiama Pow Ho. Grazie a tutti, buona continuazione.

Roberto Petrin, Tino Trancanna, Roberto Cecchetto. Questo era un brano Sogni di Pietro. Allora suoniamo una ballad, I Found You. Grazie.

Lunatics Quartet, da un'idea di Francesco Daria con Roberto Cecchetto, Tino Tracanna e Umberto Petrin, al Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso 2023, precisamente l'11 marzo. Monetina, Tubi, Pau, Howie, Sogni di Pietro, I Found You, i brani che abbiamo ascoltato finora. Proseguiamo con It's Time Together, Il Cielo, Soft Wind e A Little Story, un concerto, come abbiamo ampiamente annunciato in sede di presentazione, che ha incantato il pubblico per la semplicità della proposta, semplicità apparente perché sottinteso c'è un linguaggio musicale complesso, ricco, ricercato e proposto con una enorme passione. Buon ascolto per questa seconda parte del concerto, io vi saluto e vi do appuntamento naturalmente per domenica prossima. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.

Tiro vostra canna. Umberto Pitrin, Roberto Cecchetto. Salutiamo con l'ultimo brano, brano di Roberto Cecchetto, si chiama Soft Wind. Grazie a tutti.

invitato questa sera alla radio svizzera, della Svizzera italiana, Rete 2, per aver organizzato il festival. Roberto Cecchetto, Tino Tracanna, Umberto Peltrin, Francesco D'Aura. Grazie, buonanotte a tutti. Thank you.

Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
1: Bentrovati da Corrado Antonini. C'è una cosa che a mio avviso distingue i musicisti davvero grandi da quelli semplicemente riconoscibili: la capacità di entrare nel suono degli altri senza mai smettere di essere se stessi. È un paradosso curioso perché nel jazz, che pure ha costruito buona parte della propria mitologia sull'individualità, sul timbro personale, sul fraseggio immediatamente identificabile, le figure più importanti sono spesso quelle che sanno sparire dentro una musica collettiva, che sanno ascoltare prima ancora di intervenire. Bill Frisell è uno di questi. Pochi musicisti contemporanei hanno avuto una presenza così diffusa e allo stesso tempo così poco invasiva. Frisell attraversa i dischi degli altri come una luce laterale. Non domina mai davvero la scena, ma dopo qualche battuta ti accorgi che senza di lui quella scena avrebbe un altro peso specifico, un'altra temperatura emotiva. La puntata di oggi, in modo forse non programmato ma abbastanza naturale, gira proprio attorno a questa idea di presenza discreta. Frisell compare in tutti i lavori che ascolteremo, ma da prospettive molto diverse. Per cominciare, come parte di un trio guidato dal batterista svizzero Florian Arbenz.

Quiet Lights, il brano che dà il titolo al nuovo disco di Florian Arbenz con Greg Osby e Bill Frisell. Si sentiva bene, credo, quel modo molto particolare che ha Frisell di lavorare sulle omissioni più che sulle affermazioni. Non riempie mai lo spazio, lo modifica. E accanto a lui Greg Osby, che resta uno dei grandi irregolari del jazz americano degli ultimi 30 anni, il quale sceglie una linea sorprendentemente lirica. Il disco, registrato in presa diretta nel settembre del 2025 e inciso praticamente senza overdub, nasce da una sfida che Arbenz racconta apertamente nella presentazione del progetto. Scrivere musica che non fosse una semplice imitazione dell'universo sonoro già frequentato da Osby e Frisell. È una premessa intelligente perché molti dischi d'incontro finiscono col suonare come una somma di manierismi. Qui invece c'è una ricerca precisa.

Bill Frisell. Frisell ha sempre avuto questa capacità molto americana di attraversare i linguaggi senza gerarchie, passando dal country alla musica da film, dal free jazz agli inni popolari senza mai dare l'impressione di citare qualcosa, tutto diventa parte dello stesso respiro. A Wonderful Day ha dentro questo spirito, non è un tributo ornamentale e non è il classico songbook. È piuttosto un modo di abitare quelle melodie da un'altra angolazione, trasformando gli ottoni in una specie di coro mobile, luminoso e malinconico insieme.

Ogni tanto qualcuno definisce Bill Frisell un chitarrista ambient oppure un musicista contemplativo. Frisell, semmai, è un grande montatore di memoria americana. Dentro la sua musica convivono tante cose. Il country, il blues rurale, l'avanguardia, Morricone, la musica sacra, Jimi Hendrix e tanto altro. Convivono senza attrito perché non lavora sugli stili ma sulle risonanze emotive. Il brano che ascoltiamo, Home on the Range, arriva dal suo ultimo lavoro, un disco che continua questa riflessione sul repertorio tradizionale statunitense senza alcuna nostalgia oleografica. Anzi, mi pare che Frisell faccia esattamente il contrario, prende melodie che tutti credono di conoscere e le riporta in una zona di instabilità, quasi di sogno. In un'epoca in cui tanta musica sembra avere paura del vuoto, Frisell continua a lasciare che le note evaporino, che il tempo si allarghi.

Iain Ballamy appartiene a quella straordinaria generazione del jazz britannico emersa fra gli anni 80 e 90, una scena che ha saputo tenere insieme rigore compositivo e libertà immaginativa. Il suo nuovo album, River Sphere, è costruito attorno all'immagine dei sistemi fluviali, corsi d'acqua che si separano, che si intrecciano, che cambiano direzione, proprio come fanno le musiche dentro il disco. Accanto a Ballamy ci sono musicisti notevoli: Rob Luft alla chitarra, Connor Chaplin al contrabbasso e Corry Dick alla batteria. Il brano che ascoltiamo è Strange Meeting, si tratta di una composizione di Bill Frisell, riletta qui in modo quasi liquido, con una morbidezza timbrica molto europea, niente virtuosismo esibito, tutto affidato al dettaglio.

Strange Meeting, Iain Ballamy. Finirei con un brano intitolato Rising from the West, arriva da Around You is a Forest, e cioè il sorprendente debutto da leader del contrabbassista Thomas Morgan. Il disco è pubblicato da Loveland Music di Jacob Bro. Qui bisogna fare attenzione perché il titolo può trarre in inganno. Il disco porta la firma di Morgan, ma nasce dentro quell'universo estetico costruito negli anni proprio attorno a Bill Frisell, ha tutta una certa idea di lirismo contemporaneo. Morgan, che sentiamo spesso proprio accanto a Frisell, ha realizzato un lavoro davvero singolare, un disco in cui convivono improvvisazione acustica e strumenti virtuali, strumenti creati da lui stesso attraverso programmazione e sintesi sonora, una specie di ecosistema musicale come suggerisce il titolo. E Rising from the West, guarda caso, è una composizione di Bill Frisell. Il tema oggi era un po' questo, Bill Frisell come musicista appartato, quasi anticarismatico che però continua a lasciare tracce ovunque. Per oggi ci fermiamo qui, Bourbon Street torna la settimana prossima, stessa rete, stessa ora. Un caro saluto da Corrado Antonini.

0: Maria Rosaria Valentini è scrittrice e poeta. Laureata in germanistica alla Sapienza di Roma, vive in Svizzera dalla fine degli anni Ottanta ed è stata insegnante e ricercatrice prima di dedicarsi completamente alla scrittura. Ha pubblicato 5 romanzi e ha vinto numerosi premi letterari. Maria Rosaria Valentini commenta i fatti dell'attualità al microfono di Andrea Fazzioli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani, condoglianze alle vittime delle famiglie sono state espresse dal presidente della Confederazione Guy Parmelin in seguito alla sparatoria della scorsa notte avvenuta ad Arau durante un rave party. Il bilancio, lo ricordiamo, è di una 22enne italiana rimasta uccisa e 5 feriti, di cui uno grave. La caccia a uno o più responsabili si è nel frattempo allargata a diversi cantoni ed è pure stata estesa alla Germania meridionale nell'ambito della cooperazione tra i due paesi. Sul luogo degli spari la polizia argoviese ha trovato tracce di 2 diversi tipi di munizioni. Si è così risaliti all'utilizzo di un fucile d'assalto e di un'arma più piccola come una pistola o pistola mitragliatrice. Per quanto riguarda il movente, la polizia non si sbilancia ma segue 3 diverse piste, ovvero l'atto terroristico, il gesto di un folle o un'attività criminale. In Ticino è tuttora dispersa la donna di 36 anni del Canton Zurigo, scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Lugano mentre nuotava nei pressi di Brusino Arsizio. Era in compagnia di un 40enne germanico, residente anche lui nel Canton Zurigo. Le ricerche sono state sospese ieri sera in attesa di riprendere nei prossimi giorni con una squadra della polizia ginevrina in grado di procedere a 80 metri di profondità. Per l'attualità politica, il Mattino della domenica si dice favorevole a un riavvicinamento e quindi a una stabile collaborazione tra Lega dei Ticinesi e UDC, una posizione pubblicata nell'odierna edizione del Foglio Leghista dopo le recenti dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali, finora contrario all'alleanza con l'UDC, un passo definito lungimirante e che va oltre le elezioni cantonali ticinesi di aprile 2027. Dall'estero prosegue la corsa contro il tempo in Nepal per raggiungere le popolazioni dei villaggi rimasti isolati dalle inondazioni di mercoledì. Il numero dei dispersi oscilla fra le 2.500 e le 3.000 unità, tenendo conto anche delle persone che mancano all'appello sul versante tibetano dell'Himalaya. Su entrambi i fronti della catastrofe si contano quasi 800 morti. Le persone rimaste isolate hanno urgente bisogno di acqua pulita, visto che i danni agli acquedotti alimentano già il timore di problemi sanitari. E si attesta a 8 morti e 17 dispersi il bilancio del naufragio di un traghetto avvenuto stamani al largo della costa settentrionale di Cipro. I sopravvissuti sono 242. La competenza delle indagini è affidata alle autorità dell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro Nord. Sui motivi del disastro non ci sono ancora ipotesi definitive. Le previsioni meteo per domani indicano tempo generalmente bello a sud delle Alpi, altrove nuvoloso al mattino e ultimi rovesci. Nel corso della giornata passaggio a tempo soleggiato.

0: Archivi del Novecento. Lo sguardo parziale.
1: Un cordiale saluto da Roberto Rossinelli alla regia e da Massimo Zenari. Sono dedicate all'edizione 2024 di Archivi del Novecento queste puntate di Festival d'Autore. Archivi del Novecento, il ciclo di incontri pubblici frutto della collaborazione tra l'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana e Rete2 con il contributo del settore archivi RSI. Quattro incontri che si sono svolti tra il 29 febbraio e il 25 marzo scorsi e che, come in passato, hanno messo idealmente in dialogo i nostri ospiti, le nostre ospiti, con i materiali audiovisivi della nostra azienda, ogni volta selezionati in funzione del tema che si è scelto di presentare. Un'edizione che si è giovata anche della collaborazione del Forum per l'Italiano in Svizzera, che ha permesso di organizzare la prima serata nell'Università di Basilea, anch'essa coinvolta nell'operazione. Quest'anno al ciclo di incontri abbiamo dato il titolo Lo sguardo parziale, un titolo con il quale si è inteso esprimere il desiderio di sviscerare alcuni aspetti della nostra identità italofona o della nostra italianità svizzera. Due sono gli aspetti che abbiamo affrontato nello specifico: le relazioni, anche conflittuali, attraverso analogie e differenze tra Svizzera e Italia. Ci siamo occupati a Basilea di italianità plurale con Matilde Gagini Fontane nell'Ival San Giacomo e di Italia vista dalla Svizzera con Stefano Prandi e Fabio Pusterla, e il ruolo degli archivi ai giorni nostri, degli archivi in generale e più concretamente degli archivi RSI, con tutta l'attenzione dovuta ai mutamenti determinati oggi da una sensibilità influenzata anche dai social media e, come ho già detto introducendo gli altri incontri, nel bene e nel male, dalla cancel culture, la cultura della cancellazione o del ripensamento. E di questo tema ci siamo occupati durante il terzo incontro con Olmo Giovannini e Vincenzo Matera. Rimane scoperto un ultimo sguardo parziale, la Svizzera vista dall'Italia, ovvero il tema dell'ultimo appuntamento che si era tenuto lo scorso 25 marzo nell'auditorium dell'Università della Svizzera Italiana. La tecnica era nelle mani di Atos Cavadini, Victor Jacinto Prados, Davide La Bagnara e Feliciano Pavlovski alla regia. Ospite Marco Maggi. Marco Maggi, benvenuto ad Archivi del Novecento.
2: Grazie per l'invito.
1: Marco Maggi, lo presento brevemente, professore straordinario di letterature comparate e teoria della letteratura dell'Università della Svizzera Italiana, nonché direttore del Master in Lingua, Letteratura e Civiltà Italiana e anche vice decano della Facoltà di Comunicazione, Cultura e Società. Si è formato in filosofia alla Cattolica di Milano prima di orientarsi verso le scienze linguistiche, filologiche e letterarie. Da alcuni anni studia in particolare le relazioni intermediali della letteratura, con particolare riguardo alla cultura visuale, anche da una prospettiva comparata. C'è tanto altro, ovviamente, nel suo curriculum, ma desidero qui ricordare un paio di lavori: Modernità visuale nei Promessi Sposi, Romanzo e fantasmagoria da Manzoni a Bellocchio, uscito nel 2019, e, un pochino più vecchio, del 2017, Walter Benjamin e Dante, una costellazione nello spazio delle immagini. Ha in preparazione un'edizione di prose di Guido Gozzano. Veniamo a questo nostro incontro. Due settimane fa, proprio qui, in questo auditorium, con Stefano Prandi e Fabio Pusterla, dicevo, vi avevamo proposto una lettura dell'Italia vista dalla Svizzera. Oggi, con il professor Maggi, rovesciamo la prospettiva e, con l'aiuto di materiale d'archivio della nostra RSI, preparato anche questa volta da Olmo Giovannini, suggeriamo una possibilità interpretativa della Svizzera vista dall'Italia. Gli estratti saranno 8, gli ultimi due di provenienza radiofonica, quindi non televisiva. Entriamo però in medias res con i primi due spezzoni, il secondo molto più breve del primo. Entrambi sono tratti da uno speciale trasmesso il 4 marzo del 1983 intitolato Svizzera-Italia, due paesi allo specchio. Una coproduzione della nostra TV e di Rai 3, realizzata negli studi di Comano e di Zurigo. Allora il nostro telegiornale veniva ancora trasmesso da Zurigo, e negli studi di Milano e di Torino della Rai. Uno speciale dedicato ai rapporti esistenti tra la Svizzera italiana e l'Italia in generale e fra svizzeri e italiani immigrati in particolare. Era uno speciale che comprendeva anche l'interpretazione da parte di Toto Cutugno dell'italiano, la canzone che è stata forse la più celebre di Cutugno, che Era uscita proprio quell'anno, in quel 1983, quindi era veramente la hit del momento. Fu uno sforzo produttivo notevolissimo, ricco di nomi anche importanti. Tra i realizzatori Guido Vergani e Bruno Gambarotta, Dino Balestra, Leandro Manfrini, anche moderatore con Manuela Campari. C'erano Cesare Chiericati, Bruno Guerra, Daniele Piazza. Tra gli ospiti il consigliere federale Kurt Furgler, poi Carlo Speziali, Valentin Hoeven, Alice Follenweider, che abbiamo trovato anche nel primo incontro qui in questo auditorium, Mario Agliati, Giovanni Bonalumi, Silvano Gilardoni, Leonardo Zanier, Luigi Firpo, Inge Feltrinelli, Nino Manfredi, Oreste Lionello, e non proseguo perché ce ne sono molti altri. Io direi piuttosto di goderci il primo estratto.
2: Buongiorno signora.
3: Buongiorno,
2: da che parte è la Svizzera?
3: E di là.
2: Ah, là in fondo. Sì. Lei e la sua famiglia vivono qui a Luino da 200 anni.
3: E presso poco, sì.
2: Come convivete con i vostri parenti al di là del fiume Tresa?
3: Ma direi con un rapporto di buon vicinato, quasi di tipo familiare.
2: Ogni tanto si litiga?
3: Ecco, diciamo, secondo degli individui, è chiaro, queste sono le relazioni personali, come ci sono in una famiglia d'altronde, così qualche volta di litigio, qualche volta di scompensi come tra suocere e nuora, diciamo una cosa, oppure un po' così acidini come tra cognate, oppure molto buoni da buon vicinato.
4: Come sono gli svizzeri?
5: Sono un po' bastardi, ma sono meglio di noi. In tanti casi sono meglio di noi.
4: Bastardi nel senso che...
5: Un po' croati, ecco, come i tedeschi, però sono più disciplinati degli italiani, perché là non hanno bisogno di spazzini sempre, la carta la gettano nella pattugliera, tutto.
4: Ma è vero che poi quando vengono qui a Como la carta la buttano per terra?
5: Sì, senz'altro, quando vengono qui a Como fanno quello che vogliono perché non hanno la polizia di dietro.
4: Allora non lo fanno spontaneamente questo gesto di pulizia, ma lo fanno?
5: Perché sono osservati, ma qui se le mettessero osservati lo fanno ugualmente qui. Invece là lo sanno che devono pagare, perché ci danno la contravvenzione e devono pagare, allora stanno attento. Fanno come i bambini se li curano stanno bene, se no si lasciano andare, addio
3: Diciamo che forse, ecco, la cosa che mi ha sempre un pochino disturbato è una loro certa sufficienza nei nostri confronti, nei confronti degli italiani. Questo da parte dei ticinesi c'è.
4: Andreste a vivere in Svizzera?
6: No.
4: Perché?
6: Perché preferisco l'Italia. Con tutte le sue cose è sempre meglio della Svizzera.
4: E i ragazzi svizzeri?
6: Ah.
4: No. Ecco, precisi meglio quel concetto.
6: Non lo so, però non mi vanno. Cioè, confronto, si comportano con gli italiani in un modo, non lo so, li snobbano un po' così, secondo me.
2: Ma che tipo di sufficienza? Per il nostro modo di vivere o per le nostre abitudini?
3: Sì, anche persino, guardi, dirò, per il nostro modo di essere governati.
2: Cioè danno la colpa a noi per
3: danno
2: il nostro governo?
3: Danno la colpa a noi, sì. Mentre forse non si rendono conto, e non vorrei dire una cattiveria, ecco, in questo caso, ma che se loro sono governati così non sono strettamente loro a volerlo. Forse ci sono delle ingerenze anche esterne, perché a tutti al mondo fa comodo avere nel cuore dell'Europa

0: così, ecco. Siete, diciamo, dei meridionali per noi della Svizzera, ecco.
1: Signora, gli svizzeri si fidano di noi?
2: Ah, direi molto poco.
1: Cioè,
2: ecco una cosa proprio che qualche volta può ferire una persona che ha un'assoluta buona fede e una rigorosità di comportamento, è questa diffidenza che loro hanno, che forse ce la meritiamo un pochino perché noi italiani, insomma, un pochino levantini lo siamo, però non credo nei confronti dei ticinesi, tanto più che abbiamo creato per loro la sagra ticinese, che è il mercato di Luino.
3: E dicono che noi italiani siamo disordinati, facciamo sorpassi, non rispettiamo i semafori, eccetera. Quando gli italiani sono in Svizzera, viaggiano che rispettano tutto quanto. Quando gli svizzeri vengono in Italia, sono come gli italiani quando sono in Italia, non rispettano niente.
4: Loro sono addetti alle pulizie qui nelle strade di Como, vero?
5: Sì.
4: Senta, mi dica, vengono molti svizzeri?
5: Sì.
4: E come si comportano per la pulizia?
5: Male.
4: Come male? Dicono che sono molto puliti gli svizzeri.
5: Non è vero, perché quando mangiano le cose mettono, buttano sotto i banchini, che cistina, a fianco, uguale come in Italia. Se andiamo noi in Svizzera si fanno una multa con una cicca di sigarette.
1: Ecco, avete visto quindi, a Lugano cosa ne dite? Manfrini?
6: Ah, ma se fossimo più giovani ci arrabbieremmo, questo mi pare abbastanza ovvio da quello che abbiamo sentito dire. Poi non siamo tanto d'accordo sulla faccenda della cartaccia. Cosa ne dice lei, dottor Locarnini, di questa atmosfera che però sulla frontiera mi pare abbia un tono un po' particolare di amore o odio?
7: Io penso che sia una reazione più che comprensibile se appena si tiene presente che questi rapporti sono determinati da anche entità diverse, entità culturali da una parte superiori nei confronti dei ticinesi, ecco che scatta allora una rivalsa del ticinese nei confronti di chi culturalmente lo sente superiore. D'altra parte c'è un altro rapporto che è quello della nazione organizzata, per fortuna sua, perché forse siamo in pochine e sappiamo organizzarci, nei confronti di una nazione che per motivi diversi, per problemi che non sono sicuramente i nostri, sono molto maggiori dei nostri, viene ad essere considerata questa nazione soltanto da quanto si vede alla superficie, cioè i problemi che ancora non sono risolti come gli svizzeri vorrebbero fossero risolti, senza pensare che un conto è amministrare e governare una nazione di 6 milioni di abitanti e un conto invece è amministrare e governare una nazione di un multiplo parecchio di problemi, esattamente come la nazione e il numero della nazione.
6: Dottor Biscossa, lei cosa pensa di quello che ha sentito, di questi pregiudizi, diciamo così, di frontiera, di queste cose?
8: Ma direi che sono dei luoghi comuni, sono basati su dei luoghi comuni. Quella ragazza che diceva io sto meglio in Italia nonostante tutto avrebbe dovuto spiegare perché stava meglio in Italia. I ragazzi svizzeri perché probabilmente magari quella finirà con lo sposare uno di chiasso. E un altro incentivo a questi luoghi comuni è dato purtroppo dagli italiani. L'italiano che viene al di qua della frontiera sente subito il bisogno di dire noi italiani siamo tutti ladri. Ricordiamo purtroppo certe conferenze di Prezzolini, lucide, ma in cui si diceva tutto il male possibile dell'Italia. Ora, tutto questo adagio adagio forma una incrostazione che non è più razionale ma irrazionale, per cui si deve già, parlando dell'Italia, dire l'Italia è un paese fantasioso, in Svizzera sono tutti ordinati ma non hanno fantasia. Non è vero, in Svizzera c'è della fantasia, prendiamo i drammaturghi svizzeri, sono pieni e ricchi di fantasia, come un qualsiasi autore italiano. E d'altronde c'è questa pigrizia di accettare dei luoghi comuni come delle verità. Si dice l'italiano è più disordinato, butta via le carte. Effettivamente ci fu un tempo in cui a Lugano venivano i citanti dall'Italia, mangiavano sulle panchine del parco civico e buttavano via le carte. Poi si fece un'azione sui giornali incitando le autorità comunali a mettere dei cestini per le carte per i resti di pollo, e i cestini per le carte e i resti di pollo furono pieni di quei rifiuti che non andarono più in giro. Quindi prima era già accettato, io ricordo le discussioni agli inizi degli anni 50, dicevo, ma no, è inutile, l'italiano non butterà mai dentro la carta unta del pollo nel cestino, e invece quando li misero le buttarono dentro.
6: No, insomma, forse che mangiano anche tanto, bevono anche più di noi, quindi usano molta carta, molte bottiglie vuote, non
8: sì,
6: so.
8: Comunque bisogna dargli uno spazio per sistemarlo e non accettare già il pregiudizio che sì, l'italiano sia una maniera o che lo svizzero sia una maniera.
9: Le opinioni, ecco, di una distinta signora luinese e di alcuni cittadini di oltre frontiera, poi le sollecitazioni di Leandro Manfrini, fra

0: e più apprezzati personaggi della nostra TV di quegli anni. Era nato nel 1932, spendo giusto due parole su Manfrini, ci ha lasciato nel 2016, realizzò un centinaio di documentari per il mondo, anche nel Vietnam in guerra, diresse rubriche quali 360, Video 15 e Reporter, una grandissima trasmissione, poi il popolare programma di giochi Il Menabò, fu anche a capo del Dipartimento Informazione della RSI. Quindi le sollecitazioni di Leandro Manfrini a Guido Locarnini, già direttore del Corriere del Ticino, una figura importante del giornalismo della Svizzera italiana, era allora presidente di Coscienza Svizzera, era bellinzonese, era nato nel 19 e morì a 100 anni nel 2019. E poi Giuseppe Biscossa, altro giornalista di notevole rilevanza nella Svizzera italiana, saggista, scrittore luganese, è mancato nel 95. Ebbene, già in questo primo spezzone tratto, come si diceva prima, da Svizzera e Italia, due paesi allo specchio del 1983, troviamo non pochi spunti di riflessione. Gustiamoci il secondo spezzone.
1: La Svizzera non è una nazione normale, perché nell'Ottocento si è in qualche modo distinta e differenziata rispetto a tutte le grandi nazioni monolinguistiche e monoculturali dell'Occidente. È ora diventata una nazione molto moderna, perché è diventata quello che noi tutti vorremmo essere, cioè una nazione plurilingue e pluriculturale. E noi abbiamo in un certo senso capito che abbiamo la possibilità di aiutarla a continuare ad essere ciò che è stata in passato e ciò che per un certo momento nell'Ottocento sembrava desueto e anacronistico, cioè una nazione veramente plurilingue, veramente pluriculturale. Lo possiamo fare perché siamo in qualche modo i depositari di una delle grandi culture nazionali svizzere. Ma non vogliamo con ciò rivendicare l'italianità del Ticino, che mi sembrerebbe un ragionamento altrettanto anacronistico. Vogliamo collaborare con gli svizzeri perché la componente culturale italiana rimanga una componente culturale della Svizzera in quanto tale.
0: Quindi dal pensiero di Guido Locarnini ai luoghi comuni colti da Giuseppe Biscossa nelle considerazioni dei cittadini intervistati nel primo estratto, agli apprezzamenti di Sergio Romano, giornalista e scrittore, classe 1929, osservatore del mondo, in quell'83 nominato ambasciatore italiano alla NATO. In anni poi a noi più recenti è stato autore di guide turistiche con il figlio Beda Romano, una bellissima guida della Germania, per esempio. Ebbene, nelle sue parole, la Svizzera non è una nazione normale, molto moderna perché plurilingue e pluriculturale. Marco Maggi, ci sarebbe davvero tanto da dire.
2: Sì, ci sarebbe tanto da dire rispetto alla posizione di Romano, che tra l'altro nel prosieguo della trasmissione viene fortemente avversata, per esempio da Bonalumi, che in quell'atteggiamento di Romano che si impalca, lui diciamo come depositario, rappresentante della cultura italiana, si impalca depositario della cultura italofona, ecco, c'è qualche reazione. Ritornando un poco indietro, è interessante il discorso che viene fatto sullo stereotipo, a mio avviso. E lo declinerei in maniera un po' diversa rispetto a quell'opposizione netta, razionale, irrazionale con la quale viene istruita la questione, perché in effetti le cose sono sempre un po' più complicate di così. Proviamo a ripensare all'intervento della distinta signora di Luino, che ovviamente richiama già memorie letterarie, richiama Vittorio Sereni, quel settenario di paura da Chiasso a Capolago e poi quello che segue, insomma, siamo già dentro la cultura e la signora sembra profondamente consapevole di questo, però finisce in qualche modo irretita in una specie di trappola dello stereotipo, perché nel momento in cui lei cerca di liberarsi da questi stereotipi nazionali, ecco che in maniera quasi inaggirabile finisce per cadere in altri stereotipi. Lo stereotipo viene immediatamente tradotto in un altro stereotipo. Lo stereotipo nazionale viene trasposto nello stereotipo dei rapporti familiari. E quindi i rapporti con gli svizzeri possono essere rapporti come fra suocera e nuora, fra cognate un po' acidini, fra buoni vicini. Quindi c'è una forza dello stereotipo che non possiamo, a mio avviso, immediatamente liquidare dalla parte dell'irrazionale. Questo è il primo aspetto, a mio avviso, da mettere a fuoco. Certamente poi ci sono questi stereotipi e in molti casi, come dire, manifestano anche la loro rudimentalità. I discorsi che abbiamo sentito, tra l'altro vedete c'è una ripetizione, la retorica dello stereotipo è una retorica iterativa, sono sempre più o meno le stesse cose che circolano, declinate variamente.

0: parte. Quello che è interessante è vedere come funzionano questi stereotipi. Allora c'è un tratto che mi sembra abbastanza evidente, che è la simmetria, la specularità. Allora, se gli svizzeri sono, diciamo, fortemente improntati al rispetto della legge, ecco che dall'altra parte di chiasso sarà il caos. Immediatamente si polarizzano le posizioni, lo stereotipo produce queste polarizzazioni estreme. Questo lo rende anche, diciamo, molto drammaturgicamente efficace. In effetti mi piaceva in quella scena la signora che, sentendo parlare di queste cose, si mette in secondo piano e guarda divertita questa intervista come se si trattasse di uno spettacolo teatrale. C'è una dimensione teatrale, drammaturgica dello stereotipo.
1: Entra in scena anche lo stereotipo dello svizzero che sporca una volta passato al confine. Anche questo è un dato interessante su cui ragionare.
0: È un dato interessante, certamente. Allora, è uno stereotipo, però in qualche modo smonta lo stereotipo, questo stereotipo qua, perché dimostra che non c'è una natura dello svizzero che si porterebbe di qua e di là dalle frontiere. Quindi questo può essere interpretato in maniera, diciamo, ambigua e interessante. Lo stereotipo ha un po' la natura della ideologia, così come la descriveva a suo tempo Karl Marx. Karl Marx diceva che l'ideologia è una specie di camera oscura, come quella delle macchine fotografiche di un tempo, che non sa fare altro che rovesciare la realtà. Allora lo stereotipo ha questo limite, non sa fare altro che rovesciare. Allora se gli svizzeri sono in un certo modo, i vicini di casa saranno completamente all'opposto. Allora è in questa rudimentalità dello stereotipo forse che bisogna agire, cominciando a smontarlo, ben sapendo che si tratta di qualcosa di in qualche modo necessario, forse un primo passo nella conoscenza, credo. C'è poi un altro aspetto da sottolineare, poi sarò più breve, ma a proposito degli altri interventi. Una cosa interessante è lo sfondo della prima intervista, l'acqua, è il lago. Allora, se c'è una specificità della frontiera qui, è il fatto che è una frontiera d'acqua, è una frontiera liquida. E questo pone problematiche molto diverse rispetto ad altri tipi di frontiera. Ricordo quel bel aneddoto che riguarda il premio Nobel José Saramago, raccontato da Claudio Magris in uno dei suoi libri di viaggio, in cui José Saramago, sulle rive del fiume, che sulla sponda portoghese si chiama Douro, sulla sponda spagnola si chiama Duero, si rivolge ai pesci che nuotano nel fiume e chiede: dov'è la frontiera? Allora, ovviamente José Saramago, se è vero questo aneddoto, sta rimettendo in scena, è un reenactment della famosa predica ai pesci di padre Antonio Vieira, uno dei fondatori della letteratura portoghese, ma pone una questione radicale. L'acqua in qualche modo ci porta a pensare le frontiere in maniera diversa rispetto alle frontiere di terra. D'altra parte già Dante diceva: noi per i quali il mondo è patria, sicut piscibus equor, come per i pesci il mare. Quindi davvero lì le cose sono un po' più complesse, ma forse appunto è la realtà che è più complessa.
1: Marco Maggi, con il terzo estratto andiamo a una trasmissione storica della nostra TV, Incontri, fatti e personaggi del nostro tempo. Siamo nel 1969.
2: A Gardone ho conosciuto uno storico che ti ammira, si chiama Renzo De Felice, lo conoscono in molti per i suoi libri su Mussolini.
3: È un uomo per cui ho una grande, grande stima.
2: E mi ha rivelato una tua lettera a lui. Ora io non so se tu la confermerai o no. Apparentemente tu gli hai risposto a un suo biglietto nel quale ti chiedeva come mai lasci il sole del sud per andare a Lugano e tu hai detto: caro De Felice, io sono vecchio, conosco come vanno queste cose, si incomincia con gli studenti e si finisce con le manette. Non so se questo è vero o non è vero.
3: Dunque, la decisione di lasciare il sole di Vietri per, non le nebbie, per il sole di Lugano, perché io ho lasciato il sole di Vietri per il sole di Lugano, spero di vederne di più l'anno prossimo, come un romanziere come tu sai benissimo, è dipesa da parecchie circostanze, in cui quella cui allude il bravo storico De Felice è una parte, è vero, ed è la parte che vede, esatta. Io sento che l'Italia è un paese fragile, è un paese, lo vedi, bastano quattro acquazzoni perché una città come Firenze vada sott'acqua, un capitale immenso di arte venga distrutto, che degli stabilimenti industriali del nord nel Biellese, il Biellese che era l'ammirazione fin dalla mia giovinezza, è vero, della gente e dell'industria locale che aveva vinto l'Inghilterra nel fabbricare i tessuti, e vederla alla mercé, vero, di argini malfatti, di fiumi che sono superiori al livello delle rive, di questa trascuranza, di questa fragilità. E questa fragilità purtroppo non è soltanto negli argini, ma è anche nelle istituzioni e nelle cose, vero? Io non voglio entrare in questo campo, ma lo capisci? Se domani cade qualche cosa in Italia, io non ho più 20 anni, se quando avevo 20 anni sarei stato o da una parte o dall'altra, ma alla mia età mi direbbero vai via dall'una parte o dall'altra, levati fuori dai corbelli, vero? Insomma, ecco, quindi... Perciò, vero, ho preferito venire in un clima come quello della Svizzera, di un paese che non ha voluto la guerra e non ha voluto le rivoluzioni per un secolo.
1: Giuseppe Prezzolini, lo avrete probabilmente riconosciuto, già ricordato nel primo estratto da Giuseppe Biscossa. Biscossa secondo il quale Prezzolini dalla Svizzera aveva agio a valutare criticamente l'Italia. L'intervista di Prezzolini andò in onda in Incontri, Fatti e Personaggi del nostro tempo, come dicevo, dell'8 aprile del 1969, quindi Prezzolini aveva 87 anni. L'intervistatore, non lo si vede, un nome allora illustre del giornalismo italiano, Nantas Salvalaggio, è nato nel 23, morto nel 2009, corrispondente di Epoca del Corriere della Sera da New York, Parigi, Londra, firma storica del Tempo di Roma, fondatore nel 62 di Panorama, che allora era un mensile culturale. Fece scalpore una sua intervista esclusiva a Marilyn Monroe, che scatenò le ire di Oriana Fallaci, che avrebbe voluto essere la prima giornalista italiana a intervistare la irraggiungibile diva, e Nantas Salvalaggio riuscì a intervistarla inviando un mazzo di rose enorme nella stanza d'albergo dove viveva Marilyn Monroe con un semplice bigliettino d'accompagnamento, e ottenne l'esclusiva. E Giuseppe Prezzolini appunto era perugino, nacque nel 1882, morì a Lugano un secolo dopo, nel 1982, fondatore della Voce, figura importantissima del mondo culturale italiano del primo Novecento. Beh, si era trasferito a Lugano un anno prima di questa intervista, nel 68. Amò tanto il nostro paese che decise di lasciare poi il suo archivio alla Biblioteca Cantonale di Lugano, il cui archivio maggiore è proprio intitolato a Prezzolini. Se nel 69 Prezzolini aveva 87 anni, come dicevo, nel 78 ne aveva 96. E ancora per Incontri, Fatti e Personaggi del nostro tempo, lo intervistò Adriano Soldini in una puntata trasmessa il 13 aprile di quel 78.
4: Io le vorrei concludere con un altro libro, e un tono un po' polemico, se lei permette, lei
2: sì,
4: del resto
2: sì,
4: lo permetterà, è il Manifesto dei Conservatori. Le confesso che io l'ho letto con interesse culturale, politico anche, ma con un sostanziale distacco dalle sue idee. Io vorrei soltanto porle una questione, un problema, un quesito se vuole. Mi pare che l'idea conservatrice, così come è sviluppata nel suo libro, non dia una risposta poi alla forma da dare alle istituzioni in alternativa, se non proprio in contro, in alternativa con la democrazia. Lei voglia un discorso contro la democrazia in certo senso, no? E un discorso che salva soltanto, e bisogna dirlo qui, le democrazie che sono naturalmente democrazie. Lei cita la Svizzera, gli Stati Uniti, cita perfino l'Islanda come democrazie e come stati che sono nati con la democrazia, mentre altrove la democrazia non sembra possibile e funzionante. Ma non mi pare che l'idea conservatrice che lei espone dia un'alternativa istituzionale per lo Stato alla democrazia.
2: Dunque, lei deve tenere conto di due cose. Io non sono, mi sono mai mischiato nella politica attiva, quindi appunto istituzionale, eccetera. Non ho mai fatto parte di un partito, non ho mai votato. Né qui, avrei potuto votare 3 volte in America, non ho votato in America, non voterò mai in America, non potevo votare in Italia, potrei votare anche ora in Italia e non voto in Italia. Quindi non entro dentro. La politica, forse questo le sfugge, è una conquista di potere,
3: non è una cosa logica. La politica non ha logica, non ha altra logica che quella di impossessarsi del potere. Questo è il punto fondamentale. Il politico non cerca altro che di avere il potere per poter realizzare le sue idee, e a questo è disposto a dire delle bugie, a dire delle fandonie, a accarezzare gli avversari più attraenti, oppure a attaccare gente che lui sa bene che è brava gente, ma che bisogna attaccare perché sono avversari. Il giusto, l'equo, il cosciente sfugge completamente all'uomo politico. L'uomo politico ha il solo compito di conquistare il suo posto, con la conquista del potere. Io non sono per quello, io non sono mai stato ambizioso nemmeno di essere sindaco di un paese, neanche non me ne importa proprio niente, vero?
1: Straordinario è Prezzolini, 96 anni, per motivi biografici durante la Seconda Guerra Mondiale ottenne la cittadinanza statunitense, per questo faceva riferimento al voto negli Stati Uniti. E poi Adriano Soldini, nato nel 21, morto nell'89, studioso, saggista, autore di prose d'arte, docente di italiano nel liceo di Lugano, che diresse negli anni 60, prima di assumere la direzione della biblioteca cantonale fra il 73 e l'86. È a lui che si deve proprio l'acquisizione da parte della biblioteca cantonale dell'archivio personale di Giuseppe Prezzolini nel 78. Ci sarebbe davvero tanto da dire ancora su Adriano Soldini. Marco Maggi, nel primo dei due estratti, Prezzolini chiude il ragionamento dicendo: la Svizzera, un paese che non ha voluto la guerra e le rivoluzioni per un secolo, un grande merito del nostro paese.
0: Dal punto di vista di Prezzolini, senz'altro, credo che sia condivisibile questa posizione. È interessante come arrivano a questa conclusione, di nuovo si stagliano due poli opposti. Da una parte la solidità svizzera, potrei dire, dall'altra parte la fragilità italiana. Fragilità che è duplice, perché da una parte c'è una fragilità morfologica, geologica, se possiamo dire. L'estratto è del 1969, l'alluvione di Firenze era di 3 anni prima, ma è anche una fragilità istituzionale. Il riferimento iniziale agli studenti, alle manette, eccetera, è riferimento ovviamente ai fatti del 68. Il maggio 68 parigino si trasfonde abbastanza in fretta negli Atenei italiani. Quindi questa è una prima lettura, di nuovo interessante, credo, poi come dire da rendere complessa con la complessità, il carattere articolato della storia.
1: Inizia anche la stagione degli attentati in Italia, delle stragi di Stato.
0: Esattamente. L'altro aspetto, quello del secondo estratto, quello del Prezzolini più che novantenne, è altresì molto interessante, perché è in gioco la questione della democrazia. E la Svizzera viene vista da Prezzolini, insieme ad altre compagini statuali, come un esempio tipico di democrazia. Ma perché? C'è un ragionamento che è un po' implicito nel discorso di Prezzolini e che forse va svolto. Perché, secondo Prezzolini, il sistema democratico funziona in quegli stati che sono nati democratici. E funziona per la Svizzera, non può funzionare, dunque questo non lo dice, in altri contesti, tra cui quello italiano, perché il contesto italiano non nasce in quei termini. Dice anche un'altra cosa molto forte, fa sobbalzare, questa idea molto laica, direi, della politica come lotta per la conquista e la conservazione del potere. Ecco, è un quadro questo, da una parte questa idea di ritornare alle origini della politica se si vuole conservare la fisiologia della politica, e dall'altra parte l'idea che ci sia, come dire, una dimensione di laicità, o meglio di immoralità o amoralità della politica. Ecco, tutto questo è Machiavelli. Machiavelli, al quale Prezzolini dedica molti studi, fondamentale è la biografia dall'enorme successo del 32, La vita di Niccolò Machiavelli fiorentino, e sono questi i libri che tra l'altro portano Prezzolini alla cattedra negli Stati Uniti. Perché Prezzolini in qualche modo incarna lui stesso uno stereotipo. È lo stereotipo dell'italiano machiavellico. Risponde in qualche modo a questa attesa, soprattutto negli Stati Uniti, penso. È una, diciamo, una tradizione antichissima, quella che nelle commedie shakespeariane dipinge l'italiano appunto come il machiavellico, no? C'è questo adagio inglese italianato diavolo incarnato, cioè l'inglese che diventa seguace di Machiavelli, in qualche modo perde la propria anima. E il successo all'estero di Prezzolini è legato anche, credo, a questa sua postura che invera questo stereotipo.
1: D'altronde Prezzolini ebbe l'avventura di vivere un secolo attraversando la prima guerra mondiale, l'arrivo del fascismo, la seconda guerra mondiale, il dopoguerra, con tutte le rivoluzioni epocali del Novecento, non soltanto in Italia e non soltanto nell'Europa occidentale.
0: Se posso intervenire su un punto, prego. Ricorda proprio i suoi esordi da giornalista, in cui viene cooptato da Benito Mussolini, giornalista, per realizzare uno speciale sul Canton Ticino.
1: Utilissima questa aggiunta, Marco Maggi. Con il quinto estratto ritroviamo un altro scrittore celebre, molto legato alla Svizzera e alla Svizzera italiana.
5: Ci sono alcuni racconti svizzeri che si svolgono sia nella Svizzera italiana sia nella Svizzera tedesca e francese, memorie del tempo di guerra, quando Chiara si rifugiò in Svizzera, oppure anche da altre epoche. Poi c'è persino la storia di un ferroviere svizzero, come dire, che incappò in un'avventura tutta particolare. Il nostro giovane autore insidiò la moglie svizzera di questo ferroviere svizzero italiano, o fu insidiato, tocca poi al lettore giudicare. Sì. Ma io vorrei parlare adesso dei legami, signor Grandini, fra Piero Chiara e la Svizzera italiana, al di là di questi racconti che sono la puntuale conferma anche sulla pagina scritta di questo legame.
6: E c'è un racconto, Alla luce delle stelle, uno dei primi racconti, sì, del libro, che descrive in una forma rapida ma estremamente eloquente la validità di questi rapporti. Piero Chiara ha avuto con il nostro paese indubbiamente un rapporto di stima, di considerazione, vorrei dire di affetto, che è esemplare. Io conosco Chiara da tanti anni, ho avuto molti contatti con lui, contatti pubblici, contatti privati. Ebbene, devo dire che non ho mai letto e non ho mai sentito una parola di Piero Chiara che non sia una parola di lode e di stima per il nostro paese. È difficile tutto questo, caro Chiara, perché lei aveva anche la facoltà, se lo voleva, di sollevare qualche rampogna nei confronti del nostro paese, ad esempio quando l'hanno messo nel campo di lavoro e lei non ne aveva nessuna colpa, eppure lei ha lavato queste nostre, chiamiamole, colpe e ha ricordato solo i momenti lieti e i momenti di riconoscenza per il nostro paese.
5: Di questa esperienza del campo di lavoro si parla anche in uno di questi racconti. Vorrei dire di più, forse Piero Chiara è stato anche ambasciatore di prestigio di nostre vicende, che forse senza di lui non avrebbero trovato spazio nella terza pagina del Corriere della Sera, per esempio.
6: Certo, un paese come il nostro non avrebbe potuto portare la prestigiosa ribalta della terza pagina dell'Elsevier, del Corriere della Sera, nomi che a noi sono cari, che per noi sono molto noti. Trascuro quello di Francesco Chiesa, per il quale comunque Chiara ha scritto alla vigilia del 99esimo compleanno un Elsevier stupendo, Secolo Vivente, che per conto mio è stata la cosa più bella che è stata scritta per i 100 anni di Francesco Chiesa, ma poi tutti gli altri nostri protagonisti, da Valerio Abbondio a Don Leber, da Marcelliano, Arnoldo Marcelliano, Zendralli di Coira, ad altri nostri personaggi, Gaetano Tuor,
7: Valerio Abbondio, Calgari,
6: sono tutti nomi per noi così familiari, sono nomi che sono assurti, ripeto, alla straordinario prestigio della terza pagina di Corriere della Sera, solo perché abbiamo parlato, Chiara, molte volte del tuo Elsevier sulla Buzza di Biasca anche. Chi avrebbe raccontato, se non Chiara, sulla terza pagina del Corriere della Sera un fatto come questo?
5: Ancora una domanda, Piero Chiara. Chiara, abbiamo detto poc'anzi che lei ha sempre trovato e ritrovato, anche se è cominciato tardi, il piacere dello scrivere. Pare di capire che questa vita così piena, così densa di umori e di sapori, sia per lei una vita quasi autentica, cioè per lei scrivere è vivere in qualche modo.
7: Certo, proprio è il trasferimento delle attività vitali, quindi della vita in sé, in una creazione artistica che porta dietro naturalmente la mia faccia, i miei vizi, le mie virtù, le mie passioni, le mie dimenticanze e anche le cose che si sono impresse nella mia memoria, come il periodo da me passato in Svizzera è impresso nella mia memoria con una forza tale che potrei scrivere benissimo due o tre, se non scrivo un romanzo su questo periodo. E per riguardo a persone anche di famiglia, io ho avuto una prima moglie zurighese, e dovessi raccontare tutto, dovrei raccontare anche delle cose qualche volta anche non piacevoli. E allora lo archivio questo complesso di ricordi e estraggo soltanto ogni tanto qualche cosa, come ho fatto in questa occasione e in mille altre che tu ricordi benissimo. Elzeviri del Corriere, che ho raccolto in volume, e altri che non ho raccolto nel volume perché non erano strettamente narrativi, erano commemorativi. Ma il mio legame con la Svizzera, io sento con piacere Fazioli che lo illustra così, ma a me è naturale, quasi come fossi anche il mio paese, la Svizzera. Io da bambino sono stato, appena nato, a 8 giorni mandato a Baglia a Fornasette, proprio sulla linea di confine, e correvo da una, ho cominciato a camminare, sono stato a Baglia più di un anno, tra la dogana svizzera e quella italiana. Poi allora non c'era, si può dire, confine.
5: Certo, lei ha avuto una vocazione alla frontiera sin da bambino, e poi ha sviluppato tutta una sua storia.
1: Quindi Piero Chiara, Sergio Grandini, intervistati da Michele Fazioli in una puntata del Quotidiano andata in onda il 22 marzo del 1986. Piero Chiara di Luino sarebbe morto a Varese l'anno seguente, all'età di 73 anni. Sergio Grandini fu un uomo di cultura, fondamentalmente autodidatta, e non soltanto un uomo di cultura. Era nato nel 24 a Gentilino, morì nel 2012. Per diversi anni fu collaboratore dei servizi culturali della RSI, di diverse pagine letterarie, di giornali, di riviste. Fu membro di numerose giurie, anche del Campiello, grande esperto d'arte. Oltretutto, su un altro versante, presiedette a lungo la Camera di Commercio, dell'Industria e dell'Artigianato del Cantone Ticino. E in quella puntata del Quotidiano Sergio Grandini accompagnava Piero Chiara, che era già malato, nella presentazione di Il capostazione di Casalino e altri 15 racconti, uscito da Mondadori proprio quell'anno. A un certo punto Marco Maggi, Chiara dice: «E anche il mio paese, la Svizzera», volendo comunque tacere con grande ironia della prima moglie zurighese.
0: Sì, sono vari, diciamo, gli aspetti della vita di Chiara che lo legano alla Svizzera, e alla Svizzera italiana in particolare, sono stati enunciati. La vicenda biografica, per l'appunto, c'è un racconto in realtà che riguarda il suocero, il patrizio di Pfaffiken, molto divertente, la vicenda dell'internamento durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi la vicinanza geografica, è un dato, questo è naturale, usa questo aggettivo, mi sembra molto interessante. È un caso diverso, credo, quello di Chiara rispetto al punto di vista degli altri intellettuali e scrittori che abbiamo visto in precedenza, perché qui entra in gioco il narratore che si erge a misura, erge la propria biografia a misura della storia con la S maiuscola. È un po' quel cosmopolitismo che un intellettuale catalano, Eugenio d'Ors, vedeva tanto nelle élite da una parte quanto nei ceti popolari dall'altra. Mi sembra che il cosmopolitismo naturale di Piero Chiara vada un po' in questa direzione. D'Ors diceva una cosa interessante: il nazionalismo è per le classi media.
1: Il prossimo estratto ci propone due altre figure di spicco della cultura italiana del Novecento, due figure che hanno stretto legami profondi con il nostro paese, sono riuniti in un unico spezzone.
8: Grazie Guido Ceronetti di essere arrivato qui alla televisione svizzera. Le chiedo subito perché lei ha questa predilezione per la Svizzera.
9: Ma l'abitudine di venirci da tanti anni, il fatto che non sia per me una frontiera, e poi una maggiore presenza della legge, di cui sento il bisogno in Italia, cioè sapere che c'è una legge invisibile ma presente e che regola, che frena il peggio della bestia umana, ecco, anche se a volte ne è la parte più interessante. Però ecco, un'oasi di calma al di fuori, poi mi rituffo nell'italianità.
8: So che proprio in questi giorni qui nella Svizzera italiana Mario Botta le sta preparando un teatrino per le sue marionette, quindi l'architetto di talento e il teatro di Ceronetti che si incontrano.
9: Sì, il progetto è fatto e si tratta di costruire. In verità io sono sempre in eterno un marionettista, ma io non le faccio più da parecchi anni. Adesso l'idea del lavoro con Botta è stata un'idea mia di proporglielo, lui gentilmente ha aderito. Ho continuato a fare teatro, ma in tante altre forme, ecco, non quelle delle marionette. Adesso ci si può anche ritornare, ma o qualcuno continuerà per me, chissà. Lascio questa baracca, chi continuerà il teatro dei sensibili da quella parte.
10: Professor Contini, che significato ha per lei questo riconoscimento ticinese?
11: E soprattutto un significato sentimentale, perché sono stato legato al Ticino da molto tempo, direi in particolare negli anni dal 38-39 fino verso i 50. Io conoscevo bene la Svizzera perché ero convissuto quasi bilinguemente e biculturalmente nell'ambiente limitrofo alla Svizzera, essendo figlio di un impiegato svizzero di nazionalità italiana, però conoscevo piuttosto la Svizzera occidentale e ho acceduto al Ticino per una operazione culturale, cioè perché fui incaricato dalla mia università di Friburgo di valutare una collezione di libri assai importante che era offerta in vendita, e da allora, da questa occasione fortunata e di per sé insignificante, data la mia passione per il Ticino, tanto più che in quel tempo riconoscevo le mie origini lombarde e nel Ticino c'era qualche cosa di lombarda e insieme qualche cosa di diverso, di modo che c'è insieme un certo fascino di esotismo e il fascino del ritorno al familiare, al domestico.
10: Lei è dunque sempre stato molto attento anche ai fenomeni letterari del Canton Ticino, tant'è vero che per merito suo alcuni autori sono stati proposti al pubblico, all'editoria italiana. Ecco, come giudica oggi il panorama di questa letteratura della Svizzera italiana?
11: A me sembra che non sia inferiore al panorama di nessuna regione italiana, fatte le proporzioni del numero degli abitanti e delle forze attive. E vorrei dire che il gruppo a cui ho appartenuto ha contribuito un poco, diciamo, come levatrice alla formazione di una certa cultura ticinese che ora trova la sua contenzione naturale qui, e direi è un po' un aspetto conservativo, lo dico da un punto di vista positivo, un aspetto conservativo che noto in questa giovane letteratura ticinese che in qualche modo dà ancora ragione alle nostre antiche e nostre antiche postulati.
1: Gianfranco Contini, Guido Ceronetti. Gianfranco Contini, tra i maggiori filologi e critici letterari del Novecento, era di Domodossola, dove nacque nel 1912, partecipò nel 1944 alla Repubblica dell'Ossola. Nel 1938 fu chiamato quale ordinario di filologia romanza dall'Università di Friburgo, come successore di Bruno Migliorini, quindi due nomi giganteschi. A Friburgo, dove insegnò fino al 1952, istruì una schiera eletta di allievi, anche italiani rifugiati durante la guerra, tra cui si devono ricordare Dante Isei, Darco Silvio Avalle, Luciano Erba, il poeta, e poi tra gli allievi ticinesi di quegli anni naturalmente Giorgio Orelli e Giovanni Pozzi. Lasciato a Friburgo, insegnò dapprima a Firenze, poi alla Normale di Pisa, e morì a Domodossola nel 1990. L'intervista fu realizzata da un giovanissimo Maurizio Canetta per un'edizione del telegiornale del 1981 in occasione dell'assegnazione a Contini del premio Fondazione Centenario della Banca della Svizzera Italiana, e questo è il riferimento che si fa durante l'intervista. Per quanto riguarda invece Ceronetti, Guido Ceronetti, l'intervista a questo straordinario poeta, scrittore, traduttore, aforista, drammaturgo, quanto ci sarebbe da dire anche su di lui, risale a una puntata di Controluce del 2005 realizzata naturalmente da Michele Fazioli. Ceronetti, anche qui si fa riferimento a questa esperienza, fondatore del Teatro dei Sensibili, per il quale realizzò anche splendide marionette per degli spettacoli itineranti che portava nelle piazze, forse qualcuno di voi lo ricorderà, in piazza San Rocco a Lugano, con un organetto peraltro. Era nato a Torino nel 1927 e morirà in Toscana nel 2018. Ceronetti, che avrebbe lasciato le sue carte proprio all'archivio Prezzolini della Biblioteca Cantonale di Lugano. Marco Maggi, abbiamo ascoltato parole di ammirazione per la Svizzera da entrambi, naturalmente non banali, come ci si sarebbe aspettato da loro due.
0: No, per nulla. C'è un bel pezzo pubblicato sul Corriere del Ticino da parte di Ceronetti proprio nel periodo in cui stava pensando di cedere il suo lascito intellettuale alla biblioteca cantonale, dove fu poi curato con grande dedizione da Diana Rüesch. Questo pezzo si intitola, ironicamente, perché no, la Svizzera. E inizia così, vi leggo l'incipit perché è un capolavoro di grazia. Già, perché no, la Svizzera? Da qualche parte devo ancora avercela la lettera di un astrologo basileese di molti anni fa, il quale dichiarava che la mia casa ideale si trovava in Svizzera e mi esortava insieme a mia moglie a cercarla. Non voleva che la sua confederazione perdesse l'occasione di ospitare gente così buona, fatta apposta per i suoi regolamenti.
1: Magnifica.
0: Però a leggere questo pezzo ci sono, come dire, delle osservazioni che sono molto serie. E leggo un capoverso verso la fine di questo Elzeviro. Con la cosiddetta Europa, in corsivo, di peculiarità nazionali non resteranno vive che le peggiori, quelle volgari e rissose, a cui gli sradicamenti per decisione astratta ricorreranno per proteggersi la disperata foglia di fico dell'identità fatta volar via dal vento violento dell'accelerazione storica, a cui l'Apocalisse giovannea dà altri nomi. Avremo dunque o una Svizzera ultra insvizzerita, tutta scudata e rannicchiata in difesa, o una Svizzera che si apre consegnandosi al morso del brucolacco che premerà con forza e grandi allettamenti alle sue porte finora chiuse. Sembra di parlare del presente, di queste alternative tragiche.
1: Esattamente. Prima faceva riferimento ai luoghi comuni, si faceva riferimento, grazie alle osservazioni dei cittadini d'oltre confine intervistati in quella puntata speciale dedicata ai rapporti tra Italia e Svizzera dell'83, non sono mai stereotipi quelli di Ceronetti, anche se possono sembrarlo.
0: Assolutamente, c'è una capacità di costruire retoricamente delle immagini che, anziché solidificare, cristallizzare, riescono a mettere in movimento il pensiero, a renderlo dialogante. Rispetto a Contini, invece, c'è ovviamente la vicenda a cui Massimo Zenari ha fatto riferimento, la vicenda dei fuoriusciti, ma c'è anche una notazione molto interessante rispetto alla letteratura ticinese, in questo caso, che confermerebbe alcuni antichi postulati dello stesso Contini riguardo a quella che un altro studioso molto vicino alla Svizzera italiana, Dionisotti, chiamava la geografia della letteratura italiana, cioè l'idea che ci sia nel provincialismo, nel conservatorismo della letteratura ticinese, delle letterature di periferia in particolare, diciamo un qualche rapporto peculiare con la verità della lingua e della cultura nazionale italiana. Un qualche collegamento profondo, forse maggiormente diretto rispetto a quello del centro, paradossalmente.
1: È vero, è interessante questo accostamento a Carlo Dionisotti, anche lì tra i maggiori critici e studiosi di letteratura italiana del Novecento, torinese, ma la cui madre era originaria di Paradiso, e ci teneva tantissimo a ricordarlo. A me è piaciuto il riferimento che faceva all'inizio proprio di questa conversazione Marco Maggi, legato al fiume portoghese d'oro che cambia nome diventando spagnolo, con il riferimento a questa citazione di Saramago. D'altronde potremmo citare il fiume Maira, che dalla Val Bregaglia diventa Mera in territorio italiano, in Val Chiavenna. Eppure i pesci non conoscono la frontiera, continuano a passare e a nuotare, possibilmente a raggiungere un lago che possa accoglierli in modo bello. Non so se Marco Maggi vuole aggiungere ancora qualcosa.
0: Sì, rispetto a questa tematica delle frontiere liquide, secondo me è un tema su cui bisognerebbe interrogarsi. Credo che, come ogni domanda, come dire, dipende dal luogo in cui è posta. Allora, porre qui la domanda sulla frontiera, secondo me, è molto affascinante, molto interessante, e ci permetterebbe di vedere le frontiere in maniera diversa rispetto ad altre, diciamo, dimensioni più terrene, più terrestri, ecco.
1: Sì, in questa prospettiva è davvero esemplare la testimonianza di Piero Chiara, che appunto andava a Baglia al di qua e al di là del confine di Fornasette, passando la Tresa. È il momento dei ringraziamenti e dei saluti. Ringrazio naturalmente, sentitamente, Marco Maggi per averci aiutato a capire un po' di più come l'Italia guarda la Svizzera, guarda alla Svizzera. Naturalmente abbiamo offerto soltanto una piccola idea di osservazione, ma grazie davvero.
0: Grazie a voi e buona serata.
1: Un sentito grazie naturalmente al pubblico presente anche questa sera. Permettetemi in conclusione, lo faccio volentieri, di ringraziare chi ha reso possibile questo ultimo incontro di archivi del Novecento 2024. Carlo Rigamonti dell'Università della Svizzera Italiana, naturalmente per la parte tecnica, oltre ai colleghi Atos Cavadini, Victor Jacinto Parados, Davide Labagnara e Feliciano Pavlovski alla regia. Olmo Giovannini degli archivi RSI, Barbara Guggiari della comunicazione dell'RSI e Marta Pizzagalli della comunicazione dell'USI, oltre naturalmente alle colleghe e ai colleghi che hanno lavorato dietro le quinte in questa edizione di Archivi del Novecento. State bene e un caro saluto da Massimo Zenari.
12: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

qui con gli occhi al mondo e vado via con niente.

vengo qui dove la terra è tiepida e il cuore da spettacolo, scavando fossi vengo qui stanotte.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Proseguono in diversi cantoni le ricerche di chi ha aperto il fuoco la scorsa notte durante un rave ad Arau. Una ragazza di 22 anni ha perso la vita, 5 i feriti. Sul posto proiettili riconducibili a due diverse armi da fuoco. Ed è di almeno 8 morti e 17 dispersi il bilancio del naufragio di un traghetto davanti alle coste settentrionali di Cipro, esclusa da Berna la presenza di cittadini svizzeri tra le vittime. In Ticino, mattino della domenica, favorevole al riavvicinamento tra Lega e UDC, non solo in vista delle prossime cantonali, ma anche per una collaborazione a lungo termine. E per lo sport, grande successo di pubblico al Gal Athletic di Bellinzona, quasi 7.000 gli spettatori al comunale per applaudire 5 nuovi primati del meeting e gli atleti di casa nostra. È di nazionalità italiana, ma risiedeva in Svizzera, la 22enne uccisa la scorsa notte ad Arau durante un rave party. Lo ha confermato nel tardo pomeriggio la polizia argoviese. Nella sparatoria sono rimaste ferite anche altre 5 persone, fra le quali una in modo grave. La polizia non esclude alcuna ipotesi sul movente e intanto il o gli autori sono ancora in fuga. Alessio Veronelli ci riassume quanto accaduto.
3: Domenica mattina alle 2.30 circa, ippodromo di Schachen, periferia di Arau, al termine di una festa di musica elettronica, una sparatoria causa la morte di una 22enne italiana residente in Svizzera e il ferimento di altre 5 persone, 4 uomini e una donna tra i 24 e i 27 anni, pure residenti nella Confederazione. Uno di loro è grave.
4: Wie gesagt, die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei sind noch im vollen Gange.
3: Le indagini sono in corso, ha spiegato il consigliere di Stato argoviese Dieter Egli, responsabile della polizia. Siamo in una fase iniziale, sarebbe sbagliato giungere a conclusioni affrettate. Conclusioni no, ma ipotesi sì, come spiegato dal capo della polizia cantonale Michael Leupold.
5: Wir arbeiten zurzeit grundsätzlich mit
3: Privilegiamo 3 piste: l'atto terroristico, che non va escluso in una situazione con migliaia di persone, un atto indiscriminato o un'azione criminale le cui implicazioni non sono per ora note. Nella conferenza stampa di fine pomeriggio ieri, la polizia ha comunque potuto fornire alcune indicazioni, come il fatto che i colpi sono stati esplosi in luoghi diversi e che sono stati trovati bossoli di 2 calibri, alcuni riconducibili a una pistola o pistola mitragliatrice, gli altri a un fucile d'assalto. Speculativo però al momento concludere che gli sparatori sono più di uno. Impegnate le polizie di diversi cantoni, i fuggiaschi sono considerati pericolosi e l'allarme è esteso a tutto il paese.
2: Non si contano passeggeri svizzeri tra le vittime del naufragio di un traghetto ribaltatosi in giornata davanti alle coste settentrionali di Cipro. Lo ha fatto sapere da Berna il Dipartimento federale degli affari esteri. Il bilancio è ora di 8 morti e 18 dispersi, uno in più, mentre sono almeno 240 i sopravvissuti. Arrestati intanto dalle autorità dell'entità turca di Cipro Nord, il comandante e 7 membri dell'equipaggio. Per i dettagli, Elena Kaniadakis.
6: I video trasmessi da media turco ciprioti mostrano i passeggeri soccorsi a bordo dei gommoni con i giubbotti di salvataggio ben stretti al corpo. Sotto shock per il pericolo scampato, i naufraghi sono stati trasportati nel porto di Girne. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Il mare era mosso, ma le condizioni meteo non destavano preoccupazione. La nave, lunga 40 metri, di una compagnia battente bandiera turca, era stata costruita negli anni 2000. Si trovava a circa 6 chilometri dalla costa quando si è ribaltata. Le televisioni locali hanno trasmesso le immagini dei passeggeri ammassati sullo scafo capovolto in attesa di essere tratti in salvo. L'equipaggio aveva lanciato un segnale di soccorso intorno a mezzogiorno, segnalando un'infiltrazione d'acqua poco dopo aver lasciato la parte nord dell'isola con destinazione la località di Shushu, sulla costa meridionale della Turchia. una rotta frequentata dai turisti turchi che durante l'estate si riversano sulle coste della parte occupata di Cipro. Il governo turco segue da vicino la vicenda e ha dichiarato di stare fornendo tutto il supporto necessario alle operazioni di soccorso. Solidarietà è arrivata anche dalla Repubblica di Cipro, paese membro dell'Unione Europea, che si è detto pronto a fornire assistenza per contribuire alle ricerche che rimangono difficili dopo che l'imbarcazione è colata a picco a 500 metri di profondità.
2: Prosegue in Nepal la corsa contro il tempo per raggiungere le popolazioni dei villaggi rimasti isolati dopo le inondazioni di mercoledì. Il numero dei dispersi oscilla fra le 2.500 e le 3.000 unità, tenendo conto anche delle persone che mancano all'appello sul versante tibetano dell'Himalaya. Su entrambi i fronti della catastrofe si contano quasi 800 morti. Le persone rimaste isolate hanno urgente bisogno di cibo e acqua pulita. Ricordiamo che per aiutare le popolazioni colpite la Catena della Solidarietà è attiva con una raccolta fondi. Si può donare sul sito catenadellasolidarietà.ch. Per i versamenti postali specificare la menzione alluvione in Nepal. In Iran sono ripresi dopo un mese di calma i bombardamenti americani su obiettivi delle guardie rivoluzionarie. Nelle scorse ore un attacco statunitense è stato lanciato contro l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Quanto dichiarato da un funzionario americano al portale Axios è stato confermato da diversi media iraniani che hanno parlato di esplosioni sull'isola, due morti e altrettanti feriti. Il corpo dei guardiani della rivoluzione islamica promette vendetta. Per la cronaca regionale, tuttora dispersa in Ticino, la donna di 36 anni del Canton Zurigo scomparsa sabato pomeriggio nelle acque del lago di Lugano mentre nuotava nei pressi di Brusino Arsizio. Era in compagnia di un quarantenne germanico residente anche lui nel Canton Zurigo. Le ricerche sono sospese in attesa di riprendere nei prossimi giorni con una squadra della polizia ginevrina in grado di procedere a 80 metri di profondità. E ora apriamo una pagina politica con la Lega dei Ticinesi, o perlomeno il Mattino della Domenica, che alla Lega è molto vicino, favorevole al consolidamento di una collaborazione con l'UDC a lungo termine. Lo si legge appunto sull'ultima edizione del Foglio Leghista, sfogliato per noi da Nicola Lund.
7: Un paio di fatti per iniziare. Il nome di Zali e la vicenda che ha animato l'estate ticinese, non solo con le sue dimissioni, non appaiono né nell'articolo a pagina 3 né altrove. L'articolo è a firma MDD, Mattino della Domenica, e invero non fa che confermare la linea che lo stesso Foglio ha adottato nei mesi scorsi, scaricando Zali e sbandierando la bontà di un avvicinamento fra Lega e UDC, contro la quale lo stesso Zali si era sempre battuto. È la linea dell'editrice del Mattino Antonella Bignasca. Dopo aver sottolineato la convergenza su vari temi, ci si chiede se abbia senso andare avanti con un'alleanza circoscritta agli appuntamenti elettorali o se invece vada estesa ad una collaborazione consolidata nell'interesse dell'area di destra. È la stessa domanda, più o meno con le stesse parole, che ha posto Marco Chiesa qualche giorno fa. Chiesa poi bacchettato sul Foglio Leghista per un eccesso di presenzialismo mediatico proprio su questo tema. Collaborazione consolidata, l'obiettivo di costruire una casa comune che possa federare Lega e UDC. Sono le espressioni usate dal Foglio Leghista che suggeriscono, neanche troppo celatamente, la volontà di unire le proprie forze sotto un'unica entità. Chiamiamolo matrimonio o fusione, un'idea che certamente creerà dibattito all'interno soprattutto della Lega, fra chi è legato alle origini del movimento e chi ha uno sguardo più pragmatico e vede nell'unione una risposta ai dubbi esistenziali leghisti. Il passo, definito lungimirante, prenderà tempo e va oltre l'appuntamento elettorale delle cantonali del prossimo aprile. Nella sua lettura il domenicale allude a quelli che sono stati i rapporti di forza fra Lega e UDC fino ad oggi. Non c'è alcun diktate, non c'è nessuno che apparecchia la tavola e stabilisce i posti, così si può leggere, un po' ad allontanare l'idea che gli equilibri fra i due partiti siano in fase di ridefinizione. Martedì sera intanto tocca all'UDC riunirsi in un comitato cantonale.
2: La parola passa adesso a Omar Gargantini per il riassunto della Domenica Sportiva.
8: Partiamo dal Galathletic di Bellinzona, che ha portato al comunale il pubblico delle grandi occasioni, quasi 7.000 i presenti per una serata in cui dal punto di vista sportivo vanno segnalati in particolare 5 nuovi record del meeting, stabiliti da Nadia Batocletti nei 1500 con tanto di record italiano, dal francese Verra negli 800, da Jones nei 110 ostacoli, da Harrison nel salto in alto e dal lituano Alegna nel lancio del disco. Applausi anche per Angelica Moser, che ha vinto nel salto con l'asta, per una faticata Ayla del Ponte e per Ricky Petrucciani, sfortunato perché è costretto a fermarsi a metà dei 400 per un guaio muscolare. Nel calcio invece prosegue inarrestabile la marcia del Lugano, sempre a punteggio pieno dopo le prime 4 partite di Superlighi. Bianconeri, con le reti di Moncada e Beckham Castro, hanno espugnato Sion 2-1 il risultato. Sugli altri campi, vittoria esterna del Tuna 4-3 a San Gallo e pesante 5-2 del Vaduz sul Grasso, per ora ultimo di una classifica che vede il Lugano in testa a quota 12, davanti a Young Boys con 11 punti e Basilea con 10, due squadre che però hanno disputato una partita in più rispetto ai bianconeri. In Italia, colpaccio del Como, passato 2-1 a Napoli, vittoria esterna dell'intercampione 1-0 a Cagliari, 1-0 anche della Lazio in casa contro il Genoa. Nella mountain bike è calato il sipario sui mondiali della Val di Sole, la grande protagonista è stata Sina Frey, la 29enne zurighese che ha vinto l'oro nel cross country a pochi giorni dal terzo posto nello short track, bronzo alla Koller, mentre tra gli uomini il più forte è stato Pidcock, con Lillo sesto, migliore degli svizzeri davanti a Filippo Colombo. Nel motomondiale è successo numero 8 nel Gran Premio di Aragona per Marc Márquez, nelle MotoGP lo spagnolo nella scia del successo della prova sprint ha preceduto il connazionale a costa l'italiano Bezzecchi, mentre l'altro iberico Jorge Martín mantiene la testa della classifica generale. Chiudiamo con il ciclismo e con la Vuelta, rimasta, lo ricordiamo, orfano di Tadeia Pogacar. L'arrivo in salita di ieri ad Alto de Aitana ha visto la vittoria del nuovo leader della corsa, la maglia rossa, lo spagnolo Enrico Mas.
2: Eccoci alle previsioni di Meteo Svizzera per oggi, lunedì 31 agosto, previsioni che indicano tempo in gran parte soleggiato a sud delle Alpi, con oggi lunedì 31 agosto, previsioni che

0: questa roba non ha bisogno della prova del giorno dopo. Si sente a 3 chilometri che ti tratti bene, che compri genere di prima qualità e che in cucina ci sai fare, donna.
1: Vorrei che la sentisse una certa persona.
0: Che persona?
1: Un tipo di mia conoscenza, che non fa che lamentarsi del vitto di questa casa.
0: Oh, ti riferisci a quella specie di cadavere in libera uscita, per caso?
1: Il signor Augusto, prego. Ha un nome, lui.
0: Beh, almeno quello.
1: È stato un celebre avvocato, lui.
0: Muoiono anche quelli lì, non soltanto gli operai. 2 più 2 fa 4.
2: Un gioco di pazienza, di Manlio Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena, domenica alle 17.35. E su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.